si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. Il presidente Xi Jinping ha lanciato un severo, per così dire, avvertimento al suo omologo Donald Trump sul rischio di un conflitto per Taiwan all'apertura di un vertice caratterizzato da numerose tensioni bilaterali e internazionali. Riguardo l'Iran, il presidente americano ha assicurato che il suo omologo cinese si è offerto di fornire assistenza in merito allo stretto di Hormuz, il cui blocco sta avendo ripercussioni significative sull'economia globale. Il Medio Oriente e Taiwan sono tra i molti punti di contesa che hanno caratterizzato i colloqui che proseguiranno in giornata tra i leader delle due potenze rivali. L'Iran ha intanto annunciato che le sue forze navali hanno permesso a diverse navi cinesi di attraversare lo stretto nella giornata di ieri, reso possibile grazie agli stretti rapporti tra i due paesi. Frattanto, dagli Stati Uniti, i repubblicani al Congresso sono riusciti finora a respingere le risoluzioni sulla limitazione dei poteri di guerra del presidente Donald Trump che, se approvate, avrebbero imposto di ritirare le truppe americane dal conflitto contro l'Iran. Parliamo adesso del bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, è salito a 21, riducendo ulteriormente le speranze di una soluzione a questo sanguinoso conflitto che dura ormai da oltre 4 anni. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha preso di mira l'Ucraina con 675 droni e 56 missili, di cui buona parte neutralizzati. Questa ondata è stata tra le più virulente delle ultime settimane. La capitale Kiev, poi la città più colpita, osserva oggi una giornata di lutto nazionale. E nel corso delle ore si è appreso che attacchi di droni invece ucraini hanno ucciso una persona e ne hanno ferite 3. Nella regione di confine russa di Belgorod, bersaglio frequente degli attacchi ucraini. In un secondo raid un drone è esploso in un villaggio vicino al confine ferendo 2 persone. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha espresso la sua profonda preoccupazione per l'intensificazione dell'attività militare in prossimità di diversi siti nucleari ucraini. Dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe, il governo di Cuba sostiene che gli elementi forniti dopo gli scambi hanno permesso di dimostrare proprio che l'isola non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale americana, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Cuba ha inoltre dichiarato che sarebbe disposta a valutare un'offerta statunitense di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari, ma ha espresso scetticismo sulle intenzioni del presidente Trump in un momento in cui il blocco petrolifero statunitense ha paralizzato i servizi pubblici. La finale della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest si svolgerà senza la Svizzera. Veronica Fusaro è stata eliminata dalla competizione ieri sera in semifinale con la sua canzone Alice. Adesso il tempo di oggi, venerdì 15 maggio, nuvole e piogge in tutta la Confederazione con neve dai 1200-1400 metri. Solo su qualche pianura del nord sarà variabile.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te.

0: bellezze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

0: Rete 1.
1: Rete 1. Such a name.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Canton Soletta, momenti di paura ieri sera per alcuni abitanti di Nuningen. Un autopostale si è schiantato contro una banca, lo riferisce il Blick. Le foto mostrano ingenti danni all'autobus e all'edificio. Secondo la polizia cantonale solettese, che informerà ancora in mattinata, nessuno è rimasto ferito. Le cause sono sotto inchiesta. Un lettore del quotidiano svizzero-tedesco ha riferito che l'autista dell'autobus avrebbe parlato di un guasto ai freni. Non è ancora chiaro se a bordo ci fossero passeggeri. Dall'estero permane la linea rossa cinese sul futuro di Taiwan. Raggiunta un'intesa su scambi commerciali più saldi e duraturi, timida apertura di Pechino sulla crisi iraniana, ma senza un impegno vincolante e formale. Potremmo sintetizzare in questo modo l'esito del primo giorno di visita a Pechino del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato l'omologo cinese Xi Jinping. I due leader, che si rivedranno anche nelle prossime ore, si sono confrontati su diverse questioni aperte, concordando di principio che lo stretto di Hormuz debba rimanere libero alla navigazione e che il regime iraniano non possa avere l'arma nucleare. Mentre la flottiglia Global Sumud salpa da Marmaris, località del Mediterraneo, sulla riviera turca per iniziare l'ultima e cruciale tappa del viaggio verso Gaza, nel continuo impegno per stabilire un corridoio umanitario che rompa quello che definiscono l'illegale assedio israeliano di Gaza, il team legale della missione ha rilasciato una dichiarazione, definisce la natura legale di questo viaggio e le conseguenze per chiunque tenti di ostacolare. Altre notizie adesso, però provenienti dal Sud America. La crisi dei diritti umani in Venezuela non si è conclusa con la caduta di Nicolás Maduro, lo denuncia l'organizzazione non governativa Provea, che nel suo rapporto annuale accusa il governo ad interim guidato dalla presidente Delcy Rodríguez di non aver ristabilito lo stato di diritto nel pieno rispetto della Costituzione. Bolivia, violenti scontri tra minatori e polizia sono scoppiati nel centro di La Paz durante una protesta contro il governo del presidente Rodrigo Paz. I manifestanti avrebbero tentato di raggiungere Plaza Murillo, sede del palazzo presidenziale, lanciando candelotti di dinamite e pietre contro le forze dell'ordine. Le proteste, sostenute anche da sindacati agricoli e insegnanti, chiedono maggior accesso a carburante e esplosivi per il settore minerario, oltre a misure urgenti contro la crisi economica. L'inflazione invece in Argentina è scesa al 2,6% nel mese di aprile, segnando il primo rallentamento mensile in 11 mesi. Questo rappresenta un gradito segnale positivo per il presidente Javier Milei in un momento di calo di popolarità. La finale della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest si svolgerà senza la Svizzera. Veronica Fusaro è stata eliminata dalla competizione nella semifinale di ieri. Adesso tempo di oggi, venerdì 15 maggio, nuvole e pioggia in tutta la Confederazione, con neve dai 1200-1400 metri. Solo su qualche pianura del nord variabile. Informazione sulla viabilità quando sono le 4:03. Attenzione per chi viaggia in Romandia sulla 9, Vevey in direzione di Martigny, tra Vevey e Montreux. C'è un incidente e i lavori sono parecchio complicati di recupero dell'autoveicolo e di salvataggio. Prudenza alla guida. Buon proseguimento d'ascolto, a più tardi.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga nera. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti

La prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde.

30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/eventi.

Bentrovati dall'informazione, le notizie delle 5 con in studio Fabio Degli Antoni. Il numero di reati motivati dall'odio contro le persone LGBTQ denunciati lo scorso anno è rimasto invariato rispetto ai 12 mesi precedenti, circa 6 alla settimana in media. Si tratta però solo della punta dell'iceberg, secondo le associazioni interessate che invitano a segnalare con maggior frequenza. 281 segnalazioni di violenze e discriminazioni anti-queer nel 2025, dunque si tratta di 28 casi in meno rispetto all'anno precedente. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che si tiene domenica, le organizzazioni Mantello lanciano un appello per ridurre il numero di casi non denunciati e aumentare le segnalazioni di crimini d'odio promuovendo il sito stophate.ch. Soppressione di impieghi alla filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nel suo stabilimento di Oficon, un taglio che interessa circa un quarto degli attuali 1100 dipendenti. È in corso una procedura di consultazione per limitare l'impatto delle misure ed è previsto un piano sociale. Il presidente Xi Jinping ha lanciato un severo avvertimento al suo omologo Donald Trump sul rischio di un conflitto per Taiwan all'apertura di un vertice caratterizzato da numerose tensioni bilaterali e internazionali. Riguardo all'Iran, il presidente americano ha assicurato che il suo omologo cinese si è offerto di fornire assistenza in merito allo stretto di Hormuz, il cui blocco sta avendo ripercussioni significative sull'economia globale. In Medio Oriente e Taiwan sono dunque tra i molti punti di contesa che hanno caratterizzato i colloqui che proseguiranno in giornata tra i leader delle due potenze rivali. E l'Iran ha annunciato che le sue forze navali hanno intanto permesso a diverse navi cinesi di attraversare lo stretto nella giornata di ieri, reso possibile grazie agli stretti rapporti tra i due paesi. Il bilancio invece è quello delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 21, riducendo ulteriormente le speranze di una soluzione a questo sanguinoso conflitto che durò ormai da oltre 4 anni. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 675 droni, 56 missili, di cui buona parte neutralizzati. Questa ondata è stata tra le più virulente delle ultime settimane e la capitale Kiev, la città più colpita, osserva oggi una giornata di lutto nazionale. Nel corso delle ore poi si è appreso che attacchi di droni ucraini hanno ucciso una persona e ne hanno ferite 3 nella regione di confine russa di Belgorod, bersaglio frequente degli attacchi ucraini. In un secondo raid un drone è esploso in un villaggio vicino al confine, ferendo 2 persone. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha espresso la sua profonda preoccupazione per l'intensificazione dell'attività militare in prossimità di diverse centrali nucleari. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente è avvenuto nell'atollo di Oahu. Il Tribunale di Chicago ha condannato Boeing a risarcire con 49 milioni e mezzo di dollari la famiglia di una donna americana di 24 anni deceduta nell'incidente aereo del Boeing 737 MAX 8 dell'Ethiopian Airlines del 2019 che causò la morte di 157 persone. Magari questa sentenza può essere o può fare giurisprudenza. E per lo sport, penultima giornata stagionale ieri di Super League, Basilea San Gallo 1-3, Thun Young Boys 3-8, Sion Lugano 2-2, un pareggio importante che permette ai bianconeri di conquistare un punto e rimanere al terzo posto in classifica, avvicinando a 90 minuti dalla fine del campionato la 5ª qualificazione europea consecutiva. Prossimo appuntamento domenica a Cornaredo contro il Basilea. Adesso il tempo di oggi, venerdì 15 maggio, nuvole e pioggia in tutta la Confederazione con neve dai 1200-1400 metri, solo su qualche pianura del nord sarà variabile.
informazioni sulla viabilità delle 5 e 4 per chi viaggia in Romandia sulla 9 Vevey in direzione di Matigny. Tra Vevey e Montreux un incidente sta causando seri disagi e incolonnamenti. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto. Adesso c'è il Salmo Svizzero che apre come consuetudine il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio che si risveglia più tardi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: C'è qualcosa che mi trattiene. Vi spiego. Ogni mattina io ho l'ombrello in macchina, ma la parcheggio la macchina prima di entrare in radio e lascio sempre l'ombrello lì, e mi sa che anche oggi serve. Buongiorno.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
1: Qualcosa mi trattiene.

0: C'è una vocina nella mia testa che comunque mi dice: ma va, ma figurati, sei a metà mese del mese di maggio, l'estate è dietro l'angolo, non serve l'ombrello. Poi ogni volta quando esco di qui, dopo la trasmissione, dopo aver finito tutti i vari lavori, mi prendo sempre un po' d'acqua, a me ne è successo in questi giorni qua. E vabbè, sarà l'abitudine. Tra l'altro ieri, vi racconto questa cosa che è molto simpatica, un mio amico ha passato l'ascensione in una casa in montagna, sopra Faido, dalle parti di Osco, ha una bella casa in mezzo al verde, ed è con le bimbe. Allora mi ha mandato un video dove dialogava con le sue bambine, le bambine che dicevano: papà, ma piove, continua a piovere, sai, sei in vacanza, eccetera. E il padre dice: lo so, e d'altronde è magembre. E le bambine dicono: ma come magembre? È il mese di maggio? No, bambine, è magembre. È un po' maggio e un po' dicembre. O novembre, vedete un po' voi. In effetti stamattina vedevo questo 3 gradi appena uscito di casa, ho detto molto bene, oggi in effetti le temperature saranno freddine, ve lo dico, d'altronde è il 15 di magembre, 13 gradi di massima a sud delle Alpi, 10-11 a nord, temperature minime basse, 5-6 gradi, con giornata dove sostanzialmente non cambia molto, anche se cambia nel fine settimana, ma per oggi, Rosalino, dillo tu, perché io veramente...
1: Piove,
0: ecco.
1: Piove.
0: Si piove su di noi. Altra giornata di pioggia, ma qualcosa cambierà già da domani. Almeno a sud delle Alpi ritoccheremo i 20 gradi e c'è un bel filotto di sole almeno per tutta la settimana, senza pioggia. Un po' diversa la situazione nel resto del paese. Diciamo stabile anche domani, nel senso che potrebbe piovere anche domani. Un po' di sole domenica, ritorna un po' di pioggia lunedì. Questa è la vita, buon magembre anche a voi.

0: Eh sì, il tempo tiene banco anche nei vostri primi messaggi. Stamattina fa freddo e ancora temperature rigide, e quindi cosa dobbiamo fare? E poi l'altro tema è c'è un po' di dispiacere per Alice, per Veronica, per la canzone di Veronica Fusaro, che non ce l'ha fatta a passare il turno, quindi non la vedremo nella finale. Magari poi ci torniamo, vediamo anche come la raccontano i quotidiani questa mattina. Grazie per i vostri messaggi allo 076 321 1113. Subito un paio di saluti, cominciamo da Leila, che è sempre con noi tutte le mattine, valorosissima.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono partita adesso dal Tanca.
0: Sì.
1: E sono 2 gradi.
0: Ah, beh, dai.
1: Buon venerdì a tutti. E okay. Chi fa il fine settimana, buon fine settimana.
0: Certo, ci sono anche quelli che si faranno un po' di riposo, diciamo così. Poi aspetta, c'era un messaggio. Fammi vedere se lo recupero. Dunque, aspetta un attimo. Giovanna, dov'è Giovanna? Eccola qui, Giovanna.
2: Buongiorno. Buongiorno Daniele,
0: buongiorno,
2: un
0: Giovanna.
2: Saluto da Friburgo, dove oggi finalmente, e tanto che l'aspettavamo, iniziano i campionati del mondo di hockey.
0: Sì,
2: anche a Zurigo,
0: anche
2: naturalmente.
0: A Zurigo, certo.
2: Io ho la grande fortuna di fare parte dei volontari. E magari chissà, ce lo fai un saluto a noi volontari?
0: Ma certo.
2: Grazie, buona giornata e grazie di farci sempre compagnia al risveglio.
0: Ma
2: ciao.
0: Certo, ma certo. Compagnia, dovere e piacere. E poi salutare i volontari. Oh, oggi non solo vi saluto, ma un applauso per voi. Perché il termine volontario merita sempre grande, grande, grande rispetto, per cui onore a voi, davvero. Cosa è successo il 15 di maggio nella storia? Magari c'è stato un 15 di maggio in cui nevicava, in cui faceva molto caldo. Quest'anno va così, anche l'anno scorso è andato così e anche 2 anni fa è andato così, ma fa niente, facciamo finta di nulla. Cosa è successo il 15 di maggio nella storia?

che lui deve rispettarla. Vabbè, uno scrive queste cose, poi dopo, per carità, uno è sempre un re. Non può imporre tasse senza il consenso dei nobili. Quindi una sorta di primo passo verso l'idea di Parlamento. Questo accadeva sempre nel 1215. Nessun uomo libero può essere arrestato o punito senza un giusto processo. E questo è sacrosanto. Vengono riconosciuti alcuni diritti e libertà ai sudditi, soprattutto ai nobili, perché non dimenticate che questa carta è stata fatta soprattutto per tener buoni i nobili intorno a Giovanni. Il potere del re viene limitato per evitare abusi. In sostanza, la Magna Carta è il primo grande documento che ha messo un limite al potere del sovrano e ha introdotto l'idea che esistono diritti e leggi uguali per tutti. E questo in teoria dovrebbe essere così. Aggiungo sempre un teoria così, giusto per... Pagina brutta del periodo papale del 1252, Innocenzo IV denomina una bolla ad extirpanda che autorizza il ricorso alla tortura per ottenere confessioni da parte dei sospetti colpevoli di eresia. Meno male che sono passati 774 anni e qualcosa è cambiato. Viene acquistato un terreno di 45 ettari, non poco, nello stato americano del Nevada per edificare un villaggio ferroviario. In questo villaggio piccolo, allora piccolo, viene dato un nome. Dice, come lo chiamiamo? Ma lo chiamerei Las Vegas. Mi piace Las Vegas, non è male. Dai, chiamiamolo Las Vegas. 1905 è diventata poi una delle maggiori città degli Stati Uniti d'America per i motivi che ben sapete. E oggi salutiamo anche la prima assistente di volo della storia. Abbiamo parlato di aerei in questi giorni. Una ragazza che aveva 24 anni, si chiamava Ellen Church, entra in servizio su un aereo Boeing Air Transport per fornire supporto infermieristico e psicologico ai passeggeri, ruolo da lei proposto alla compagnia statunitense dopo il fallimento del colloquio come pilota. Dice, vabbè, non mi prendete come pilota, ma vi assicuro che io posso essere d'aiuto a quelli che magari volano e hanno paura e che ne so, hanno delle difficoltà, ci penso io. Prima assistente di volo, prima hostess, possiamo chiamarla così, della storia. E oggi veniva venduto il ritratto del dottor Gachet di Vincent van Gogh a una cifra record, più di 80 milioni di dollari nel 1990. Non è il quadro più caro di Van Gogh, ne sono stati venduti anche di più. Un frutteto con cipressi, 117 milioni di dollari, anche se non sono poi i suoi quadri più famosi, anche perché quelli non sono in vendita, sono belli chiusi nei musei, disponibili un po' a tutti. Grazie per i vostri messaggi. Tra poco facciamo un altro giro di saluti. Qualcuno mi ha anche chiesto che giorno è oggi. Adesso aspetta che guardo bene, controllo in questo calendario dove c'è scritto magembre. È il 15, poi ti dico anche il giorno, eh? Adesso ci penso un attimo, te lo dico.

guardato bene il calendario, posso dirvi che oggi è il 135esimo giorno dell'anno e senza esagerare, sempre con grande moderazione e grande rispetto, posso dirvi anche ufficialmente che è proprio venerdì!

qualcuno si è fatto a casa ieri, oggi fa il ponte, poi c'è sabato, domenica. Comunque il nuovo mito dall'Eurovision sembra essere la canzone bulgara. Io ieri non l'avevo sentita, mi ero rimasto solo colpito dal titolo Bangaranga, ma sentite che tiro che ha Bangaranga. Ed è già discoteca. Senti come picchiano i bulgari, eh? Si chiama Dara quest'artista. E va bene, 5:46 minuti. Ancora buongiorno a tutti voi. Bella questa cosa di Van Gogh, mi state mandando anche delle fotografie. Grazie Martino per queste belle immagini. Beh, ci si perde, nei quadri di Van Gogh sono decisamente affascinanti. Pensate alla Notte Stellata, pensate ai girasoli o la Camera di Van Gogh ad Arles, anche quella è molto bella. E in effetti poi guardando la storia, no, di questo artista ti rendi conto di come il destino sia veramente, veramente strano. Lui è nato nel 1853 in Olanda, fa diversi lavori, da giovane anche il commerciante d'arte, anche il predicatore, ma a 27 anni dice va bene, sapete cosa c'è? Io faccio il pittore. Ma no, sei sicuro? Vincent, sei sicuro? Inizia tardi, ma dipinge in modo intensissimo, in 10 anni crea più di 2000 opere, tra cui appunto i girasoli, la Notte Stellata e molti altri capolavori. Ma la sua vita è difficile perché ha dei problemi mentali, vive spesso in povertà e pensate che nella sua vita, sapete quanti quadri ha venduto? Uno. Poi tutto il resto sono stati venduti dopo la sua vita, anche perché è scomparso giovanissimo, aveva solamente 37 anni. Ha vissuto anche un periodo in un ospedale psichiatrico, lì ha dipinto alcune delle sue opere più celebri e probabilmente è scomparso a causa di una ferita d'arma da fuoco. Insomma, è una storia che ogni tanto ci dovrebbe far riflettere, no? Su come il destino, o chi lo sa, libero arbitrio, chiamala un po' come ti pare. Antonella da Torricella, buongiorno. Mariella da Vezia, anche lei con noi stamattina. Alessandro mi ha fatto sorridere a proposito di Magembre, perché dice: un mese e mezzo fa ho comprato una giacca nuova, pensato mi sarebbe servita al massimo una settimana, invece siamo a metà maggio con temperature autunnali, a volte anche un po' invernali se devo aggiungere, però ripeto, guardando la meteo, poi ne parliamo alle 6:50, si dice che dovrebbe migliorare, diciamo dal fine settimana in poi, ecco, già domani a sud dovrebbe essere bello. Dovrebbe essere bello, mi sentite lassù, Giove Pluvio? No, dico, manteniamo, perché anch'io ho da fare delle cose in montagna, quindi ho degli impegni importanti da non perdere. Grazie per i vostri saluti. Io direi che possiamo anche aprire ufficialmente la pagina dei compleanni, visto che oggi, 15 di maggio, ci sono diversi personaggi da ricordare. Ad esempio, un signore che si chiamava Trini Lopez. Vi dice qualcosa questo nome? Penso di sì.

0: Queenie Lopez, questa era If I Had a Hammer, datemi un martello, cantata dalla Pavone, no? Un po' di anni dopo. Siamo negli anni 60, gli anni d'oro per Queenie Lopez, ragazzo nato a Dallas in Texas, autore di grande successo negli anni 60. E anche quello che ha scritto La Bamba, insomma, è un bel personaggio che è nato oggi nel 1937, ma oggi nasceva anche nel 1943 a Erba, dalle parti di Como, il cantautore Memo Remigi.
1: Eppure in questo posto incredibile,
0: dacci del romanticismo, Memo.

Memo Remigi inizia la sua carriera nel 1963 in Belgio. Pensate, vinse il Festival della canzone di Liegi e poi doppia veste, interprete ma anche compositore. Tanti auguri a lui, tanti auguri, e qui facciamo proprio 30 secondi di relax, soprattutto voi che vi state svegliando in questo momento e vi state chiedendo chissà come sarà questa giornata, fatevi altre domande, è meglio. Questo è Brian Eno, che è un grande genio della musica, ha iniziato con i Roxy Music, tastierista nei primi anni di questa band, ma poi ha creato questa musica ambient che ancora oggi in qualche modo ci aiuta nei momenti difficili. Anzi, quando avete la giornata, no, mettete un bel disco di Brian Eno, e la vita diventa un'altra cosa. Ecco, maggio è maggio, bello con la luce, coi colori, col sole, non è un maggio con la pioggia e con tutto il resto. Dobbiamo fare altri auguri. Ah sì, sì, dobbiamo fare tanti altri auguri. Per esempio ad un altro signore che è nato oggi, esattamente nel 1953. Si chiama Mike Oldfield, sicuramente ve lo ricordate, e se non per caso la memoria in questo momento è ancora un po' addormentata, ve lo ricordo io. Mike Oldfield è quello che ha fatto canzoni come questa.

lui. Michael Field 73, Brian Eno 78, Memo Remigi 83 e poi c'è Dario Baldambembo che oggi compie 78 anni. Ora devo schiacciare tasto 1 o tasto 2? Cosa schiaccio? Perché in uno c'è Dario Baldambembo, nell'altro c'è Bangaranga. È un rischio, eh? Dai, schiaccio il tasto 1, vediamo. Ah, non c'è Bangaranga, un po' mi spiace, eh? Magari poi la riascoltiamo. Bangaranga. È la Rete 1, buongiorno, ben svegliati. Vi ho già detto che venerdì, ve lo ridico, è venerdì.

0: Celebriamo l'amicizia questa mattina, mi sembra un'ottima idea. Compleanno di Dario Baldambembo, peraltro persona molto simpatica, ho avuto la fortuna di conoscerla, e davvero una bella persona, bellissime canzoni realizzate da lui nel corso degli anni. Buongiorno Albi, il suo editoriale, perché abbiamo parlato di Magembre, ma giustamente lui dice una cosa molto saggia.
1: Buongiorno valorosi, sono l'Albi.
0: Buongiorno Albi.
1: Magembre, ma c'è stato anche Aprilosto, eh.
0: Bravo Aprilosto, mi
1: perché
0: ricordo.
1: Io ero in pianura padana con 36 gradi e non c'era una goccia d'acqua.
0: Hai
1: tutto
0: ragione.
1: Aprilosto ha fatto,
0: tutto
1: quindi
0: Aprilosto.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Non lamentiamoci soltanto quando magari piove e fa un po' freddo.
0: Bravo.
1: Aprilosto si moriva.
0: Dillo
1: 36
0: però.
1: Gradi a lavorare fuori.
0: Dillo Albi.
1: Non
0: Albi,
1: auguro
0: dillo.
1: A nessuno. Saluto, buon fine settimana a tutti.
0: Ciao, mi piace Aprilosto. Però il problema è quello. Aprile dovrebbe fare aprile, maggio dovrebbe fare maggio, giugno fa giugno, luglio fa luglio, eccetera eccetera. Dice vabbè, ma non è sempre così. Lo so. E allora arrivano Aprilosto, Magembre. E giugno come sarà? Craig David, l'informazione delle 6, poi continuiamo.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Canton Soletta in apertura perché ci sono stati dei momenti di paura ieri sera per alcuni abitanti di Nuningen. Un autopostale si è schiantato contro una banca, lo riferisce il Blick. Finora le foto mostrano ingenti danni all'autobus e all'edificio. Secondo la polizia cantonale solettese, che informerà ancora in mattinata, nessuno è rimasto ferito. Le cause sono per ora sotto inchiesta. Un lettore del quotidiano svizzero tedesco ha riferito che l'autista dell'autobus avrebbe parlato di un guasto ai freni. Non è ancora chiaro se a bordo ci fossero comunque passeggeri. Tagli invece in vista nella filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nello stabilimento di Opficon, che occupa per ora 1100 persone. Ha avviato una procedura di consultazione in vista anche un piano sociale. In Ticino, ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che potrebbe proseguire anche nelle prossime ore, non basta a mitigare la preoccupazione tra gli agricoltori rispetto al rischio di una resa inferiore per il foraggio. Sorvegliata speciale resta anche la vegetazione negli alpeggi. Romina Lara.
2: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
3: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
2: Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori, e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorni ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
3: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
2: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare.
3: Intanto, stando a meteo svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
1: Dall'estero permane la linea rossa cinese sul futuro di Taiwan. Raggiunta un'intesa su scambi commerciali più saldi e duratura, e timida apertura di Pechino sulla crisi iraniana, ma senza un impegno vincolante e formale. È l'esito del primo giorno di visita a Pechino del presidente americano Donald Trump con l'omologo cinese Xi Jinping. I due leader si stanno incontrando ancora in questi istanti per il secondo incontro nel nuovo giorno. Ieri si sono confrontati su diverse questioni aperte, concordando di principio che lo stretto di Hormuz debba rimanere libero alla circolazione e che il regime iraniano non possa avere l'arma nucleare. Sono proseguite invece per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime anche Monica Montefalcone, professoressa di ecologia all'Università di Genova, che collaborava con le autorità locali, e la figlia 23enne. Gli ultimi aggiornamenti dal nostro collaboratore Alessandro Braga.
4: A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi, fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime, che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 Sub avevano notato rilevato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I cinque si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate è quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
1: Il gruppo filo iraniano in Libano Hezbollah ha annunciato di aver utilizzato un drone per attaccare soldati israeliani vicino al confine. L'annuncio giunge mentre i rappresentanti israeliani e libanesi hanno ripreso i colloqui a Washington pochi giorni prima della scadenza del cessate il fuoco, comunque flebilissimo. Bolivia, violenti scontri tra minatori e polizia sono scoppiati nel centro di La Paz durante una protesta contro il governo del presidente Rodrigo Paz. Le proteste chiedono maggiore accesso a carburante ed esplosivi per il settore minerario, oltre a misure urgenti contro la forte crisi economica. Tra poco lo sport, intanto un'anticipazione, poiché la finale del 19 luglio della Coppa del Mondo di Calcio vedrà uno spettacolo di metà tempo ricco di star, tra cui Madonna, Shakira e la boys band sudcoreana BTS. Lo ha annunciato la FIFA per quello che è definito uno show in stile finale di Super Bowl. 15° giorno di maggio, venerdì, nuvole e pioggia però in tutta la Confederazione, con neve dai 1200-1400 metri, solo su qualche pianura del nord è variabile. Temperature stamane minima 7 gradi, massima 14. C'è Paolo Laurenti adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata e un fine settimana anche sereno e anche in nostra compagnia.
0: Lo sport.
5: Canada, Svezia, Finlandia e Germania aprono nel pomeriggio mondiale di hockey nel nostro paese, poi nella serata alle 20:20 a Zurigo il debutto della nazionale rossocrociata contro gli Stati Uniti. La Svizzera, che non sarà rinforzata da Kurashev, è costretto a rinunciare al torneo iridato a causa di problemi di salute. Calcio, il punto conquistato dopo il 2-2 di Sion permette a Lugano di rimanere al terzo posto in classifica e di avvicinare a 90 minuti dal termine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Bianconeri infatti con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nella penultima di Super League il San Gallo si è intanto assicurato la seconda posizione grazie al 3-1 di Basilea, colossale sconfitta invece per il Thun, già campione, battuto in casa nel derby dallo Young Boys per 8-3. Ultima giornata di Challenge League che determinerà la promossa in Super League e la squadra che invece dovrà passare dallo spareggio contro il Grasshopper. La Rau capolista alle 20:15 affronta l'Iverdò, mentre il Vaduz, secondo a un punto, farà visita al Ville. Il retrocesso Bellinzona chiude sul campo delle Étoile Carouge. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e il portiere del PSG Chevalier. Attacco ricco di talento e da sogno, con Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Mateta, Olise e Marcus Thuram. Il Brasile ha invece comunicato il rinnovo fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti. La settima tappa del Giro d'Italia è quella dal chilometraggio più lungo, 244 km da Formia alle cime del Blockhaus, arrivo in salita che quindi sarà destinato a dare nuova fisionomia alla classifica maglia rosa, per il momento indossata ancora dal portoghese Eulalio.
6: Eurovision Song Contest 2026, alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1, in TV sulla 1, sabato alle 21, la finale, sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision, aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, alla RSI, non ti serve altro.
7: Ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto di Rete 1 Alba Chiara, 6:09. siamo pronti a ripartire, magari c'è anche il caffè, cosa dite? Ah, serviamo subito il caffè, dai, serviamo subito il caffè perché è una buona idea, sennò poi ce la dimentichiamo. Dicevo, 135esimo giorno dell'anno, saluto chi vive in Calanca quest'oggi, ogni tanto cambiamo località, buongiorno amici del canton Neuchâtel, un saluto anche a voi. Sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche a Cipro, e quindi saluto coloro che magari ci ascoltano da Cipro. Buongiorno Salvo dal Canton Vaud, Saverio Argovia, buongiorno anche a te. Chiaro, c'è grande dibattito su questo discorso della pioggia che da una parte ci sorprende nel mese di maggio, ma è giusto, l'abbiamo sentito anche nel notiziario, serve, l'acqua serve, siamo d'accordo, e forse quell'apro aprilosto, come l'ha chiamato, era quello più anomalo, no? Magari ci aspettiamo la pioggia ad aprile e un po' più di sole a maggio, ma le cose vanno un po' come desidera la natura. Grazie a chi mi ha scritto ieri, tra l'altro mi sono dimenticato, ne approfitto per salutare Manuela, ieri era il suo compleanno e non abbiamo celebrato, mi piace invece ricordare i vostri compleanni, per cui Manuela, so che sta vivendo un momento di ripresa, per cui tanti auguri anche da parte nostra, e saluto chi si chiama Achille Isidoro, e poi c'è un nome antico, Ruperto, che è molto parente di Roberto, però è Ruperto Bangaranga. Scusate, ma adesso mi è entrata sta canzone. La farò uscire nel fine settimana, non vi preoccupate. Ben svegliati, ben svegliate. Torniamo alla musica.

la voce di Lynn e Marlin, la canzone si chiamava Sitting Down Here, e alle 6:15 sfogliamo insieme i quotidiani, tanto per dirvi come e cosa raccontano Corriere del Ticino e Regione nella loro nuova edizione. Si parla di calcio nella centropagina del Corriere del Ticino perché il riferimento è a Lugano, che non perde di vista l'Europa, pareggio in extremis a Sion che permette ai bianconeri di difendere il terzo posto a 90 minuti dalla fine. Uff, che spavento! Inizia così l'articolo che è pubblicato sotto la fotografia. Il Lugano rischia grosso, ma l'ultimo respiro rimane aggrappato al treno che conduce in Europa, tenendo il Sion a distanza di sicurezza. Quindi centropagina con tanto di foto per quanto riguarda il tema calcio, mentre in taglio alto il Corriere del Ticino parla di energia. La porta del nucleare è sempre più aperta per il Consiglio federale. Due delle quattro centrali attive in Svizzera possono restare attive fino a 80 anni. Si valuta la costruzione di nuovi impianti. E invece la regione apre su questo grande incontro in Cina tra Xi Jinping e Trump, che hanno sfilato davanti a migliaia di soldati, ma anche davanti a 700-800 bambini che festeggiavano con tanto di bandierine americane e cinesi. Messaggio conciliante da Xi a Trump, ma nessuna intesa su Taiwan. Questa è l'apertura della regione. Ma vediamo all'interno alcuni temi che vengono sviluppati. Su questo vertice di Pechino c'è anche un articolo all'interno. Il progresso cinese è compatibile con il MAGA. Xi però avverte Trump su Taiwan, non siamo più nel 2017. E sempre dalla pagina estero e svizzera della regione, un altro articolo che ci porta nella guerra in Ucraina. Pioggia di droni e missili fa strage a Kiev. 48 ore dopo la fine del cessato il fuoco annunciato dal presidente Trump, la Russia torna a colpire l'Ucraina con uno dei più pesanti bombardamenti delle ultime settimane. Si parla di oltre 670 droni, 56 missili lanciati sull'Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev, nella notte tra mercoledì e giovedì. Si parla di un bilancio di almeno 9 morti. Questo dalla regione. Vi dicevo che purtroppo Veronica Fusaro non ce l'ha fatta, non la vedremo in finale. Ecco come titola la regione la sua eliminazione: la Svizzera è fuori, lunga vita ad Alice. In mezzo a fuochi artificiali e a gara di acuti, Veronica Fusaro meritava la finale, ma poco importa, l'Ucraina c'è e anche il tormentone bulgaro. E quindi c'è l'elenco di tutte le nazioni che sono passate verso la finale. C'è poi una notizia che riguarda gli U2, dall'ultima pagina della regione. Si racconta che sono in Messico e per la gioia dei loro fan messicani si sono esibiti nel cuore del centro storico della capitale per un mini concerto durante le riprese di un videoclip. Praticamente si sono messi su un balcone di una casa tradizionale e si sono messi a cantare, quindi potete immaginare la gioia di chi ama gli U2. Dal Corriere del Ticino invece vi segnalo altre notizie. La prima che riguarda una località non lontana dal confine svizzero ma in Francia, ovvero Evian. Il G7 di Evian interroga Ginevra e tra sicurezza e tutela delle libertà. Ci sarà a giugno, dal 15 al 17, questo G7, quindi con arrivi internazionali, e ci saranno ripercussioni anche a Ginevra e a ridosso del confine. In vista del vertice, la città sulle mano sarà blindata, previsti controlli alla frontiera, un rafforzamento degli effettivi di polizia. La politica però è divisa tra chi chiede di vietare tutte le manifestazioni e chi invece pensa che sarebbe controproducente. Si parla anche di Yermak in stato di fermo, ex braccio destro di Zelensky, che è coinvolto in un'ampia indagine che ha acceso il dibattito pubblico sulla corruzione. L'accusa è di riciclaggio. Secondo gli inquirenti avrebbe partecipato a un sistema illecito legato a operazioni immobiliari di lusso nei dintorni della capitale Kiev. E poi, lo abbiamo sentito anche nel notiziario delle 6, cinque turisti italiani dispersi alle Maldive. Dopo un'immersione subacquea, l'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Anche il Corriere del Ticino naturalmente saluta
Veronica Fusaro, e il fatto che non ce l'ha fatta a passare il turno. Niente finale europea per Veronica Fusaro ieri sera a Vienna, secondo atto qualificativo del concorso. La fortuna non ha sorretto la cantautrice bernese e non ce l'ha fatta a centrare l'obiettivo. Oltre alla Svizzera escono Azerbaigian, Lussemburgo, Lettonia e Armenia. E domani l'epilogo di questa rassegna sonora. Il sole è sorto alle 5.53, tramonterà alle 20.48, ciò vuol dire che abbiamo a disposizione 14 ore e 55 minuti di luce. Facciamone buon uso.

Fulminacci, così si chiama questo artista, e la sua nuova canzone intitolata Maledetto Me, dopo la canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo. 6:23 minuti ancora, buongiorno a tutti voi. Buongiorno anche alla signora Brigitte Macron, che è stata di nuovo chiamata in causa. Tutto questo a un anno dal famoso, vi ricordate, il famoso schiaffone che diede al marito arrivando in Vietnam. Un episodio, insomma, di cui si è discusso molto, non è vero, le ha dato una spinta, no, le ha dato uno schiaffone. Insomma, c'è un libro di un giornalista che riprende questo fatto di circa un anno fa, è già passato un anno, pensate, e secondo questo giornalista quel gesto pare fosse una scenata di gelosia legata a presunti messaggi tra Macron e un'attrice iraniana che si chiama Golshifet Farahani. Però l'Eliseo e l'entourage della Premier Dame hanno smentito con forza, ribadendo che Brigitte non controlla mai il telefono del marito. Ecco, piccolo gossip, ma ripreso dalla regione, quindi se ne parla nell'ultima pagina. Invece, dopo le 6:30, questa mattina, credo vi farò un bel regalo. Perché? Perché vi proporrò una canzone bellissima. Nella sua versione originale l'ascolteremo integralmente, ma ascolteremo anche diverse cover. Questo è lo spirito dell'appuntamento, che si chiama Uguale, Uguale. La canzone di oggi è questa.

0: L'ascolteremo in maniera integrale questa meraviglia di Sergio Endrigo, ma vi proporrò diverse altre versioni e come sempre vi chiederò un'opinione. Ditemi quale sarà, qual è la canzone alternativa, la cover che vi convince di più. Ne ho trovate diverse, ce ne sono veramente molte molte. Parleremo di questo dopo le 6:30 e attenzione, perché c'è anche il nostro gioco che questa mattina eccezionalmente non ha un regalo, ma ne avrà due.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: E adesso, a proposito di cover, canzone che ha avuto una prima vita negli anni 60 e una seconda vita nel 2007 grazie a Giuliano Palma and the Blue Beaters, Tutta mia la città.

0: Giuliano Palma con Blue Beaters, la canzone Tutta mia la città. E sono le 6:30, quindi è il momento di darvi qualche anticipazione, come facciamo ogni giorno per quanto riguarda il radiogiornale delle 7. Questa mattina condotto da Veronica Alippi, che saluto. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, grazie.
0: Allora, quali sono i temi che ascolteremo oggi?
1: Allora, in queste ore si chiudono i colloqui tra Donald Trump e Xi Jinping, questo vertice in corso a Pechino tra i due presidenti statunitense e cinese. Sentiremo le ultime proprio da Pechino su quanto hanno discusso, quanto hanno deciso. Pare che per il momento l'accento sia stato messo soprattutto su accordi commerciali. La cosa non ci stupisce, perché gli affari sono sempre un
0: business
1: po' la priorità,
0: business.
1: Esatto, ma cercheremo di capire se c'è anche qualche annuncio ufficiale sull'Iran. Sappiamo che l'Iran è un alleato cinese e Pechino potrebbe fare un po' di pressione appunto su Teheran. Poi parleremo di quanto è successo alle Maldive. Purtroppo 5 sub italiani morti durante un'immersione, un incidente gravissimo, insomma, io a memoria non ricordo 5 persone morte in un'unica immersione. Tra l'altro erano tutti molto esperti, stavano esplorando delle grotte, una di loro era anche una professoressa di Genova che collaborava con le autorità maldiviane proprio per la salvaguardia dell'ecosistema marino. Restano elevati i reati di odio contro le persone LGBT in Svizzera, è una segnalazione di queste ultime ore. In media c'è quasi un'aggressione al giorno, ma ne viene denunciata solo 1 su 10. E poi ieri sera c'è stata la semifinale dell'Eurovision Song Contest, immagino che anche tu ne abbia accennato.
0: Io e gli ascoltatori.
1: Esatto, la mia omonima, esatto. Veronica Fusaro
0: non ce l'ha fatta,
1: ha fatto una bella performance, sì. Ma non è bastata. E poi vabbè, per lo sport c'è un po' di attesa, perché oggi iniziano i mondiali, sì, di hockey in casa in Svizzera, e la nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, tra l'altro rivincita della finale di un anno fa, finita male, perché ricordo che la Svizzera aveva perso ai rigori contro gli Stati Uniti. Vedremo come andrà quest'anno il torneo, che durerà poco più di 2 settimane.
0: Molto da ascoltare quindi alle 7 nel radiogiornale. Buon lavoro Veronica. Grazie. A te e alla redazione. E adesso le notizie per chi viaggia con noi. La circolazione questa mattina è fluida sulla rete viaria nazionale, non ci sono disagi da segnalare. Per i passi alpini vi segnaliamo che San Bernardino e Clausen sono chiusi per motivi di sicurezza, mentre sono innevati o parzialmente innevati Bernina, Flüela, Forno, Lucomagno, Oberalp e Spluga. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: quello che ci ha fatto un po' celebrare il Voulez-vous coucher avec moi ce soir, la belle Lady Marmalade, che lascia spazio alla nostra piccola, ma credo utile, rubrica musicale.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Che bella cosa.
1: Storie di plagi e di cover.
2: L'aria serena.
0: Questa mattina ci occupiamo di una delle più belle canzoni d'amore, secondo me, mai scritte. Io che amo solo te. È la storia di un classico senza tempo, una delle canzoni più famose di Sergio Endrigo. Dobbiamo tornare al 1962, è stata scritta completamente da lui, musica e testo, ed è uno dei ritratti più puri, diretti, immediati dell'amore esclusivo, lontano dalla retorica, da eccessi melodrammatici, cioè melodrammatici, pane al pane e vino al vino, io che amo solo te. Tra l'altro, all'inizio questa canzone non ebbe un grande successo in classifica, ma negli anni è cresciuto fino a diventare un vero punto di riferimento, e non è un caso che l'hanno ricantato tutti o moltissimi. Io ho trovato 6 versioni che vi faccio ascoltare, 3 donne, 3 uomini, e quindi lascio a voi poi, come dire, l'onere e l'onore di dirmi qual è la versione più bella, a parte quella di Endrigo che ascolteremo integralmente. Dunque, l'amore vissuto come scelta definitiva, non è un caso, il titolo è una dichiarazione programmatica ripetuta come un mantra, io che amo solo te, io che amo solo te. E considerate che nel 62 la canzone italiana cominciava ad aprirsi anche a nuove forme espressive, invece Endrigo sceglie la semplicità, una canzone d'amore, io che amo solo te, e lo dice molto chiaramente. Cominciamo dalle versioni che ho trovato. La prima è cantata da Mina.

ascoltatele tutte con calma, poi mi dite se vi piace quella di Mina o se vi piace, ad esempio, quella sorprendente di Orietta Berti.

0: Io che amo solo te negli anni è diventato anche un romanzo, un film, quindi frase semplice, lo dicevamo, ma è entrata davvero nell'immaginario collettivo. Versione delicatissima, quella di Fabio Concato.
1: Io ho avuto solo te.
0: Da brivido.
1: Non ti perderò, io non ti lascerò.

È una canzone ripresa da molti, Lavanoni, per esempio Fiorella Mannoia, ma ne ho scelte sei e non ho voluto lasciare da parte Claudio Baglioni.

Per le donne Orietta Berti, per gli uomini Massimo Ranieri. Baglioni più di tutti, molto bella la versione di Concato. Qualcuno mi scrive Endrigo. Beh, certo, Endrigo. Ancora Ranieri. Bene, leggerò i vostri voti con molto piacere. Adesso però Sergio Endrigo canta, torniamo al 62. Io che amo solo te. Sulla Rete 1. C'è.

Ora, anche i ragazzi che fanno musica oggi, ma per carità, bravissimi, vi voglio bene, il rap, l'hip hop, eccetera, eccetera, però, basta, non dico altro, dico solo però. Allora, molti voti, molte preferenze, tanto per dirvene qualcuna. Endrigo con Cato Baglioni, questa è la preferenza di Graziella. Endrigo e Ranieri, le mie preferite. Endrigo mi piace molto, ma anche Mina, veramente bravissima, va bene. Nannini, ecco, vedi, qualcuno ha apprezzato anche molto la versione della Nannini. È difficile scegliere, tutti bravi, canzoni bellissime, eccetera. E poi artisti con voci meravigliose, difficile dire quale. Poi mi è arrivato anche un messaggio che invece riguarda un ascoltatore che è in coda in autostrada direzione Biasca, non ho capito però se verso nord o verso sud, pare ci sia stato un incidente. Adesso verifichiamo subito anche con Via Swiss e vogliamo aggiornarvi in questo senso, magari qualcuno ci dà qualche notizia in più. Bene, è il momento di giocare. Grazie davvero delle vostre opinioni. Tra l'altro vi preannuncio, poi vi darò dettagli, ma vi preannuncio che quest'estate avrò molto bisogno delle vostre opinioni, perché faremo una cosa davvero decisa insieme. Adesso invece è il momento di giocare, è il momento anche di attivare la nostra memoria, e questa mattina non è impossibile, secondo me, fare almeno un 2 su 3. Il 3 su 3 lo vedo male, ma magari mi sorprendete, chi lo sa. 69 79 80 no 07, quindi 69 79 07. Cominciamo dal 69, canzone molto divertente, e a voi il compito di dirmi chi l'ha cantata.

0: forse una malattia, chi lo sa cos'è. Invece a me mi viene di ridere, invece a me mi viene di ridere, invece a me mi viene di ridere, non so chi sia.
1: Lui non dice mi viene da ridere, mi viene di ridere.
0: Quando
1: chi è lui?
0: Penso che il mio dottore mi ha proibito assolutamente.
1: Tanto saluto Romina Montecarasso che ieri si è portata a casa la nostra matita infinita.
0: Dovrei.
1: Molto bene Maria.
0: Passato.
1: Molto bene Luca e Liliana da Belli, sì.
0: O forse un po' scocciato.
1: Pippo Franco, no.
0: Quando penso che il mio padrone mi ha scacciato.
1: Non la so, mi viene da piangere. Ma non ti preoccupare. Fernanda, sì.
0: Dovrei,
1: Dani,
0: dovrei,
1: ci siamo. Beh dai, il grande Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, questa è una di quelle facili, eh. La seconda vi voglio vedere. Canzone che ebbe, ve lo assicuro, un grande successo nel 79, ma ricordarsi del nome di questo qui non è facile. Chi cantava questo brano intitolato Barbara?

Che bello questo messaggio. La suono sempre da Zurigo, Vale, davvero? Bello. Il mio cuore zucchero. Brava Silva. Bravo Maurizio. Molto bene anche Sonia. Non me la ricordo. Massimo da Monza, sì, è giusto. Locasciulli, no, non è Locasciulli. Umberto Balsamo, no. Si chiama Enzo Carella. Bravo Riccardo, bravo Stefano, sì, ci siamo. Enzo Carella, Giorgio Gaber. E la terza canzone dovete pensare ad una band. Quindi pensate ad una band, il nome di una band. Nel 2007 chi cantava questo brano?

0: Qualche idea?
1: Molte idee.
0: Ma questi sono i... ma questi li conosco. Ve l'ho detto, la seconda, la terza e la prima sono abbastanza facili. Irene, sì, è giusto. Zero assoluto o tiro mancino? La seconda che hai detto. Tiro mancino, angoli di cielo. Enzo Carella con Barbara, mi viene di ridere Giorgio Gaber. E adesso ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti per vedere un po' come sarà questa giornata. Lo abbiamo detto, forse domani cambia qualcosa, ma i dettagli li chiediamo a Luca Panziera. Buongiorno Luca, ben ritrovato.
2: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Prima parlavate di temperature di aprile che ricordavano agosto. Effettivamente in aprile avevamo temperature tipiche di inizio giugno, invece oggi siamo tornati su temperature tipiche di inizio aprile. Quindi la primavera prosegue con questi sbalzi e oggi è la giornata forse più fredda del periodo. A sud delle Alpi non vedremo il sole, il cielo rimarrà coperto. Da metà mattina, tarda mattinata, arriveranno anche delle deboli piogge, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Precipitazioni meno presenti lungo le Alpi, solamente a tratti. Il limite delle nevicate sarà compreso fra i 1400 e i 1600 metri. Sopra queste quote arriveranno da una spolverata al massimo a 5 cm di neve fresca e temperature che alle basse quote non supereranno i 15 gradi. Temperature invece ancora più basse al nord, dove non si supereranno i 10 gradi oggi, nel contesto di una giornata anche lì molto nuvolosa, precipitazioni sparse più frequenti lungo il versante nordalpino, in pianura anche a tratti a carattere temporalesco, ma nel corso del pomeriggio in pianura vi sarà spazio anche per qualche schiarita. L'isoterma di 0 gradi la ritroviamo quindi oggi in tutta la Svizzera attorno ai 1700 metri e in montagna il vento sarà moderato dal settore ovest.
0: Grazie Luca Panziera, poi naturalmente alle 7:20 diamo anche un'occhiata al fine settimana, giusto per capire come muterà insomma il tempo. Luca Panziera da Meteo Svizzera Locarno Monti, che saluto, a cui auguro buona giornata. A proposito del gioco musicale, voglio ricordarvi che oggi doppia estrazione, per cui una matita infinita firmata Rete 1 e un grembiule firmato Rete 1, per cui buona fortuna a voi e grazie davvero di cuore, perché anche questa mattina sono arrivati una valanga di messaggi. Sentite che bella questa. Ah, ma stamattina vogliamo proprio coccolarvi. Tears for Fears.

0: quando daremo un premio Nobel ai Tears for Fears, io sarò lì in prima fila ad applaudire. Bravi, bravi, bravi. Che meraviglia. Break It Down Again, metà anni 90. È tutto. Ringrazio voi, ringrazio anche il nostro sponsor.
1: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: È stato bello, lo dico davvero, eh? È stato molto bello stamattina svegliarmi con voi e ci risentiamo naturalmente lunedì.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Passate un bel fine settimana, state con Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina. Si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi. Per il momento nessun impegno ufficiale sull'Iran. 5 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti esperti e stavano esplorando delle grotte. Restano elevati i reati di odio contro le persone LGBT in Svizzera e in media c'è quasi un'aggressione al giorno, ma ne viene denunciata solo una su 10. Una bella performance non è bastata a Veronica Fusaro. La cantautrice bernese è stata eliminata in semifinale alla Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera. La nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. Giornata conclusiva per la visita di Donald Trump in Cina. Questa mattina nuovi colloqui tra il presidente statunitense e Xi Jinping. Secondo Washington, il leader cinese ha consentito all'acquisto di una serie di prodotti americani e sarebbe disposto ad aiutare sull'Iran. In cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Mancano ancora però annunci ufficiali. Allora noi coinvolgiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come sta procedendo l'ultima giornata del vertice di Pechino?
2: Allora, alle 11.30 di stamattina, quindi le 5.30 in Svizzera, Xi e Trump si sono incontrati a Zhongnanhai, cioè la residenza del leader del Partito Comunista. Qui si sono fatti scattare una cosiddetta foto dell'amicizia e hanno tenuto colloqui informali durante una cerimonia del tè. Iniziato da pochi minuti il pranzo di lavoro finale, dopo il quale Trump ripartirà per Washington, i toni continuano a essere molto cordiali. Trump ha detto più volte che è un onore incontrare Xi, definito un amico. Xi invece ha parlato di pietra miliare in relazione alla nuova formula di stabilità strategica costruttiva che ha usato per definire i rapporti tra i due paesi. Washington sta fornendo una serie di dettagli sugli accordi commerciali che sarebbero stati raggiunti. Pechino avrebbe acconsentito all'acquisto per decine di miliardi di dollari di prodotti agricoli americani, tra cui carne bovina e soia. Secondo Trump, sì, ha accettato anche l'acquisto di 200 jet della Boeing e avrebbe mostrato interesse a comprare petrolio e gas. In cambio ci sarebbe un allentamento delle restrizioni all'export di chip di Nvidia e la creazione di un consiglio per facilitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti in settori non sensibili. Elon Musk, presente al vertice, potrebbe invece ottenere l'approvazione della guida autonoma completa di Tesla. In Cina mancano però ancora annunci ufficiali, soprattutto da parte cinese.
1: Ma più in generale, Lorenzo, come possiamo definire il bilancio di questa visita e che cosa hanno ottenuto Trump e Xi dai loro colloqui?
2: La Cina ha ottenuto il riconoscimento di un rapporto paritario, cioè le parole di Xi quando ieri ha evocato la trappola di Tucidide col rischio di confronto tra potenza egemone e potenza in ascesa, ma anche il racconto della visita che si trova oggi sui media cinesi convergono su un punto, cioè Pechino ha dato una dimostrazione di forza durante la guerra dei dazi e ha conquistato un nuovo equilibrio nei rapporti. Stamattina lo stesso Trump ha utilizzato nuovamente il termine G2 per definire i rapporti con Xi. Trump che si è invece concentrato sugli accordi commerciali che sembrano poter sì stabilizzare la tregua raggiunta lo scorso ottobre, ma non creare una vera intesa strutturale. Tecnologia e terre rare restano due motivi di tensione, non c'è intesa nemmeno su Taiwan ed era difficile aspettarsi il contrario. Qualche segnale di convergenza sull'Iran con Trump che sostiene che sì, sarebbe disponibile a favorire un accordo. Pechino in queste ore ha chiesto nuovamente la riapertura di Hormuz, tutta da verificare però l'impegno effettivo di Xi in materia. Trump ha poi invitato il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre, segnale che si vuole davvero provare a stabilizzare i rapporti, ma intanto entrambi tornano a parlare con i rispettivi partner. Già oggi Trump dovrebbe telefonare alla premier giapponese Sanae Takaichi, mentre la prossima settimana Xi dovrebbe ospitare il presidente russo Vladimir Putin.
1: Lorenzo Lamperti, che ritroveremo a Modem, dove tracceremo un bilancio finale di questo viaggio in Cina di Trump. Lo ricordo, Modem alle 8.30 su Rete 1. Continua ad aumentare la pressione all'interno del Partito Laburista britannico e sul primo ministro Keir Starmer. Ieri si è dimesso Wes Streeting, il primo membro del governo a rompere con il premier dopo i risultati disastrosi delle elezioni locali della scorsa settimana. Da Londra gli aggiornamenti con Loretta Dal Pozzo.
3: Ci si prepara ad un'altra giornata turbolenta a Westminster, all'indomani delle dimissioni di Wes Streeting, che non si sono tradotte però in una sfida formale alla leadership di Keir Starmer, come si sussurrava da giorni. Da ministro della salute, Streeting aveva supervisionato le riforme del Servizio Sanitario Nazionale e gli sforzi per ridurre le liste d'attesa. Nella sua lettera ha dichiarato di non avere più fiducia nel primo ministro e di voler consentire un dibattito più ampio sulla direzione del Partito Laburista. Gli alleati di Keir Starmer sostengono che semplicemente Wes Streeting non avesse il sostegno degli 81 parlamentari necessari per avviare il processo per la nomina alla guida del partito. Ma il tema della successione resta centrale. Sempre ieri il sindaco della Great Manchester, Andy Burnham, ha confermato che tenterà di tornare in Parlamento candidandosi alle elezioni suppletive di Makerfield dopo le dimissioni di un deputato laburista. Secondo Burnham, il paese ha bisogno di un cambiamento molto più radicale, un'affermazione ampiamente interpretata come la sua discesa in campo per la leadership. Ma la strada è ricca di ostacoli. Per potersi candidare alle elezioni suppletive ha bisogno dell'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista, che solo pochi mesi fa lo aveva bloccato. Deve poi vincere il seggio, impresa non facile, e infine potrà sfidare il primo ministro. Intanto Starmer invoca unità e stabilità. Se ci saranno altre dimissioni di spicco, la situazione per lui potrebbe precipitare in fretta.
1: Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova che collaborava anche con le autorità maldiviane. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
4: A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 sub avevano notato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I 5 si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate è quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
1: Un attacco ucraino ha provocato 3 morti e 12 feriti nella città russa di Ryazan, che si trova a 200 km a sud di Mosca. Lo ha reso noto il governatore locale, precisando che sono stati colpiti anche 2 edifici residenziali e che tra i feriti ci sono anche dei bambini. Ieri un pesante bombardamento russo su Kiev aveva causato più di 20 morti. Il conflitto tra Russia e Ucraina è ripreso con intensità da inizio settimana, con la fine dei 3 giorni di cessate il fuoco, concordato in occasione delle commemorazioni russe per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Veniamo all'attualità nazionale. In Svizzera rimane alto il numero di reati motivati dall'odio contro persone LGBTIQ. Lo sottolinea un rapporto pubblicato questa mattina della Helpline nazionale che raccoglie le segnalazioni. L'anno scorso sono state 281, una media di 6 aggressioni alla settimana, la maggior parte avvenute in luoghi pubblici. Eppure solo il 10% viene denunciato. Ci dice di più Laura Dick.
5: Sono dati allarmanti per le organizzazioni interessate come Pink Cross o Transgender Network Switzerland. Domenica sarà la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, un'occasione in più per denunciare insulti o atti condotti da odio e pregiudizio. Proprio quest'anno è entrato in azione il primo piano a livello nazionale contro i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTIQ, con 3 campi d'azione: protezione, prevenzione e monitoraggio, adempia la proposta parlamentare di 6 anni fa. Già lì si evidenziava l'aumento continuo dei casi di violenza. Nel 2023 le segnalazioni salgono in maniera importante, passando da un centinaio a più di 300 all'anno. Si tratta della punta dell'iceberg, denunciano le organizzazioni. I crimini d'odio commessi nei luoghi pubblici preoccupano particolarmente. Solo una minima parte viene poi segnalata alla polizia. Da qui l'appello di non esitare a segnalare e denunciare. Vittime e testimoni possono farlo anche online sul sito stophate.ch.
1: In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che dovrebbe proseguire anche oggi, non basta a mitigare la preoccupazione degli agricoltori. C'è infatti il concreto rischio di una resa inferiore per il foraggio, soprattutto nelle valli, e preoccupa anche la vegetazione sugli alpeggi. Sentiamo Romina Lara.
6: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
7: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
6: Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori, e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorni ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
7: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
6: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare, tenendo conto che anche le precipitazioni nevose quest'inverno nelle valli sono state scarse, e dunque potremo confrontarci con una carenza d'acqua anche legata alla carenza di neve sulle cime.
7: Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
1: È finita l'avventura svizzera alla Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Ieri la sua canzone è stata eliminata.

0: Questo è un passaggio dell'esibizione di ieri sera della cantautrice di Toon. Il suo brano Alice tratta il tema della violenza di genere, ma come è stato accolto, come è andata la serata? Sentiamo il resoconto dell'inviato RSI Fabrizio Casati.
1: La Svizzera si ferma a un passo dalla finale della Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale, ieri sera a Vienna, Veronica Fusaro non è riuscita a qualificarsi con la sua Alice. Niente finale, è vero, ma la sua prova è stata forte, pulita, elegante. Alice non era una canzone urlata, non cercava il colpo facile o il numero da circo. Veronica ha cantato bene, benissimo, ha tenuto il palco, ha portato una proposta più intima e personale, forse proprio per questo più difficile da far passare in una semifinale piena di effetti, coreografie e canzoni pensate per colpire subito. Per la Svizzera si interrompe così una lunga serie positiva di finali consecutive. Dopo anni molto forti, fino alla vittoria di Nemo e il buon risultato di Zoe Me, sabato la Svizzera guarderà la finale da fuori. Ma Veronica Fusaro esce da Vienna a testa alta. Bravissima, centrata, credibile. Niente finale, peccato, però nessun disastro. Semmai una di quelle eliminazioni che lasciano un po' di amaro in bocca. Tra le esibizioni che hanno catturato di più il pubblico e critica, c'è sicuramente quella dell'Australia. Delta Goodrem ha portato Eclipse, una voce molto potente, una messa in scena teatrale, vento scenico, pianoforte e grande effetto da momento finale. Molto commentata e apprezzata anche l'Ucraina per l'impatto emotivo, la Romania più aggressiva e scenica, la Bulgaria con un numero pop molto diretto e la Danimarca che già prima della semifinale era indicata da diversi osservatori come una delle proposte più solide di questo blocco. In pieno stile Eurovision non sono mancati i dettagli bizzarri, abiti luccicanti, vento sparato in faccia come se fossimo in cima al Gottardo, pose drammatica, il pianoforte, quel mix meraviglioso in cui tutto sembra insieme serissimo e leggermente fuori controllo.
0: Ma per gli amanti del genere, la finale, lo ricordo, domani sera in diretta anche sulla RSI. Io mi fermo qui, buona giornata.
2: Lo sport con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Via ai mondiali di hockey, Europa in mano al Lugano. Buongiorno da Omar Meschal, hockey su ghiaccio. Subito alle 16.20 uno stuzzicante Canada-Svezia con la diretta TV sulla 2 aprirà i mondiali di Zurigo e Friburgo. Mondiali che vedranno alle 20.20 alla Swiss Life Arena il debutto della nazionale svizzera contro gli Stati Uniti, campioni olimpici e diridati in un remake immediato della finale dell'anno scorso.
4: La lunga preparazione a questo mondiale casalingo è iniziata il 23 luglio 2025 a Davos con il primo camp dedicato ai giovanissimi ed è terminata dopo 22 partite, giochi compresi, lo scorso 10 maggio in Svezia con quel benefico 6-1 rifilato alla Cecchia. 64 i giocatori utilizzati per arrivare ad una rosa definita da Yann Cadieux, prontissimo ad assumersi la responsabilità di portare la nuova barca lassù, fino al grande obiettivo che non è più una medaglia, bensì il titolo.
5: Penso che adesso da approfittare il più possibile di questo momento che fa anni che questa squadra aspetta da giocare questo mondiale a casa.
4: Con i campioni in carica, gli statunitensi, abbiamo un conto in sospeso. Nel torneo preliminare un anno fa a Herning la Svizzera si impose 3-0. In finale a Stoccolma è stata sconfitta all'overtime 1-0.
5: Questo fa parte del passato, un discorso che abbiamo avuto con la squadra, che quando saltiamo sul ghiaccio il mindset non è che vogliamo una rivincita per l'anno scorso, cosa che vogliamo è lanciare il nostro mondiale il migliore del modo possibile.
4: Obiettivo titolo, anche se tutto davvero può succedere durante un mondiale. Yann Cadieux, che gioco allora vedremo, su cosa ha basato tutta la sua velocissima preparazione?
5: Abbiamo cercato una rosa che è capace da giocare con velocità. Penso che se guardiamo un po' quello che abbiamo imparato anche alle Olimpiadi, si è visto l'hockey che si è giocato lì, che tutto era sulla velocità. Lo abbiamo cercato da portare un po' la squadra la più veloce possibile e anche che ogni giocatore ha un ruolo e che questo giocatore accetta il ruolo e avremo una squadra che gioca col cuore e è molto veloce.
3: Queste dunque le intenzioni del tecnico della nazionale svizzera Cadieux nel contributo dell'inviato a Zurigo Lorenzo Boscolo. Calcio di Superliga, 90 minuti dal termine, il Lugano è vicinissimo alla quinta qualificazione europea consecutiva. consecutiva. Lugano terzo in classifica, sempre con 2 punti di vantaggio sul Sion dopo il pareggio strappato ieri in Vallese al 90° minuto, che ha lasciato però qualche strascico. Sentiamo l'inviato Patrick Locatelli.
6: Se in ballo c'è ancora un terzo posto tutto da conquistare, potrà succedere nel saluto finale a Cornaredo contro il Basilea. A far parlare non è il pari trovato da Papadopoulos allo scadere, bensì quanto accaduto a margine della partita del Tourbillon, con Mattia Zanotti a far squillare le trombe nella dopopartita, mettendo a nudo un disagio personale relativo all'operato del suo omonimo Mattia Crocetorti.
7: È un po' il nostro limite di quest'anno, non riusciamo a fare tanti gol, forse anche frutto del modulo che secondo me non ci porta tanti benefici, però dobbiamo continuare così e continuare con il nostro equilibrio. Quest'anno abbiamo cambiato tante volte il modulo e tanti giocatori come me e Cimignani ci sono approcciati in un modulo diverso. Secondo me abbiamo tanti giocatori fuori posizione, però il mister vuole questo e quindi portiamo l'idea del mister.
6: Da capire se il malcontento è diffuso nello spogliatoio bianconero oppure l'opinione del singolo a emergere al termine di una partita carica di emozioni. Certamente le discussioni sulla bus al rientro dalla Vallese non saranno mancate, e da capire se la società deciderà di esporsi, come aggiungiamo non ama particolarmente fare, oppure preferirà la via del silenzio e relegare l'episodio alla voce questioni interne alla squadra. Rimane che, come detto in apertura, c'è un terzo posto in classifica da blindare per salutare nel migliore dei modi Cornaredo ed estendere l'abbraccio alla nuova AIL Arena, che potrà ospitare le sue prime partite europee.
3: E noi scendiamo in Challenge League, ultima giornata alle 20:15, la RAU capolista ospita l'Yverdon con la promozione nelle mani degli argoviesi dopo il fresco sorpasso sul Vaduz, che insegue ad 1 punto ed è impegnato a Ville. Per il Vaduz all'orizzonte lo spareggio contro il Grasshopper, il retrocesso Bellinzona chiude sul campo dell'Étoile Carouge. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e l'infortunato portiere del Paris Saint-Germain Chevalier, attacco stellare con i vari Cherki, Dembélé, Mbappé oppure Olise. Il Brasile invece ha comunicato il rinnovo anticipato fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti. Ciclismo al Giro d'Italia, tappone appenninico con la 7ª tappa, che è anche la più lunga di questa edizione, 244 chilometri e quasi 4.500 metri di dislivello da Formia all'arrivo in salita al Blockhaus. Insomma, apparecchiato il primo grande duello tra i favoriti di questa edizione da Vingegaard in giù. Attualmente oltre 6 minuti il vantaggio sui migliori della maglia rosa, il portoghese Eulalio. Tennis in chiusura sarà Svitolina Gauff, la finale al Masters 1000 di Roma. L'Ucraina ha battuto 6-2 al terzo set Swiatek, mentre la statunitense si è sbarazzata in 2 set della rumena Cirstea. Nel tabellone maschile, Sinner, battendo in 2 set Rublev, si è qualificato alle semifinali e ha anche infranto il record di vittorie consecutive, 32 nei Masters 1000, detenuto finora da Djokovic.
8: Buongiorno Svizzera, sono le 7:21 e questo è 7:20. Buongiorno Marcello Fusetti.
9: Francesca Margiotta, buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Ben arrivati, è venerdì, è il 15 di maggio.
9: Fa un po' di confusione con queste
8: sì,
9: feste.
8: Ho dovuto guardare subito il telefono che ha lì la data, però una cosa ce lo ricorda. Come sempre, ricorrenza cinematografica per oggi. Il 15 maggio 2001, 25 anni fa, un quarto di secolo fa, lo dico per sentirci persone che hanno vissuto, negli Stati Uniti usciva Shrek, primo di una serie di film che nel giugno 2027 arriverà al 5º episodio cinematografico. Da noi sarebbe arrivato un po' dopo, sarebbe arrivato il 4 di luglio, però sempre di quell'anno, 25 anni fa. Chi andò al cinema a vederlo ricorderà che ridevano più gli adulti dei bambini, il film era molto divertente, originale, non più la bella principessa protagonista ma gli orchi, un orco burbero ma buono, un asinello parlante logorroico e tutti i personaggi delle favole con i loro bei caratteri, molte citazioni cinematografiche che erano da cogliere se eri adulto e quindi per questo i bambini ridevano anche meno. E poi c'è ancora una cosa particolare da aggiungere: siccome l'Academy, quella che consegna i premi Oscar, non aveva ancora istituito una categoria per i film di animazione perché semplicemente c'erano troppo pochi film per giustificare un premio dedicato a quel genere, proprio quell'anno si accorse che invece i concorrenti della Disney erano tanti, erano sufficienti per dare un Oscar a questa categoria, e così alla prima assegnazione dei premi Oscar, in questo caso nel 2002, a febbraio dell'anno dopo, il miglior film d'animazione risultò proprio Shrek, quindi primo film d'animazione a vincere un premio Oscar.
9: E adesso siamo a Shrek 5.
8: Sì, esce il 30 giugno del 2027, secondo i programmi.
9: Luca Panziera, buongiorno Luca.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Locarno Monti ci dice che oggi sarà una giornata...
10: una giornata piuttosto poco primaverile, o meglio, che ci farà vedere il lato più instabile della primavera, il lato più fresco. L'abbiamo visto questa mattina con temperature che in tutto il paese sono scese fin verso i 5-6 gradi, in Engadina addirittura a meno 3 gradi questa mattina. Questo perché è giunta sopra le nostre teste dell'aria fredda, accompagnata da una perturbazione che sarà ancora attiva oggi. Infatti al sud delle Alpi ci attende una giornata senza sole, stanno arrivando anche delle deboli precipitazioni nel corso della mattinata, si estenderanno un po' tutto il versante sudalpino, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, con un limite della neve, delle nevicate attorno ai 1500 metri circa, quindi sopra queste quote oggi in giornata sono da attendersi alcuni centimetri di neve fresca, pochi, da una spolverata a circa 5 centimetri, ecco, da tenere presente per chi dovrà mettersi in viaggio, per esempio per valli le Alpi attraverso i passi alpini. Temperature che al sud non supereranno i 15 gradi. Giornata perturbata anche al nord, con nuvolosità estesa solamente nel pomeriggio, in pianura qualche breve schiarita, e precipitazioni che stanno arrivando dalla Svizzera romanda, si stenderanno verso est, risulteranno più frequenti lungo il versante nord alpino, dove la neve cadrà già a partire dai 1200 metri circa, in pianura probabilmente anche qualche colpo di tuono. E temperature che al nord non supereranno i 10 gradi. In montagna, condizioni piuttosto fredde per il periodo, con isoterma di 0 gradi attorno ai 1700 metri e venti moderati dal settore ovest.
9: Luca, possiamo approfittare della tua presenza per dare uno sguardo al fine settimana? Veloce, una spolverata di...
10: Sì. Abbiamo un anticiclone che si espande verso le Alpi, quindi andiamo incontro ad una stabilizzazione del tempo a partire dal sud, dove già domani avremo un passaggio a tempo soleggiato con tendenza a vento da nord e quindi anche temperature in rialzo che torneranno a toccare i 20 gradi, anche domenica una giornata soleggiata. Invece a nord delle Alpi ci vorrà un po' più di pazienza, infatti domani giornata ancora perturbata con precipitazioni frequenti, soprattutto lungo il versante nord alpino. Il miglioramento arriverà solamente nel corso di domenica, con una giornata abbastanza soleggiata, e anche al nord le temperature saranno in ripresa, a partire da domani torneranno fin verso i 15-17 gradi.
9: Grazie Luca, buon lavoro.
10: A voi, buona giornata.
9: Andiamo sulle strade con Mario Boldini.
11: Buongiorno e buon viaggio. È una mattina molto tranquilla sulle strade, da segnalare comunque disagi a causa di un incidente sulla 2 tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione del San Gottardo. La corsia destra è chiusa nei pressi dell'incidente. La circolazione è fluida sul resto della rete viaria nazionale. Vi segnalo ancora che per i passi alpini che San Bernardino e Clausen sono chiusi per motivi di sicurezza.
12: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: canzone di 26 anni fa, questa di Leanne Rimes, che faceva da colonna sonora alle ragazze del Coyote Ugly. Restiamo alle ragazze
1: e alle colonne sonore.
0: Dai.
1: Sicuramente lo sapete, i mondiali maschili di calcio che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada dall'11 giugno hanno, come d'abitudine negli ultimi anni, l'inno.
0: Una canzone che fa ufficiale. Da colonna sonora.
1: Questa mattina tu mi hai fatto molto ridere, perché parlando di colei che ha fatto l'inno dei prossimi mondiali, Shakira, ricordando che Shakira già aveva fatto l'inno dei mondiali sudafricani
0: Waka
1: Waka 2010, hai detto sta diventando un po' come Elton John per i funerali.
0: Sì, sta diventando un po' specializzata in colonne sonore di mondiali di calcio maschili.
1: Allora, questa è la canzone che ci accompagnerà, ammorberà, ognuno scelga il verbo che preferisce, i mondiali di quest'anno. Prego, Regina.

0: Waka Waka, dai dai, Waka Waka era questo. La ricordate? Ecco. Allora, la notizia non è questa, ovviamente, sì, perché già si sapeva. Può piacere, un po' piacere.
1: È lei.
0: È lei, è lei. È lei. Lei che con Madonna e con i BTS, il
1: gruppo sudcoreano,
0: rinato dopo che hanno fatto il servizio militare, sono tornati, saranno loro a fare il primo concerto nella pausa di metà tempo della finale dei mondiali di calcio, perché fanno un po' siamo in America,
1: come il Super Bowl,
0: l'uomo dei Coldplay che gestisce il grande spettacolone, Martin, il signor Martin, ha comunicato che saranno loro tre a fare questo concerto di metà tempo.
1: Cioè è Chris Martin che dirige i lavori, che è inglese
0: artistico.
1: Però tra
0: sì,
1: l'altro
0: il curatore artistico dell'evento è Chris Martin dei Coldplay, e per la prima volta nella pausa ci sarà lo spettacolo.
1: Sappiamo che il Super Bowl, la finale del Super Bowl americano, cioè le finali del campionato di football americano, hanno uno spettacolo centrale che è fatto di esibizioni di grandissimo livello. Cioè, per dire, c'è stato Michael Jackson, ecco, per dirne
0: Bruce Springsteen.
1: Tra l'altro è l'evento sportivo, anzi l'evento televisivo più seguito al mondo, perché è il più seguito negli Stati Uniti, fa
0: testo. Con le pubblicità più care.
1: Esatto.
0: Forse sai che non il più seguito a livello televisivo, perché è la finale di cricket, quello.
1: Già, perché sono di più in India, è vero. Però ecco, diciamo che nel mondo occidentale è l'evento sportivo negli Stati Uniti più seguito di tutti, e appunto, come dicevi tu, le pubblicità vanno via a prezzi assurdi.
0: Il metro quadro a San Moritz e
1: esatto. Vedremo se ci sarà lo stesso discorso per quel che riguarda anche questo spettacolo di metà tempo per i mondiali di calcio, che il calcio sappiamo essere molto meno sentito negli Stati Uniti, però ospitando un mondiale. Staremo 19 luglio, prendiamo appuntamento,
0: dai, dai.
1: Ci vuole il fuso orario.
0: Dai.

0: Restiamo a cose leggere, a cose nobili quanto le cose che io chiamo svuota cervello. Perché molti hanno una passione che li aiuta a svagarsi. Io ho la passione dei disegnini, qualcuno va a correre, qualcun altro ascolta la musica, altri fanno altro tipo di lavoretto manuale, però la tecnica per svuotare il cervello è quella che ti permette di trovare un'oasi di pace in mezzo alle cose della vita, mettendoci a fare cose che ci piacciono. Allora, c'è uno studio interessante dell'University College di Londra che ha trovato che esporsi regolarmente alle arti, ascoltare musica, leggere, guardare opere d'arte, praticare attività creative come anche solo fare dei disegnini, ci fa invecchiare di meno, almeno a livello epigenetico l'invecchiamento è più lento.
1: Epigenetica.
0: Esatto, che cos'è l'epigenetica? È quella branca della biologia che studia come l'ambiente di vita, lo stile di vita, dall'alimentazione proprio alla lettura, eccetera, possa influenzare l'espressione dei geni senza modificare il DNA, però accendendo, spegnendo certi geni e per questo permettendoci, in questo caso, di rimanere più giovani in qualche modo. Come hanno fatto a capire, almeno fino a questo punto? Hanno analizzato 3500 persone, bisogna dire che sono persone adulte del Regno Unito, cioè la varietà è poca,
1: ristretta.
0: È molto ristretta, e questo è il grande limite per ora di questo studio. Però hanno messo insieme dei questionari sulle attività nel tempo libero e delle analisi del sangue tra il 2010 e il 2012, quindi hanno misurato in modo diverso l'età biologica dal sangue e dalle attività, applicando questi orologi epigenetici, chiamiamoli così. E questi risultati osservati in effetti confermano la tesi iniziale, cioè che chi si dedica a delle attività artistiche in questo caso, ma ripetiamo, anche ascolto della musica è un'attività artistica, diciamo, di sponda, perché l'arte l'ha fatta qualcun altro, ma tu ne fruisci,
1: ne godi,
0: ecco, in modo significativo si nota come l'effetto delle arti sia un po' come l'esercizio fisico sul rallentamento di un certo tipo di invecchiamento. Da queste analisi, in pratica, ecco, le pratiche culturali ci aiutano a interferire positivamente contro il processo biologico legato all'invecchiare. Dicevamo che restano queste variabili che sono l'istruzione, il reddito, le reti sociali, che non sono uguali in tutto il mondo, ma possono probabilmente con future ricerche farci capire un po'. In fondo, in molte società abbiamo visto che l'introduzione a livello medico dei suggerimenti di questo genere, andare al museo, dedicarsi a dei
1: medico
0: corsi,
1: può prescriverteli,
0: esatto, servono per ridurre forti pressioni mentali, lo stress, ridurre le probabilità di finire magari in esaurimenti nervosi. Quindi questo ci conferma che, visto che c'è il weekend davanti, possiamo dedicarci serenamente magari più volte alla settimana, perché questa cosa è percettibile e palpabile quando l'attività è un po' più che saltuaria, è reiterata. Tu cosa fai, Marcello? Io faccio i disegnini. Voi cosa fate a casa? Tu fai giardinaggio?
1: Sì, ma non mi rientra nell'arte.
0: No, però comunque quasi tra arte e ginnastica.
1: Ascolto della musica in macchina, quindi non faccio moto, però
0: mentre fai
1: peggio, però ascolto della musica, quindi
0: no, va bene, ti mettiamo nella categoria di quelli salvi. Senti che bella, questa per esempio l'ascolti e ti senti già meglio.

0: Sono le 7.42 in studio con noi, sono arrivati Alan Crameri e Omar Meshal per Rassegna Stampa e Sport. Buongiorno cari.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Ma che bel corretto, bravi.
2: Alan. Insieme, ci siamo coordinati.
0: Sì.
3: Però parliamo uno alla volta, quindi cominciamo da te, Alan. Bene. Giornali.
2: Sì, comincerei dall'Aargauer Zeitung oggi, che ci parla della sorveglianza digitale in camera di ospedale.
3: Videosorveglianza.
2: No, scusa, videosorveglianza praticamente con delle videocamere che filmano ciò che succede sul letto, dove ci sono i pazienti attorno, per segnalare anomalie, ad esempio un paziente caduto, un paziente assente, sono cose che capitano, che è buona cosa evidentemente accorgersene subito. Però il problema è evidentemente la privacy, non solo per l'intimità del paziente, visto che in un letto sappiamo in che condizioni si è molto spesso, ma tra l'altro anche per i lavoratori che lì ci passano, le infermiere, i curanti, il personale pulizia, che viene videosorvegliato direttamente, anche se l'intento è un altro, e anche i visitatori, i parenti che vanno a trovare. Quindi ci sono queste due esigenze che si scontrano, e l'Aargauer Zeitung che evidenzia una, chiamiamola così, scarsa sensibilità da parte di alcuni ospedali. In questo suo articolo, pagina 3, che approfondisce la questione, ad esempio l'Università Hospital di Zurigo sta testando un sistema di videosorveglianza, ma inizialmente non ha coinvolto per nulla un responsabile di protezione dei dati, si è concentrato proprio solamente sugli aspetti di sicurezza sanitaria, e tra l'altro ha utilizzato un sistema comprato all'estero, in cui i dati vengono elaborati all'estero, perché evidentemente c'è di mezzo, come sempre, l'intelligenza artificiale che elabora questa immagine per capire se c'è un'anomalia e su quale server finiscono,
3: su quale nuvola, in quale paese
2: sì, chi salva questi dati. Allora, sono tutte domande importanti. Il Consiglio federale recentemente proprio ha confermato che la video

0: sorveglianza viola essenzialmente la sfera privata del paziente, ma anche di tutti gli altri, appunto, come dicevo prima, visitatori e impiegati. Quindi ci vuole, sono andato a guardare questa risposta del Consiglio federale, ci vuole proporzionalità. Riflessioni sono in corso, c'è l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, c'è anche il Mister Dati Svizzera che stanno riflettendo su questa questione, che chiederà una risposta a tempo breve. Qua si fa notare un po' come proposta di soluzione, poi magari qualcuno vede dei difetti anche in questa. C'è un'alternativa svizzera che non utilizza delle immagini, ma un sistema basato su sensori radar. Quindi detectano solo le anomalie dei movimenti, ma non c'è un salvataggio di un'immagine che è evidentemente legata all'identità di una persona.
1: È un bel dilemma.
0: È un bel dilemma.
2: Questo è già più...
0: È interessante, poi magari qualcuno che lo conosce ti dice: ma non funziona così bene come l'altro, non lo so, non lo sappiamo.
2: Ce lo diranno gli esperti.
1: Da che sport partiamo, Omar?
2: Il disco su ghiaccio.
3: Ma è un weekend, sì, in cui ci saranno due grossi eventi videosorvegliati, i mondiali di hockey che partono questa sera, Svizzera-Stati Uniti, una sorta di rivincita della finale dello scorso anno, ed è un mondiale al quale si arriva con tanto entusiasmo. C'è qualche crepa dettata, ecco, da questa vicenda di Fischer, che oramai sembrerebbe archiviata, bisognerà però capire come funzionerà sul ghiaccio. E c'è grande attesa perché le aspettative sono parecchio alte. Dopo due argenti si dice: voilà, il momento è perfetto per vincere l'oro in casa. Però ecco, lo sport non è così lineare nel proprio andamento, anche se la Svizzera, bisogna dirlo, è una squadra che è costante rispetto ad esempio all'Olimpiade, nel senso che 18 giocatori dei 25 che erano a Milano sono ancora in squadra, 22 giocatori della rosa di Cadieux hanno già vinto una medaglia. Insomma, c'è parecchia continuità in questo progetto della nazionale elvetica. Però ecco, come detto, lo sport spesso, proprio quando tutto sembra avviare verso l'apice, insomma, di un decennio che per l'hockey svizzero è stato di grande crescita, vediamo, insomma, non è così scontato. Però ecco, da questa sera le prime importanti indicazioni: Svizzera-Stati Uniti, 20:20, Swiss Life Arena.
2: E aspettative alte.
0: Sì, le aspettative sono alte perché il Blick stamattina in prima pagina titola: fate diventare vere i vostri sogni da bambini, e mette in prima pagina le fotografie di molti giocatori da bambini che avranno qua 4, 5, 6 anni, cioè più Sutter, Niederreiter, Josi, Hische, tutti fotografati, saranno andati dei genitori a chiedere: certo, ci strappate per favore una fotografia dall'album.
1: Hanno recuperati tutti.
0: Sì, e sì, se posso dirlo, sui mondiali di hockey in Svizzera fanno delle riflessioni anche i giornali, li paragonano spesso ai mondiali di calcio femminile che ci sono stati l'anno scorso in Svizzera, fanno un po' il paragone. Allora, l'NZZ arriva alla conclusione che in realtà è l'hockey lo sport nazionale svizzero. No, perché dice: gli stadi sono sempre pieni, c'è più fedeltà, c'è più ritualità, e in fondo arriva il meglio di questo sport, arriva in Svizzera, e anche i supporter sono molto fedeli, anche se, dice, è una cerchia molto consolidata di gente che segue l'hockey, è anche abbastanza chiusa in realtà, ma molto ampia. Lotto anche spera naturalmente in una vittoria, ma nell'editoriale dice: forse ci sarà meno entusiasmo popolare al di fuori della cerchia dei fan di hockey, perché si gioca solo in due stadi, a Zurigo e Friburgo, mentre l'anno scorso i mondiali di calcio femminili avevano contagiato un po' di più anche chi di solito non segue, perché
1: si va più in giro.
0: Sì, due riflessioni sul tema.
1: Uscendo dal mondo hockeyistico?
3: Ma allora faccio il Tredunio hockey calcio in quel di Lugano, perché il Lugano Hockey ha lanciato una nuova campagna abbonamenti che si chiama Lugano e Hockey, e questo ha fatto storcere un po' il naso a qualcuno, perché si dice: ma come, arriviamo alla fine del percorso calcistico a Cornaredo della squadra di calcio, arriva il polo sportivo con il palazzetto dedicato al basket,
2: forse l'Europa
3: e appunto c'è un po' po' questa polemica che sta nascendo in questo senso. E allora, ecco, spostandoci al calcio, sarà il weekend dell'ultima partita a Cornaredo, Lugano-Basilea, dove il Lugano potrà certificare, insomma, la sua quinta qualificazione consecutiva in Europa. Sarebbe chiaramente la chiusura di un cerchio per uno stadio che ha ospitato una partita di Coppa del Mondo, che ha visto il Papa arrivare negli anni 80. Insomma, è stato teatro di diversi momenti forti della città di Lugano. Domenica ci sarà la chiusura contro il Basilea. Lugano deve tenersi dietro il Sion, Lugano che è al terzo posto in classifica, anche se il San Gallo dovesse vincere la Coppa Svizzera, insomma, questo turno di campionato verrebbe un po' a cadere, perché sia Lugano che Sion quarto andrebbero a qualificarsi in Europa. Ieri Sion-Lugano è finita 2-2, un punticino che permette appunto alla formazione bianconera di restare davanti. Si è aperta però anche una piccola polemica con Zanotti, che è in chiusura della sua esperienza a Lugano, che ha lanciato qualche frecciatina a Crocitorti dicendo, insomma, facciamo fatica a segnare, però siamo in tanti fuori posizione, è un modulo che non ci si addice a Ferrasuir, insomma.
2: Ma seguiamo quello che dice il mister. Di solito,
3: certo,
2: finiscono.
3: Esatto, esattamente.
1: Altre polemiche invece per quel che riguarda un tema del quale si parla in queste settimane, che è quello delle capanne alpine.
0: Sì, esatto, il dilemma di cui abbiamo parlato anche in queste rassegne stampa. Aggiungo oggi una riflessione dal Vallis Botte, riguarda essenzialmente i prezzi delle capanne alpine. Tutto sta a monte, perché in realtà c'è un sacco di clientela sulle capanne alpine, 400.000 pernottamenti, leggevo oggi, 120.000 soltanto in Vallese, quindi il clientela non manca. Eppure c'è un problema di soldi, perché molte capanne alpine vanno rinnovate, cambiamenti climatici soprattutto, ma anche un certo invecchiamento e adattamento. Allora, adesso il dilemma di chi del club alpino svizzero è un po' che direzione prendere, perché se bisogna investire tanto bisogna alzare i prezzi, un po' cascata, non stiamo qua a spiegare il meccanismo, ma che alla fine arriva anche i turisti.
1: Si capisce, intuitivo.
0: E il Val d'Isère Botte dice: se si aumentano i prezzi cambia anche la clientela, dice nell'editoriale, cioè arriva gente che vuole più comfort, soprattutto elettricità, acqua corrente, la camera
1: singola,
0: cioè, forse no, non lo so, però e quindi c'è questo fenomeno che qua viene chiamato urbanizzazione delle capanne alpine. Secondo il Vallis Erbotte, o secondo l'editorialista, non può essere questa la soluzione, perché la capanna, l'escursione in capanna deve restare un'avventura e non un lusso per pochi.
1: Beh, è un principio diverso, no? Perché si va in montagna per vivere anche poco comfort di una capanna rustica.
0: Certo, anche se il turismo alpino fin dai suoi inizi è sempre stata una questione per privilegiati.
1: Certo, anche solo l'attrezzatura per andarci in cima alle montagne. Prima di
2: tornare da Mario Boldini.
1: Sì, salutiamo Alan e Omar, e volevo segnalare un messaggio che ci ha mandato un nostro ascoltatore, Tiziano, che ci segnala un incidente. Non so se è già arrivato a Bien questa comunicazione, ma l'incidente che ci segnala Tiziano è sull'autostrada A2 in direzione nord tra Lodrino e Biasca, dice anche polizia sul posto. Per cui sappiate, insomma, tra Lodrino e Biasca in direzione nord sull'A2 c'è stato un incidente.
2: Allora, sentiamo da Mario Boldini la situazione a livello nazionale.
4: Buongiorno e buon viaggio. Vi confermo l'incidente sulla 2 tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione San Gottardo. Ci sono disagi e la corsia destra è chiusa. Situazione tranquilla sul resto della rete viaria nazionale. L'unica segnalazione riguarda la 12, dove ci sono disagi per veicoli in avaria tra Châtel-Saint-Denis e La Vera in direzione Losanna.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Devo salutare anche tutte le persone che ci stanno scrivendo allo 076 321 1113 per varie cose, qualcuno per parlarci di ciò che dicevamo prima, di ciò che svuota il cervello delle attività artistiche. Emanuela ci manda lavori di Pannolenci, mentre Anacleto, a proposito di ciò che si diceva in rassegna stampa del dilemma della privacy e della videosorveglianza negli ospedali, dice: io mi trovo in una camera, adesso ha a che fare col mondo della salute, e quando sono lì sono in una camera da solo, l'idea della videosorveglianza non mi disturba, preferisco sapere che se andando in bagno cadi per terra qualcuno ti veda, alla privacy. E questa insomma è una versione ed è un'opinione.

0: Le previsioni per oggi ci dicono che nuvole e pioggia ci saranno in tutto il paese, con la neve tra i 1200 e i 1400 metri di quota. Solo su qualche pianura del nord il tempo sarà variabile, a basse quote temperatura minima sui 7 gradi, massima sui 14.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi. Per il momento nessun impegno ufficiale sull'Iran. Una bella performance non è bastata a Veronica Fusaro. La cantautrice bernese è stata eliminata in semifinale allo Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera. La nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. È dunque la giornata conclusiva della visita di Donald Trump in Cina. Questa mattina nuovi colloqui tra il presidente statunitense e quello cinese Xi Jinping. Secondo Washington, il leader cinese ha consentito all'acquisto di una serie di prodotti americani e sarebbe disposto ad aiutare nella crisi con l'Iran. In cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Mancano ancora però annunci ufficiali. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
3: Allora, alle 11.30 di stamattina, quindi le 5.30 in Svizzera, Xi e Trump si sono incontrati a Zhongnanhai, cioè la residenza del leader del Partito Comunista. Qui si sono fatti scattare una cosiddetta foto dell'amicizia e hanno tenuto colloqui informali durante una cerimonia del tè. I toni continuano a essere molto cordiali. Trump ha detto più volte che è un onore incontrare Xi, definito un amico. Xi invece ha parlato di pietra miliare in relazione alla nuova formula di stabilità strategica costruttiva che ha usato per definire i rapporti tra i due paesi. Washington sta fornendo una serie di dettagli sugli accordi commerciali che sarebbero stati raggiunti. Pechino avrebbe acconsentito all'acquisto per decine di miliardi di dollari di prodotti agricoli americani, tra cui carne bovina e soia. Secondo Trump, sì, ha accettato anche l'acquisto di 200 jet della Boeing e avrebbe mostrato interesse a comprare petrolio e gas. In cambio ci sarebbe un allentamento delle restrizioni all'export di chip di Nvidia e la creazione di un consiglio per facilitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti in settori non sensibili. In Cina mancano però ancora annunci ufficiali, soprattutto da parte cinese.
2: In questo momento è in corso il pranzo ufficiale che chiude la visita di Trump. Si è aggravato il bilancio degli attacchi russi sferrati ieri contro la capitale ucraina Kiev. Il numero dei morti è salito a 24, mentre i feriti sono decine, secondo quanto comunicato dal sindaco della città, che ha decretato un giorno di lutto nazionale. Anche la Russia segnala delle vittime, 3 morti e una dozzina di feriti dopo un bombardamento della notte scorsa. Gli aggiornamenti in redazione con Mangiula Batia.
4: Da inizio settimana è ripresa con accresciuta intensità la guerra tra Russia e Ucraina, e questo da quando sono terminati i 3 giorni di tregua concordati per consentire a Mosca di celebrare in tranquillità il suo contributo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella notte, sulla regione di Mosca, sono piovuti più di 300 droni, tutti intercettati, afferma il ministro della difesa. Un drone ucraino ha però danneggiato degli immobili residenziali nella città di Ryazan, che si trova a 200 chilometri a sud della capitale. Si contano almeno 3 morti, secondo quanto riferito dal governatore locale. L'obiettivo dell'attacco ucraino era un sito industriale, ma è anche la risposta all'aggressione subita il giorno prima. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha infatti lanciato sull'Ucraina più di 300 droni e una 50 di missili, la maggior parte neutralizzati dalla difesa ucraina, ma quelli sfuggiti hanno colpito la capitale e una decina di altre zone del paese. A Kiev un intero palazzo di 9 piani è crollato. Sono 24 finora i morti estratti dalle macerie, sulle quali i soccorritori stanno ancora cercando possibili sopravvissuti. I feriti sono una 50. È stato uno degli attacchi più sanguinosi sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra, tanto che il sindaco Vitali Klitschko ha voluto indire per oggi una giornata di lutto cittadino. Ferme condanne sono arrivate dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz. Mostrano, ha detto quest'ultimo, che Mosca punta sull'escalation piuttosto che sul negoziato. Zelensky aveva sperato che nei loro colloqui in Cina Trump e Xi discutessero anche di come mettere fine a questa guerra. Non sembra però che il tema sia stato stato tra le loro priorità.
2: Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Per il momento ne è stato recuperato solo uno. I 5 sub, tutti esperti, stavano presumibilmente esplorando delle grotte a 50-60 metri di profondità. Tra le vittime anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova, che collaborava anche con le autorità maldiviane per la salvaguardia dell'ecosistema marino. In Svizzera resta alto il numero di reati motivati dall'odio contro persone LGBTIQ, lo sottolinea un rapporto pubblicato questa mattina dalla Helpline nazionale che raccoglie le segnalazioni. L'anno scorso sono state 281, una media di 6 aggressioni alla settimana. Ce ne dice di più Laura Dick.
1: Sono dati allarmanti per le organizzazioni interessate come Pink Cross o Transgender Network Switzerland. Domenica sarà la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, un'occasione in più per denunciare insulti o atti condotti da odio e pregiudizio. Proprio quest'anno è entrato in azione il primo piano a livello nazionale contro i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTIQ, con 3 campi d'azione: protezione, prevenzione e monitoraggio, adempia la proposta parlamentare di 6 anni fa. Già lì si evidenziava l'aumento continuo dei casi di violenza. Nel 2023 le segnalazioni salgono in maniera importante, passando da un centinaio a più di 300 all'anno. Si tratta della punta dell'iceberg, denunciano le organizzazioni. I crimini d'odio commessi nei luoghi pubblici preoccupano particolarmente. Solo una minima parte viene poi segnalata alla polizia. Da qui l'appello di non esitare a segnalare e denunciare. Vittime e testimoni possono farlo anche online sul sito stophate.ch.
2: È finita l'avventura svizzera alla Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. La sentiamo in un passaggio dell'esibizione di ieri sera. La cantautrice bernese è stata eliminata, malgrado un'ottima performance. Per lo sport, il Lugano Calcio mantiene intatte le possibilità di chiudere tra le prime 3 squadre del campionato e qualificarsi così per i tornei europei della prossima stagione. Ieri ha pareggiato a Sion, domenica sarà decisiva la partita col Basilea a Cornaredo. Per l'hockey, oggi iniziano i mondiali che si giocano in Svizzera e la nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
5: Che mondiale sarà il primo da un decennio senza PF, che non sta per favore ma per Patrick Fischer, naturalmente. Considerando la squadra e come soprattutto nelle ultime 3 amichevoli questo gruppo sia stato capace di compattarsi e come ha smaltito anche le tossine depositate dal polverone alzatosi dopo il famigerato certificato contraffatto e come anche la calma olimpica emanata da Yann Cadieux si sia impossessata tutto sommato dello spogliatoio. Insomma, dovrebbe essere un normale mondiale da Svizzera. Svizzera ambiziosa e capace di difendere in casa le 2 ultime finali conquistate. Andremo oltre? Difficile, ma non irrealistico, perché uno, non sarà un mondiale stellare, sono poche infatti le stelle arrivate dalla National Hockey League. 2, per questo gruppo, questo mondiale potrebbe essere l'ultima chiamata per conquistare questo benedetto titolo sognato e sfiorato 4 volte.
2: E stasera, lo ricordo, alle 20:20, Stati Uniti-Svizzera in diretta anche sulla 2. Per me, da me, da parte mia è tutto, buona giornata a tutti e a tutte.
6: Buongiorno e buon viaggio. Mattina molto tranquilla sulle strade e autostrade svizzere, da segnalare comunque disagi a causa di un incidente sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione Gottardo. La corsia destra è chiusa nei pressi dell'incidente. La circolazione è fluida sul resto della rete viaria nazionale e per i passerpini vi segnalo che San Bernardino e Clausen sono chiusi fino a nuovo avviso per motivi di sicurezza. Da Bien, Mario Boldini.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8:09, questo è ancora fino alle 8:30, 7:20. Francesca Margiotta.
8: Marcello Fusetti.
0: Che ha lì pronta una cosuccia da raccontarci.
8: Si è tornati in queste settimane, a inizio anno, si era parlato della possibile riscoperta delle ossa del vero D'Artagnan. A inizio anno avevano detto: abbiamo trovato uno scheletro nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere Volden di Maastricht, nei Paesi Bassi, che secondo noi, dicono gli archeologi, potrebbero essere quelle di Charles de Batz de Castelmore, che era il vero D'Artagnan. Alexander Dumas l'ha fatto diventare tutti per uno, uno per tutti.
0: Sì, sì, ha romanzato. Figure cavalleresche.
8: Però è un personaggio storico esistito. Hanno trovato i resti e sono molto positivi, perché quello che hanno trovato fa credere che possa davvero trattarsi di lui, perché è morto lì. È morto a Maastricht durante l'assedio francese della città, è morto perché gli hanno sparato nel collo, quindi hanno trovato anche degli elementi che fanno capire che potrebbe essere... C'è un problema. Il problema è che il DNA è molto compromesso e quindi non sanno se riusciranno con il DNA a capire se davvero si tratta di lui. Maastricht, la città, ha preso il controllo degli scavi che non erano suoi, perché dice: avete lavorato male. E già qui ci sono un po' di
0: c'è un po' di maretta.
8: Ci vorrà comunque la doppia prova, quindi dovessero riuscire a prendere un pezzettino di DNA sano, devono riuscire ad analizzarlo in due laboratori diversi per avere certezza che sia.
0: Certo, incrociare i risultati.
8: E poi dicono: non possiamo nemmeno sapere, riuscissimo a trovare questo DNA, se davvero è lui, perché i suoi discendenti scelti potrebbero avere un'altra linea e quindi non avremmo conferma.
0: A trovare se è il suo DNA? Lo devono confrontare gioco forza con quelli che sono arrivati dopo di lui e che sono magari in vita adesso, perché non è che allora gli hanno prelevato il DNA, perché non si sapeva neanche cos'era.
8: Potrebbero avere una linea genealogica diversa. Certo. E quindi stanno ipotizzando delle alternative. Una alternativa potrebbe essere la datazione al radiocarbonio, che potrebbe confermare il periodo storico e stabilire anche, con l'analisi degli isotopi, se quelle ossa sono di un uomo nato in Guascogna, perché
0: hanno delle caratteristiche
8: particolari. Dovessero riuscire a stabilire che quello è davvero il corpo di D'Artagnan, per la prima volta avremmo in un corpo il personaggio letterario e il personaggio storico, e questo renderebbe la cosa molto molto carina.
0: Molto carina, sì. Se ti dico come va a finire la storia dei tre moschettieri, che poi erano quattro, mi multi?
8: Non siamo in Corea del Sud.
0: Tra poco vi dico un'altra cosuzza, proprio così.

0: Sempre Asia, sempre Est, non Corea del Sud, ma Giappone. Dove?
1: Mi scuso.
0: Ma niente, ma dove probabilmente hanno anche loro questa parola straniera, è un inglesismo, che un anglicismo che usiamo anche noi, ma siccome ogni tanto ci teniamo a spiegare le parole che usiamo in inglese, spoiler, che vuol dire sostanzialmente anticipazione, riassunto, ti dico il finale di quel romanzo, quel film, e in questo caso ti brucio anche se non l'hai visto. C'è una sorta di fase di prescrizione.
1: Sì, un po' come quando ti dicono il risultato di una partita che tu non volevi guardarti dopo, esatto, perché non potevi guardarti in diretta.
0: Lo spoiler, l'anticipazione, il riassunto, svelare il finale ci sta quando magari il film o il libro sono di vecchia data, però quando sono recenti, sono ancora in giro. È successo che il signor Wataru Takeuchi si è preso 18 mesi di condanna con la condizionale e una multa dell'equivalente di circa 5.000 franchi, perché lui aveva un sito, in teoria un sito sul quale pubblica riassunti molto molto dettagliate di film e serie anime, che sono quelle serie disegnate che in Giappone sono molto molto di moda da un sacco di anni. La sentenza è considerata interessante perché è una prima assoluta, nessuno era stato condannato per aver anticipato sulla stampa o su internet, ma lui lo ha fatto in modo eccessivamente dettagliato, dando del lavoro a degli scrittori freelance, anche lì un termine inglese, degli scrittori indipendenti. Fin da 11 anni fa li ha incaricati di guardare le nuove uscite, descrivere e riscrivere la trama in modo molto completo, rivelando tutto dall'inizio alla fine e magari corredando di immagini. Quindi addirittura includere dialoghi trascritti e appunto fotogrammi di queste anime e di questi film. E quindi il tribunale ha detto: questi non erano solo anticipazioni o recensioni.
1: Ma la domanda è: perché la gente va su un sito che ti fa il riassunto di una serie televisiva per poter parlare all'aperitivo senza aver visto la serie?
0: Sì, no? O perché non la vuole guardare ma vuole sapere tutto, oppure perché vuole sapere come va a finire, come quando tu hai in mano il libro, perché alcuni lo fanno.
1: Vignami delle serie.
0: Sai quanta gente ha in mano il libro e va a leggere la fine e poi comincia a leggerlo? Sai quanti? No. Ne conosco alcuni. Quindi il tribunale ha distinto, questo è insomma in linea di principio la differenza e la prima assoluta. Il tribunale ha distinto tra una recensione critica che commenta l'opera e invece una ricapitolazione generale che ti racconta tutto e sostituisce in pratica ciò che tu appunto puoi scegliere a quel punto lì di non vedere, perché sai già tutto. E quindi questa reclusione sospesa con la condizionale di 18 mesi e 1.000.000 yen di multa, che sono 5.000 franchi svizzeri.
1: E quante ne vedi
0: attuale
1: di serie in 18 mesi?
0: Esatto, questa è considerata una violazione del diritto d'autore. Perché? Perché sono stati riprodotti appunto i contenuti in modo troppo fedele, la trama e gli snodi creativi dell'opera sono stati riprodotti insomma in modo non autorizzato. Questo ci dimostra che insomma la regola generale del buon senso vale anche per i riassunti, le critiche, le recensioni.

0: per tutti noi e voi che vi ricordate come fosse ieri, ricordiamo che era il 1994. Insomma, mi si chiude il cerchio. Stamattina sono partita ricordando i 25 anni dall'uscita di Shrek, qua invece ne sono passati pochi di meno dall'uscita di questa canzone dei Take That. Siamo gente che ha vissuto, sì.
1: Ci avviciniamo all'ultimo appuntamento settimanale con Modem. Modem parlerà dell'incontro al vertice tra due grandi superpotenze, Stati Uniti e Cina. C'è una notizia che ci porta un po' in quell'ambiente, però riguarda assolutamente un altro luogo del pianeta che però interessa soprattutto a Cina e anche agli Stati Uniti, l'Antartide. Torna al centro dell'interesse internazionale perché a Hiroshima si è aperta una conferenza sul trattato antartico che è stato firmato nel 59, è entrato in vigore nel 1961 e sostanzialmente diceva: quelle terre sono terre di pace e ricerca, nessuno può dire sono mie, nessuno può sfruttarle a livello minerario.
0: Mi sembrava una saggia decisione.
1: Sì, sono terre che contengono il 90% dell'acqua dolce del mondo, sono terre, cioè sotto quei ghiacci ci sono delle terre che stanno interessando in modo particolare la Cina. La Cina ha 5 basi scientifiche in Antartide e sta progettando la sesta. Gli Stati Uniti sembrano non presenti, meno presenti del solito, non hanno più nemmeno un rompighiaccio in quella zona, che cosa che avevano sempre avuto. Cina e Russia si stanno opponendo perché tra poco bisognerà riparlare del trattato che ha seguito quello di Washington, che è quello di Madrid, che proprio ribadiva non si possono cercare terre.
0: Però sappiamo che i cinesi hanno fatto così su quell'isola, andandoci sopra, costruendo, e alla fine dicendo: beh, ci abbiamo costruito, è nostra. Non è che con le basi in Antartide fanno la stessa cosa.
1: No, quello non lo stanno ancora facendo. Si stanno opponendo assieme alla Russia alla creazione di nuove zone di protezione. Però bisognerà rifirmare questo trattato, che inizialmente era stato sottoscritto da 58 nazioni. Scade quello di rilancio di Madrid nel 2048 e lì potrebbe davvero cambiare molto la situazione dell'Antartide.
0: Sì, perché poi dopo potrebbero esserci paesi che non lo sottoscrivono, al che si deve andare avanti, perché non si va avanti senza l'accordo di tutti, è una decisione che deve essere collegiale.
1: Perlomeno
0: per
1: senza
0: forza.
1: L'accordo di quelli che hanno il potenziale per andare lì a fare delle cose che attualmente non si possono fare. Perché
0: oppure quelli che ci sono già.
1: Di pace e di ricerca.
0: Ma speriamo continui a essere almeno un posto su questa terra che sia così, che sia tutelato e lo resti. Ci ascoltiamo Neffa prima di andare via, letteralmente noi due.

0: E anche noi speriamo che voi restiate qui con noi, perché i programmi continuano, certo.
1: Roberto Porto, ben arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Stati Uniti, Cina.
2: Stati Uniti, Cina. Trump è stato 2 giorni a Pechino, a quanto pare adesso ha già ripreso l'aeroplano per tornare a Washington. Faremo un bilancio di questo vertice tra le due superpotenze del nostro pianeta.
1: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: Quando le due parti cooperano, entrambe ne traggono beneficio. Quando si scontrano, entrambe ne soffrono. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari, prosperare insieme e tracciare una via corretta affinché le grandi potenze possano convivere in una nuova era.
5: Agli Stati Uniti servono terre rare, la grande arma contro i dazi in mano alla Cina, che è invece a corto di jet.
6: Secondo la stampa cinese, Xi Jinping avrebbe anche detto al presidente americano che il rapporto tra i due paesi sarà stabile solo se il nodo di Taiwan verrà gestito bene, altrimenti si rischiano scontri e conflitti. Nelle discussioni si è però parlato anche di Ucraina e Medio Oriente.
4: Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te ed è un onore essere tuo amico. Le relazioni Stati Uniti-Cina saranno le migliori di sempre.
5: Questo incontro è una presa di contatto preparatoria per prossime occasioni nella seconda metà dell'anno. Inchini, rituali e veri annunci. Ognuno vorrà dare al mondo e all'altro l'impressione di avere la risposta almeno a una domanda. Chi comanda?
2: Le prime due potenze mondiali si sono incontrate a Pechino nel corso degli ultimi 2 giorni. Donald Trump ha fatto visita al presidente cinese Xi Jinping, un bilaterale che si è articolato su più appuntamenti tra discorsi e dichiarazioni ufficiali, banchette e incontri, a cui ha preso parte anche uno stuolo di capitani di industria e della finanza, in tutto 16, che il presidente statunitense ha portato con sé, a cominciare da Elon Musk, fondatore di Tesla, e da Tim Cook, il capo di Apple. Questo è il nostro tema oggi a Modem, in una puntata con Dario Lanfranconi in regia, Roberto Porta al microfono e Yuri Salvagno a garantire la messa in onda. Tanti gli argomenti affrontati dai due leader, concordi nel dire che la loro relazione bilaterale è la più importante del mondo, con comunque diversi nodi da sciogliere, due superpotenze che non devono cadere in una trappola, ha fatto notare il presidente cinese, la trappola che potrebbe portare ad uno scontro per la supremazia del mondo, come già accadde nell'antica Grecia tra Sparta e Atene. Ed è proprio da questo avvertimento di Pechino, con questo riferimento alla cultura occidentale, che vogliamo aprire il nostro dibattito di oggi e coinvolgere i nostri primi due ospiti. Buongiorno a Lorenzo Lamperti.
7: Buongiorno a voi.
2: Collaboratore RSI dall'Asia, e benvenuto a Mario Del Pero.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Docente di storia delle relazioni internazionali e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi. Il presidente cinese non è la prima volta, a quanto pare, ha fatto questo riferimento all'antica Grecia, a questo scontro tra le potenze di allora, paragonandolo alla rivalità e alle tensioni di oggi tra Cina e Stati Uniti. Mario Del Pero, di fatto Xi Jinping ha detto a Trump: siamo due paesi antagonisti, ma dobbiamo darci dei limiti, dobbiamo essere in grado di controllare questa rivalità. Tra le righe si può leggere questo messaggio?
8: C'è questo messaggio, ma ce n'è un altro, c'è un altro sottotesto, credo. Il sottotesto è che c'è una potenza in ascesa, la Cina, c'è una potenza, se non in declino, che si trova a gestire, a dover gestire l'ascesa di un altro soggetto dopo un periodo medio-lungo di primato incontestato, che sono gli Stati Uniti. C'è quella che gli studiosi chiamano una transizione egemonica, almeno in parte, o una transizione verso un nuovo bipolarismo. Ecco, la potenza che vede sorgere al suo fianco un'altra potenza non deve mettere ostacoli o paletti, non deve contrastare la Cina, deve accettare questo cambiamento strutturale dell'ordine internazionale, altrimenti il rischio di conflitti, la famosa trappola di Tucidide che alcuni politologi amano, noi storici un po' meno, a dire la verità, perché è un po' meccanico come lettura delle cose. Ecco, se gli Stati Uniti non accettano questa ascesa di un altro soggetto, un soggetto destinato a diventare soggetto quantomeno alla pari con gli Stati Uniti, il rischio di conflitti, la trappola di Tucidide diventa molto elevato.
2: Ecco, al centro di questa trappola c'è l'isola di Taiwan, potremmo dire così. Lorenzo Lamperti, il presidente cinese ha usato parole molto chiare su Taiwan, ha sollecitato gli Stati Uniti a gestire bene questa questione, in caso contrario si rischiano tensioni e persino scontri. In altri termini è stato chiesto a Washington di fare un passo indietro nel sostenere l'indipendenza di questa isola che la Cina considera una sua provincia, un tema centrale per Pechino, centralità ribadita anche in questi giorni.
3: Sì, sappiamo che insomma per Xi Jinping questa l'ha definita più volte, no? La prima linea rossa nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. È chiaro che l'avvertimento di ieri, insomma sommandosi a l'apertura proprio del discorso iniziale di Xi Jinping, che è stata aperta appunto dalla trappola di Tucidide e quant'altro è stato poco fa detto, è chiaro che assume probabilmente una forza un pochino maggiore. Per Xi Jinping chiaramente non c'è una richiesta esplicita nei confronti di Trump, proprio perché dalla prospettiva di Pechino Taiwan è una questione interna e dunque non la vuole rendere, diciamo, negoziabile, o quantomeno non vuole presentare richieste ufficiali. La speranza semmai di Pechino è che, ribadendo con forza la sua posizione, Trump riduca il supporto nei confronti di Taipei. Il riferimento va nello specifico alla vendita di armi. Proprio alla vigilia, insomma, negli scorsi mesi, il Congresso americano ha già approvato un pacchetto da 14 miliardi di dollari di armi, appunto, di vendita a Taipei. Trump ha però congelato questa vendita proprio per tutelare la visita a Pechino e quindi bisognerà vedere poi con che tempistiche e come procederà Trump su questo fronte, a cui Pechino potrebbe rispondere. Fino adesso siamo abituati, no, a vedere delle forti proteste formali, anche delle sanzioni alle aziende impegnate in queste vendite di armi, ma poco di più. Ecco, può essere che in futuro Pechino possa utilizzare altre ritorsioni e altre armi negoziali per rispondere a vendite di armi americane a Taiwan. Penso il riferimento va proprio alle terre rare.
2: Mario Del Perro, restiamo su questa questione di Taiwan. Trump ha usato parole di elogio in questi giorni nei confronti del presidente cinese, lo ha definito un grande condottiero, abbiamo davanti a noi un futuro meraviglioso. Sa di fatto però che Xi Jinping su Taiwan ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti potrebbero trovarsi, e cito, in una situazione estremamente pericolosa. Insomma, Xi Jinping ha messo in guardia, non proprio direttamente, ma da una guerra tra queste due superpotenze.
8: Beh, ha messo sul tavolo immediatamente, anche una certa bruschezza, credo, per gli standard della comunicazione diplomatica cinese, una questione nodale, che è appunto Taiwan, una questione che rimane sospesa, diciamo, dentro una opacità di status ormai da mezzo secolo, da più di mezzo secolo, da quando Richard Nixon si recò a Pechino e si avviò questo, no, ripristino dei rapporti diplomatici tra i due paesi. Intendiamoci, nella politica internazionale magari tanti potenziali fronti di crisi rimangono in una situazione di indeterminatezza, no? Sospesi in una condizione di opacità, in una condizione di stabile instabilità, e in una certa misura lo status di Taiwan è una di queste situazioni. Si pensava nel tempo, con la liberalizzazione, una liberalizzazione politica che avrebbe dovuto accompagnare quella economica, con l'esempio positivo di Hong Kong, si pensava magari di poterla risolvere questa situazione. È chiaro che alcune cose non sono avvenute, la liberalizzazione politica, il precedente di Hong Kong è un precedente problematico, e quindi oggi la questione rimane lì, dentro uno schema di cooperazione quasi tra i due imperi, perché ci sono degli elementi quasi imperiali in questo dialogo. È anche immaginabile che in un futuro lontano gli Stati Uniti facciano cadere, ecco, la loro protezione di Taiwan, che è diventata anche in una certa misura meno centrale da un punto di vista strettamente legato alle politiche di difesa, alle politiche securitarie. Poi Taiwan ha un'altra importanza, un'importanza centrale dentro le catene di valore, ha un'importanza centrale rispetto alla produzione di tecnologia sensibile, dei microprocessori, e anche lì è una partita molto complessa. Taiwan, per chiudere, va inserita dentro un gioco diplomatico, un rapporto, dicevo, quasi imperiale tra le due grandi potenze dell'oggi, ed è collegata agli altri dossier, è collegata al commercio, è collegata alla questione dei minerali critici, è collegata a questioni più ampie. Credo che la Cina l'abbia messa sul tavolo anche per evidenziare una carta, una leva negoziale che la Cina ha.
2: Lorenzo Lamperti, comunque Trump si è presentato a Pechino accompagnato da un folto gruppo di capitani di industria, di finanzieri, insomma ha fatto capire anche da come era rappresentata la sua delegazione che a lui importavano accordi commerciali. Da questo punto di vista cosa ci puoi dire?
3: Sì, mi sembra che le priorità che sono emerse da questo vertice siano un pochino diverse, no? Cioè per la Cina la priorità, tutto quello che ha detto Xi Jinping, ma anche in tutto il racconto che c'è oggi sui media cinesi, è proprio questo riequilibrio dei rapporti tra le due potenze. Cioè il messaggio è:

0: impegnata all'acquisto di prodotti agricoli, tra cui carne bovina e soia, per svariati miliardi di dollari, ma anche su 200 jet della Boeing, meno comunque di quanto era stato previsto alla vigilia. E non solo, Trump sostiene che sì, avrebbe detto di essere interessato anche all'acquisto di petrolio e gas americani. Non sono arrivate, ripeto, fino adesso conferme da parte cinese. In cambio ci sarebbe, oltre all'estensione della tregua sui dazi, anche un allentamento di alcune restrizioni sull'esportazione di chip di Nvidia, e da qui la presenza anche dell'amministratore delegato Jensen Huang a Pechino, nella delegazione di Trump, appunto un allentamento delle restrizioni per le esportazioni verso la Cina.
1: Lorenzo Lamperti, la Cina in tutto questo ha una carta pesante da giocare su questo tavolo, che è quella delle terre rare, minerali essenziali, ad esempio per cellulari e computer, di cui ha un quasi monopolio mondiale. Ecco, queste terre rare sono emerse ben poco come argomento di discussione tra i due leader.
0: Sì, ed è un segnale che anche sui chip in realtà si è detto poco. È un segnale che, diciamo, che le principali armi in realtà a disposizione dei due contendenti restano lì. Ecco, nessuno dei due vi rinuncia. E tra l'altro, le terre rare sono, diciamo, individuate da Pechino proprio come l'arma principale che è stata utilizzata per arrivare alla tregua commerciale siglata lo scorso ottobre. Insomma, più di un accordo strutturale, ovviamente sembra che gli Stati Uniti e Cina abbiano soprattutto preso tempo durante questo vertice per, diciamo, ridurre la reciproca dipendenza sui punti deboli, che sono appunto tecnologia da una parte e terre rare dall'altra. Il messaggio della Cina è quello che questa interdipendenza è però sbilanciata a suo favore. Anche per questo, negli scorsi giorni, per esempio, sulla TV di Stato è stato mostrato per la prima volta un laboratorio così definito segreto di Huawei di sviluppo di chip, proprio per dare un messaggio politico, cioè per dire: presto non avremo così tanto bisogno dei vostri chip, ma siete più voi, Stati Uniti, che avete bisogno delle nostre terre rare. Questo almeno è il messaggio che vuole dare chiaramente Pechino, che vuole mantenere questa posizione di relativo vantaggio negoziale che crede di aver conquistato.
1: Mario Del Pero, possiamo dire che la Cina in questo momento si sente più forte degli Stati Uniti?
2: Non credo si senta più forte gli Stati Uniti, e se usiamo tanti parametri di potenza, dalle armi alla valuta, insomma, ancora non lo è. Si sente probabilmente più forte rispetto a un anno fa, rispetto a 5-10 anni fa, di sicuro. Io sono completamente d'accordo con quello che diceva adesso Lamberti. Io credo l'interdipendenza tra le due parti, che è una dipendenza reciproca, rimane profonda. Però oggi segue alcuni anni in cui su alcuni ambiti cruciali di questa interdipendenza, dal commercio agli investimenti, anche a un ambito meno noto ma significativo, che sono gli scambi studenteschi, accademici. Ecco, in alcuni ambiti abbiamo assistito a un disaccoppiamento. I volumi commerciali si sono ridotti, è sceso il deficit americano, sono stati messi paletti severi agli investimenti diretti cinesi. C'erano 120 istituti Confucio negli Stati Uniti, no? Gli attori di questa grande ambiziosa politica di diplomazia culturale, ne sono rimasti aperti ormai una dozzina o poco meno, e però ci sono ambiti in cui l'interdipendenza rimane, è ineludibile. I minerali critici, tecnologie occidentali, i chip, Nvidia che vuole venderli alla Cina, l'importanza comunque del mercato statunitense tuttora per la Cina, la capacità americana, l'abbiamo visto molto bene, di destabilizzare, turbare un ordine internazionale che la Cina vuole che rimanga invece stabile, perché è per tanti aspetti una potenza orientata allo status quo. E quindi quando Lamberti dice stanno prendendo tempo, è anche la mia di impressione. Prendendo tempo nel caso della Cina per maturare una piena autosufficienza tecnologica che in alcuni ambiti ancora non c'è, per quanto il progresso cinese è impressionante da questo punto di vista, lo vediamo nella robotica, lo vediamo nell'intelligenza artificiale, e da parte degli Stati Uniti prendere tempo cercando presumibilmente fonti alternative rispetto ad alcune materie prime fondamentali, a partire dalle terre rare. Ecco, questo è un dialogo in cui entrambi prendono tempo, perché per entrambi la relazione, l'interdipendenza, si è fatta più antagonistica, più conflittuale. L'interdipendenza, che è dipendenza reciproca, erode la sovranità di una parte come dell'altra. Se si è dipendenti, si è meno sovrani. Ecco, io credo che le politiche di entrambe le parti sono finalizzate ad acquisire spazi di sovranità che entrambe mancano in questo momento.

0: Abbiamo parlato in questa ricerca di una sovranità più completa della questione delle terre rare, l'abbiamo detto fondamentali nello sviluppo della rivoluzione tecnologica in cui ci troviamo, e qui saluto il nostro terzo ospite, Alessandro Giraudo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Lei è professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'Istituto INSEC di Parigi. Una breve introduzione: la Cina dispone di queste terre rare in abbondanza, si tratta di 17 metalli essenziali per il funzionamento ad esempio dei cellulari, dei computer, ma anche delle armi. Pechino detiene il 70% dell'estrazione mondiale, il 90% per quanto riguarda questi prodotti raffinati. Alessandro Giraudo, toni cordiali in questo vertice, ma la Cina ha questa arma delle terre rare che la mette in una posizione estremamente solida davanti agli Stati Uniti.
1: Naturalmente, anzi, parlavo proprio ieri sera con degli amici americani che seguono questi problemi, e c'è una grossa delusione dopo gli incontri fra Xi e il presidente americano, perché molti scommettevano su un possibile accordo nell'ambito delle materie prime veramente strategiche, e quindi metalli critici, da cui l'America, quindi tutta la tecnologia americana, ma anche la nostra naturalmente, ma soprattutto l'americana, dipende. E non c'è stato nulla, tranne che ci sia qualche cosa sotto banco, ma per l'istante è ancora in cucina, nulla è uscito. E quindi penso questo sia un elemento, secondo me, sfavorevole alla visita di Trump, perché è riuscito a fare una serie di cose, ma questo, che era uno degli obiettivi principali, almeno preparare il terreno per, non ci è riuscito. E i cinesi tengono questa arma, tra virgolette, segreta, proprio in tasca, anzi forse la mettono sul tavolo nelle discussioni, dicendo: se voi non mi date troppa fiducia, eccetera eccetera, io posso eventualmente chiudere il rubinetto. E questo è molto importante.
0: Ma Alessandro Giraudo, però, l'abbiamo detto, l'hanno detto anche gli altri nostri due ospiti, la Cina ha bisogno ad esempio dei microprocessori di ultima generazione statunitensi, quindi c'è anche da parte di Washington la possibilità di fare una certa pressione su Pechino.
1: Ecco, questo è vero, però da quanto mi dicono i miei amici che sono soprattutto a Hong Kong, mi raccontano che i progressi in questo settore sono veramente apparsi da gigante, e tutta la filosofia, l'orientamento industriale cinese proprio in questo settore, nel senso che sanno che sono dipendenti dagli americani. E una indipendenza per la filosofia cinese significa che sono meno potente, e quindi stanno facendo degli enormi sforzi. Per esempio, ero recentemente all'MIT di Boston, e sapete che quanti studenti cinesi ci sono che stanno seguendo dei corsi per non il master, ma per il PhD, una quantità infinita di cinesi che sono proprio laggiù e stanno cercando di imparare, come molti cinesi sono all'Istituto di Tecnologia Indiano, quindi due grandi centri. Io insegno al Politecnico anche a Torino, e per esempio vedo che ci sono un mucchio di cinesi quali vengono per veramente specializzarsi su un settore molto molto preciso, e che fa parte della filosofia generale dell'educazione in Cina, cioè manda uno studente all'estero con un obiettivo molto preciso, che è quello di specializzarsi su un settore che è molto molto utile. E so che la Cina attualmente sta facendo uno sforzo enorme proprio in questo settore, perché è un punto debole per loro. Hanno le materie prime, benissimo, però in alcuni casi la loro tecnologia non è ancora a livello internazionale sufficiente, anche se hanno fatto dei passi da gigante negli ultimi, direi, 15 anni, ecco.
0: Alessandro Giraudo, lei è autore anche di un libro uscito recentemente, Materie prime, guerre e dazi. In questa corsa al dominio del mondo, possiamo dire che diciamo la sfida sull'intelligenza artificiale a dettare il ritmo?
1: No, non solo. Cioè, nel senso che l'intelligenza artificiale chiaramente sta giocando un ruolo determinante, ma stranamente, quindi io cito sempre, vi ricordate, oro, incenso e mirra del passato, adesso abbiamo oro ancora una volta, poi abbiamo i metalli strategici, abbiamo l'energia e tutte queste, in questo insieme di materie prime stanno dominando il mondo, nel senso che attualmente basta vedere quello che sta succedendo in Ucraina oppure gli interessi americani per la Groenlandia o eventualmente proprio Hormuz. Cosa significa? Che ritorniamo nel quadro generale semplicissimo della ricerca e la garanzia dei flussi di materie prime. E ce ne rendiamo conto in modo drammatico, perché la benzina adesso vale 200 e fischia, 2 euro e fischia. E quindi veramente siamo in un mondo in cui queste materie prime, che hanno sempre dominato dagli egiziani ai romani e così via, le scelte strategiche di questi paesi, continuano a dominarle. Tutto lì. Abbiamo avuto la guerra dei pirati, dei corsari nella regione dei Caraibi, all'epoca del siglo d'oro, essenzialmente spagnolo, e continua. Stiamo facendo delle guerre sempre con gli stessi obiettivi, quello di possedere materie prime che sono essenziali per la nostra vita, ma tutti i giorni basta vedere un telefonino, basta vedere il fatto che io sono a Parigi, voi siete in Svizzera e riusciamo a parlarci come se fossimo uno di fronte all'altro, e questo dipende dalle materie prime, ancora una volta, come al solito.
0: Il possesso e il flusso delle materie prime sono le 8:52. Apriamo l'ultimo capitolo di questa nostra puntata, la questione della crisi con l'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale e il 30% anche dei fertilizzanti. Mario Del Pero, su questo punto gli Stati Uniti si aspettavano un colpo di mano da parte di Pechino, alleato dell'Iran. Ecco, anche qua è messo ben poco.
2: Sì, è emerso poco, poi mi permetta di fare lo storico molto pedante nel sottolineare come tante cose, se va bene, le scopriremo negli archivi, se ancora esisteranno gli archivi tra qualche decennio. Quindi molti aspetti, diciamo, segretati di questi dialoghi noi non li conosciamo ed è magari accaduto che se ne sia parlato, che ci siano scambi di informazione. Non ci spiegheremo la centralità del ruolo diplomatico del Pakistan nell'attivismo pakistano senza immaginare che dietro ci sia un input cinese. Poco è emerso, è una questione nodale, lo è per tutti, c'è una grande discussione tra gli studiosi, tra gli esperti su come la crisi scatenata dall'improvvido attacco israeliano e statunitense all'Iran abbia, che impatto abbia avuto cioè sulla Cina, se l'abbia avvantaggiata, se l'abbia indebolita. La Cina mostra una capacità di resilienza significativa a risorse petrolifere, ha diversificato le fonti di approvvigionamento energetico, però anche la Cina ha bisogno che Hormuz sia aperta, anche la Cina ha bisogno di un sistema internazionale stabile, aperto, dove diciamo, le catene globali di valore, i flussi di materie prime fondamentali non si inceppino nelle modalità in cui si sono inceppate, con effetti molto marcati sui prezzi. Quindi, per sintetizzare, poco sappiamo, pubblicamente non è uscito nulla, però immagino, ecco, si può immaginare che il dialogo su questo ci sia stato e che sotto sottotraccia la Cina un'opera diplomatica la stia promuovendo.
0: Ecco, Lorenzo Lamperti, la diplomazia si muove spesso, ed è giusto che sia così, lontano dai microfoni e dalle luci della ribalta. Cosa dire sulla posizione della Cina per quanto riguarda il blocco dello stretto di Hormuz? Sappiamo che Pechino ha accumulato ingenti scorte di petrolio e quindi, diciamo, parte anche da una situazione abbastanza vantaggiosa, e poi c'è anche, diciamo, un detto anche qua diplomatico, insomma, non si aiuta un rivale quando si è messo nei guai da solo.
3: Sì, allora diciamo che riassumeva perfettamente il professor Del Pero poco fa, diciamo, gli interessi cinesi in gioco. Cioè, da una parte la sensazione che nel breve termine la Cina possa avere delle opportunità effettivamente da questa crisi, intanto perché domina non solo sulle terre rare, ma anche su settori come rinnovabili piuttosto che tecnologia verde. Quindi questo può dare una spinta chiaramente per diversificare invece dal petrolio, dai rifornimenti di petrolio. E appunto ha scorte assai maggiori e forniture assai più diversificate. diversificate rispetto ai suoi vicini, tipo Giappone e Corea del Sud, che dipendono in maniera assai maggiore dallo stretto di Hormuz rispetto alla Cina stessa. Ma nel medio-lungo periodo la Cina ha molte preoccupazioni, perché chiaramente si rischia uno shock sulla domanda globale per un'economia che, nonostante tutti gli sforzi nel rafforzamento dei consumi interni, è ancora molto dipendente dalle esportazioni. In più c'è un altro elemento problematico, cioè la Cina in realtà non si definisce un alleato dell'Iran, si definisce un partner e ha rapporti diversificati nella regione. Anzi, negli scorsi anni ha aumentato in maniera esponenziale i suoi interessi con i paesi del Golfo. E non è un caso che nelle scorse settimane a Pechino sono stati ricevuti sia il principe ereditario di Abu Dhabi che Bin Salman, quindi il primo ministro dell'Arabia Saudita, e in quella sede Xi Jinping ha presentato dei principi piuttosto vaghi, bisogna dire, per la pace. Quindi che cosa significa questo? Che la Cina probabilmente, dietro le quinte, un pressing sull'Iran per, diciamo, in qualche modo negoziare, lo ha fatto, ha già reso noto più volte, insomma, il suo favore alla riapertura dello stretto, e addirittura pare, almeno secondo quanto dice Trump, Xi Jinping avrebbe concordato sull'impossibilità, cioè il rifiuto di un'imposizione di pagamento di pedaggi per il transito sullo stretto in questi giorni, oltre a un rifiuto, questo però diciamo che era abbastanza scontato, è sempre stata questa la posizione cinese, di possesso di armi nucleari da parte di Teheran. Insomma, io credo che Xi Jinping non voglia ovviamente farsi coinvolgere direttamente, perché non vuole essere visto come responsabile dei negoziati, né vuole essere percepito come subalterno agli Stati Uniti. È una crisi che è stata creata dagli Stati Uniti, non dalla Cina stessa, ma penso che la Cina proverà in qualche modo a cercare di risolvere o di favorire, ecco, la soluzione di questa crisi.
0: Mario Del Piero, sappiamo che Donald Trump ha bisogno urgente di esibire qualche trofeo ai suoi cittadini in vista in particolare delle elezioni di midterm di novembre. A suo modo di vedere, Trump cosa cercherà di dimostrare al suo rientro a Washington dopo la visita a Pechino? Ha già detto di essere riuscito ad ottenere, cito, fantastici accordi commerciali.
2: Beh, esibirà al settore agricolo, irritato per i dazi, la disponibilità cinese ad assorbire una parte delle esportazioni. Sappiamo che il mercato cinese è molto importante per il settore agricolo e dell'allevamento. Credo magnificherà, esagerando, un presunto impegno cinese a investimenti diretti negli Stati Uniti, soggetti a condizionalità forte imposte dall'America. Direi che questi investimenti arrivano, ma sono investimenti appunto condizionali, e celebrerà il riallacciato rapporto tra due grandi potenze che gestiscono un ordine internazionale nel quale invece le strutture della governance e le pratiche della governance, le istituzioni e il multilateralismo collassano definitivamente. Poi può raccontare tutto ciò, ma se il prezzo del gallone di benzina, che ha una valenza pratica ma anche simbolica potentissima nel discorso politico elettorale americano, rimane a $4.50, addirittura nelle città, io ero a San Francisco pochi giorni fa, supera i $7, beh, tutti questi racconti, tutte queste narrazioni vanno a cozzare contro una realtà molto percepibile dagli americani, e lo mostrano bene tanti indicatori. Forse il più significativo sono i tassi di fiducia dei consumatori, che negli Stati Uniti oggi sono al minimo storico dell'ultimo mezzo secolo, addirittura sotto i picchi raggiunti durante la grande crisi del 2008.
0: Lorenzo Lamperti, una ultima battuta sulla Cina. Trump ha questi problemi interni, ma anche Xi Jinping ha diverse fragilità interne che deve risolvere.
3: Sì, appunto, il fatto che l'economia comunque cinese non si è mai ripresa completamente nel post pandemia, si fa fatica, diciamo, a stimolare i consumi interni, che sono strategici, sono una delle priorità di Pechino per ridurre l'esposizione dalle esportazioni, dalla domanda globale, quindi dalle sanzioni, dai dazi, dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento, ma insomma è un obiettivo che si sta rivelando non semplice da raggiungere per Pechino, che deve fare i conti anche con una nuova generazione più sfiduciata rispetto ai genitori, e con diverse problematiche da risolvere anche sul fronte sociale.
0: Sì, disoccupazione giovanile in crescita in Cina. Noi siamo in conclusione. Il presidente cinese è stato invitato negli Stati Uniti in autunno. Xi Jinping a breve riceverà, per non far torto a nessuno, Vladimir Putin, atteso prossimamente a Pechino. Insomma, i vertici si susseguono, ma le guerre continuano. Modem torna lunedì da Roberto Porta. Una buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Radio Giornale.
5: Buongiorno da Veronica Lippi. Pesanti bombardamenti su Kiev, attacco con droni su una città a sud di Mosca, la guerra russo-ucraina ricominciata con violenza dopo la tregua dello scorso fine settimana. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, erano tutti esperti e stavano esplorando delle grotte. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera, la nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. Si è aggravato il bilancio degli attacchi russi sferrati ieri contro la capitale ucraina, Kiev. Il numero dei morti è salito a 24, i feriti sono decine, secondo quanto comunicato dal sindaco della città. Anche la Russia segnala delle vittime, 3 morti e una dozzina di feriti dopo un bombardamento della notte scorsa. Gli aggiornamenti dalla redazione con Mangiula Batia.
6: Da inizio settimana è ripresa con accresciuta intensità la guerra tra Russia e Ucraina, e questo da quando sono terminati i 3 giorni di tregua concordati per consentire a Mosca di celebrare in tranquillità il suo contributo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella notte, sulla regione di Mosca, sono piovuti più di 300 droni, tutti intercettati, afferma il ministro della difesa. Un drone ucraino ha però danneggiato degli immobili residenziali nella città di Ryazan, che si trova a 200 chilometri a sud della capitale. Si contano almeno 3 morti, secondo quanto riferito dal governatore locale. L'obiettivo dell'attacco ucraino era un sito industriale, ma è anche la risposta all'aggressione subita il giorno prima. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha infatti lanciato sull'Ucraina più di 300 droni e una 50 di missili, la maggior parte neutralizzati dalla difesa ucraina, ma quelli sfuggiti hanno colpito la capitale e una decina di altre zone del paese. A Kiev un intero palazzo di 9 piani è crollato, sono 24 finora i morti estratti dalle macerie, sulle quali i soccorritori stanno ancora cercando possibili sopravvissuti. I feriti sono una 50. È stato uno degli attacchi più sanguinosi sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra, tanto che il sindaco Vitali Klitschko ha voluto indire per oggi una giornata di lutto cittadino. Ferme condanne sono arrivate dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz. Mostrano, ha detto quest'ultimo, che Mosca punta sull'escalation piuttosto che sul negoziato. Zelensky aveva sperato che nei loro colloqui in Cina Trump e si discutessero anche di come mettere fine a questa guerra. Non sembra però che il tema sia stato tra le loro priorità.
5: E si è intanto conclusa la visita di Donald Trump in Cina. Il presidente statunitense è appena ripartito da Pechino dopo una 2 giorni segnata da colloqui con il suo omologo Xi Jinping. Secondo Washington il leader cinese ha consentito l'acquisto di una serie di prodotti americani, in cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Sentiamo con Lorenzo Lamperti quale risultato globale hanno raggiunto i due leader.
7: La Cina ha ottenuto il riconoscimento di un rapporto paritario, cioè le parole di Xi quando ieri ha evocato il rischio di confronto tra potenza egemone e potenza in ascesa, ma anche il racconto della visita che si trova oggi sui media cinesi convergono su un punto, cioè Pechino ha dato una dimostrazione di forza durante la guerra dei dazi e ha conquistato un nuovo equilibrio nei rapporti. Stamattina lo stesso Trump ha utilizzato nuovamente il termine G2 per definire i rapporti con Xi, Trump che si è invece concentrato sugli accordi commerciali che sembrano poter sì stabilizzare la tregua raggiunta lo scorso ottobre, ma non creare una vera intesa strutturale. Tecnologia e terre rare restano due motivi di tensione, non c'è intesa nemmeno su Taiwan ed era difficile aspettarsi il contrario. Qualche segnale di convergenza sull'Iran con Trump che sostiene che sì, sarebbe disponibile a favorire un accordo. Pechino in queste ore ha chiesto nuovamente la riapertura di Hormuz. tutta da verificare, però l'impegno effettivo di Xi in materia. Trump ha poi invitato il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre, segnale che si vuole davvero provare a stabilizzare i rapporti, ma intanto entrambi tornano a parlare con i rispettivi partner. Già oggi Trump dovrebbe telefonare alla premier giapponese Sanae Takaichi, mentre la prossima settimana Xi dovrebbe ospitare il presidente russo Vladimir Putin.
5: Continuano le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova, che collaborava anche con le autorità maldiviane. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
8: A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi, fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime, che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 sub avevano notato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I 5 si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive, e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate, quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
5: È finita l'avventura svizzera al Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Il suo brano Alice, che tratta il tema della violenza di genere, è stato eliminato. Ma come è stata accolta la sua esibizione, come è andata la serata? Sentiamo il resoconto dell'inviato RSI Fabrizio Casati.
9: La Svizzera si ferma a un passo dalla finale dell'Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale, ieri sera a Vienna, Veronica Fusaro non è riuscita a qualificarsi con la sua Alice. Niente finale, è vero, ma la sua prova è stata forte, pulita, elegante. Alice non era una canzone urlata, non cercava il colpo facile o il numero da circo. Veronica ha cantato bene, benissimo, ha tenuto il palco, ha portato una proposta più intima e personale, forse proprio per questo più difficile da far passare in una semifinale piena di effetti, coreografie e canzoni pensate per colpire subito. Per la Svizzera si interrompe così una lunga serie positiva di finali consecutive. Dopo anni molto forti, fino alla vittoria di Nemo e al buon risultato di Zoe Me, sabato la Svizzera guarderà la finale da fuori. Ma Veronica Fusaro esce da Vienna a testa alta. Bravissima, centrata, credibile. Niente finale, peccato, però nessun disastro. Semmai una di quelle eliminazioni che lasciano un po' di amaro in bocca. Tra le esibizioni che hanno catturato di più il pubblico e critica c'è sicuramente quella dell'Australia. Delta Goodrem ha portato Eclipse, una voce molto potente, una messa in scena teatrale, vento scenico, pianoforte e grande effetto da momento finale. Molto commentate e apprezzate anche l'Ucraina per l'impatto emotivo, la Romania più aggressiva e scenica, la Bulgaria con un numero pop molto diretto e la Danimarca, che già prima della semifinale era indicata da diversi osservatori come una delle proposte più solide di questo blocco. In pieno stile Eurovision non sono mancati i dettagli bizzarri, abiti luccicanti, vento sparato in faccia come se fossimo in cima al Gottardo, pose drammatica, il pianoforte, quel mix meraviglioso in cui tutto sembra insieme serissimo e leggermente fuori controllo.
5: E domani sera lo ricordiamo, la finale. Da parte mia è tutto, buona giornata.
10: Lo sport.
11: Svizzera, Stati Uniti, ma anche Canada, Svezia. Buongiorno da Omar Meschal. Hockey su ghiaccio, al via oggi il mondiale con subito alle 16:20 a Friburgo uno stuzzicante Canada-Svezia in diretta TV sulla 2, proprio nell'arena che ha appena smaltito i postumi dei festeggiamenti del primo storico titolo del Gotteron. Mondiali che poi vedranno alle 20:20 alla Swiss Life Arena di Zurigo il debutto della nazionale svizzera contro gli Stati Uniti, campioni olimpici ed iridati in un remake immediato della finale dell'anno scorso. L'inviato a Zurigo, Lorenzo Boscolo.
12: Che mondiale sarà il primo da un decennio senza PF, che non sta per favore ma per Patrick Fischer, naturalmente. Considerando la squadra e come soprattutto nelle ultime tre amichevoli questo gruppo sia stato capace di compattarsi e come ha smaltito anche le tossine depositate dal polverone alzatosi dopo il famigerato certificato contraffatto e come anche la calma olimpica emanata da Yann Cadieux si sia impossessata tutto sommato dello spogliatoio, insomma dovrebbe essere un normale mondiale da Svizzera. Svizzera ambiziosa e capace di difendere in casa le due ultime finali conquistate. Andremo oltre? Difficile, ma non irrealistico, perché uno, non sarà un mondiale stellare, sono poche infatti le stelle arrivate dalla National Hockey League. Due, per questo gruppo, questo mondiale potrebbe essere l'ultima chiamata per conquistare questo benedetto titolo sognato e sfiorato quattro volte.
11: E dita incrociate allora per la Svizzera. Aggiungo che nel gruppo elvetico alle 16:20 si sfidano Finlandia e Germania, mentre a Friburgo alle 20:20 Cecchia Danimarca. Siamo al calcio di Superliga, 90 minuti dal termine del campionato, il Lugano è vicinissimo alla quinta qualificazione europea consecutiva. Lugano terzo in classifica, sempre con 2 punti di vantaggio sul Sion dopo il pareggio strappato ieri in Vallese al 90° minuto.
13: Conclusione di Pinson di sinistra, la ribattuta, poi il gol da parte di Papadopoulos.
14: La provvidenziale pezza ce l'ha messa Papadopoulos e grazie alla sua zampata al 90°, infatti, se il Lugano ha ancora il proprio destino tra le mani nel discorso legato al terzo posto, sinonimo di certezza di preliminare di Conference League, senza sperare nel trionfo in Coppa Svizzera della San Gallo. Ha rischiato grosso però la formazione bianconera, che in pochi minuti è passata dal controllo e dal vantaggio della gara del Tourbillon al dover rincorrere. L'incapacità di ammazzare le partite contraddistingue ormai la formazione di Mattia Crocitorti, che riesce comunque a compensare con il carattere. La fine del campionato e l'addio a Cornaredo di domenica potrebbe dunque coincidere con la quinta qualificazione europea consecutiva. Il traguardo è vicino, un traguardo però non certo scontato, seppur per un club ambizioso come quello acquistato 5 anni fa da Joe Mansueto. Contro la Basilea servirà una vittoria o lo stesso risultato che il Sion otterrà al Wangdorf. In caso di arrivo a pari punti, la differenza reti migliore premierebbe i Vallesani. Serve un ultimo sforzo in campo e forse anche di mediazione interna, dopo le chiare critiche di Mattia Zanotti verso il proprio allenatore e le sue scelte tattiche. Un ultimo sforzo prima di aprire un nuovo capitolo della storia bianconera nella IL Arena.
11: Contributo di Paolo Laurenti. Ultima giornata in Challenge League questa sera alle 20:15 la Rau capolista ospita l'Yverdon, con la promozione nelle mani degli argoviesi dopo il fresco sorpasso sul Vaduz, che insegue ad 1 punto ed è impegnato a Ville. Vaduz che all'orizzonte vede lo spareggio contro il Grasshopper. Il retrocesso Bellinzona chiuderà sul campo dell'Étoile Carouge. Ciclismo al Giro d'Italia, tappone appenninico con la 7ª tappa, che è anche la più lunga di questa edizione, 244 chilometri e quasi 4.500 metri di dislivello da Formia all'arrivo in salita al Blockhaus. Insomma, apparecchiato il primo grande duello tra Vingegaard e Pellizzari, staccati attualmente, ma non per molto, di oltre 6 minuti dalla maglia rosa portoghese Eulaglio. Chiusura con il tennis, perché sarà Svitolina Goff la finale al Masters 1000 di Roma. L'Ucraina ha battuto 6-2 al terzo set Swiatek, mentre la statunitense si è sbarazzata in 2 set della rumena Cirstea. Nel tabellone maschile, Sinner, battendo in 2 set Rublev e qualificandosi alle semifinali, ha anche infranto il record di vittorie consecutive, 32 nei Masters 1000, detenuto finora da Novak Djokovic.
15: Buongiorno a tutti e tutte da casa svizzera, sono le 9:14 e io mi guardo attorno e diciamo che capisco che anche oggi ci svegliamo, ci svegliamo a Vienna anche oggi, questa è la sigla di Eurovision, la sentiamo molto bene. Se cerco di capire un po' un altro senso che abbiamo oltre a quello dell'udito, io sento l'odore di un Wiener Schnitzel, un po' agrodolce. Diciamo che Wiener Schnitzel di solito dici, beh, buonissimo, la carne impanata, sono molto felice, di solito sei felice di sentire anche quell'odore, però l'orario, diciamo, alle 9 non è l'orario giusto e il sapore non è proprio, direi piuttosto tendente a, vedo se che fai segno di no con la testa, ciao Fabri, buongiorno, tende all'amaro.
16: Wiener Schnitzel, accidenti. Non ce l'abbiamo fatta, l'avete sentito un attimo fa anche nel radiogiornale. Purtroppo Veronica Fusaro non è riuscita ad arrivare in finale, però ci sono tanti però che hanno a che fare con quello che è successo ieri all'Arena di Vienna. Allora, uno, secondo me se l'è cavata alla grande, nel senso che esce di gara a testa altissima, bravissima, centrata, credibile soprattutto in quello che è un discorso che ha voluto portare qui all'Eurovisione, che comunque ha fatto discutere, ha fatto assolutamente parlare. Niente finale, peccato, però nessun disastro, mi viene da dire, perché di lei sentiremo ancora parlare, perché ha una grande voce, perché è piaciuta tantissimo, soprattutto alla parte germanofona che ieri era molto attenta, insomma, a quello che stava succedendo qui a Vienna, è piaciuta tantissimo. Ieri, tra l'altro, una volta finito tutto, dopo vi racconto un po' il dietro le quinte e il dietro le scene, ai noi, però ho parlato con la sua discografica della Warner, che è una etichetta molto importante e molto famosa. Lei arriva dall'Inghilterra e ha detto che comunque la tipa si farà, nel senso che la sentiremo ancora, l'etichetta è contenta, quindi io direi che la sua vittoria l'ha portata a casa. A me personalmente spiace tanto, perché è una tipa, lo dico ormai da mesi, mi viene da dire, che è proprio simpatica, è carina, è gentile, è un'artista vera e quindi meritava sicuramente la finale. Quello che mi sento di dire, sai che cos'è?
15: Vai.
16: È che se avesse partecipato alla prima semifinale Veronica Fusaro sarebbe arrivata in finale, perché la qualità di ieri sera era veramente alta.
15: Ormai lì va a estrazione, eh? Effettivamente mi sono chiesta, avendo visto, io mi sono basata, essendo che per iniziare anche questo programma si va a dormire un po' più presto, normalmente tu sei un'eccezione, fai tardi, inizi presto, però io guardo sempre un po' i momenti, diciamo, più alti della serata, i salienti, e ieri forse una delle cose che saltava all'occhio è che c'erano tantissime esibizioni, molto, diciamo, dei vocalizzi anche, diciamo, molto virtuosismo c'era. A tratti mi sono chiesta se questo a discapito poi della melodia, era come se fosse una gara canora, ma dal punto di vista quasi tecnico. Poi è vero che anche il lato tecnico in questo concorso, diciamo che gioca la sua parte.
16: 70%.
15: Che lingua, qual è la lingua che scegli, diciamo anche che tema tratti, cosa metti in scena. Però devo ammettere che un pochino sono rimasta, non so se è Eurovision questo, avere questi vocalizzi, questi acuti.
16: Sì. Sì, sì, lo è sicuramente, perché comunque stiamo parlando di cantanti tutti bravissimi, nel senso che di steccate ne ho sentite un paio, eh. Una tra l'altro è passata ieri sera, quella, la cantante di Cipro, bellissima, con la sua Gialla Gialla, però ecco, a livello vocale le mia proprio furtissima, la nostra è nettamente migliore, però l'avrete visto, cioè tutto quello che è la messa in scena qui all'Eurovisione è forse la cosa più importante che c'è, ovviamente serve anche la canzone. Questa canzone, l'ha detto Veronica ieri sera ai nostri microfoni, e non è stata capita fino in fondo, non era il momento giusto per proporla all'Eurovisione, perché quest'anno è diventato tutto molto più sparato, molto più power, molto più discoteca, oserei definire così questa versione di Eurovisione.
15: Lei, Fabri,
16: insomma, ha portato i suoi frutti.
15: Lei comunque si è, leggevo diversi giornali questa mattina, ha detto che lei è mega stolz, quindi è orgogliosa della sua canzone, della sua performance. Dice: "Ich habe sicher nicht verloren", non ho sicuramente perso, perché porto a casa tanto, vero. Mi sono fatta conoscere, un tema, lo ricordiamo, molto coraggioso e diciamo utile anche alla società, sulla violenza,
16: sulla
15: domestica,
16: violenza di genere.
15: Esatto, quello che mi sento di chiederti però, proiettiamoci, comunque vada, c'è una finale senza di noi per la prima volta dal 2019, chi ci sarà in finale e noi su quale carro saliamo? Di solito saliamo su quello dei vincitori con Casa Svizzera.
16: Beh, tu sai che io ormai sono diventato un grande fan di Dara, la cantante bulgara, di Bambaranga, che secondo me sentirete per tutta l'estate, io questo ve lo dico assolutamente, ma andiamo a vedere insieme quelli che sono gli odds, che sono appunto i bookmakers che danno.
15: Chiamala la tua Bibbia, chiamala col suo nome, quella che guardi tutti i giorni, questa classifica che c'è già da prima dell'Eurovision.
16: Hai ragione.
15: La tua Bibbia cosa dice?
16: Ragione. Dice che la Finlandia è ancora prima in classifica. Tra l'altro ieri li ho visti dal vivo all'Eurovillage.
15: Hai cambiato idea?
16: C'è tutta una zona. Non è una mia canzone. Però comunque, insomma, la tipa suona il violino da Dio. Lui è bravissimo a cantare, è famoso nei paesi nordici. Quindi direi che perché no, ci sta una vittoria della Finlandia.
15: Li hai visti?
16: Che, tra l'altro... mi sono piaciuti, nel senso che vocalmente dal vivo tanta roba, anche senza quelli che, permettetemi, gli artifici del palco della Wiener Arena, direi che sono stati molto bravi. Quindi loro continuano ad essere primi in classifica. Seconda, attenzione, questo è un colpo di scena. Dopo l'esibizione di ieri, l'Australia, Delta Godren con la sua Eclipse, sta spaccando, voce pazzesca. Ali, da vicino, l'ho visto, è una dea. È una dea, sembra Nicole Kidman, è veramente una roba incredibile, lei è proprio brava, ha un'aura pazzesca, una voce bellissima, ma rimane sul podio la Grecia con questa canzone, Ferto, lui è un po' un pazzo, che è molto in stile Eurovision, e poi qua si discuterà parecchio, c'è Israele in quarta posizione con Michelle, un brano tra l'altro cantato in francese, non so se l'avete sentito, ma sembra piacere parecchio ancora una volta, quindi il rischio poi di altre situazioni non esattamente correlate all'Eurovisione c'è anche da questo punto di vista, la Danimarca è in discesa, la Romania, la Francia, l'Italia con Sal da Vinci, numero uno al mondo, posizionato in questo momento in ottava posizione, e poi c'è Bambaranga in nona con la Bulgaria, e da là partono tutti gli altri, che però non sono da prendere in considerazione. Quindi, Alice, mi sento di dire che se vogliamo salire su un carro di gente che vince, secondo me la Finlandia almeno sul podio ci arriva. E rischia il colpaccio.
15: Fondamentalmente sei salito su tutti i carri possibili, quindi ti riconosciamo, così ti riconosciamo.
16: Tra l'altro, guarda, ha appena scritto anche Gioele che dice che vincerà la Finlandia.
15: Lui dice che vincerà la Finlandia. Patrizia invece è molto dispiaciuta, ci dice: fino alla fine ho sperato che quella voce strepitosa ed elegante di Veronica Fusaro potesse farsi strada all'Eurovision, ma secondo lei ha già vinto e si farà strada fuori dall'Eurovision. Sicuramente si fa strada su Rete 1, perché ce la risentiamo. Alice Ellis di Veronica Fusaro. Fabri, buon viaggio, continua il tuo viaggio a Vienna, raccontaci in televisione cosa succede. Noi ci ritroviamo lunedì con te, ma sabato la finale, ecco, questo è importante.

0: Qualcuno è venuto a trovarci?
1: Casa Svizzera.
0: Direi che Casa Svizzera è veramente uno di quei programmi in cui da soli siamo veramente pochi. E Fabrizio Casati in questo caso è a Vienna. Io volevo stare qua da sola in studio. No, in studio non volevo starci da sola, perché è venuta a trovarci una persona molto gradita, Anna Maria Sgraggen. Buongiorno, ciao.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri abbiamo iniziato un viaggio virtuale, un po' in cammino. Siamo andati in Landarenca, in Val Calanca, e lì abbiamo conosciuto Jenny, che gestisce una capanna ostello tutto l'anno. E poi abbiamo detto, da lì si può arrivare in un altro posto molto interessante, molto paradisiaco. E questa è la Capanna Cava. Chi ci sarà alla Capanna Cava da quest'anno come custode? Tu sarai in quel paradiso.
2: Esattamente, sì, è proprio un paradiso, un piccolo paradiso a 2000 metri.
0: Come lo descriviamo, se qualcuno deve immaginarselo? Dov'è? Come ci si arriva? Soprattutto quando sei lì, c'è tanta acqua, ci sono dei laghetti, ecco, come lo raccontiamo un po'?
2: Allora sì, la capanna si trova sopra Biasca, nella Val Pontirone, e a 2000 metri, 2066 esattamente, e nelle vicinanze abbiamo un bellissimo contesto naturalistico lì in cima, siamo sopra il livello del bosco, quindi abbiamo anche una bella vista.
0: È quello che personalmente, ognuno ha la sua altitudine, per me è quella, proprio lì, sopra il bosco, sopra i larici, che sono gli ultimi che arrivano.
2: Sì, è proprio un altro mondo su una volta sopra lì.
0: Hai ragione.
2: E sì, nelle vicinanze abbiamo appunto questi laghetti, proprio 15 minuti dal... Ne abbiamo uno vicinissimo, proprio attaccato alla capanna, che è molto piccolo.
0: Dopo, uno specchio d'acqua, comunque.
2: Uno specchio d'acqua. E dopo abbiamo altri laghetti, laghetti di cava a 15 minuti a piedi di distanza, oppure un po' più lontano, quasi un'oretta di distanza, facendo la forcella di lago, si arriva a un bellissimo laghetto alpino anche lì.
0: E siamo in Val Pontirone.
2: Sì.
0: E quello che mi sento di dire è il dove l'abbiamo un po' capito. Ci sono anche tanti 3000 tra l'altro accanto, ma anche dei sentieri che ti portano lì, molto anche semplici. Quindi c'è un po' di tutto, siete lungo la via Crio.
2: Esattamente, siamo sulla seconda tappa della via Alta Crio, che parte appunto dalla Brogoldone, poi arriva da noi, poi si passa alla Giomela e poi sì, ci sono appunto 100 chilometri di percorso da fare in 10 tappe e si arriva poi alla Bovarina sul passo del Lucomagno.
0: In futuro parleremo anche tra l'altro di un altro trekking che si può fare, e voi siete anche una tappa, il trekking del settecentesimo. Inviteremo anche qua Giorgio Matasci a raccontarcelo, tra Mesoccola e Valformazza. Anche quello è uno di quei percorsi che vi porterà delle persone.
2: Esattamente, anche lì siamo lungo la siamo una tappa lungo questo percorso, e quindi speriamo che arrivino diverse persone che desiderano fare questo cammino.
0: Abbiamo capito il dove, adesso però dobbiamo capire il perché tu ti trovi lì, che cosa ti ha spinta ad andare su. Facciamo un passo indietro nel tempo, ci siamo sentite qualche settimana fa e ti ho detto vieni a raccontarci l'inizio di questa avventura, e ti ho detto sì, sono in Brasile in questo momento, è successo tutto molto in fretta. Come è successo?
2: Allora, come ogni viaggio ti porta nuovi venti, e lì mi è venuta proprio la voglia di cambiare, di intraprendere qualcosa di nuovo, di avere una nuova sfida. E visto che in passato, e visto che sono sempre stata legata all'ambiente della montagna, sia in inverno che in estate, conoscevo già il contesto capanne, ho avuto una piccola esperienza già anche come gestrice.
0: Dove?
2: Alla Basodino e al rifugio La Reggia sopra Cima al Motto.
0: Una è molto grande, l'altra un pochino
2: molto,
0: più piccola.
2: Sì, sono due realtà molto diverse, però è stata entrambe una bellissima esperienza. E quindi questo inverno, cioè in estate era in Brasile, ho avuto voglia di appunto riprendere una sfida simile, e ho chiesto quali possibilità c'erano quest'anno in Ticino, e mi hanno risposto che appunto stavano cercando alla Capanna Cava. Quindi ho contattato subito e poi ci siamo sentiti e la cosa è andata in porto.
0: Perché sentivi la necessità di tornare a custodire una capanna? Diciamo, nel tuo lavoro lavori più nel mondo dello sport?
2: Sì.
0: Vogliamo dirlo, di cosa ti occupi?
2: Sì, sono da diversi anni monitrice sportiva al centro sportivo di Tenero.
0: Quindi un posto comunque, diciamo, fisso, che devi lasciare adesso.
2: Sì, non lo lascerò definitivamente, perché magari ho la possibilità di fare magari qualche ora al di fuori del periodo della capanna. Però sì, diciamo che adesso il mio focus andrà sulla capanna, visto che è anche un bel impegno. E la motivazione è stata che volevo tornare in un ambiente naturale, in un ambiente semplice, dove si è più vicini magari ai cicli naturali e dove potevo concentrarmi di nuovo, se vuoi, sui miei ritmi, no? Anche ritornare ai miei ritmi, che sono più facili magari da seguire in un contesto simile piuttosto che in una città. E già l'idea di andare su lì mi ha dato tantissima energia, mi ha fatto rivivere un po'.
0: Ti stavi spegnendo?
2: Non è che mi stavo spegnendo, però i ritmi in basso sono abbastanza frenetici, sono molto esigenti e io personalmente ogni volta che mi trovo in natura sento che posso ritornare un po' più ai miei ritmi, mi sento bene, sento che è una guarigione. Passare del tempo in natura per me è una via di guarigione.
0: Questa cosa è molto bella. Tra l'altro tu hai studiato anche medicina ambientale, tra poco ci spieghi anche cosa significa, perché ci fa così bene camminare nei boschi, perché c'è una spiegazione ed è anche scientifica. Tu hai fatto un percorso di studi che ti ha permesso di capirlo, al di là della tua sensazione hai anche una prova scientifica di questo. Tra poco ci arriviamo, ci ascoltiamo una canzone di qualcuno che la natura la ama particolarmente. È Jovanotti, ha cantato questa canzone con Sergio Mendes ed è una canzone che si chiama Punto. In questo caso non so se hai fatto, ti senti di aver fatto magari un punto nella tua vita adesso?
2: Sì, sicuramente.
0: Ci torniamo.

0: E a casa svizzera io pongo la domanda alla nostra ospite Anna Maria Sgraghe, la futura custode della Capanna Cava. Vorresti che la pagina fosse bianca per scriverci da adesso un nuovo capitolo, da quando tu inizi veramente un pochino molli quello che c'è giù sotto i 2000 metri e vai su in questa capanna?
1: Sì, è così, è una nuova avventura che inizia. E sarà anche in parte una gran sorpresa, perché è il primo anno, quindi è tutto da fare.
0: E noi avevamo conosciuto i capannari che c'erano prima, diciamo per un anno, avevano detto: noi mettiamo in pausa la vita, poi torniamo a quella di prima. In questo caso tu, andata senza ritorno, sarà per, speriamo, tanti anni.
1: Per me è tutta un'andata senza ritorno alla vita, però sì, ho l'intenzione poi di proseguire nei futuri anni. Adesso vedremo, sarà un anno, un'estate in prova e poi si deciderà, ma io ho la speranza sì che questo continua, che questo percorso continua negli anni futuri.
0: Ieri abbiamo incontrato Jenny, appunto, che si trova in un'altra capanna che tra l'altro è collegata anche a voi, l'Andarenca. In questo caso mi sento di chiederti se tu ti reputi una persona coraggiosa, nel senso sei una giovane donna che prende in mano da sola questa capanna, è una grande responsabilità, come sei così? Ti reputi così o come sei fatta? Aiutaci a capirti.
1: È sempre difficile dare una propria descrizione, né? Però penso che sono sicuramente una persona che piace avere la propria indipendenza, quindi su qua sarò io a decidere come e cosa. Alla base, né?
0: Certo.
1: Dopo, chiaramente ci sono delle regole da rispettare, però quello che proprio amo è che veramente saremo noi a avere io e il mio team saremo noi responsabili su lì e dovremo fare in modo che la cosa funzioni e sia bella. Quindi questo già ti dà una grandissima soddisfazione, anche trovo, almeno io come persona, a me piace avere questa indipendenza.
0: L'indipendenza, e mi sento di dire che puoi scegliere adesso come accogliere le persone, cosa è importante per
1: sì,
0: te.
1: Esattamente, il mio desiderio, con tutta umiltà, desidero proprio portare su il fatto di prendere consapevolezza di cosa stiamo facendo nel momento stesso, l'intento che ci mettiamo dal momento che cuciniamo qualcosa, che serviamo un piatto, che puliamo una stanza, rifacciamo i letti. Ogni cosa per me, ogni piccolo gesto è importante.
0: E allora la squadra è importante.
1: Sì.
0: Abbiamo detto, tu qualche mese fa in Brasile, sulle tracce, lo diciamo anche della tua storia, sei metà brasiliana in un certo senso.
1: Sono solo nata in Brasile, ma non sono brasiliana. Ma la mamma è svizzera, il papà è argentino e sono nata in Brasile.
0: Ecco, quindi eri in questo viaggio per capire un po' dove sei nata. Hai capito delle cose
1: sì,
0: di te lì?
1: Ho ritrovato un po' le mie radici, la terra in cui sono nata, ho avuto possibilità di conoscerla e quindi automaticamente vai a conoscere anche parti di te che stanno dentro di te. E sicuramente sono diventata un po' più solida, centrata, forte.
0: Ecco.
1: E infatti da qui è nata una mia piccola poesia, cioè, che dice appunto che la montagna per me mi centra in equilibrio, mi radica passo dopo passo e mi riallinea sul mio cammino.
0: Ma questa è una meraviglia.
1: Sì, mi è proprio venuta durante il viaggio, un po' legato a quello che stavo facendo, cioè ritrovare un po' la mia terra, no? Dove sono nata, le mie radici, e legata anche però a tutto il tempo che ho passato nella mia vita in montagna, in questo ambiente, sono più legata alla montagna che al mare e quindi mi è venuta questa citazione qua.
0: E questa frase ci dice tanto di te, quindi grazie, tra l'altro è generoso da parte tua condividerlo e anche permetterci di entrare un po' nella tua intimità, ed è proprio in questo contesto che tu hai deciso di lanciarti e prendere in mano la tua vita e anche questa capanna. E lì però ti sei detta, ma come, chi mi accompagnerà in questo viaggio? Come si trova la squadra? L'hai già trovata? Stai cercando?
1: Sì, è la prima cosa che ho fatto, perché ho un po', magari ho troppo bisogno di avere subito tutto pronto, quindi volevo subito essere sicura di avere il team, perché anche data dalle esperienze passate ho visto che era molto importante essere organizzati su questo aspetto.
0: E sincronizzati, mi sento di dire.
1: E sincronizzati sicuramente, perché il risultato viene dato da tutte le relazioni e l'ambiente che ci sarà sulla tra di noi, proprio che lavoriamo insieme. E quindi è stato molto importante trovare le persone giuste. Ho avuto fortuna penso di trovare veramente persone motivate che hanno voglia di vivere questa avventura, questa esperienza. E quindi sì, saremo veramente, penso, un bel team su.
0: E tra l'altro c'è chi ci scrive rispetto al team, dice: ma l'anno scorso c'erano dei cani, abbiamo parlato dell'altra capanna.

0: Aspetto, tu ci hai raccontato di questa poesia, ci hai detto quanto bene ti faccia la natura, e tu hai, diciamo, non solo come sensazione, ma lo hai anche studiato, hai fatto un percorso di medicina forestale. E che cosa hai scoperto che ti senti di condividere con noi rispetto alla nostra sensazione quando siamo in montagna? Perché ci fa bene?
1: Allora, quello che ho scoperto è che i nostri boschi sono un vero e proprio ospedale.
0: Mi piace. Senza avere ospedali, poi appunto un bello ospedale.
1: Un bellissimo ospedale. Quello che ho scoperto attraverso sta scuola è che abbiamo appunto passare del tempo, si è studiato che passare del tempo in natura, anche in una certa modalità, ovvero attraverso una presenza e utilizzando tutti i nostri i sensi, si cerca proprio di fare un'immersione in modo da connettersi con questa natura. Su tutti gli aspetti, sia fisici che energetici, e penso proprio che il motivo per cui appunto attraverso ricerche scientifiche è stato scoperto poi che appunto passare del tempo così in natura regola tutti i nostri parametri vitali, quindi ci porta a uno stato di salute. E secondo me appunto la mia conclusione è stata che passando, visto che siamo collegati col nostro ambiente esterno, non siamo delle cose separati, ma siamo sempre in comunicazione, in questo caso con i boschi, con la natura, e automaticamente entriamo in contatto con loro e ci regolizziamo a livello energetico anche con questi boschi.
0: Quindi è come se noi ci immergessimo in un ambiente che è già molto equilibrato.
1: Sì.
0: Ed è come se si entra in una stanza e tutte le persone sono in armonia. Noi assorbiamo quell'energia e di colpo stiamo bene. Se entriamo in una sala dove ci sono persone che stanno litigando,
1: lo percepiamo, lo sentiamo, e sicuramente ha un influsso su di noi. E la natura, almeno penso che siamo tutti d'accordo, è perfetta, e lei cerca sempre di regolare, di mettersi in equilibrio e di rimanere in uno stato, di cercare uno stato di salute, penso.
0: E noi di fronte abbiamo una persona che ha scelto la natura per la prossima nuova vita davanti. Però l'hai già fatto anche in passato. Io penso al mese in cui tu sei stata praticamente solo in natura, sei partita da Lodano, da casa tua. Dove sei andata? Dove dormivi? Cosa succedeva? Cosa hai capito?
1: Sì, a 33 anni ho deciso di partire, avevo sempre questo sogno, in realtà volevo fare la via alpina, che però è un bel percorso lungo di tanti mesi.
0: La via alpina da dove parte?
1: Da Trieste fino al Principato di Monaco. Okay. E sono 2500 chilometri, mi sembra.
0: Ok.
1: Però appunto era un po' troppo magari in quel momento, quindi avevo deciso di partire per un mese partendo da casa mia a Lodano. Era importante per me proprio partire da casa, e avevo un'idea della direzione, però dopo decidevo man mano, e sono arrivata praticamente in Piemonte, dove ho praticamente visitato diverse valli, e poi dopo un mese sono tornata indietro, e questo percorso l'ho fatto da sola e dormendo nei boschi, nell'amaca. E veramente è stato, penso, il viaggio più bello della mia vita, perché mi ha permesso proprio di tornare proprio alla mia essenza, di trovare il mio ritmo naturale senza nessun condizionamento, a parte la natura che avevo intorno. Ed è stato, penso, il momento nella mia vita dove mi sentivo più centrata, più sicura, dove capivo cosa stavo facendo, chi ero e dove volevo andare.
0: E forse a volte ci rendiamo conto che anche solo svegliarsi, andare a dormire con il sole, che è lui che ce lo dice, è una bellissima cosa. Poi i colori che ci sono anche nella natura sono anche una bellissima cosa. Sono tutte bellissime cose, come ci canta Kelly Bush, che dice Beautiful Things.

0: Anna Maria Sgraggen, ci stai parlando di natura, in un certo senso ci parli della capanna cava dove andrai a coccolare chi ti raggiungerà nei prossimi anni, lo speriamo, inizia tra poco a giugno la tua avventura. Mi sento di dire che è un paradiso per gli animali, la natura, ma anche penso i luoghi in cui tu sei stata a capannara. Penso alla Basodino, che animale vedo davanti a me?
1: Lì è proprio l'animale simbolo, magari oltre alla marmotta, perché proprio su dove c'è il caseificio e tutto c'è una piana dove è pieno di marmotte, dove una marmotta una volta ha rubato anche una maglietta a un bambino che
0: non è vero
1: visitarci, si è
0: arrivato come le scimmie
1: in capanna, mi ha rubato la maglietta
0: come le scimmiette in Indonesia. Sì,
1: esatto. E dopo avevamo la gran fortuna che tutti i giorni davanti alla capanna a 10 metri davanti a noi avevamo non so una decina, una ventina di stambecchi che venivano tutte le sere. E poi anche d'inverno li vedevo, perché sono stata su anche l'inverno, li vedevo proprio che passavano sulla neve da una vallata all'altra. E tanti, sì, tanti, sicuramente si possono vedere tanti animali su queste altezze.
0: Questi occhi qui non li avevi ancora avuti dall'inizio di questa intervista o di questa chiacchierata, chiamiamola così. Ti stanno veramente brillando ed è meraviglioso. Ed è vero che quando noi parliamo di stambecco pensiamo veramente che è un simbolo delle nostre Alpi. E quando penso al simbolo delle nostre Alpi ne possiamo parlare qui a casa svizzera, ma soprattutto ci possiamo collegare con qualcuno che ha un grandissimo aneddoto da raccontarci direttamente dal Salone del Libro di Torino. Noi abbiamo il nostro Ale Alessandro Bertellotti. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Sono commosso, ascoltavo poco fa, è davvero straordinario. L'ospedale, il bosco come ospedale, davvero rincuora, è una bellissima definizione. Grazie per averla condivisa con noi, con la nostra ospite. Allora, l'aneddoto di cui parlavate voi è questo. Si chiama l'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, scritto da Franco Brevini, che è un docente universitario di letteratura italiana a Bergamo, e questo lavoro è nato dopo un laser, un documentario, un approfondimento fatto per la radiotelevisione svizzera, per la Rete 2. E all'epoca ero responsabile di quel programma e ero rimasto stregato dalle sue parole, perché se lo stambecco si trova in Svizzera è grazie al fatto che quando ormai sembrava quasi estinto 150 anni fa, alcuni svizzeri sono venuti in Italia, ne hanno acquistati alcuni e li hanno portati in Svizzera, li hanno lasciati inizialmente a San Gallo e poi nel Parco Nazionale. Insomma, se vediamo lo stambecco in giro davanti alla capanna, come avete raccontato sì, poco fa, è grazie al fatto che 150 anni fa sono stati prelevati alcuni esemplari dal Parco Nazionale, dalla zona del Gran Paradiso, che non era ancora Parco Nazionale, portati in Svizzera.
0: Ed è per questo che diciamo stupisce un pochino, perché di solito il percorso è inverso, non dico da una frontiera all'altra, ma proprio dal punto di vista di come è nata questo libro che tu tieni in mano e che viene presentato al Salone del Libro, quindi nella Mecca dei libri. È partito dalla radiotelevisione svizzera con diciamo un reportage che noi possiamo anche tra l'altro andare ad ascoltare se noi guardiamo il titolo è Il paradiso degli stambecchi. Lo trovate scrivendo anche laser. E per chi non l'ha ancora ascoltato, Ale, vogliamo dire magari una curiosità, un qualcosa che magari ha stupito anche te o ha convinto te a dire a questo professore, a dire ma facci un reportage, facci un laser.
2: Sì, esattamente la cosa a cui hai accennato tu un attimo fa. Di solito avviene il contrario. Da un libro, ed è la ragione per cui sono qui a Torino, da un libro viene fuori un'intervista o un documentario, un approfondimento. Quando Franco Brevini, che è appassionato di alpinismo, ma è un docente universitario, un accademico, mi ha proposto un reportage, io ammetto sinceramente ero piuttosto perplesso, però perché insomma non si improvvisa questo tipo di lavoro. Però mi ha davvero stregato quando mi ha fatto presente che grazie al fatto che gli stambecchi in Svizzera si devono a le guide, le guardie a parco del Parco Nazionale del Gran Paradiso, prima ancora era una riserva di caccia reale del re di Sardegna, che abitava tra l'altro qui a Torino, Quando mi ha convinto così, io non ho potuto dire di no, ero curioso anch'io di sapere come sarebbe andata a finire la storia, e infatti è stato oltretutto un lavoro che ha ottenuto confortanti riscontri, diciamo così, ottimi riscontri di ascolto, perché per tutta la settimana è stato in testa alle classifiche degli ascolti dei programmi della RSI.
0: Tra l'altro, Alessandro Bertellotti, se, rimani collegato, perché siamo qui con Anna Maria Sgraghen, che ci raccontava di questo mese in cui lei ha dormito in natura, partendo da Lodano, arrivando in Piemonte. E quindi penso che anche tu sia curioso di sapere che tipo di animali ha incontrato in questo viaggio, con cui anche magari dormito.
1: Sì, la prima esperienza che ho fatto, no, la seconda notte dove ho dormito nei boschi, durante questo cammino, praticamente... ho piazzato l'amaca, mi sono messa a dormire, il sole stava scendendo, poi è diventato buio e lì cominciano proprio al calare del sole, gli animali sono più attivi, cominciano a muoversi, e stava andando via proprio la luce e ho cominciato a sentire proprio i cinghiali molto vicini, e chiaramente era la seconda notte, ero un po' sull'attenti, un po' quasi un po' preoccupata, né? Perché non sapevo bene come potevano reagire. Però ero almeno contenta che, essendo sull'amaca, ero un po' più rialzata e se caso magari mi passavano semplicemente sotto. E dopodiché però ho dormito bene, mi sono svegliata, non è successo nulla, ho dormito benissimo, e da lì in poi mi è proprio, è stato come rompere il ghiaccio. E anche durante il percorso, visto che era un'immersione sempre più profonda in natura, il legame con la natura era sempre più stretto e la paura andava sempre diminuendo. In ultimo io non avevo proprio più paura di niente, se caso avevo paura degli umani, ma non degli animali.
0: E queste sono, diciamo, le cose che, da cui di solito, da queste storie nascono dei libri. Alessandro, al Salone del Libro troveremo anche un libro legato a Namea Sgraghen, secondo te, in futuro, guardando anche quello che stai vedendo adesso, che oggi sei lì ancora prima che apra?
2: Allora, ci sono 2.800 eventi in questi 5 giorni, stento a credere che è una storia interessante, coinvolgente e decisamente affascinante, come quella che abbiamo ascoltato poco fa da voi, non possa diventare un libro, quindi in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Crepi, e buon viaggio a te in questo salone, ce lo racconterai anche sulle nostre frequenze, ci sentiremo. Ciao Ale, buon viaggio.
2: A presto. Ciao, ciao.
0: A presto. Noi ci ascoltiamo questa canzone che si chiama Crazy, quindi ascoltiamo Crazy. Crazy.

0: Anna Maria Sgragen, sta per finire il nostro incontro, ma ti possiamo venire a trovare alla Capanna Cava a partire dal
1: 12 giugno,
0: ma è il 28 di giugno in cui tu vuoi dare un appuntamento, il giorno in cui vuoi dare un appuntamento, sì, a chi ci ascolta.
1: Ci sarà una bellissima giornata, abbiamo organizzato lì la nostra festa d'apertura, il 28 giugno è una domenica, però lunedì è festivo, quindi potranno venire tutti e fare festa fino a tardi, se vogliono. E in questo programma di giornata abbiamo pensato, abbiamo preparato, organizzato una costinata ticinese su prenotazione, e dopodiché ci saranno il due camai, che sono un duetto, Giorgio che suona la chitarra e canta benissimo con il suo compagno che suona la fisarmonica, e loro ci accompagneranno tutto il giorno. E poi abbiamo deciso di, appunto, vogliamo lanciare la stagione con tantissime risate, allora abbiamo organizzato un piccolo spettacolo, un grande spettacolo circo dei Very Little Circus, e che tra l'altro hanno vinto, cioè sono stati anche riconosciuti a livello svizzero, non so se hanno visto
0: con le risate partiamo.
1: E niente, quindi loro daranno uno spettacolo per bambini ma anche per adulti, è importante dirlo perché mi hanno detto che sono veramente bravi, e ci sarà mia sorella Margherita che farà il trucca bimbi.
0: Tra l'altro, Margherita, sei qui ricoperta di margherite, un vestito, è il tuo fiore?
1: No, non è il mio fiore, però sì, è un fiore che mi piace tantissimo perché è un fiore molto forte, resiliente, e è un bel simbolo, trovo.
0: Hai detto non è questo, quindi ce n'è un altro, qual è il tuo?
1: Il mio? Ma a me piacciono le rose.
0: Le rose, le rose alpine magari?
1: Sì.
0: Eccole, che non sembra rose tra l'altro, le rose alpine.
1: Sì, no, è vero, ma in realtà mi piace proprio la rosa vera, la classica, però sicuramente anche la rosa alpina.
0: Le spine quindi?
1: Anche. Le spine, sì, anche quelle ci vogliono ogni tanto.
0: Abbiamo capito, abbiamo imparato a conoscerti e soprattutto ci hai fatto capire quanto sei già organizzata. Diciamo, sei appena tornata dal Brasile, hai già la tua squadra, hai già una festa pronta di inaugurazione. Ti facciamo tanti auguri per questa nuova avventura e grazie per essere passata a raccontarcela.
1: Grazie mille Alice, grazie mille a tutti. A presto.
0: A presto. Noi torniamo lunedì invece. Grazie per essere stati con noi. E Robby, puoi far partire la sigla.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Donald Trump è partito da Pechino per tornare a Washington dopo la visita di Stato in Cina. Il presidente statunitense e il suo omologo Xi Jinping oggi hanno avuto un secondo giro di colloqui. Trump ha affermato di aver ricevuto un'offerta di aiuto cinese per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Washington sono stati stretti anche accordi commerciali. La Cina avrebbe accettato l'acquisto di prodotti agricoli americani, di aerei Boeing e di petrolio e gas. In cambio, gli Stati Uniti faciliteranno la vendita in Cina dei chip di Nvidia per l'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti intendono incriminare Raúl Castro, ex presidente cubano, oggi 94enne, come indicato da un funzionario del Dipartimento di Giustizia. L'eventuale incriminazione dovrebbe però essere confermata da un tribunale. Secondo la CBS, il riferimento è all'abbattimento di aerei di un gruppo umanitario, un fatto risalente al 96. Si tratta di nuova benzina sul fuoco delle tensioni tra Washington e L'Avana. Ieri il direttore della CIA si è recato a Cuba per una riunione con alti esponenti del regime. L'isola è in preda a una crisi energetica aggravata dal blocco delle importazioni di petrolio imposto dagli Stati Uniti e che sta causando frequenti e prolungati blackout. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per parte oggi, come confermato da entrambi i paesi. Questo accade a una settimana dall'annuncio di Donald Trump di un accordo per un nuovo scambio. Intanto la guerra tra i due paesi prosegue. Un attacco ucraino ha provocato 3 morti e 12 feriti nella città russa di Ryazan, che si trova a 200 km a sud di Mosca. Ieri un pesante bombardamento russo su Kiev e la sua regione aveva causato più di 20 morti, secondo un bilancio provvisorio. E a causa di un allarme drone, questa mattina è rimasto chiuso per 3 ore l'aeroporto di Helsinki, in Finlandia. Il primo ministro finlandese ha affermato che il pericolo, concentrato nella provincia meridionale di Uusimaa, è passato, senza però fornire ulteriori dettagli sull'origine dell'allarme. Le operazioni aeroportuali sono nel frattempo riprese. In chiusura è finita l'avventura della Svizzera all'Eurovision Song Contest in corso a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Alice, il suo brano sulla violenza di genere, è stato infatti eliminato. Oltre alla Svizzera non passano Armenia, Lussemburgo, Azerbaigian e Lettonia. Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni a partire da ovest e da sud, sull'altopiano a tratti temporalesche. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e nelle valli ventoso, al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
2: Edizione del venerdì di Mille Voci da Antonio Bolzani, un cordiale saluto, benvenuti. Oggi parleremo di anziani al volante, anziani alla guida. È un tema che suscita sempre ampio interesse e soprattutto anche dibattito e discussione. Allora, i giovani e gli anziani al volante sono due categorie di automobilisti che suscitano, come dicevo prima, sempre ampi dibattiti nell'opinione pubblica. Chi è più disattento, più imprudente, più rischioso per gli altri utenti della strada? È un argomento che vede spesso contrapporsi posizioni, considerazioni, opinioni molto nette e ovviamente anche estremamente diverse fra loro. Noi oggi ci concentriamo sugli anziani al volante, in particolare sugli over 75, ricordando che con l'invecchiamento demografico sono e saranno sempre di più in futuro le persone della terza e della quarta età che guideranno. Sappiamo che nel traffico coloro che appartengono alle fasce più anziane della popolazione sono particolarmente a rischio, visto che sono fasce più vulnerabili rispetto ai giovani e un incidente per loro può avere delle conseguenze molto gravi. Inoltre la vecchiaia o una malattia possono anche rendere la guida più difficile e più complicata, soprattutto nel traffico odierno. È tuttavia però importante precisare che la maggior parte degli automobilisti anziani non provoca un pericolo superiore alla media per tutti gli altri utenti della strada. In caso di incidente, le persone anziane al volante sono un rischio soprattutto per se stesse. al di là delle campagne informative che, lo sappiamo, puntano sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione per gli automobilisti in età da pensione, insomma over 65, secondo voi ci vorrebbero delle regole e delle leggi più restrittive, dei limiti d'età oltre i quali le persone anziane devono essere obbligate a rinunciare d'ufficio alla loro licenza di condurre? Ricordiamo che a partire dai 75 anni tutti i conducenti devono sottoporsi a un esame medico per poter continuare a guidare. Questo esame è effettuato principalmente dai medici di famiglia, i quali possono ottenere l'accreditamento senza seguire una formazione. Ebbene, vi sono delle discussioni proprio per questi test, queste visite mediche di idoneità. Ricordiamo e sappiamo che un recentissimo studio nazionale dimostra che i test di idoneità alla guida per gli over 75, le persone con disturbi cognitivi, non sono sufficientemente affidabili. E allora appunto noi oggi vogliamo parlare di questi test, soprattutto di queste visite mediche di idoneità. Emerge da questo studio inoltre che i medici possono autodichiarare la propria competenza per effettuare queste valutazioni senza seguire appunto una formazione specifica. Il progetto nazionale Drive Check è stato avviato su richiesta dell'Ufficio Federale delle Strade, l'USTRA, è stato realizzato nell'arco di 3 anni da ricercatori di istituti come la Scuola Universitaria Professionale di Lavoro Sociale e Sanità di Losanna, il SCHUV e le Scuole Universitarie Professionali di Berna e Zurigo. Allora, prima di sentire i nostri ospiti che abbiamo collegati al telefono e con i quali appunto parleremo soprattutto dei test di idoneità, ma anche degli eventuali pericoli che causano gli anziani sulle strade, soprattutto anche dei loro riflessi, di come oggi guidano e soprattutto di come guideranno in futuro, visto che saranno sempre di più gli anziani al volante. Bene, prima di sentire i nostri ospiti, ascoltiamo su questo argomento il servizio andato in onda nel radiogiornale di martedì scorso alle 7.
0: È un momento temuto da molti anziani, il controllo medico per stabilire l'idoneità alla guida che scatta in Svizzera una volta superati i 75 anni. Ma quanto sono affidabili e quanto sono precisi questi test? Non molto, stando ad uno studio pubblicato stamani e di cui ci parla Gianluca Olgiati.
3: La questione non è da poco con una popolazione che invecchia. Dal 2019 il limite di età per i test di idoneità alla guida è passato dai 70 ai 75 anni. La loro affidabilità rimane però bassa, secondo uno studio coordinato dall'Alta Scuola di Lavoro Sociale e Salute di Losanna e che ha coinvolto diversi altri istituti in Svizzera.
4: Il problema principale è la questione della frammentazione.
3: Isabelle Margot Catin, professoressa di ergoterapia all'Alta Scuola di Losanna, parla di un sistema frammentato che varia da cantone a cantone, con i medici spesso lasciati soli di fronte a questa scelta difficile per i loro pazienti. Il dilemma: firmare il certificato di idoneità e sperare che tutto vada bene oppure negarlo. Mancano soluzioni intermedie.
4: On appelle ça un peu la zone grise.
3: È quella che la professoressa Margot Catin definisce la zona grigia. I test cognitivi attuali, a suo dire, non permettono di stabilire davvero quanto una persona sia in grado di guidare in modo sicuro. Per i casi dubbi, i ricercatori raccomandano di coinvolgere altri esperti come ergoterapisti, neuropsicologi, verificare le capacità con veri e propri test di guida nel traffico, ma anche accompagnare gli anziani nella fase di transizione verso altri mezzi di trasporto. Cambierà qualcosa? Presto per dirlo. Lo studio è stato finanziato anche dall'Ufficio Federale delle Strade, che per il momento si limita però a dire che analizzerà i risultati e ricorda: la sicurezza al volante non dipende solo dall'età.
2: È vero, la sicurezza al volante non dipende dall'età, lo abbiamo detto, non sono soltanto gli anziani eventualmente a causare dei problemi sulle strade, sono un po' tutte le categorie di conducenti e il tema riguarda un po' tutte le fasce d'età. È vero che spesso sugli anziani si puntano anche i riflettori e si dice: ma sono loro che sono i più imprudenti o sono loro che, vista anche l'età, a causa dell'età, non guidano, insomma, secondo quelle che dovrebbero essere essere le regole di buona condotta sulle strade per tutti gli automobilisti. Allora, arrivano già molti messaggi allo 076 321 11 13. C'è Piero che ci scrive: dipende da persona a persona. Una signora anziana mi ha detto: ho consegnato la patente perché ci sono in giro troppi distratti, troppo traffico, troppi arroganti e troppi lavori in corso. Ai miei tempi si guidava meglio e in modo anche più calmo e più tranquillo. Dottor Davide Consolascio, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie per essere con noi oggi. Allora, lei è specialista in medicina interna ed è anche fra i medici delegati per i test di idoneità per gli anziani alla guida. Allora, prima di arrivare ai test di idoneità, il suo parere sugli anziani alla guida. Come guidano, secondo lei?
5: Allora, da mia esperienza, vediamo sempre più spesso, come diceva lei, anziani alla guida di terza, quarta età, ma devo dire che a differenza degli scorsi anni, gli anziani sono sempre più in forma, quindi sempre più anziani sono idonei alla guida, anche oltre ottantenni.
2: Allora, più anziani in forma, bene, questo è un dato assolutamente positivo e confortante, però anche più traffico, quindi il fatto che ci sia più traffico e più possibili distrazioni sulle strade implica per tutti una maggiore attenzione. Secondo lei gli anziani da un punto di vista medico sono sufficientemente pronti, in generale, adesso senza entrare nei dettagli, per affrontare il traffico odierno?
5: In generale, chiaramente i riflessi degli anziani, con più gli anni passano, diminuiscono, però devo dire che anche tanti anziani si rendono conto di queste difficoltà, si rendono conto che il traffico è sempre più complesso e si autolimitano, nel senso molti anziani dicono: ok, io giro solo in strade note, non faccio più viaggi lunghi, mi limito alla guida diurna, quindi da questo lato sono molto responsabili. Chiaramente il traffico è sempre più difficile, ma questo per tutti.
2: Allora, dal 2019 sono cambiati i test di idoneità per gli anziani alla guida, sono a partire da 75 anni, giusto?
5: Esatto, prima era dai 70 anni, adesso sono stati portati a 75 in modo non scientifico, ecco, arbitrario, probabilmente anche per il fatto che gli over 70 sono molto in forma e man mano che passano le decadi questo si riduce, però non c'è una validazione scientifica di dire ti valuto a 65, 70, 80 anni, ecco. Però sì, è stato spostato a 75.
2: Ogni due anni questo test, questo esame, giusto?
5: Allora, ogni due anni sì, e poi è facoltà chiaramente del medico suggerire alla competente autorità eventualmente di anticipare questi esami se ritengono che la persona sottoposta a esame abbia delle criticità o potenzialmente potrebbe diventare critica nei prossimi mesi.
2: Ho capito. Prima di passare agli altri ospiti, dottor Davide Consolascio, le faccio una domanda che molti si pongono ed è anche un quesito o una considerazione, un luogo comune, magari anche un pregiudizio che spesso si sente un po' nel paese reale. Ah, ma questi medici comunque sono molto compiacenti, firmano e la visita spesso è qualcosa un po' così, di una routine ma non molto approfondita, non molto, diciamo, anche seria. È vero o non è vero che queste visite talvolta sono un po' così, fatte da medici amici e compiacenti?
5: Assolutamente no, tutti i medici che conoscono e che praticano, come faccio io la medicina, anche della medicina del traffico, quando fanno questo tipo di valutazione portano la responsabilità, quindi che conoscano o non conoscano il paziente, che sia il loro paziente o sia il paziente di qualcun altro, devono essere il più obiettivi possibile, perché comunque firmando il certificato di idoneità danno l'idoneità alla guida a questo anziano, e quindi quando succede, se succede qualcosa, devo anche spiegare come mai è stata fatta questa valutazione di idoneità. Quindi assolutamente non vedo nessuna compiacenza. C'è da dire sì che negli anni si è più sensibile a questo tema, nel senso che se 20 anni fa si chiedeva al paziente se vedeva bene e poi si dava l'idoneità, al giorno d'oggi questo non succede più.
2: Sono dunque esami seri, visite assolutamente credibili, affidabili, fatte con cognizione di causa dai suoi colleghi, dottor Consolascio. Marco Doninelli, buongiorno anche a lei, direttore dell'UPSA, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, sezione Ticino. Grazie anche a lei per essere con noi oggi.
6: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, lei che è un esperto, vorrei approfondire un altro tema rispetto a quello del l'aspetto degli aspetti medici. Oggi le automobili sono più tecnologiche, è un bene o un male per gli anziani?
6: Allora, è chiaro che di principio è un bene perché più moderne, con più assistenti alla guida, quindi con più sistemi che aiutano nella guida, vediamo per esempio l'assistenza alla frenata, l'assistenza al parcheggio, il mantenimento di corsia, quindi ci sono tanti nuovi sistemi che sono stati installati, ma sono tutti degli assistenti alla guida, quindi la guida da parte di chi conduce l'auto ci deve sempre essere, non si può pretendere che questi assistenti sostituiscano totalmente il guidatore. Quindi di principio le auto sono molto più sicure. Il problema forse per un anziano è adattarsi a questi sistemi, conoscere questi sistemi e saperli utilizzare, saperli anche come reagiscono, perché a volte c'è anche capitato che magari qualcuno è venuto a lamentarsi perché l'auto non sta in strada e poi non è un veramente così, ma è proprio l'intervento magari del sistema di mantenimento della corsia che corregge lo sterzo e quindi sembra che l'auto non stia a strada. Ecco, il problema per gli anziani è proprio adattarsi, conoscere questi sistemi di assistenza.
2: Beh, questo vale un po' per tutta l'età, però gli anziani è vero che hanno guidato per tantissimi anni su e in un certo tipo di automobili, di macchine, e cambiare non è evidente. A proposito di cambiamenti, c'è un mutamento molto, molto frequente oggi, il cambio automatico praticamente presente in quasi tutte le macchine, in quasi tutte le vetture, non si trovano quasi più automobili con il cambio manuale.
6: Ecco, questo è proprio un tipico esempio che sentiamo spesso dalle persone più anziane che vengono magari interessate per acquistare una nuova auto, hanno sempre guidato un'auto col cambio manuale e vengono ancora a chiedere un'auto col cambio manuale, che oggi appunto, come ha detto lei, è difficile da trovare, sebbene che il cambio automatico è nettamente più comodo, più facile da utilizzare, un pedale in meno da utilizzare, quello della frizione. Ecco, però il fatto di dover cambiare, di dover andare su qualcosa che non si conosce, a volte, questo in particolare per le persone più anziane, è un freno a sostituire l'auto, sì.
2: Quindi il cambio automatico può essere o può costituire un problema per chi ha sempre guidato con una macchina con il cambio manuale. Allora, stanno arrivando moltissimi messaggi allo 076 321 11 13. C'è chi sostiene che sono soprattutto i giovani a essere distratti, disattenti perché hanno il telefonino in mano, ma vedo anche molti anziani col telefonino, con il cellulare, con lo smartphone in mano, quindi direi che il tema riguarda un po' tutti. C'è, Doninelli, l'aspetto che i giovani oggi, ma ne parlavamo già io e lei in una trasmissione, in un precedente Mille Voci, che spesso oggi i giovani non acquistano un'auto, rinunciano anche a fare la patente, a fare la licenza, ma anche adesso diversi anziani, non per motivi di salute, ma rinunciano. Difatti ci scrive un'ascoltatrice che ha lasciato la patente, anche se non ha ancora 75 anni, pago meno di abbonamento che mantenere la macchina con tutte le assicurazioni. Allora, pensando a voi garagisti, a chi deve vendere auto, i giovani comprano meno auto, gli anziani lasciano l'auto perché si trovano bene con i mezzi pubblici, con i trasporti pubblici, tempi cupi?
6: Allora, tempi un po' cupi, sì.
2: A prescindere.
6: In particolare a prescindere da questo, comunque, perché ci sono anche altri motivi che rendono i tempi un po' cupi per il nostro settore, per quello che riguarda soprattutto la vendita di auto nuove, mentre ci consola un po' il fatto, almeno per il nostro settore, che il parco circolante comunque non sta diminuendo, quindi non è che ci sono meno auto in circolazione. Per noi si tende un po' meno a cambiare l'automobile, cosa che è dimostrata anche dal fatto che il parco circolante sta invecchiando. Se fino a qualche anno fa l'età media dei veicoli era sui 7-8 anni in Ticino, per esempio, oggi siamo già oltre gli 11 anni di età media, quindi sì, ci si avvicina meno all'auto nuova, ma comunque l'automobile resta in circolazione.
2: Per fortuna, insomma, per voi che dovete vendere automobili, che ovviamente per voi è anche una fonte di guadagno, insomma, di riscontro economico e finanziario. Allora, sono molti messaggi, lo ricordo, che stanno arrivando e potete continuare a scriverci anche dei messaggi vocali, li possiamo assolutamente anche ascoltare, 076 321 11 13 per quanto riguarda il numero WhatsApp, oppure se volete chiamarci in diretta con le vostre testimonianze di automobilisti giovani o anche anziani, 0848 030808. C'è Michela De Pedrini in regia telefonica e quindi è ben contenta di mandare in onda le vostre voci. Allora, abbiamo anche due maestri di guida oggi al telefono con noi. Il primo è Nasser Davoud, buongiorno, maestro di guida presso l'autoscuola 2000 Viganello e Senior Drive Coach, benvenuto, buongiorno.
7: Buongiorno, grazie mille.
2: Grazie a lei. Allora, signor Davoud, le leggo un messaggio di Maurizio che ha 64 anni. Il traffico, scrive, è diventato più caotico, disordinato e frenetico. Questo impone di conseguenza anche una diversa competenza nella guida, che spesso gli anziani non hanno, causando un ingombro e un freno al normale flusso del traffico. A mio avviso, gli anziani sono una fonte di pericolo. Allora, innescano reazioni di insofferenza da parte di automobilisti più stressati e reattivi, i più giovani, per esempio. Allora, come si fa a far andare d'accordo sulle strade gli anziani e i giovani? Gli anziani, diciamo, meno frenetici, un po' più lenti nei riflessi, e i giovani un po' più stressati e reattivi?
7: Ma allora, sui giovani non possiamo molto intervenire per un discorso di società. La nostra società è ogni giorno sempre più frenetica, quindi su quello non siamo noi, come maestri di scuola guida o i conducenti in generale, che possono fare tantissimo su questo argomento. Per quanto concerne invece i meno giovani, si potrebbe introdurre della formazione continua obbligatoria.
2: Per quanto riguarda i giovani, lei dice?
7: No, per i meno giovani.
2: Per i meno giovani, per gli anziani. A partire da che età?
7: Ma allora, ci sono alcuni paesi al mondo dove si comincia molto presto. 50 anni potrebbe essere un'età ragionevole per iniziare a fare questi corsi. Un problema che vedo spesso, soprattutto quando faccio delle guide, delle valutazioni di persone anziane alla guida, è che sono persone magari che hanno già 70-80 anni adesso, guidano da prima dell'arrivo della prima autostrada in Ticino, che non hanno mai seguito una formazione, non gli è mai stato spiegato da nessuno attivamente come si guida in autostrada, e loro guidano così perché, beh, c'è, posso usarla e la uso.
2: Certo, difatti, signor Davoud, sono diversi gli anziani che ci stanno scrivendo, ad esempio Marinella: io sono un'ottantenne, sono una signora di 80 anni, mi sento sicuro alla guida, però mi auguro che diventi obbligatorio ogni 2 anni anche un esame di guida. Allora, veniamo al tema dei corsi d'aggiornamento, dei possibili esami teorici e pratici di guida per gli over 75. Lei sarebbe favorevole a dei corsi d'aggiornamento, di formazione, oppure a veri e propri esami?
7: Io sarei a favore di formazione continua sempre e dopo una determinata età, magari aggiungendolo adesso ai 75 o appunto ai 50, degli esami pratici di guida, perché non sono solo gli anziani che hanno problemi alla guida, ma sono anche tutti gli altri.
2: Tutti gli altri. Quindi lei metterebbe degli esami, dei nuovi esami da rifare a una certa età, insomma, per chi ha una patente, per chi ha la patente da diversi anni, da diverso tempo?
7: Sì, assolutamente.
2: Sentiamo il suo collega, anche lui maestro di guida presso l'autoscuola 2000 Viganello, Manuel Friedrich. Buongiorno anche a lei, benvenuto. So che vi parlate con un telefono solo, giusto? Lo chiedo a Roberto Conti, che è in regia tecnica. Mi sente, Manuel Friedrich? Buongiorno. Vediamo
8: sì,
2: se c'è.
8: Sento, buongiorno,
2: ecco, buongiorno. Grazie a lei, Manuel Friedrich. Allora, gli anziani che lei di solito assiste, o che meglio non assiste, con i quali lei è in auto, lei è maestro, l'anziano invece è magari una persona che desidera fare dei corsi di aggiornamento, desidera essere un po' più sicuro, un po' più responsabile sulla strada. Che tipo di criticità vede? Che tipo di valutazioni fa, secondo la sua esperienza, sugli anziani alla guida?
8: Ma noi, quando facciamo la consulenza di guida, cioè andiamo in giro con gli anziani magari anche su raccomandazione di un dottore, vediamo che magari mancano ancora delle regole, non so, le rotonde magari non sono ancora tanto sicure, queste cose qui. però in generale vedo anche spesso gente che è molto responsabile, molto, molto sveglio sulla guida.
2: Quindi, perché difatti qualcuno scrive esami di guida continui, va bene, ok, ma non soltanto per gli anziani, perché ci sono anche persone che hanno fatto conversione della patente europea che guidano in modo pessimo. Allora, sugli esami da rifare, gli esami teorici, ma forse in questo caso qui meglio pratici, per chi ha la patente, indipendentemente dall'età, da molto tempo, lei sarebbe favorevole a questo tipo di esame, diciamo 2 o esame 3?
8: Sì, sono favorevole, cioè, ma da parte una consulenza di guida, anche un vero e proprio esame che garantisce un po' la continuità della formazione della gente, perché non sono solo gli anziani che portano i problemi sulla strada, come ha detto il mio collega.
2: Quindi sono un po' tutti i conducenti e le conducenti di tutte le età. Tra l'altro, signor Friedrich, più gli uomini o più le donne, secondo lei, parlando di anziani, di over, di seniores, hanno difficoltà o hanno problemi?
8: Non vedo una grande differenza tra i sessi, a dire la verità.
2: Allora, torniamo col dottor Consolascio. Dottor Consolascio, veniamo alla notizia recente, insomma, dello studio nazionale svizzero che dimostra che i test di idoneità alla guida per gli over 75, le persone con disturbi cognitivi, non sono sufficientemente affidabili. Emerge da questo studio che i medici possono autodichiarare la propria competenza per effettuare queste valutazioni senza seguire una formazione specifica. Allora, in Ticino, lei ha seguito una formazione, dottor Consolascio?
5: Sì, allora io ho seguito una formazione, ma non per la valutazione cosiddetta di livello 1 degli anziani, ma per i livelli 2, quindi persone professionisti, e ho anche una formazione di livello 3 che abbiamo fatto con il medico del traffico e che periodicamente facciamo formazione continua per tutti quei casi più complessi, quindi che vanno in perizia. Lo studio non l'ho letto nel dettaglio, bisogna prendere un attimino nel suo contesto, nel senso che il ricercatore vede cosa succede quando vengono erogati questi test, che comunque vengono richiesti quando già il medico ha un dubbio, quindi vengono già fatti. Illuderci adesso di cambiare sistema e fare dei test che ci dicano con 100% di certezza la persona è idonea o non è idonea, questo possiamo scordarci. Il medico di livello 1 essenzialmente fa una visita relativamente breve con le sue competenze, la sua esperienza professionale, spesso di medico di famiglia, e chiacchiera con il paziente, lo visita, vede se ci sono delle criticità nelle sue patologie e poi può stilare il certificato di idoneità alla guida. Questo non vuol dire che deve esprimersi immediatamente. Se abbiamo dei dubbi, se i colleghi hanno dei dubbi, possono richiedere per il tramite della competente autorità una perizia più approfondita, perizia nella quale verranno poi fatti tutta una serie di test, potranno essere interpellati anche specialisti o addirittura può essere chiesta, purtroppo non possiamo farlo noi direttamente, ma una valutazione di guida, che questa è anche una buona cosa, ma sempre a complemento.
2: Ecco, sempre a complemento, mi diceva ieri al telefono quando ci siamo sentiti, o l'altro ieri, che spesso le capita di consigliare al suo paziente o alla sua paziente un'ora o due ore di guida con un maestro. Non è obbligatorio farlo, però lei dice se ho dei dubbi, se non sono sicurissimo se dare o non dare il sì o il no, preferisco avere anche una seconda opinione di un maestro di guida. Mi conferma?
5: Sì, in realtà succede questo quando magari ho già erogato io dei test neurocognitivi dove il soggetto diciamo risulta lievemente insufficiente o appena sufficiente. Per evitare una perizia maggiore con tutti i costi, gli dico: guarda, ci sarebbe anche la possibilità, se vuoi, di sottoporsi a un test pratico volontariamente, chiaramente che non richiedo io, e questo sicuramente quando viene fatto mi aiuta nella decisione finale. Questo è importante. Devo dire che tanti anziani vanno anche volontariamente a fare questi esami di guida, spesso ne escono bene, altre volte non bene, e altre volte ancora ritornano a me dicendo: guarda, ho fatto l'esame, mi sono accorto che sono veramente un rischio per gli altri, quindi ben volentieri lascio la licenza di condurre. Quindi questo è molto utile.
2: E quali sono i principali problemi con i quali gli anziani che lei vede sono confrontati nel traffico? Quali sono le maggiori criticità, cosa effettivamente riscontra lei sul piano molto pratico di qualcuno che è anziano e che guida?
5: Ma allora, dal lato internistico, salvo patologie acute che comunque si limitano comunque alla guida in automatico, è il cognitivo, lieve calo cognitivo, diciamo, dove permette alla persona comunque di vivere ancora in autonomia, ma siamo in quella zona grigia che nei mesi successivi potrebbe sfociare anche in una demenza più importante. Quindi lì è una situazione molto delicata che dobbiamo approfondire anche con gli specialisti per poter dire al conducente: guarda, puoi ancora guidare, ma a queste condizioni, magari rifacendo anticipatamente una valutazione di guida e coinvolgendo i medici curanti e gli specialisti che lo seguono. Quindi maggiormente la parte cognitiva.
2: Anche perché voi avete una grande responsabilità, insomma, con un sì o con un no, sì, puoi ancora continuare a guidare oppure no. Diciamo che la decisione implica comunque una serie di conseguenze, anche il no, perché spesso la patente per l'anziano è l'unica o tra le poche risorse che ha ancora e che è qualcosa di importante perché gli permette di muoversi, di spostarsi, di andare dai figli, dai parenti, cioè c'è comunque dentro e dietro al sì o al no alla patente per un anziano veramente tanto, tantissimo.
5: Assolutamente sì, però dobbiamo pensare che noi facciamo gli interessi della persona ma anche della collettività. Quindi poi l'anziano che dice: io senza l'auto non posso più vivere, e vabbè, cercheremo di aiutarlo in altro modo se dovesse perdere questa licenza di condurre, che poi tante volte è per questione di comodità sicuramente l'auto, ma anche di abitudini. L'anziano che percorre poche centinaia di chilometri all'anno, tante volte, come diceva la signora prima dell'intervento, lo faccio ragionare un attimino anche sui costi di avere un'automobile, quindi magari viaggiando con mezzi pubblici, imparando anche a viaggiare con i mezzi pubblici, andando con i taxi, eccetera, risparmia ancora. È chiaro che poi il disagio degli anziani, la solitudine degli anziani è un argomento molto più ampio e non è solo il fatto di essere privati della guida.
2: Certo, però è vero che la guida è qualcosa che permette all'anziano di sentirsi ancora, insomma, ben presente nella società e anche vivo, insomma, il fatto di potersi spostare, muovere, il fatto di poter andare. Quanto, dottor Consolascio, sono importanti i suggerimenti o la presenza anche dei familiari che possono anche consigliare e suggerire la persona anziana sì, no, è meglio che magari rinunci? Quanto collabora lei con i familiari?
5: Collaboro con i familiari, nel senso che a volte li interpello, a volte sono loro che segnalano delle difficoltà. Ci sono degli anziani che si limitano, nel senso che dico: io adesso lascio volontariamente la licenza di condurre. Ci sono dei familiari che sono preoccupati e ci sono anche dei familiari che, quando diciamo: guarda, il tuo caro non può più guidare, si oppongono con tutte le loro forze, ma proprio per una questione di principio, guardando il bene del proprio caro, il bene della collettività. Quindi abbiamo i due opposti.
2: Sì, torniamo allo studio nazionale svizzero, ne abbiamo appunto parlato anche prima, però vorrei entrare un po' più nel dettaglio, dottor Consolascio, perché si dice: anziani al volante, i test vanno migliorati, si tratta un po' di armonizzare quelle che sono le norme che ogni cantone può stabilire indipendentemente da quello che fanno gli altri cantoni. E si dice anche: oggi vi sono procedure molto diverse nei cantoni, i gradi di idoneità non sono ben definiti e i medici non devono seguire una formazione specifica. Allora, si tratta, secondo lei, di rendere la cosa un po' più omogenea, delle procedure un po' più uguali e simili in tutti i cantoni rispetto ad oggi?
5: Ma le procedure ben venga che siano standardizzate, però non potremo mai avere una valutazione univoca, anche perché 10 persone che valutano, magari anche per la stessa patologia, 10 risultati differenti. Quindi è questione proprio di sensibilità, oltre che ovviamente alla formazione del medico, di capire se la persona è idonea. Quindi possiamo fare tutti gli esami di questo mondo, ma alla fine non avere ancora una certezza. La standardizzazione di per sé c'è già, perché comunque il medico di livello 1 sa cosa deve valutare e cosa sono i principi per i quali l'utente può continuare a guidare. Poi dopo gli esami più approfonditi vengono fatti in quei casi veramente dubbi. Faccio un esempio: se adesso negli anni vedo 100 anziani, 90 sono idonei da guida all'incirca, 5 non saranno chiaramente idonei e 5 rientrano nella zona grigia, dove approfondiamo con perizie di livello 3 o livello 4. Dopo è chiaro che in un mondo perfetto potremmo sottoporre tutti gli anziani a scuola guida, potremmo sottoporre gli anziani a perizie molto complicate, approfondite, però chiaramente è questione di costi che comunque deve assumersi l'anziano.
2: Certo, i costi, e poi è vero che spesso anche il parere può essere soggettivo, può essere molto così personale. Però allora, la formazione da rendere obbligatoria, questo è un tema, a partire dai 75 anni, lo ricordo, tutti i conducenti devono sottoporsi a un esame medico per poter continuare a guidare ogni 2 anni. Questo esame è effettuato principalmente dai medici di famiglia, i quali possono ottenere l'accreditamento senza seguire una formazione. Ecco, questo però è un problema, chiunque può essere accreditato ma non ha una formazione, dottor Consolascio.
5: Ai medici in questo caso si autocertificano sotto loro responsabilità, sono medici che lavorano in medicina generale, quindi che fanno tutto quello che devono fare sul territorio, compreso anche la medicina del traffico, quindi non sono medici del traffico che devono approfondire determinate particolarità. Quindi io lo ritengo sufficiente.
2: Anche senza una formazione specifica obbligatoria, lei dice comunque basta.
5: No, allora i medici possono decidere autonomamente come acquisire queste competenze di livello 1, quindi loro responsabilità per la legge attuale.
2: Però è vero che se ci fosse una formazione obbligatoria per tutti i medici svizzeri, la cosa sarebbe un po' più, ecco, univoca e ci sarebbe meno da discutere, nel senso che tutti dovrebbero fare una formazione con magari anche un test finale. Lo studio propone anche che questa formazione diventi obbligatoria, appunto, e questo lo si dice, l'ho appena detto, e che sia aperta anche ad altre professioni sanitarie come gli ergoterapisti e neuropsicologi, quindi non solamente più i medici come voi, i medici internisti, dottor Consolascio, ma anche ad altre professioni sanitarie, gli ergoterapisti e neuropsicologi. È una buona idea?
5: Sì, ma di fatto avviene già, se noi inviamo in perizia più approfondita questi pazienti, effettueranno anche dei test neuropsicologici somministrati da psicologi formati in questo, quindi settorializzati anche in questo, quindi di fatto succede già. Quindi formalizzare determinati test sì, ma in casi relativamente rari, selezionati da noi e che comunque vanno a un perito di livello 3 o di livello 4 che ha una formazione approfondita di medicina del traffico.
2: Allora 076 321 11 13 per i vostri messaggi o per le vostre telefonate, lo 0848 03 08 08. Moltissimi messaggi che stanno arrivando, ognuno poi pone il suo problema o dice sono gli altri che non sono attenti, sono imprudenti, il problema è quello, il problema è quest'altro, e ovviamente qui si spazia in una giungla, per così dire, di opinioni, di pareri, di considerazioni e soprattutto anche di punti di vista. Poi ovviamente su un tema così come quello degli anziani automobilisti più o meno sicuri al volante, ognuno porta la sua esperienza, sia di automobilista giovane sia di automobilista non più così giovane. Allora Marco Doninelli, qualcuno scrive: per me a 80 anni andrebbe tolto di default la patente è sostituita con un abbonamento generale gratuito o a prezzo agevolatissimo. Addirittura 80 anni basta patente per tutti, anche per le persone sanissime in piena salute?
6: Boh, direi di no.
2: Un po' estrema è questa posizione.
6: È un po' estrema, ecco. Adesso non sono un medico, non posso dire, però non è solo l'età che può incidere sulle capacità di guida, assolutamente, ecco. Quindi mettere queste restrizioni assolutamente non avrebbe senso.
2: E sul fatto, perché alcuni portano il tema dei problemi cognitivi degli anziani, lei ha sentito quanto ha detto il dottor Consolascio, è d'accordo sul fatto che poi alla fine dipende molto dal medico, dalla sua esperienza, dalla relazione che ha col paziente, si tratta insomma sì di fare delle leggi ma non troppo restrittive.
6: E questo sì, assolutamente è giusto fare dei controlli, fare tenere sotto osservazione questa situazione. Gli anziani andrebbero aiutati secondo me con dei corsi pratici sulla strada, perché anche le norme della circolazione sono cambiate, il traffico è cambiato, e quindi probabilmente bisognerebbe rinfrescare un po' queste conoscenze, capire un po' la capacità delle persone di ecco, districarsi in mezzo a questo traffico che a volte è veramente un po' caotico.
2: Ecco, si parla spesso e anche nei messaggi di formazione continua, corsi con maestri di guida, va bene tutto, ma lo Stato deve sostenere i costi perché gli anziani non se lo possono permettere. Allora, Don Inelli, da una parte si dice più formazione continua, però dall'altra parte poi c'è un problema finanziario, che spesso per gli anziani è un problema reale.
6: Sì, qui chiaro che se lo Stato può permettersi di intervenire, ben venga. Adesso però sono poi anche costi in caso comunque di incidenti, in caso di problemi, quindi andrebbe un po' valutato i pro e i contro, ma è chiaro, il problema dei costi può esserci, ma non va sottovalutato anche comunque i costi che possono essere generati in caso di un incidente, magari anche senza un incidente grave, comunque ecco, riparare poi un'automobile costa anche quello, quindi mettiamo un po' sulla bilancia le due cose.
2: Sì, certo, beh, anche se poi riparare le automobili vuol dire andare nei garage, e per voi Don Inelli non è un male il fatto che poi i garage lavorano.
6: Non dobbiamo vivere su questi, però.
2: Sui danni causati dagli anziani o che causano a loro stessi, insomma, la loro auto, e ovviamente per voi c'è, ma è normale anche il fatto di avere un riscontro economico. Allora, sull'aspetto formazione continua, risentiamo i due maestri di guida, Nasser Davud, maestro di guida presso la tua scuola 2000 Viganello. Allora, in concreto, che cosa dovrebbe essere questa formazione continua? O meglio, che cosa dovrebbe diventare?
7: Ma dei corsi che si fanno ripetutamente, nel senso, starà poi alla

0: 70 anni, 80 anni senza aver mai fatto un corso di formazione, diciamo, di aggiornamento. Se lei dovesse decidere, cosa farebbe, cosa deciderebbe?
1: Su cosa insegnare?
0: No, no, proprio sulla formazione continua. Metterebbe dei corsi obbligatori? Ogni quanto? Quando? A quali costi? Per quanto tempo? Cioè, cerchiamo di essere precisi così, nell'eventualità che ci fossero dei corsi obbligatori per gli anziani di formazione.
1: Allora, da quello che io vedo facendo le guide con gli anziani, secondo me 2 ore di guida ogni 5 anni potrebbero essere un buon inizio.
0: 2 ore di guida obbligatorie, ovviamente a spese
1: Sì,
0: dell'anziano.
1: esatto.
0: Sì, 2 ore, quindi secondo lei potrebbe essere utile. A partire da che età? Perché
1: Al
0: se
1: più tardi verso
0: diciamo
1: i 70.
0: 70 anni e secondo il suo
1: Al più
0: collega,
1: tardi.
0: al più tardi, quindi dai 70 anni facciamo questi corsi di 2 ore ogni 5 anni. Manuel Friedrich, collega di Davud, è d'accordo su questi corsi di 2 ore obbligatori di
1: Ma
0: formazione?
1: su quello sono completamente d'accordo. Quello che volevo dire io è che i dottori verificano l'idoneità alla guida e non fanno niente sulla competenza della guida. E per quello entrano i senior coach, i senior drive coach, proprio per quello, che si può verificare anche sulla strada, perché magari uno è idoneo alla guida fisicamente, ma dopo sulla strada si vede tutt'altro.
0: Certo, ha ragione, però è vero che torniamo sempre all'aspetto facoltativo, che sono facoltativi questi corsi di formazione. Se non c'è la volontà dell'anziano di farli, di andare a fare dei corsi di formazione, anche il signor Drive Coach non lavora più.
1: Certo, se non è obbligatorio ne vediamo abbastanza pochi.
0: Ecco,
1: Noi facciamo
0: quanti ne vedete di
1: anche.
0: anziani che vengono di loro spontanea volontà e vi dicono io ho bisogno di un corso, voglio fare un corso perché non mi sento sicuro? Quanti in un anno vengono da voi?
1: Ma direi una trentina forse per maestro.
0: 30 anziani che fanno un corso di 2 ore?
1: Che fanno un'ora e mezza con noi, con anche una valutazione, parlandoli dopo insieme, farli capire magari certe cose, e quello serve anche all'anziano a capire un po' a che punto è, vedendo in pratica.
0: Sì, ma le è già capitato, signor Friedrich, di dire a un anziano, dopo che è venuto lui volontariamente a fare un corso di formazione, di aggiornamento, guardi, è meglio che non guidi più, che ritorni la patente a Camorino perché non è molto sicuro ed è un pericolo per gli altri. Le è già capitato di doverlo dire o di dover consigliare a un anziano di rinunciare a tenere la patente?
1: Certo, è già successo e poi infatti è una questione molto difficile, molto delicata. E se si vede per esempio quando qualcuno solo la patente, l'ufficio della circolazione gli manda dei buoni per facilitarle un po' l'entrata nel traffico pubblico, però sono completamente troppo pochi, cioè nel senso. Magari un mezz'anno il generale, l'abbonamento generale servirebbe veramente per entrare in un'altra maniera di pensare.
0: Sì, c'è anche chi scrive: i maestri di scuola guida a che età smettono di lavorare? Mi risulta che tra di loro ci sono anche diversi maestri anziani, è vero? Manuel Friedrich?
1: È verissimo, è verissimo e
0: E va bene?
1: quello è molto soggettivo.
0: E va bene che ci siano anche maestri anziani che hanno voglia di lavorare ancora e sempre.
1: Ma se riescono, se sono bravi, va benissimo. Io, parlando di anziani di età, ho avuto una volta un signore di 97 anni che guidava ancora perfettamente.
0: Comunque ci ha detto che circa 30 persone all'anno, 30 anziani, vengono da voi, o da ogni maestro di scuola guida e vogliono fare un corso di aggiornamento. Dottor Consolace, è un numero secondo lei buono, confortante, rassicurante? Fatto che 30 anziani di loro spontanea volontà vadano da un maestro di scuola guida?
2: Certo, non è ancora un numero buono, ma sicuramente è una buona cosa se sempre più anziani, come dicevo, diventano responsabili anche in questo senso, ben venga.
0: Ecco,
2: È chiaro
0: sul.
2: che tutto ricade sotto i loro costi, ecco, però è questione proprio di buon senso e responsabilità, ben vengano.
0: Allora, c'è chi scrive: corso di 2 ore a partire dai 70 anni.

0: Ogni 5 anni, abbiamo proposto oggi, stamattina, mille voci, non può funzionare. Dai 70 anni in poi, ogni anno, il calo cognitivo può essere importante. Attendere 5 anni è pericoloso. Dottor Consolascio, la proposta è di fare un corso obbligatorio ogni 5 anni a partire dai 70 anni. Corso obbligatorio pratico.
1: Ma allora, tengo a precisare che non è l'età cronologica che ci dice uno può guidare o meno. È chiaro che se prendiamo 170enni e 190enni ci sarà più probabilità che i 190enni non possano guidare, però non c'entra nulla questo. Con più passano gli anni, ma questo è molto soggettivo, a dipendenza della persona, è una buona cosa poterli fare, e con più passa il tempo, con più la persona anche biologicamente tende a peggiorare, però abbiamo anche dei 70enni, 75enni non particolarmente in forma, come io ho valutato, ancora perfettamente idonei alla guida. È chiaro che questi 90enni, non dirò ti rivedo fra 2 anni, magari ci rivediamo propongo di rivedere dopo 6 mesi.
0: O 6 mesi.
1: Io un anno, anche 6 mesi dopo i 90, perché comunque la fragilità della persona ultra 80enne, ultra 90enne è sicuramente maggiore.
0: Sì. Marco Doninelli, secondo lei chi sono i più distratti sulla strada? Perché anche qui si sta scatenando un dibattito molto vivace. Chi dice no, sono gli anziani più distratti, quelli che potenzialmente costituiscono un pericolo, chi no, i giovani, perché sono loro che vanno più veloce, quindi sono tendenzialmente quelli che non rispettano i limiti di velocità, e poi il telefonino e il cellulare è in mano soprattutto ai giovani. Allora, come venirne fuori?
2: Sì, adesso io non sono un esperto del traffico, però...
0: No, ma secondo la sua personalissima opinione.
2: Sì, no, secondo la mia esperienza, secondo la mia opinione sono forse più i giovani o anche le persone un po' di mezza età, un po' tutti gli autisti che chi guida a volte vediamo distratti. Secondo me negli anziani... più che la distrazione, forse la difficoltà un po' a concentrarsi sul traffico, a seguire questo traffico veramente a volte molto convulso, molto, molto complicato, ma non direi distrazione, forse sono meno distratti dei giovani.
0: Allora, ci scrive anche Daniela, che dice che ha 81 anni e mi sento sicura adoperando l'auto per i miei bisogni e in orari favorevoli. Per la formazione non sono favorevole, i familiari dovrebbero loro informare e avvisare il medico se ritengono che il paziente, che il loro familiare anziano, diventa un pericolo. E poi scrive, questo capita spesso nei messaggi, voi, ma per tutte le professioni, voi maestri avete soltanto interesse a far cassa. È vero, Nasir Davud, che avete solamente interesse a far cassa e non a fare dell'utile e ottima e sana e salutare prevenzione?
3: Ma allora... far cassa non fa male, detto in facile.
0: Ma non è il vostro lavoro e ci mancherebbe altro.
3: Esattamente. Io a fine mese o a inizio mese la cassa malati devo pagarla lo stesso, e la cassa malati è quella che paga anche il bambino che è stato investito da un anziano. Io ho fatto recentemente una perizia, una guida con una signora anziana che a inizio dell'ora di guida mi ha detto: ah, ma io non ho mai fatto un incidente in vita mia, non ho neanche mai preso una multa di posteggio. E poi, dopo circa 30 minuti di guida, ci siamo avvicinati a un passaggio pedonale e una madre ha dovuto prendere la figlia per i capelli e tirarla via dalla carreggiata perché noi stavamo per andarle contro.
0: Ai ai ai. E poi com'è finita la storia?
3: Io sono intervenuto sul freno del veicolo, la bambina è stata lanciata via dalla madre, per così dire, e questa signora si è finalmente resa conto che effettivamente non è lei che non ha mai fatto un incidente, sono gli altri che si sono sempre fatti da parte.
0: E adesso la signora è ancora in giro?
3: Ha deciso di rinunciare alla patente.
0: Quindi siamo un po' più sicuri tutti. Allora, c'è chi scrive: io conosco diversi anziani che si sono resi conto che non erano più in grado di guidare soltanto dopo un incidente. Capita anche questo, Marco Nasir Davud? Che dopo un incidente l'anziano dice no, meglio di no. Dottor Consolascio, mi conferma?
1: No, nel senso che dopo un incidente probabilmente può avere delle conseguenze tali che non riesce più a guidare, però la decisione di smettere di guidare dopo l'incidente non è frequente. Quello che diceva l'istruttore di guida è giusto. in modo quasi assurdo se dai 18 anni ai 75 anni guido malamente, ma non ho mai commesso degli incidenti, ma li ho rischiati, quindi potrei veramente fare degli incidenti, nessuno mi controlla. Quindi il fatto di 75 anni sì, ma potrebbe essere anche prima una valutazione sia dal lato medico che dal lato di prova di guida, sì.
0: Ecco, ma soprattutto la prova di guida, perché quello che ha raccontato il maestro di guida, la signora non ha mai fatto incidenti perché gli altri sono stati bravi a evitarli gli incidenti che avrebbe potuto causare la signora al volante. Quindi la prova di guida credo che sia davvero qualcosa che dovrebbe essere messo così in conto dalle autorità politiche, e probabilmente anche questa formazione, questo corso di 2 ore ogni tot anni dovrebbe essere veramente reso obbligatorio. Tra le tematiche della rinuncia, scrive Carla, della rinuncia della patente spontanea o obbligata, va considerato che l'offerta dei mezzi pubblici è efficace se l'anziano abita in una zona coperta da tali servizi, quindi va bene. In alternativa si dovrebbe aggiungere anche qualche buono taxi, addirittura qualche buono taxi per uno Stato che ha sempre meno soldi. Qui la vedo dura. Dottor Consolascio, è vero che sempre di più però, leggo i messaggi, sono tantissimi, molte persone rinunciano alla patente non tanto per motivi medici o motivi di salute, ma perché si trovano meglio, più comodi, più liberi con i trasporti pubblici. Lo riscontra anche lei come medico internista di famiglia?
1: Sì, dopo chiaramente dipende da zona geografica dove si trova il paziente. Se è in città è chiaro che, anche se non l'ho mai fatto, puoi imparare a utilizzare i mezzi pubblici. Poi comunque c'è la nuova generazione di anziani che comunque già è già capace di utilizzare le tecnologie, e però per altri c'è ancora il fatto di dire: io se non ho più l'automobile sono in una zona discosta e quindi faccio veramente fatica, poi magari non ho nemmeno i parenti che mi possono portare la spesa, quindi questo può essere un problema. Però sì, sempre di più
0: optano per i trasporti pubblici, per i mezzi pubblici, sono essi treni, bus, tram, e chi più ne ha più ne metta. Il tema, Nasir Dawood, della conversione delle patenti, soprattutto per gli anziani, c'è chi dice: ma chi controlla, chi fa questi esami o questi aggiornamenti per chi ha una patente e ha sempre abitato in un'altra nazione? Ci vuole delucidare sul tema?
3: Allora, per la conversione della patente l'esame di conversione è gestito dallo Stato, dalla sezione della circolazione. È un normale esame di guida categoria B, come fanno anche i giovani che vogliono fare il percorso da zero. La grande differenza è che per alcuni stati esiste il processo semplificato, quindi possono fare la conversione facendo solo un esame pratico e non sostenendo un esame di teoria. Chiaramente se la persona che ha guidato in Svizzera già un anno va a sostenere l'esame pratico ma non conosce le basi della teoria della circolazione in Svizzera, questo viene visto dagli esperti della circolazione.
0: Sì, Nasir Dawood, allora lei ha detto di mettere questo corso di aggiornamento obbligatorio, giusto? Di inserirlo nella legge ogni 5 anni a partire dai 70 anni, questa è la sua proposta.
3: Sì.
0: Mi conferma, c'è chi dice no, non basta il corso d'aggiornamento di formazione, ci vuole un esame vero e proprio. Sì. Con tanto allora, di superamento di bocciatura.
3: Assolutamente. Il corso obbligatorio è un punto di partenza. Adesso, come avete detto all'inizio, in un mondo perfetto le cose andrebbero in un determinato modo. Il nostro mondo non è ancora perfetto, bisogna iniziare da qualche parte. Inizierei con la formazione obbligatoria, poi gli esami, e tutto questo è decisamente e ovviamente accompagnato dagli esami medici.
0: Sì. Poi qualcuno sostiene anche che potrebbe essere interessante che le compagnie assicurative partecipino a questi eventuali esami. Dawood, può essere interessante?
3: Allora, sugli esami appunto, per adesso non ci sono ancora.
0: No.
3: Alcune compagnie assicurative, soprattutto in Svizzera interna, che hanno delle collaborazioni con Senior Drive, pagano queste perizie, queste guide di controllo con i maestri di scuola guida formati.
0: E difatti effettivamente può essere un utile aiuto o sostegno anche finanziario che le compagnie assicurative possano in parte anche loro contribuire. Dottor Consolascio, c'è chi pone il tema dei sordi al volante, sono tanti le persone che sono deboli d'udito? Tante?
1: Sì, ci sono le persone deboli di udito, ma con la nuova legge vi assicura le persone categoria 1, quindi la maggior parte degli autisti, possono guidare anche se sordi. Diversa la cosa, perché chiaramente per i professionisti che devono avere un minimo di acuità visiva. Uditiva, scusate.
0: Ecco, a proposito di udito e di vista, ha parlato anche di vista, il tema più problematico è la mancanza di udito, la mancanza di vista, una debolezza di vista.
1: No, di vista, perché l'udito comunque, come detto prima, uno può essere sordo e può guidare per la legge.
0: E però la vista anche, se metto gli occhiali vedo.
1: Chiaro, sì, quella viene valutata, deve avere un minimo di requisiti o di vista normale o corretta. Sì.
0: Ecco, però va detto...
1: Diciamo che la maggior parte degli anziani si fanno già visitare gli oftalmologi, hanno già operato la cataratta, eccetera, quindi arrivano in buone condizioni. Alcuni no, e quindi li rimandiamo.
0: Va detto che nell'opinione pubblica spesso c'è un po' l'idea che l'esame che si fa, il test dal medico a partire dai 75 anni, il test di idoneità, sia un esame della vista. No, non è un esame della vista, giusto?
1: Giustissimo. È vero, tante volte arrivano degli anziani che sono stati sottoposti anni prima alla visita e mi dicono: sono qui per controllare la vista. Dopo gli si spiega che in realtà la vista è una delle tante cose che facciamo di controllo, ma non è solo la vista, c'è tutto il resto.
0: Quanto dura una visita?
1: Come dicevo prima, una visita di livello 2 di una persona, diciamo, tendenzialmente in forma, una mezz'oretta l'abbiamo fatta. Cosa diversa se la situazione si compie, ma in questo caso chiediamo una perizia di livello 3 che può durare un'ora almeno col paziente, studio degli incarti, valutazione per poter scrivere all'autorità competente, quindi 3-4 ore almeno ci mettiamo.
0: Ecco, al di là dei test medici, test molto concreti che fate ovviamente con le vostre macchine, insomma i vostri apparecchi, quanto conta poi il dialogo con il paziente? L'aspetto così proprio di chiacchierata di magari un quarto d'ora, 20 minuti per capire anche un po' com'è il paziente.
1: Allora, tanti pazienti, devo dire che sono già pazienti che seguo da anni, quindi di base li conosco già. Più difficile è il paziente che non conosco e quindi devo chiacchierare e devo rendermi conto se effettivamente il cognitivo è perfetto o meno. Tante volte non è facile, perché magari parlandoci assieme così funziona tutto bene, poi improvvisamente gli chiedi in che giorno siamo e non se lo ricorda. A questo punto si approfondisce. Nel momento con degli esami cognitivi o comunque lo si manda una perizia maggiore.
0: Io vi ringrazio, siamo in chiusura della nostra puntata di Mille Voci dedicata agli anziani automobilisti più o meno sicuri al volante. Sareste favorevole dei corsi di aggiornamento, di formazione oppure anche a nuovi esami teorici e pratici di guida per gli over 75? Ne abbiamo parlato oggi con il dottor Davide Consolascio, con Marco Doninelli, direttore dell'UPSA, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile Sezione Ticino, con Nasser Davud, maestro di guida presso l'Autoscuola 2000 a Viganello e Senior Drive Coach, e con Manuel Friedrich, maestro di guida anche lui presso l'Autoscuola 2000 Viganello, e entrambi i nostri due maestri di guida hanno anche a che fare molto spesso con diversi anziani che, lo abbiamo detto, di loro spontanea volontà vanno a fare questi corsi di formazione per essere più sicuri, più responsabili, più formati e più informati sulle strade. Vi ringrazio, ci sentiamo fra 45 minuti a Controcorrente.
4: In studio Daniele Coroneo. Favorevoli e contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni stanno investendo ingenti somme. Per la campagna sono stati spesi 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annuncio delle spese di questo tipo. Il fronte del No ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economie Suisse. I favorevoli invece 6 milioni e mezzo, in gran parte da politici ed ex politici UDC e da imprenditori e imprese vicini al partito. In Svizzera rimane alto il numero di reati motivati dall'odio contro persone LGBTIQ. Lo sottolinea un rapporto pubblicato questa mattina della Helpline nazionale che raccoglie le segnalazioni. L'anno scorso sono state 281, una media di 6 aggressioni alla settimana, la maggior parte avvenute in luoghi pubblici. Solo il 10% viene denunciato alla polizia. Il presidente della Confederazione Guy Permanent martedì sarà a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Friedrich Merz. In agenda discussioni su economia e innovazione, ma anche sulla sicurezza in Europa e sulle relazioni tra Svizzera e UE. La guerra contro l'Iran fa sentire i suoi effetti sull'economia tedesca. Il ministro dell'economia di Berlino ha affermato che la crescita del paese ne risentirà nel secondo trimestre dell'anno, dopo che nel periodo gennaio-marzo l'incremento si era attestato sullo 0,3%. Nel Regno Unito il sostegno dei parlamentari laburisti al primo ministro del loro partito, Keir Starmer, è inferiore a quanto finora affermato pubblicamente. Media britannici riferiscono che almeno la metà dei deputati eletti è contro Starmer e sarebbe favorevole alle sue dimissioni. È quanto emerso da una raccolta di opinioni effettuata questa settimana tra i parlamentari Labour. Messa in guardia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro l'esplosione nel consumo di buste di nicotina, i pouches, soprattutto tra i giovani. In un rapporto pubblicato oggi, l'Organizzazione ONU per la Salute denuncia l'impiego di tattiche commerciali aggressive da parte delle multinazionali del tabacco. Le buste, che contengono nicotina e aromi zuccherati, sono pensati per dare dipendenza, avverte l'OMS. Oltre 23 miliardi di sacchetti sono stati venduti nel 2024. Il 50% in più dell'anno precedente. Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni a partire da ovest e da sud, sull'altopiano a tratti temporalesche. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e nelle valli ventose. Al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
0: Un'occhiata alla viabilità nei Grigioni. La galleria di Rofla sulla A13 tra Suffers e Rofla è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Al San Gottardo sulla A2 in direzione sud fra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo, tra Caslano e Agno e da Paradiso verso Noranco. Sulla A1 code per incidente fra Erkingen e Oftringen in direzione di Zurigo. La circolazione viene deviata sulla A2 verso Basilea per chi viaggia da Berna verso Zurigo.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
6: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
7: E anche oggi ce n'è per i beati.
6: Oggi ci muoveremo tra parole nobili che rischiano di diventare etichette adesive, parole uguali ma diverse, e modi di dire molto made in Switzerland, cioè dove i santi giocano a carte.
7: Così. 5 franchi perché ha detto made in Switzerland.
6: Ah, made in Switzerland.
7: Addirittura sono tre parole in inglese.
6: Ecco. Quindi, e adesso neanche facciamo 15 franchi. Però,
7: Comunque, naturalmente passeremo anche dalla nostra Valentina Gehrig, che ha richiamato l'attenzione sul nostro maialino dei 5 franchi. Buongiorno. Che con la sua matita rossa ci ricorderà anche quali errori non meritano né perdoni né grazie.
6: E allora cominciamo subito con la parola nel mirino. Posso fare la sigla annunciata io?
7: Lo sapevo che volevi farla. Vai.
6: Signori e signori, la parola nel mirino.
7: Il budget è quello che è.
6: Ormai il budget è basso.
7: E lo stiamo arricchendo con i nostri inglesismi.
6: Allora, la parola nel mirino oggi è inclusivo.
7: Aia, roba delicata, politicamente corretta, quasi woke.
6: Oh, un giorno dovremo parlare di woke. Cominciamo dicendo
7: woke, scusa, woke 5 franchi.
6: Sì, 5 franchi, però non c'è
7: non ce li abbiamo più.
6: Sono tanti, cominciano ad essere tanti soldi.
8: Arrabbia.
6: Comunque, cominciamo dicendo che inclusivo è una parola importante. Sì. Vuol dire capace di includere, di comprendere, di non lasciare fuori qualcuno, di non escludere, per appunto. Ma come succede spesso quando una parola importante viene usata troppo, comincia a perdere peso, comincia a diventare paradossalmente meno importante.
7: Sì, infatti oggi troviamo eventi inclusivi, progetti inclusivi, linguaggio inclusivo, scuole inclusive, città inclusive, comunicazione inclusiva, persino aperitivi inclusivi.
6: Ahimè, sì. Aperitivo inclusivo mi piacerebbe vederlo. Però inclusivo non è una parola recente, non è nata ieri. Mm-hmm. Viene dal latino medievale inclusivus e in italiano è attestata già dal 400. Ma è diventata di moda, una moda da ufficio, Quindi, nonostante quello che si possa pensare, non è stata inventata in un ufficio di comunicazione con una pianta verde, il matcha, i post-it vegani e tanti arcobaleni alle pareti.
7: Bella immagine.
6: Lo so.
7: Quindi non l'abbiamo inventata noi boomer,
6: no,
7: o Gen Z o
6: no,
7: millennial.
6: Tutto l'altro, di che anno sei?
7: 72.
6: E non sei un boomer, tu
7: no,
6: sei un generazione Z.
7: Sono generazione
6: X. Tu sei X.
7: X, X, X.
6: No, la parola è più vecchia di molti nostri problemi, mm-hmm, e in origine ha un significato abbastanza concreto, cioè che include e che comprende dentro di sé. Quindi, per esempio, prezzo inclusivo della tassa, cioè la tassa è già compresa nel prezzo.
7: Mm-hmm. Lì è bellissima questa cosa, breve, chiara, nessuno si commuove,
6: no,
7: prezzo inclusivo della tassa, sai che paghi anche quella, fine della poesia. Insomma.
6: Anche se questo utilizzo è diventato molto frequente in inglese, abbiamo all inclusive, cioè la tariffa con
7: come nei villaggi turistici.
6: Esattamente. Però l'aspetto più curioso è l'origine profonda della parola. Includere, signore e signori, viene dal latino includere, cioè da in più claudere, che vuol dire chiudere dentro, racchiudere.
7: Aspetta, quindi inclusivo, che oggi suona come aprire le porte, nasce da chiudere dentro?
6: Da tenere dentro, chiudere dentro. Perché col prezzo funziona, no? Un prezzo che include altre cose.
7: Sì.
6: E qui la lingua che si diverte alle nostre spalle, la birichina, perché oggi inclusione vuol dire permettere a qualcuno di entrare, no? Di partecipare, togliere ostacoli, che è il contrario di escludere. Ma l'immagine originaria è quasi opposta: mettere dentro, contenere, racchiudere, no? Tenere dentro piuttosto che mettere dentro, contenere e racchiudere.
7: Quindi l'inclusione ha cominciato la sua carriera come una scatola?
6: Beh, più o meno, sì, ma non bisogna fare troppo i furbi con l'etimologia, le parole cambiano, non sono fossili.
7: È linguistica, non paleontologia.
6: Mi sei piaciuto. Il punto in più è un altro: inclusivo funziona quando indica qualcosa di concreto, una rampa per chi non può fare le scale, un testo comprensibile, anche qui non è uno specialista, una scuola che permette davvero a persone con capacità diverse di imparare, un evento pensato anche per chi ha disabilità, pochi soldi o poca familiarità con la lingua, o semplicemente qualche motivo di minore accesso.
7: Quindi inclusivo non è dire siete tutti benvenuti e poi fare l'evento al terzo piano senza ascensore.
6: Esattamente.
7: Per dire.
6: E anche qui mi sei piaciuto. Il problema nasce quando inclusivo diventa la parola, classica parola bollino. Mm-hmm. La metti su un progetto e il progetto sembra subito più buono, più vendibile, come artigianale sui biscotti industriali.
7: O naturale su una bibita color blu piscina.
6: Sì. Inclusivo allora non descrive più una realtà, ma la profuma come certi deodoranti per ambienti. Serve a dire: guardate come siamo attenti, aperti, moderni, sensibili.
7: Inclusione spray, insomma, due spruzzi sul comunicato e via.
6: E qui il mirino della parola nel mirino si stringe, perché una parola così va protetta, non va buttata via. Se tutto è inclusivo, niente più è davvero inclusivo.
7: È come quando tutti sono geniali.
6: Sì.
7: Dopo un po' anche uno che ha solo trovato parcheggio diventa Leonardo da Vinci.
6: Geniale!
7: Geniale!
6: Danny ha trovato il parcheggio.
7: Geniale, esatto. Quei modi lì di dire. Sì.
6: E la regola pratica è semplice: quando diciamo inclusivo, chiediamoci chi prima restava fuori e cosa è stato cambiato perché ora non sia più costretto a star fuori.
7: Domanda cattivella questa qui.
6: Domanda utile, perché se non è cambiato niente, se non è stata tolta una barriera, se non è stata aperta una possibilità reale, allora forse inclusivo è solo marketing, una decorazione.
7: Una coccarda morale. Insomma.
6: Bella. Coccarda morale da usare con prudenza, perché ti pungi con la spilletta.

0: faccio io la sigla stavolta.
1: Fai tu la sigla, dai, fai tu la sigla.
0: Signore e signori, il bestiario.
1: Oh, e oggi il bestiario si occupa di...
0: siamo messi male comunque.
1: Di quelle parole, una zona abbastanza tranquilla della lingua italiana, cioè le parole scritte uguali.
0: E quindi oggi niente accenti che saltano, niente ancora e ancora, niente principi e principi.
1: No, quelli li abbiamo già visti un paio di giorni fa, ci stiamo ancora rimettendo.
0: Sì.
1: Oggi però ci occupiamo di un'altra specie, gli omografi, che si scrivono uguali e non cambiano accento, cioè si scrivono uguali, si pronunciano la stessa parola in pratica.
0: Sì.
1: A volte si pronunciano proprio identiche, in modo identico, ma significano cose diverse.
0: Quindi non solo omografi, ma anche omofoni.
1: E qui ci viene in aiuto Valentina che ci spiega il perché e per quando.
2: Sì, allora partiamo dal nome. Omografo viene dal greco omos, cioè uguale, e grafein, scrivere. Quindi scritto allo stesso modo. Attenzione però, non tutti gli omografi sono uguali. Alcuni si scrivono uguali ma si pronunciano in modo diverso, come quelli che abbiamo già visto appunto. Altri invece si scrivono uguali, si pronunciano uguali ma hanno significati diversi. Omografi, omofoni.
0: Cioè la lingua ti dice, ti do una parola sola, arrangiati col contesto.
1: Esattamente, così, no? Proprio così. E il contesto in italiano fa un sacco di lavoro. Prendiamo una parola semplice, riso.
0: Oh, ottimo, io sono favorevole al riso, in tutte le sue forme. Risotto bianco, poi che c'ho alla cantonese.
1: Vai avanti.
0: Al latte, se siamo in una fase emotiva complicata. Sai che c'è il risotto al latte?
1: Oh, beh, certo, buonissimo. E poi c'è il riso come risata.
0: Sì.
1: Per esempio, il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, che è molto diverso che dire il riso abbonda nella bocca dei cinesi.
0: E lì il contesto salva la vita.
1: Altro esempio, sale.
0: Il sale da cucina.
1: Eh sì, ma è anche la terza persona presente indicativa del verbo salire.
0: Quindi il sale sale è una frase perfettamente italiana. Io lo faccio a tavola e ogni tanto prendo il salino, si chiama salino?
1: Sì, quello che contiene il sale.
0: Lo tiro su e dico sale, guarda, sale.
1: Il sale sale.
0: Ti ha fatto ridere?
1: Moltissimo. Sì. Qua faccio fatica a trattenermi. Sì, il sale sale per esempio se il prezzo del sale aumenta.
0: Sì. A quel punto però non è più grammatica, è inflazione.
1: E però per fortuna è poco probabile perché il prezzo del sale è regolatissimo in Svizzera, dove è praticamente un monopolio in concessione. In Italia invece è stato regolato fino all'inizio degli anni 70, ma sono 50 anni circa che in realtà il prezzo è libero, ma diciamo è difficile che in Italia esauriscano presto il sale con 7000 km di costa, quindi è abbastanza tranquillo.
0: E poi c'è vite, questa è bellissima, la vite da cui si ricava il nettare di Bacco, ma la vite è anche quella stella che si avvita.
1: E continua tu Danny, continua a dire.
0: Sì, d'altronde la vita è quella che dura sempre troppo poco, e la vita è quella che si espande se esageri con i weekend gastronomici.
1: E cioè la vita e c'è il punto vita, il giro vita, eccetera eccetera. Vabbè, poi c'è lama, la lama del coltello, e il lama, l'animale andino.
0: Sì, quello che sputano.
1: Esattamente. E in più con la maiuscola, il lama può anche essere un maestro spirituale tibetano.
0: I plurali sono diversi. Per le lame dei coltelli è un normale plurale femminile in e.
1: Esatto.
0: Per il simpatico quadrupede peruviano e il saggissimo leader dei buddisti tibetani il plurale è invariato.
1: Un lama, tanti lama. Altro animale strano, boa. Allora, il boa può essere il serpente, ma anche la boa in acqua, quella che appunto segnala un punto, un limite, un percorso.
0: Oh, qui è facile, il serpente è maschile, l'altra è femminile.
1: Eh certo, il boa constrictor, la boa che galleggia. Ma se non dovessimo usare l'articolo ci sarebbero problemi, ad esempio se gridi boa in acqua, senza specificare, il contesto è importante, poi potresti seminare del panico,
0: sì.
1: No?
0: Ah, poi c'è mora.
1: La mora è il frutto. La mora può essere una donna con i capelli scuri, ma la mora è anche il ritardo nel pagamento. Essere in mora.
0: La muta di cani, la muta del pelo, la muta, signora priva della favella.
1: L'italiano è così.
0: L'abbiamo già detto che il contesto conta, in effetti, no?
1: Conta tantissimo. Se dico passami il sale, nessuno mi immagina mentre salgo le scale. Se dico ho comprato una lama, forse qualcuno si preoccupa. Se dico ho visto un lama, magari pensa all'animale, ma magari pensa anche al saggio tibetano. Insomma, basta una parola attorno e la frase prende la strada giusta.
0: Potremmo dire che il contesto è il vigile urbano della lingua.
1: E potremmo dirlo, dirige il traffico, per cui ricordatevi sempre di fornire il contesto quando parlate con qualcuno, specialmente se la persona non è lì con voi e non condivide la medesima esperienza, il medesimo contesto anche fisico, no?
0: Tento una morale?
1: Proviamoci, dai, le morali mi piacciono, vediamo cosa ti viene fuori.
0: Le parole non vivono isolate.
1: Bella questa, bella, mi piace.
0: Una parola da sola può essere ambigua, doppia, per perfino sospetta. Uh-huh. Dentro una frase, invece, trova il suo mestiere, il suo posto e la sua missione in qualche modo.
1: Sai che mi hai colpito, sono quasi un po' commosso.
0: Puoi versare una lacrimuccia durante lo stacco musicale, se vuoi.
1: Passami il Kleenex.

0: questo stacco?
1: Ah sì, assolutamente. Sai cosa? Facciamo fare l'annuncio a Valentina.
0: Vai.
1: Dai.
2: Lo svizionario.
1: Oh, che meraviglia. Possiamo dire anche di che cosa parliamo, Valentina? Facciamo l'annuncio completo.
2: Ok. Il santo e la candela. O era il gioco?
0: Bella domanda.
1: Lo scoprirete a breve. Allora, oggi prendiamo un'espressione che in Ticino si sente spesso, suona normalissimo, passa via liscia.
0: Sì.
1: D'accordo? Nessuno si ferma.
0: Sì.
1: Poi arriva un italiano dall'Italia, ti guarda come se avessi appena spostato un mobile in chiesa. L'espressione è... Il santo non vale la candela. Questa è l'espressione svizzera.
0: Che per noi vuol dire non ne vale la pena. Troppa fatica, troppo costo, troppo sbattimento per un risultato minore, piccolo.
3: Attenzione, un avviso di contromano, autostrada A13, Sargans, direzione Sankt Margrethen, tra Sargans-Erland e Trübach. Un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A13, tra Sargans-Erland e Trübach, un veicolo circola contromano.
1: Esatto, proprio così. Però in italiano standard questa cosa è identica, soltanto che la forma più comune è il gioco.
0: Eccolo qui.
1: Non
0: che
1: vale
0: si...
1: la candela.
0: Sì, eccolo qui che si apre il caso, perché sì. Noi abbiamo tolto il gioco e ci abbiamo messo il santo.
1: Eh sì, con una certa disinvoltura teologica, tra l'altro.
0: Tipicamente nostro, risparmiamo sul gioco, ma non sulla devozione.
1: No, cioè, dobbiamo stare i santi, che lo scherziamo. Allora, l'espressione in italiano standard, il gioco non vale la candela, ha un'origine molto concreta.
0: Dici.
1: Ok, ve la spiego subito. Allora, l'immagine che dovete immaginare è quella di un gioco serale, una vecchia osteria, dove si gioca a carte o addirittura d'azzardo, che sappiamo è proibito, alla luce di una candela. Quindi luce della candela, giocano a carte, ad un gioco d'azzardo, ma la posta è bassa, si vince poco, si perde sostanza tempo e denaro e alla fine non si recupera nemmeno il costo della candela consumata.
0: Quindi non era una metafora poetica, era semplice contabilità.
1: No, è proprio una piccola analisi costi-benefici con fumo, carte e una candela che si scioglie inesorabilmente.
0: Economia da osteria, potremmo dire, molto più chiara di certi piani finanziari di certi enti pubblici.
1: Infatti, il gioco non vale la candela significa l'impresa non giustifica la spesa, il risultato non vale lo sforzo, la vincita non paga neanche la cera.
0: Ma il santo da dove arriva allora?
1: E qui la cosa si fa interessante. Ho fatto la pausa d'effetto, hai sentito?
0: Sì, allora, mi stavo addormentando.
1: Perché esiste anche una spiegazione religiosa, che è quella che prevale nella Svizzera italiana. Si accendeva una candela o un cero davanti a un santo per chiedere una grazia, un aiuto, un'intercessione. Ma se il santo non dava buona prova, non era un santo performante, come dicevamo l'altro ieri, un santo poco efficace, diciamo allora che così il santo non vale la candela.
0: Ma sai che meravigliosa questa, sembra una recensione negativa del santo.
1: È una specie di trip advisor devozionale, assolutamente. Cioè il santo X ha deluso.
0: Cioè un trip advisor devozionale.
1: Sì,
0: sì, sì. Una stella, candela consumata, miracolo non pervenuto, non ci tornerò. Sai che uno scrive così su...
1: Ma è veramente possibile che nessuno abbia mai pensato a questa cosa, potrebbe avere un successo straordinario.
0: Guarda che è vero.
1: Ecco, ci stiamo inimicando la Chiesa Cattolica,
0: no.
1: Te lo dico. Allora, naturalmente qui siamo nel campo dei modi di dire, scusa, mi sto visualizzando.
0: Sì.
1: Siamo nel campo dei modi di dire, quindi le origini non vanno trattate come atti notarili.
0: Sì.
1: Però la cosa bella è che nella Svizzera italiana, in Ticino, nelle regioni italiane, sembra essersi conservata e diffusa comunque proprio questa variante, quella con il santo non il gioco, il santo non vale la candela.
0: Che ha un vantaggio, è molto più teatrale, no?
1: Sì, assolutamente, ti immagini questa cosa, sai, il santo che sta lì, tu che accendi la candela e che te la pigli col santo perché non ti ha fatto il miracolo. Il gioco non vale la candela, è razionale, ha dentro un tavolo, una partita, un calcolo costi-benefici.
0: Sì.
1: Il santo non vale la candela, invece ha dentro una chiesa, un cero, una delusione metafisica.
0: Sì, è un fedele che esce dicendo basta con questo santo, ho chiuso,
1: basta. Bastendo il portone della chiesa.
0: Sì, vado da quell'altro di cui mi hanno parlato molto bene.
1: Esatto.
0: Ho visto la recensione più positiva con più stelle.
1: È andato su Saint Advisor e ha visto questa
0: Saint
1: cosa.
0: Advisor non è male.
1: Allora, la differenza è sottile ma è divertente perché in italiano d'Italia se tu dici il santo non vale la candela ti capiscono quasi sempre, però sentono che c'è qualcosa di strano che è andato storto, come quando un quadro è appeso Però è appena appena un po' inclinato.
0: Sì, che ti dà fastidio, no? Ti fa venire proprio i nervi. Dici, scusa, sì, puoi raddrizzarlo?
1: Ti viene quella labirintite linguistica.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: In Ticino invece no, qui l'espressione è completamente familiare, anzi la maggioranza della gente non sa nemmeno che in Italia non si dice santo ma si dice gioco. Funziona benissimo perché il senso è chiaro, non vale la pena di investire risorse in un santo che non ti ascolta. E tra l'altro è veramente super cattolica come questa cosa, perché noi abbiamo un rapporto molto così familiare.
0: Sì, no? Molto vicino, sì. E poi diciamo le più concreta, no? Il gioco non vale la candela, va bene, ma il santo non vale la candela è più severo, è proprio una bocciatura personale.
1: Sì, nel primo caso bocci l'attività, nel secondo bocci l'intermediario celeste. Vedi che torniamo sempre
0: lì, torniamo
1: sempre alla lingua aziendale. Anche i santi ormai devono essere performanti, come dicevamo.
0: È vero, santo inclusivo, resiliente, orientato al risultato.
1: La cosa interessante
0: gli hanno fatto la valutazione,
1: poveri santi. La cosa interessante però è che qui non siamo davanti a un errore grossolano, è piuttosto una variante locale, una di quelle forme che vivono bene in una comunità linguistica ma che fuori di lì possono creare un piccolo attrito,
0: come quando dici Nateli in Italia, insomma.
1: Esatto, ti capiscono solo se hanno fatto l'Erasmus a Chiasso.
0: È esperienza formativa, tra l'altro, questa.
1: Assolutamente.
0: Interessante.
1: Sì. Domanda: quindi dobbiamo dire che in Ticino è giusto e in Italia è sbagliato?
0: Rispondi tu.
1: Rispondo io. No, direi così. Se scriviamo in italiano standard, soprattutto in un testo formale, meglio usare il gioco non vale la candela.
0: Sì.
1: È la forma più riconosciuta, meno marcata. Se invece siamo nel parlato ticinese, il santo non vale la candela è una variante viva, comprensibile, saporita, anche bella.
0: E ora che non sappiamo più a che santo votarci, arriva Valentina.
1: Santa subito!
0: Si dice, si dice, si dice.
1: Stacco?
0: Ma sì.

Attenzione, avviso contromano. Autostrada A13, Sargans, direzione Sankt Margrethen. Tra Sargans, Erland e Trübach, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A13 tra Sargans, Erland e Trübach, un veicolo circola contromano.

0: chi la fa la sigla a sto giro?
1: La faccio io,
0: vai.
1: Signori e signori, la matita rossa con Valentina Gehring. Ma prima, se sì. ci volete scrivere, abbiamo sì. un indirizzo email.
0: Sì.
1: Per segnalarci magari delle
0: lo
1: cose.
0: Dico.
1: Dillo.
0: Lingua nostra chiocciola rsi.ch.
1: Sì. Lì se ci volete segnalare delle cose, dei suggerimenti, temi di cui occuparci, non fatevi problema, noi li leggiamo sempre, a volte rispondiamo anche direttamente. Valentina, eccoci. Allora di che cosa parliamo?
2: Allora sì, dopo tutti questi santi, restiamo
1: sì.
2: sempre un po' esatto, in alto, in aria. Perché? Perché ci sono dei termini che hanno a che fare appunto con la parola aria e che spesso vengono sbagliati, però è più una cosa di ortografia, diciamo, anche magari sentire le parole, però è più come si scrive. Allora, la parola è aeroplano, perché spesso si scrive o si sbaglia scrivendo aeroplano,
1: sì.
2: e invece si scrive aeroplano.
1: Senza la E, senza la seconda.
0: Quindi scusa, esatto. Aeroplano è sbagliato.
2: Sì.
0: Aeroplano è sbagliato.
1: Esatto. È sbagliato, bisogna scrivere aeroplano.
0: Okay. Aeroplano. Scusate, volevo essere in chiaro.
2: Sì, perché a volte c'è questo errore, a quanto pare, abbastanza diffuso. E la stessa cosa vale anche per aeroporto. Mm. Perché non si scrive aeroporto? In fondo è il porto dell'aereo, no?
1: Esatto, sai perché? Bella domanda.
2: Ecco, partiamo dal fatto che sono parole che hanno il prefisso aero, che deriva dal greco aero, appunto, e poi dal latino aer, aeris, che letteralmente significa appunto aria, quindi siamo sempre in quell'ambito. Poi però nell'Ottocento è stata coniata in francese la parola aeroplan, da cui poi appunto è derivato aeroplano, ed è per questo alla fine il motivo per cui appunto non si dice aeroplano ma aeroplano.
1: Sì, si dice anche aeroporto.
2: Più che dire scrivere, ecco.
1: Ecco, aeroporto, aerodinamica, aeronautica.
2: Aeronautica, esatto.
1: Soltanto che spesso
2: è difficile da dire.
1: La cosa curiosa è appunto che in realtà la diciamo.
2: Che faccio fatica anch'io.
1: La diciamo
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: se
2: certo.
1: non bisogna scriverla,
2: sì,
1: no?
2: Sì, secondo me sì. Però se uno la scrive, appunto, ricordatevi
1: sappiate.
2: Questa cosa. La parola aereo, invece, è un sostantivo, ma è anche un aggettivo, no? Che significa letteralmente appunto dell'aria, dal termine latino aereus. Per questo si scrivono in modo diverso. Per esempio, il traffico aereo. Aereo, no?
0: Certo. Eh beh, sì.
2: Ecco, anche appunto quello che dicevamo, se verrebbe da confonderli e scrivere aereo.
1: Allora, la cosa curiosa è che si deve scrivere e dire aeroplano,
2: esatto.
1: senza la seconda E, ma quando diciamo ho preso un aereo, diciamo ho preso un aereo,
2: esatto.
1: e non ho preso un aero. è un po' strano.
2: Appunto, ma deriva da questo termine francese da cui...
1: Quindi quando usiamo la versione breve lo reitalianizziamo e ci rimettiamo la E. Mm. E quando invece usiamo la parola tutta intera è aeroplano senza la E. Quindi ho preso un aeroplano, ma ho
2: sì.
1: preso un aereo.
2: Esatto.
1: È un po' strana.
0: E se ci sono più aeroporti, aeroporti.
1: Ho preso un aereo aeroporti. Nell'aeroporto.
2: Sì, sì, sì. perché la radice è diversa alla sì. fine.
0: Ho fatto così. Ginnastica facciale.
1: Anch'io. Ma
0: aereo, sai quando dici tutte le vocali insieme?
1: Sì, sì. Speriamo che non sia passato nessuno fuori dallo studio mentre tu facevi quelle facce lì, perché sennò pensano che magari stai avendo un momento un po' brutto. Allora, siamo arrivati in fondo, abbiamo un paio di cose di cui ci hanno scritto?
2: Sì, allora ci aveva scritto Doris qualche giorno fa, ma non avevamo fatto in tempo a rispondere, ci chiedeva se è meglio dire ti faccio vedere oppure ti mostro, perché ha ricevuto un'osservazione in proposito.
0: Sì,
1: sì. Sono...
2: Allora siamo andati a vedere, insomma, quello che ci risulta è che ti faccio vedere l'espressione più comune e informale, no? Si usa nella conversazione di tutti i giorni, ti faccio vedere l'appartamento, ti faccio vedere la mia casa, eccetera, e quindi è più in confidenza, diretto e spontaneo. Invece ti mostro, che qua è abbastanza diffuso, è invece più elegante e formale, si usa spesso in contesti lavorativi, presentazioni, e significa sempre ti faccio vedere, però appunto lo sconsigliamo se non in contesti un pochino più formali.
1: Certo, allora va giusto chiarito come ultima cosa che la lingua ha non solo il giusto e lo sbagliato, ma anche i registri.
2: Esatto.
1: Cose che sono normali, che vengono dette normalmente in un determinato registro, per esempio professionale, diventano un po' sussiegosi, un po' eccessivi, un po' così anche degnati quando li si usa invece in un contesto che non è quello formale ma è quello informale. Quindi se siete a tavola con gli amici fategli vedere le cose, se state facendo una presentazione PowerPoint mostrate i dati trimestrali.
2: Esatto.
0: Giusto. Valentina Gehring, Sergio Savoia,
2: grazie.
0: Danny Rauseo vi augurano un'ottima continuazione d'ascolto, torniamo lunedì.
3: attenzione, avviso contromano. Autostrada A13, Sargans direzione Sankt Margrethen, tra Sargansherland e Trübach, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A13, tra Sargansherland e Trübach, un veicolo circola contromano.
4: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
4: Mille storie mondiali.
6: Il ritratto di una chiesetta sulle rive dell'Adige, dipinto da Dürer nel 1495, viene venduto a 2.300.000 franchi, un sacco di soldi, l'equivalente di 120 anni di stipendi medi. E sì che da quelle parti gli stipendi medi sono già alti in quegli anni, rispetto alla media. L'Etiopia comincia a bombardare l'Eritrea, cioè ricomincia e non smetterà presto. Al suo ultimo congresso di partito, nel trentennale dell'affrancamento dall'influenza sovietica, Josip Broz Tito consegna ai suoi, dice lui, una Jugoslavia forte e compatta, dice lui. E il 21 giugno 1978 e alle nostre 18.40, le 13.40 orario di Buenos Aires, scendono in campo per l'ultima partita del girone Italia e Olanda. Sono tutti convinti che la finalista sarà una di queste due, Austria e Germania, con i teutonici pronti ad approfittare di un passo falso degli orange e degli azzurri, Brasile e Polonia. L'Argentina giocherà più tardi, quando da noi sarà già notte alta, a mezzanotte passata, e lo farà col vantaggio di sapere quanti gol dovrà segnare per avanzare verso la finale, ma anche chi ci troverà ad aspettarla. Certe cose magari ci stupisce scoprirle passo passo, la verità è che sono già scritte, ed è con questo mood, come dicevamo ieri, che si sale sull'autobus diretti allo stadio, con la radio spenta, per resistere alla tentazione di far scivolare le frequenze dalla musica alla radiocronaca, che non era di Fabrizio Gabrielli
7: né di Stefano Ferrando.

Attenzione, avviso contromano. Autostrada A13, Sargans direzione Sankt Margrethen. Tra Sargans, Erland e Trübach un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A13 tra Sargans, Erland e Trübach un veicolo circola contromano.

0: Al gigante del Regito di Rosario ci sono 40.000 persone. Le tribune sembrano un mare in tempesta e in mezzo al campo 22 naufraghi. 11 indossano una maglia con la banda trasversale rossa. Il Perù è stato la sorpresa della prima parte del torneo, poi si sono afflosciati, hanno preso 3 gol dal Brasile e 1 dalla Polonia. Non hanno niente più da chiedere a questa partita, i peruviani. Il portiere peraltro è argentino, si chiama Ramon Quiroga, è nato a Rosario, Menotti non l'ha mai guardato in faccia e lui ha scelto di giocare per il Perù. Oggi vuole soltanto rompere le uova nel paniere. È l'unico che si fa gli affari suoi, Quiroga, nello spogliatoio peruviano, che è una vera e propria polveriera. I giocatori bianchi non sopportano, c'è da dire ricambiati, quelli neri. E pochi giorni prima dell'inizio del mondiale è successo che si sono anche menati in allenamento. A tenerli insieme c'è la pressione politica, che è poi lo stesso fattore che potrebbe farli esplodere da un momento all'altro. Ad accompagnare la delegazione c'è Remigio Morales Bermudez, figlio del dittatore Francisco Morales Bermudez, molto amico della Junta argentina, con cui ha un rapporto di scambio di dissidenti. Prima della partita, nello spogliatoio, Videla è sceso a salutare i peruviani insieme al segretario di Stato statunitense Kissinger. Ha tenuto un discorso sulla fratellanza latinoamericana, qualsiasi cosa voglia dire. L'Argentina e il Perù deve batterlo per forza se vuole la finale. Però per accedervi non ne basterà uno di gol, ne serviranno 4, almeno 4. Pronti? Via. Il primo gol lo segna Kempes. Il secondo invece Tarantini, che esulta scaricando la tensione, gridando «Se puede morir todos, hijos de puta!». Con chi ce l'avrà, si chiedono tutti. Ma sì, ma lo sanno poi con chi ce l'ha. Con quelli seduti nella tribuna d'onore, quelli là, intabarrati nei loro paltò, i militari. A inizio secondo tempo arrivano il gol numero 3, ancora Kempes, e poi il numero 4, Luque, Leopoldo Luque, che lo dedica al fratello Oscar. Potrebbe già bastare così, ma l'Argentina vuole un orgasmo che si concretizza poi con le reti di Osman, che si esalta di fronte alla famiglia e agli amici in tribuna, lui che lo chiamava nel loco, e poi ancora con Luque, al quale ha smesso, o quasi, di far male tutto quello che gli faceva male, escluso il cuore. Al fischio finale l'Argentina può festeggiare, è in finale. E la leggenda della marmelada peruana è finalmente libera di cominciare a prendere forma. Se ne diranno molte sulla marmelada peruana. Si dirà che il governo argentino abbia inviato 35.000 tonnellate di grano e casomai anche delle armi al governo del Perù. Si dirà che la Banca Centrale Argentina abbia liberato dei beni peruviani congelati per l'ammontare di 50 milioni di dollari. Si diranno un sacco di cose e a dirle saranno soprattutto gli inglesi. E il fatto che le dicano in un giorno di giugno dell'86, il 22, prima di una partita importante, boh, vallo a capire. A questo punto, se è vero. Possibile che la marmellata peruana sia stata tutta opera della Junta? Possibile. Non è mai stato accertato, ma è possibile. In fondo, i militari hanno fatto sparire nel nulla 30.000 persone, figuriamoci se non potevano indirizzare gli esiti di una partita di calcio. A fine partita, Videla è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con i giocatori e con il tecnico, e il conejo Tarantini, che ha fatto il gol e che ha esultato rabbiosamente, sotto le docce a Passarella ha detto: guarda, se hanno il coraggio di farsi vedere i generali, giuro che prima di dar loro la mano, sai che faccio? Mi ci gratto le palle, non me la lavo e poi gliela do. E infatti fa così. Gliela stringe la mano a Videla, eseguendo alla perfezione il piano che aveva congegnato, perché ci vogliono le palle a volte, anche a grattarsi le palle prima di porgere la mano a un dittatore.
1: L'Olanda si è guadagnata la finale battendo l'Italia nell'ultima partita del gironcino di semifinale. Per gli azzurri era contemplabile solo un risultato, la vittoria. Vanno pure in vantaggio, ma gli Orange prima pareggiano e poi ribaltano la partita con 2 reti dalla distanza che lasciano di sasso Zoff. Ora, bisogna dire che per la stampa argentina, in realtà proprio per tutta la Junta, l'Olanda è l'avversaria perfetta da affrontare in finale. Non solo perché sono francamente più forti, un vero colosso calcistico.
2: Segnaliamo la fine del pericolo causato da un veicolo contromano sulla A13 tra Sarganserland e Trubach.
1: Ma anche per tutto quello che rappresentano, un coacervo di idee libertine, controcorrente, nemiche dell'ordine e della rettitudine a cui anelano i militari. Quale migliore termine di paragone da sfatare? Per gli argentini invece quella è una vittoria da provare e conquistare, più che per i militari, verrebbe da dire, a prescindere dai militari. César Luis Menotti, l'allenatore la cui ideologia era tutt'altro che segreta, lo sapevano tutti che fosse un comunista, ce l'ha ben chiaro e cerca di trasmetterlo ai suoi. Guardate gli spalti quando entrate. Ci sono i vostri genitori, la gente che ha sempre creduto in noi, che crede solo in noi, metalmeccanici, panettieri, macellai, tassisti. Il popolo, quello da cui veniamo noi che rappresentiamo la sola cosa legittima di questo paese, il calcio. Non giochiamo per i militari, giochiamo per la gente. Non possiamo deluderli. L'arbitro scelto per la finale è italiano. Si dice che a metterlo lì sia stato Licio Gelli, il venerabile maestro della loggia P2 in persona. D'altronde è un grande amico dei militari della Junta. Qualcuno si era fatto idea che Gonnella fosse fascista, che sarebbe stato simpatico a Videla. E insomma, si era creato una specie di lobby che spingeva per lui fino quando Gelli non ha fatto quel che gli riusciva meglio. Ha tramato nell'ombra. E adesso eccolo qua. Peraltro alla sua ultima partita da arbitro, il che dà un senso di romanticismo a prescindere. L'Argentina passa in vantaggio con Kempes. Sembra davvero fatta quando Nanninga, pennellone olandese che non sarebbe neppure dovuto essere in panchina, invece dalla panchina entra e ovviamente segna. Perché è una legge del calcio, uno spilungone olandese entra dalla panchina e segna. Il crepuscolo cala sul Monumental, si avvicina al 90° e con lui i supplementari, quando ecco che un pallone crepuscolare e anarchico finisce sul sinistro di Resenbrink, che calcia verso la porta di Fillol. Per un attimo, in un battito di palpebre, negli occhi di Menotti, della Junta, di Fillol, di pronto a morire in piedi, degli spettatori sulle tribune del Monumentale, si materializza la delusione di una sconfitta cocente. I fili della storia, per un attimo, si annodano. Videla ha un lieve sussulto. La storia sta per andargli di traverso. E invece sbaglia strada, un'altra volta. I pensieri cupi si infrangono in mille frammenti di cristallo quando, con un toc sordo, il rumore di un frammento di calafate che si stacca dal ramo, lo zoccolo nero del palo, respinge il tiro dell'olandese. Di lì in poi, l'inarrestabilità del destino compie il suo dovere. Segna ancora Kempes e poi Bertoni, 3-1 e l'Argentina è campione. Sulle tribune il presidente Videla, il comandante in capo dell'aeronautica Agosti e il comandante generale dell'esercito Massera esultano come tre incias qualsiasi. Ma tre incias qualsiasi non sono neppure, forse, esseri umani.
0: Durante tutto il mondiale la

e fossero stati invitati, non si è presentato neanche un membro della delegazione olandese. Anzi, in realtà uno sì, era un giornalista, anche se si è fatto passare per il difensore Rijsbergen. Si chiamava Frits Barend. Si è avvicinato a Videla e gli ha detto: «Presidente, complimenti per la Coppa del Mondo, è felice?» E quando Videla si è girato verso di lui e gli ha sorriso, Barend ha aggiunto: «Cosa ci dice delle persone scomparse? Sembra siano decine di migliaia.»

Notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a Washington dopo una visita ufficiale in Cina. Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato ancora una volta. È stato il secondo incontro tra loro durante la visita. Trump ha detto che la Cina ha offerto aiuto per riaprire lo stretto di Hormuz. Secondo gli Stati Uniti, i due paesi hanno fatto anche accordi economici. La Cina comprerà prodotti agricoli americani, aerei Boeing, petrolio e gas. Gli Stati Uniti renderanno più facile vendere in Cina i chip di Nvidia per l'intelligenza artificiale. La ditta farmaceutica Takeda vuole eliminare posti di lavoro in Svizzera. Takeda è un gruppo farmaceutico giapponese. Nella sede di Opficon lavorano circa 1100 persone e potrebbero essere eliminati fino a 280 posti di lavoro. Opficon si trova nel Canton Zurigo. L'azienda ha iniziato una fase di dialogo con i dipendenti per trovare soluzioni. Questi tagli fanno parte di una riorganizzazione del gruppo Takeda in tutto il mondo. Il gruppo farmaceutico Takeda 2 anni fa aveva già eliminato 120 posti di lavoro a Opficon nel Canton Zurigo. Ticino. In questi giorni sta piovendo, ma non abbastanza. Gli agricoltori sono ancora preoccupati. Ad aprile ha piovuto poco. Questo ha fatto crescere meno erba per il foraggio. Il foraggio è il cibo per gli animali. Omar Pedrini ha detto che il problema è più forte in Leventina, Blenio e Valle Maggia. Omar Pedrini è il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi. Se c'è meno foraggio, in inverno

0: Bisogna comprare più mangime per gli animali. L'avventura della Svizzera all'Eurovision Song Contest è finita. Quest'anno il concorso si svolge a Vienna. Veronica Fusaro partecipa per la Svizzera. Veronica Fusaro non andrà in finale. La sua canzone è stata eliminata ieri. Altre nazioni non passano alla finale. Tra queste nazioni ci sono Armenia, Lussemburgo, Azerbaigian e Lettonia.
1: Rieccomi ancora, voi tutte e voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani, fra arte e storia all'aperto o al chiuso. La domanda di oggi è molto chiara, mirata e specifica. Qual è il museo più bello che avete visto e visitato? Visto nel senso anche a livello estetico, sul piano della bellezza architettonica. E fra i molti musei svizzeri, anche della Svizzera italiana, quali suggerite? Di musei, arte e storia parliamo nella puntata odierna. Perché ne parliamo? Perché ci sarà la giornata internazionale dei musei che si svolge ogni anno il 18 maggio, domenica, quindi dopodomani. Molti musei in Svizzera e nella Svizzera italiana saranno aperti, saranno anche gratuiti per il pubblico, ci sarà appunto l'entrata gratuita, ci sono anche delle visite guidate, quindi è la giornata domenica dei musei per andarci fisicamente. E io vi aspetto allora qui a Controcorrente prima di andare nei musei con i vostri commenti e le vostre opinioni. Ci potete telefonare allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Mi e ci aiuta Elisa Manca.
0: Mamma mia, che responsabilità!
1: E ci racconta, no, perché te l'ho chiesto prima. Ti ho detto, Elisa, qual è il museo più bello che hai visto? E tu mi hai dato tre risposte estremamente interessanti.
0: Allora, vai. Io prima di tutto io sono una museo lover, come piace dire a te, no, in inglese, Antonio.
1: Sì.
0: Io sono una di quelle che frequenta i musei, mi piacciono, mi piace visitare la città, soprattutto quando la meteo ci dice fa freddo, meglio stare in un museo. Per esempio una città come Londra è piena di musei praticamente gratuiti, o meglio si lascia quello che si vuole lasciare, no? Quindi ottima idea quando piove, quando fa freddino. Quindi a me piace proprio, te ne dico tre che ancora oggi a distanza di tempo porto nel cuore, due sono in Europa, uno è vicinissimo a noi. Il Pergamon Museum di Berlino, adesso è chiuso, riaprirà nel 2027 dopo una grande ristrutturazione. Ti stai chiedendo perché? Quando l'ho visto la prima volta ho pensato, ma non è possibile, l'avranno ricostruito. Ospita la porta di Pergamo e altre grandissime opere d'arte della civiltà, tutto quello che abbiamo studiato da bambini, no? I Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, eccetera, eccetera, e ti domandi, ma è giusto che ci siamo portati in Occidente questo genere di pezzi delle loro città? Alla luce dei fatti di oggi, si è fatto bene o si è fatto male a conservare un bene pur togliendolo dalle loro patrie? Quindi grande domanda. Secondo museo che, anche se non ti interessa l'arte fiamminga, ti lascerà senza parole, dico a te Antonio, ma naturalmente mi rivolgo a chi ci ascolta, il Rijksmuseum di Amsterdam. È un museo famosissimo per l'arte fiamminga, ma all'interno ha una biblioteca che veramente è una delle cose più, altro termine che so che ti piace molto Antonio, instagrammabile del mondo. È un posto che vi lascia senza fiato. Poi vengo a casa nostra. A me piacciono anche i musei etnografici, quelli che raccontano la storia delle persone che hanno abitato in quei luoghi. Per me uno dei musei più emozionanti è a Sonogno, in cima alla Valle Verzasca. Racconta nella sua parte vecchia, in una vecchia casa di paese, quanto fosse difficile andare a scuola, quanto fosse un privilegio, un onore, una conquista andare a scuola anche solo all'inizio del secolo scorso e per moltissimi anni. E c'è una lavagna di quelle vecchie, sai, quelle lavagna con quel gessetto, che in realtà proietta dalle valli dove si andava per studiare. A volte si stava via tutta la settimana, a volte si stava via dei mesi, e quello era un grande privilegio. Beh, sai che ho la pelle d'oca a raccontartelo.
1: Eh sì, abbiamo dei piccoli grandi gioielli sul nostro territorio con questi musei etnografici. Il museo lo vivi meglio se vai da solo o se vai in compagnia?
0: Naturalmente se vado da sola, nessuno mi dice dai dobbiamo andare, tabella di marcia da rispettare.
1: E le emozioni che regala un museo?
0: Il museo, beh, naturalmente,
1: cioè deve regalare emozioni oppure anche informazioni, perché vado e mi confronto con un periodo storico.
0: Ma secondo me non devi sempre andare con la guida o l'audioguida come si fa oggi, però a volte ti serve, perché non puoi sapere tutto. Per esempio, adesso ti sto dicendo del Pergamon Museum di Berlino, naturalmente non ho i ricordi di quando ci sono andata quasi 20 anni fa, però l'emozione me la ricordo ancora, e quindi l'informazione magari passa, l'emozione che ti è arrivata no.
1: E tu hai due bimbe, giusto?
0: Sì.
1: E le bimbe le hai già portate al museo?
0: Abbiamo...
1: In un museo?
0: Sì, sì, hanno già fatto la grande, naturalmente, la piccola è un po' troppo piccola. Secondo me, almeno per quello che è la sì. mia visione, se è una cosa che ti viene già naturale, ti piace, ti verrà normale che i bambini, i ragazzi diventino abitudinari, no? Che per loro sia un posto come un altro dove
1: un
0: andare.
1: Un bel posto che poi rimane.
0: Ma anche perché i musei non sono più, come qualcuno può pensare, etichette, cose polverose, anzi sono sempre più interattivi, colorati, e spesso si divertono di più gli adulti dei bambini.
1: E noi ne parliamo spesso un po' in tutte le trasmissioni dei musei, di cosa si può vedere, di cosa si può visitare. E secondo te se ne parla a sufficienza? C'è una giusta copertura per quanto riguarda le attività, che sono veramente tantissime?
0: Noi a Rete 1
1: penso a tutti i musei.
0: Ne parliamo sempre, raccontiamo molte delle proposte, a volte raccontiamo quando un allestimento viene cambiato o viene presentata una mostra temporanea. Ogni tanto ho l'impressione che ci vadano sempre le persone che sono già coinvolte, e quindi secondo me questa futura giornata dei musei che sta per arrivare potrebbe essere per l'occasione, per qualcuno che ci sta ascoltando, di dire: ma sai che alla fine me l'hanno detto l'Antonio e l'Elisa, che sono persone come me, già che ci
1: vado
0: provo anch'io.
1: Per vedere l'effetto che fa.
0: Anche solo dico ai luganesi, no? Voi al Museo Cantonale di Storia Naturale ci siete stati? Lancio un appello, cerchiamo nel futuro, perché poi sappiamo che il museo andrà a Locarno, cerchiamo di tenerlo aperto anche di domenica, che per le famiglie sarebbe una bella cosa.
1: Quasi tutti i musei sono aperti, però.
0: Il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano no.
1: No, perché fa parte del liceo, e quindi
0: sì.
1: Probabilmente per una questione sì di organizzazione, di turni, di chi deve lavorare, probabilmente è per quello che non è aperto. Allora, abbiamo detto dei musei, etnografici. Per quanto riguarda l'arte e i dipinti?
0: Vabbè, a me piace tutto, io sono un'appassionatissima di arte, soprattutto di arte più moderna, ma ormai lo sappiamo, gli impressionisti a chi non piacciono? I numeri recenti dell'esposizione che è stata aperta poche settimane fa, dove si poteva andare in costume da bagno, Antonio,
1: sì.
0: Sicuramente aiutano a fare i titoli, ma perché no? Può essere anche una maniera diversa per dire: davvero in un posto del genere posso andare vestito
1: come
0: senso, mi pare?
1: L'iniziativa della Fondazione Baylor di Basilea di
0: secondo
1: andare
0: me,
1: in costume
0: parla...
1: da bagno a vedere la mostra dedicata, la grande retrospettiva, tra l'altro magnifica, dedicata a Paul Cézanne, che ho visto la settimana scorsa, era mercoledì scorso, non in costume da bagno però.
0: Grazie per la precisazione.
1: L'ho vista la mostra vestito, ero vestito come sono vestito oggi.
0: Secondo me è stata un'operazione furbissima per fare tanta pubblicità e appunto svecchiare quest'idea che il museo sia un posto polveroso dove devi andare solamente in giacca e cravatta e sapere già qualcosa. Si può entrare in un museo anche in costume e sapere e capire che
1: sì.
0: quel quadro magari non lo capiamo, ma ci sta parlando. Perché
1: ci sta
0: no?
1: parlando, ci sta emozionando. Allora Elisa, ti tengo ancora 5 minuti, poi tu oggi sarai al microfono alle...
0: Dalle 15 in passaggi, 15, certo. Parleremo di teatro, tra
1: teatro,
0: le altre cose.
1: Quindi, l'arte.
0: E dovrei riuscire a raggiungere anche Fabrizio Casati, che sai che a Vienna sì. per l'Eurovision Song Contest sta facendo tantissime cose, non solamente le interviste, lui fa proprio dei reportage sulla città, quindi se riesco lo prendiamo.
1: Vienna, poi i musei, penso a Klimt. Tanta roba. Il discorso, vedo il pubblico che ci sta scrivendo, va un po' sui musei piccoli o sui musei grandi? Tue preferenze?
0: A me piacciono tutti, però come ti
1: anche
0: dicevo...
1: Anche musei grandi, qualcuno scrive di musei, ne ho visti tanti, comunque il Louvre, il Museo Egizio di Torino e gli Uffizi di Firenze sono i miei preferiti.
0: Io avevo un sogno nella vita che adesso non so se si potrà replicare di nuovo, sono riuscita ad andare all'Ermitage a San Pietroburgo alcuni
1: sì.
0: anni fa e ne ho potuto visitare solo una piccolissima parte perché ci dovete passare dei giorni, e adesso in questi anni naturalmente come molti mi sto domandando chissà se nella vita mi ricapiterà.
1: Sì, e per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, qualcuno sostiene cioè in certi musei il prezzo del biglietto è insomma elevato, non proprio a buon mercato. È giusto che però anche la cultura abbia un prezzo, abbia un costo.
0: Allora, secondo me dipende sempre, ognuno deve decidere il proprio budget. Per me sono sempre soldi spesi bene, però Antonio, è vero quello che ti dicono alcuni. Io mi ricordo, sono stata per esempio, scusami se cito esempi stranieri, ma perché ne ho visto proprio il cambiare il prezzo, una città come Barcellona alcuni anni fa era completamente accessibile a chiunque. Ora una città come quella di Barcellona, se si vuole andare a vedere Casa Batlló, Casa Milà e altre meraviglie di Gaudí, bisogna spendere un sacco di soldi e soprattutto c'è un altro problema derivato dal troppo turismo. Bisogna organizzarsi e riservare tantissimo tempo prima. Diventa una sfida e una performance anche il turismo.
1: Non sono ancora andato a vedere la mostra dei macchiaioli a Palazzo Reale a Milano, l'hai vista?
0: Non sono riuscita.
1: Vorrò andare, ho visto che è stata prolungata fino al mese di luglio, mi sembra inizio luglio, quindi c'è ancora il tempo. Che bel regalo che hanno ricevuto Odile e Pierre. Nostra figlia ci ha regalato il pass per tutti i musei della Svizzera. Ce lo godiamo alla grande, bello!
0: È una bellissima idea, moltissime realtà stanno facendo rete in questo senso ed è a volte proprio l'occasione di andare nel museo che altrimenti non avremmo selezionato tra le nostre proposte. Esistono queste cose anche in altre zone, anche vicino a noi.
1: Un altro tema che ho visto direttamente la settimana scorsa alla Fondazione Belliard di Basilea, chi entra al museo ma non con i propri occhi ma col telefonino, fotografa e filma tutto, poi però realmente non vede niente.
0: Mi è successo.
1: È un problema,
0: sì,
1: è un tema.
0: È un vero problema, mi è successo recentemente, quest'autunno ho avuto la fortuna di andare qualche giorno a Parigi, uno dei miei musei preferiti, come quasi tutti quelli che vanno a Parigi, è il Musée d'Orsay, dove ci sono gli impressionisti, e purtroppo fare un po' di coda per vedere un'opera ne ero abituata. Sai cosa sta succedendo?
1: Che fai coda per vedere chi fotografa.
0: Fai la coda perché ci sono persone che si mettono in posa davanti alle opere per avere il selfie, per avere la fotografia bella, senza capire che magari sono davanti a un'opera che parla di cose delittuose o completamente fuori contesto. E in questo caso ti domandi, è giusto che l'arte sia accessibile a tutti? Ma forse, non lo so, dovremmo magari limitare gli ingressi?
1: O limitare gli ingressi, oppure in tanti musei sono vietate le fotografie e il cellulare non lo puoi utilizzare.
0: Sì, sempre se viene rispettata questa.
1: Però di solito... ecco, viene rispettato. Tra l'altro qualcuno scrive non devi andare in nessun museo in giacca e cravatta, ma non l'abbiamo detto.
0: No, nel senso...
1: punto, attenzione.
0: Naturalmente c'è qualcuno che pensa che il museo non sia cosa per lui, perché devi essere più studiato, più vestito, devi essere una persona diversa. L'iniziativa, secondo me, alla quale tu non hai partecipato, Antonio, ma la mostra sì, che diceva venite in costume da bagno, aiutava ad avvicinare chi pensa che l'arte o il museo, perché il museo non per forza è arte, a volte è ricordo, tradizione, storia, come dicevamo citando i musei etnografici. Ecco, in questi casi qui si può andare veramente con i jeans e la maglietta.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono sempre più musei anche all'aria aperta.
0: Sì.
1: All'aperto.
0: Sì, ormai è vero, si chiamano, non so, Museo delle Camelie. Ho presente, ci sono diverse iniziative anche nella vicina Milano, se non sbaglio, la Biblioteca degli Alberi. Insomma, forse addirittura si sta dando questo termine a cose che...
1: magari non sono proprio tipicamente da museo, però... ci può anche stare che il museo vi sia anche all'aperto, che esista anche all'aperto. Elisa, grazie.
0: Grazie a voi, naturalmente io esperta non sono, ma appassionata sì, se lo sono io potete esserlo anche voi.
1: Sei stata molto intelligente, tra l'altro anche molto intrigante, perché ci hai dato degli spunti estremamente interessanti.
0: Buon controcorrente.
1: Davvero, grazie, a fra poco.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gino Ceschina, vediamo i principali temi che tratteremo nel radiogiornale delle 12.30. Intanto naturalmente oggi iniziano i mondiali svizzeri di hockey, nel giornale le prospettive dei rossocrociati e anche le squadre favorite di questa manifestazione. Poi l'Unispital di Zurigo, dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo cardiochirurgia, oggi l'ex primario Francesco Maesano prende posizione e dice la sua verità. Donald Trump in volo verso Washington dopo la visita a Pechino, dove ha trovato una curiosa mini base di fan tra la popolazione. Trump torna a casa con risultati più commerciali che geopolitici. La giornata di lutto nazionale a Kiev dopo i bombardamenti continui durati oltre 24 ore, 24 anche i morti, in queste ore però in corso anche uno scambio di prigionieri con la Russia. E poi a Cannes, dove c'è stata una vera e propria ovazione per il film su Samuel Paty, che è il docente che è stato ucciso dai terroristi islamici per le bugie di un allieva su una lezione in cui si parlava di vignette su Maometto di Charlie Hebdo, un docente lasciato solo con se stesso di fronte alle minacce. Tutto questo tra mezz'ora nel radiogiornale.
1: Il La viabilità con un chilometrico bollettino come le code di oggi. Allora, iniziamo dal Canton Grigioni. Nei Grigioni la galleria di Rofla sulla A13 tra Suffers e Rofla è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimangono le code in entrambe le direzioni. Poi al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ad Airolo ci sono code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria e poi sono segnalati dei rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, tra Caslano e Agno. Poi ancora da Paradiso verso Noranco, andiamo sulla 1 dove vi sono code per incidente, tempi di percorrenza di un'ora tra Erkingen e Oftringen in direzione di Zurigo. La circolazione viene deviata sulla 2 verso Basilea per chi viaggia da Berna verso Zurigo. E infine, come ogni venerdì, passiamo anche all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Jeannette di Castelrotto, che negli scorsi giorni ci ha segnalato code per un autobus in avaria tra Noranco e Grancia. Ringraziamo quindi la signora Jeannette e tutti gli automobilisti che ci informano regolarmente sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Dal traffico ai musei. Ebbene sì, stiamo parlando di musei e ne abbiamo parlato nel primo quarto d'ora anche con la collega Elisa Manca, che ci ha offerto davvero un sacco di spunti estremamente interessanti, pertinenti, intriganti e stimolanti. Fra arte e storia, all'aperto o al chiuso, qual è il museo più bello che avete visto e visitato? Fra i molti musei svizzeri, quali suggerite? E della Svizzera italiana, qual è il più bello? Qual è quello che assolutamente bisogna visitare? Di musei, arte e storia parliamo nella puntata odierna. Perché ne parliamo? Perché ci sarà lunedì prossimo la giornata internazionale dei musei, che si tiene ogni anno, che appunto si svolge ogni anno il 18 di maggio. E tra l'altro domenica, dopodomani, vi sarà la possibilità di visitare molti musei svizzeri, anche nella Svizzera italiana c'è l'entrata gratuita in molti musei, quindi non si deve pagare il biglietto, ci sono anche delle visite guidate, dei momenti speciali, insomma i musei organizzano diverse attività e soprattutto danno la possibilità anche di essere visitati tutti o quasi tutti anche gratuitamente. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta, e mi raccomando, oggi siateci, raccontateci, dateci qualche spunto, è sempre bello sentirvi, ma sentirvi anche sui musei se ci andate. Oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Leggo il messaggio di Giorgio perché mi piace. Come si fa ad andare controcorrente con certi temi come quello odierno? E beh, si può andare controcorrente. Magari qualcuno chiama e dice: a me i musei non interessano, oppure non ci vado perché sono troppo cari, dovrebbero fare il biglietto gratuito per tutte le persone in età AVS, oppure basta soldi alla cultura, basta soldi ai musei, si spende troppo, diamo i soldi in altri ambiti e in altri settori. E come se si può andare controcorrente anche parlando di musei? Vittorio, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno. Allora, mi rifaccio alle considerazioni della signora Elisa, la quale diceva che appunto ha visitato il Museo di Berlino, l'altare di Bergamo, sì, questo e quant'altro, e giustamente se è giusto che si debba trovare lì o meno, e questo vale, lo stesso discorso vale, non lo so, con il British Museum, con i marmi di Elgin. Allora, torniamo a un'epoca, allora, a prescindere che non erano dei tombaroli, li hanno comprati e gli sono stati anche regalati. Nel caso di Elgin, per esempio, in quel periodo lì era sotto ancora dominio turco e avevano trasformato l'acropoli in una polveriera, per cui quando passa poi il tempo bisogna poi vedere se non fossero stati trasportati in Inghilterra in che condizioni si sarebbero trovati. giustamente ci sono anche delle cose, dico tra virgolette, scandalose. Per esempio la famosa scultura del cavaliere Rampin, il quale il cavaliere, il cavallo si trova ad Atene e la testa si trova al Louvre. Ecco, questo trovo che è una cosa un po', non è una bella cosa, non, cioè potrebbero mettersi d'accordo ad assemblarli e spostarli un anno qui, un anno là. È una cosa molto brutta, quello succede anche in Italia, per esempio, che spostano, non lo so, parte delle sculture architettoniche di un tempio. Faccio l'esempio di Selinunte, che hanno levato le sculture e le hanno portate a Palermo. Tu arrivi lì e vedi quattro sassi.
1: Poi è vero che per quanto riguarda i dipinti, i quadri spesso vengono spostati perché ci sono delle retrospettive, delle mostre ad hoc personali sui grandi artisti o su artisti anche magari non così famosi. Giustamente poi tra i musei c'è anche
4: il fatto che
1: vengono prestate, si prestano molte opere tra un museo e l'altro, insomma vengono prestate.
4: Certo. Poi tornando ai discorsi musei Basilea, per me è il museo più bello, diciamo, con un concetto architettonico moderno, è la Baader, che l'ha fatto il signor Renzo Piano e che ha tenuto conto di cosa deve esporre e non lasciare l'impronta dell'architetto che ha progettato.
1: Meraviglioso davvero il Museo di Basilea, la Fondazione Baylor, dicevo prima, ci sono stato la settimana scorsa, a parte che la mostra dedicata a Cézanne è qualcosa di davvero splendido e magnifico, ma il museo è bello, anche il giardino, il parco.
4: Che i costi ormai sono elevati, perché se non hai lo sponsor di turno, l'amministrazione, tutto, le assicurazioni, i trasporti, questo e quant'altro, comportano dei costi abbastanza elevati. Mentre per tornare, apro una parentesi sul Ticino, non è possibile che in una città di Lugano ci sia il Palazzo Reali, Villa Ciani, Villa Leneum, Villa Malpensata, il LAC. Dico, siamo 60.000 persone.
1: Però bene, tante possibilità, un'offerta comunque molto variata di mostre, di momenti, insomma, d'arte e di storia molto differenti fra loro.
4: D'accordo, però chi sopporta poi tutti i costi di 6 musei? Non lo so.
1: Certo, poi c'è il tema dei costi, certo, è vero.
4: È chiaro, cioè, per la nostra realtà secondo me è esagerato.
1: È esagerato aver così tanti.
4: Dopo, boom, è una mia opinione.
1: Assolutamente,
4: poi,
1: certo.
4: E poi sì, ogni tre paesi c'è il museo della pesca, il museo di quello, il museo di quell'altro.
1: Meglio avere un museo in più, un centro commerciale in più.
4: Sì, no, ma assolutamente, questo sono
1: cosa facciamo? Più utile un museo o più utile un centro commerciale?
4: No, vabbè, è chiaro che no, guardate come hanno ridotto il piano di Scairolo e Mendrisio, insomma.
1: Dai, tutto sommato ci può stare qualche museo.
4: Beh, Mendrisio c'è anche un bel museo, ecco.
1: Nel Mendrisiotto tanti bei musei, la Pinacoteca Zürst, poi il Museo d'Arte di Mendrisio,
4: sì,
1: ma insomma,
4: certo,
1: lo sapete
4: certo,
1: anche voi certo, che di musei non ne mancano in Ticino, io dico per fortuna, perché sono tutte occasioni per gustare l'arte, gustare la storia, gustare insomma il nostro passato, o anche il presente, se ci sono anche mostre dedicate a pittori o artisti contemporanei. Grazie Vittorio, buona giornata.
4: Saluti a tutti agli amatori e agli studiosi.
1: Bravissimo, grazie, alla prossima, buon appetito. Bene. E buon fine settimana. Allora, io vi invito ovviamente a chiamarcelo 0848 030808, oppure mandateci, siete in tanti che ci mandate i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13, oppure scrivete sulla mia bacheca in Facebook e vi leggo i messaggi che sono arrivati in Facebook, tutti interessanti. Ciao Antonio, personalmente preferisco i piccoli musei, nei grandi faccio fatica a concentrarmi sugli oggetti che preferisco e mi stanco in fretta. Dei piccoli musei amo quelli che conservano la memoria del nostro passato, come per esempio al Museo delle Dogane alle Cantine di Gandria o a quello della Pesca di Caslano. Ma il museo etnografico della Valle di Muggio, con testimonianze sparse sul territorio, quindi un museo anche all'aperto, è una bella sede con esposizioni permanenti e occasionali, dove, appunto sta parlando del museo etnografico della Valle di Muggio, dove mi sembra si possano veramente soddisfare le curiosità, la storia, le tradizioni e la cultura di un territorio. Quindi grazie a Orlando che ha scritto e ha segnalato il Museo delle Dogane, che si trova appunto alle cantine di Gandria, il museo etnografico della Valle di Muggio, molto bello, confermo, bellissimo, e sono tutti piccoli musei come i musei etnografici, insomma, della Svizzera italiana, tutti estremamente belli e davvero suggerisco una visita. Poi Moreno, museo collezione Rosengart a Lucerna, da Chagall a Picasso, confermo, bellissimo anche questo museo che ho visto la settimana scorsa. Poi il museo di Monet, le grandi opere di Paul Klee, unico, val bene una passeggiata nella splendida città. Poi molti riparlano della fondazione Beyeler di Basilea, dove è in corso la retrospettiva dedicata a Paul Cézanne. Federico invece ci propone, vi propone il Ballenberg, ma non è l'unico, in diversi parlano del Ballenberg, oggi è diventato per una parte significativa della popolazione un simbolo identitario. Nessuno vuole davvero rinunciare ai vantaggi e alle comodità dei grandi centri della vita moderna, ma quando arriva il momento di votare emerge spesso il desiderio, bello questo, il desiderio di un mondo alla Ballenberg. Poi Luca, tra i tanti che ho visto in Svizzera, sicuramente il Museo Archeologico di Zurigo, che è una meraviglia, confermo. Sono rimasto impressionato dalla bellezza anche del Museo della Storia e della Cultura del Cantone Appenzello Interno. In Ticino li ho visti tutti e per me il più bello è quello di Lottigna, quindi Valle di Blegno, e poi quello di Intragna. Ritorniamo ai musei etnografici, alla bellezza dei musei etnografici, ma soprattutto, e lo dicevamo anche prima con Elisa Manca che ci parlava del museo etnografico della Valle Verzasca, ci permettono anche di, così, di ritornare al nostro passato, di rivedere, di riguardare cosa c'era, come eravamo e soprattutto come erano i nostri avi, insomma, chi ci ha preceduto. E in questi musei sono spesso gli oggetti che ci danno l'esatta dimensione dei tempi che furono. Poi andiamo sui vostri messaggi allo 076 321 11 13. La galleria Tretiakov di Mosca, non conosco, bello. E poi ovviamente il Musée d'Orsay di Parigi, ne abbiamo parlato anche con Elisa Manca, stupendo. Poi il Museo della Valle Verzasca, il Museo delle Scienze Naturali, e quindi torniamo ancora ai musei etnografici della Svizzera italiana, ma abbiamo Laura. Laura, buongiorno, benvenuta.
5: Sì, buongiorno. Io volevo anche citare i piccoli musei, per esempio ad Aquila c'è il museo delle scatole, è piccolo ma è
1: bello.
5: Simpaticissimo.
1: Delle scatole?
5: Ci sono anche questi, delle scatole di latta.
1: Sì.
5: Delle scatole di latta, è molto simpatico.
1: Sì, sì, assolutamente, ci sono tanti piccoli musei e anche musei specifici di determinati ambiti, infatti, penso ai tanti musei sportivi, infatti, che ci sono, assolutamente hai ragione.
5: Infatti. E poi c'è il Museo di Leventina che vale la pena visitare, perché anche lì parla del tempo che fu, cioè delle nostre radici, diciamo, ecco.
1: Certo, di chi eravamo, di cosa c'era, di
5: infatti,
1: chi
5: di cosa c'era.
1: Certo, sono sempre momenti importanti.
5: E forse stavano meglio di noi.
1: Bah, questo non lo so. Questo non lo so, però è vero che è utile sapere chi c'era, infatti, cosa c'era e soprattutto cosa si faceva e come si viveva, anche perché alcuni paragoni effettivamente.
5: E cosa hanno fatto per noi?
1: E cosa hanno fatto per noi? Soprattutto questo è
5: importante. E noi stiamo rovinando tutto.
1: Ci può stare. Grazie, Laura.
5: Ecco,
1: buona
5: grazie
1: giornata.
5: Lei,
1: grazie mille.
5: Anche a lei, grazie.
1: Gentilissima. Allora, altri messaggi. Mi piace moltissimo andare per musei, godendo persino dell'ingresso gratuito offerto dalla mia banca. Forse sarò intollerante, ma mi danno fastidio i visitatori quando parlano fra loro ad alta voce e disturbano gli altri. Avendo abitato là, ricordo i bellissimi musei della fotografia a Winterthur. Dicevamo prima con Elisa Manca di chi va al museo non con gli occhi o con il cuore, ma con il cellulare. Si ferma davanti ai quadri con il cellulare e ogni quadro praticamente lo vede tramite il proprio telefonino e spesso poi si ferma anche tanto davanti al quadro per, insomma, cercare di immortalarlo nel migliore dei modi. E io mi chiedo, ma queste persone andate anche con gli occhi, non soltanto col cellulare? In tanti musei è vietato usare il cellulare. Il museo Vincenzo Vera Ligornetto, certo, giustamente Antonietta, brava che ce l'ha ricordato, ci sono sempre mostre uniche e particolari, oltre che all'esposizione permanente. Ottimo, ottimo spunto. Il museo dei trasporti, interessantissimo, ci scrive Roland, certo, piccolo ma notevole, il museo Paul Klee, con ovviamente la costruzione dell'architetto Renzo Piano a Berna, bellissimo il museo Paul Klee, bravo Franco, grazie. Poi mio marito suggerisce il Museo delle Scienze di Milano, bello, poi ancora il Museo d'Orsay di Parigi, bellissimo. Io vi consiglio di visitare il Museo della Tecnica Enter.ch, dove si può vedere l'evoluzione della tecnica. Ci sono esposti dalla prima macchina fotografica, PC, alle radio, fino alle macchine per criptare i messaggi. Ciao Arturo, si trova a Derendingen, presso Soletta, Museo della Tecnica Enter.ch. Beh, a proposito di radio, c'è il Museo della Radio, che è molto bello, al Monte Ceneri, dell'amico Renato Ramazzina, che saluto cordialmente. Mi è piaciuto molto il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, beh sì, grazie Gianni, molto bello anche quello. Poi il Tecnorama di Winterthur, i ragazzi si divertivano tantissimo. Poi il Museo dei Trasporti e il Planetario, musei splendidi, magnifici, vale la pena andarci. Uella, quante telefonate. Franca, buongiorno, benvenuta.
6: Sì, buongiorno, volevo dire una mia opinione se possibile i miei musei che porto nel cuore. Allora, il numero uno è il Segantini a San Mori.
1: Bello, bellissimo, confermo.
6: Io quando entro, io praticamente se posso vado tutti gli anni, quando entro in questo museo entro in un mondo tutto mio, tutto sì. Di riposo, di relax, così. Il secondo è il museo da stampa.
1: Giacometti?
6: Giacometti, bello, anche lì è bello, tutta la nostra vita rurale, grigionese, e ti dà qualcosa. Ho già portato anche i miei tre nipotini.
1: Quindi da San Moritz siamo scesi, San Moritz Museo Segantini, a Bregaglia, Bregaglia, siamo sempre nel Canton Grigioni. Giacometti, sì, restiamo nel Canton Grigioni con il terzo?
6: Sì, restiamo in un piccolissimo museo, ma mi è restato molto nel cuore, in Valcava, diciamo, per andare, fai il passo del forno e arrivi giù al paese a Cervia, Cir si chiama. C'è un piccolo museo che è dedicato alla stanza del vescovo, molto rurale, e poi c'è proprio allestita una stanza completa di un vescovo molto antico.
1: Grazie.
6: È molto bello. Poi ne avrei, se mi permette, un quarto, che ho visto il Museo d'Orsay già due o tre volte, il primo
1: gli impressionisti, i grandi impressionisti.
6: Sì, che c'è la statua dedicata al falciatore di Fieno.
1: Sì, grazie, grazie mille Franca, i musei rurali grazie sono mille. Belli e in tanti segnalate.
6: Molto, sì, sono tanti, sì, io ne
1: tantissimi.
6: Ho visitati diversi.
1: Tantissimi, tantissimi, tanti di voi li segnalano, i musei rurali, i piccoli musei. Poi qualcuno scrive: i più bei musei per me sono il Landesmuseum di Zurigo, Landesmuseum di Zurigo, il Tangeli a Basilea, i Musei Vaticani, il Tecnorama Winterthur. Franca, grazie. Gaetano, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Anch'io sono stato lì al Tecnorama
1: di Winterthur.
7: Divinterto perfettamente, sì. Ho visitato anche altri musei, a Barneberg, ho visitato il museo di storia naturale qui a Lugano, quello della radio di Monteceneri, museo radio Monteceneri.
1: Museo della radio Monteceneri.
7: Anche, sì, radio Monteceneri. E sono stato anche in diversi, ogni nazione che andavo per vacanze, nel mio punto di riferimento, la prima cosa, andare a visitare il museo di questa nazione. Il più bello, sempre secondo me, è stato quello del Caio 1, sì, sì. Che poi c'è anche qui a Torino. Poi sono stato a Roma, poi sono stato in Tunisia, a Trado. È una cosa incredibile visitare un museo, va indietro di anni e anni e anni, di secoli indietro. E questo è bello, sono ricordi indelebili. che ti riporti
1: ricordi, emozioni. Ha ragione, è bello che ci segnalate un'infinità di musei, ed è bello sapere che andate in tanti musei. Qualcuno ci scrive il museo dei Trenini a Mendrisio, bellissimo anche quello, o i più piccoli musei, sì. Anche poi di ambiti molto particolari, molto specifici, il museo Rodin di Parigi. Davvero state spaziando un po' dovunque. Gaetano, grazie, buona giornata. Adriana, benvenuta e buongiorno anche a lei.
8: Buongiorno caro signor Bolzani, io volevo ricordare il nostro piccolo museo della Valle Onzernone.
1: Ha fatto benissimo. Dov'è, a Loco?
8: A Loco,
1: eh.
8: Ed è stato creato da mio papà e da altra gente cara ai ricordi della Valle Onzernone. È semplice, è modesto, ma io mi trovo tanta pace quando sono lì.
1: Che bello.
8: Nella mia bella Valle Onzernone, poi c'è anche Valle Bergeletto, Comologno, la barca di Comologno, dove andrò adesso a fare una passeggiata. Insomma, abbiamo delle belle cose. E meno supermercati, ma più musei, più ricordi così.
1: Sai che mi piace molto quello che ha detto signora Adriana, un sernonese doc, suppongo che sia un sernonese doc, mi piace quando ha detto museo semplice. È vero, spesso anche la semplicità ha un valore immenso, davvero impagabile. E poi mi ha detto una cosa bellissima: io nel museo trovo pace.
8: Sì, e ho un pensiero a quanti sacrifici hanno fatto. Quanta gente ha lavorato in quella valle, emigravano da marzo fino a ottobre, e io li vedo tutto, ecco, sì.
1: Grazie mille, un abbraccio. Grazie mille. Claudio, buongiorno, benvenuto.
9: Sì, buongiorno, faccio la voce fuori dal coro.
1: Va benissimo, è controcorrente, non dimentichiamolo.
9: Appunto. Ecco, mi fa piacere di che qualcuno abbia menzionato il Museo della Radio, perché essendo un radioamatore e conosco il signor Mazzina e Enrico Sulmoni, eccetera, per cui voglio dire, è assolutamente consigliato anche chi non, come posso dire, non ha contatti con i radioamatori eccetera, perché ci sono veramente tante belle cose da vedere e soprattutto da capire e da scoprire. Ma dicevo, voce fuori dal coro, nel senso che noi qui abbiamo tanti musei all'aperto,
1: sì.
9: Nel senso, 2 settimane fa circa ho col mio nipotino di 7 anni abbiamo fatto il sentiero delle meraviglie, che parte da Novaggio, va a Circolo e ritorna a Novaggio.
1: Fatto, molto bello, sì.
9: Al mio nipotino ho spiegato, perché in alcuni tratti, fortunatamente devo dire, ci sono ancora ricordi di chi ha costruito questi sentieri, che poi erano fondamentalmente una delle strade, no? Se vogliamo, perché adesso è tutto bosco, ma una volta sicuramente erano situazioni di necessità, quello di avere dei posti, e facevo notare appunto a mio nipote che fondamentalmente una volta non c'erano tutti questi mezzi, per cui l'elicottero e lo scavatore eccetera eccetera, e devo dire che lui ha capito veramente molto molto bene, e una testimonianza di questo, di questi sentieri, di queste stradine, è il sentiero delle Ove a Pura, dove in pratica invece che avere la schiena d'asino, come si suol dire, è al contrario. E io spiegavo a mio nipote il fatto che questo serviva a trasportare i tronchi dal cima al bosco fino giù al paese, se vogliamo, no? E lui ha capito benissimo.
1: I musei all'aperto sono comunque davvero molto belli. Claudio, la ringrazio, buona giornata. Grazie. Davide, buongiorno. Grazie. Anche a lei, benvenuto.
10: Sarò breve per non fare un elenco di ciò che ho visto. Museo Vincenzo Vela di Gornetto,
1: numero 1.
10: Bellissimo. Allora, però, la manutenzione del parco è fatto da una ditta di giardinieri che utilizzano unicamente.
1: Allora faccia un elenco veloce, perché poi ho ancora un vocale da proporre. Abbiamo detto il Museo Vela, non parliamo del giardino e di come mantengono.
10: No, usano, è una critica al Museo Vela e alla Confederazione che l'ha ricevuto gratis dal figlio del Vela, Sparta.
1: Quindi lei dice non bellissimo. Davide, dica gli altri due musei.
10: No, usano solo apparecchiature a motori a scoppio a due tempi.
1: Gli altri musei?
10: Li posso dire. Ecco, naturalmente quello del Cairo.
1: Sì.
10: E forse, rimanendo un po' più vicini,
1: Pinacoteca Züst Mendrisio. Grazie Davide, ascoltiamo un vocale.
10: No, Rancate.
1: Rancate, giusto, no, Rancate, ragione.
11: Buongiorno signor Bolzani, sono Matteo. Riguardo al quale museo possa essere migliore da visitare, eccetera, secondo me questo è un aspetto molto soggettivo, chiaramente, ma penso che sia abbastanza logico. Io da bambino ero affascinato già solo alla parola museo, perché voleva dire andare a scoprire qualcosa di sconosciuto, magari, soprattutto dato l'età che avevo. Ma alla fine la cosa che mi piaceva di più erano i musei legati alla storia naturale, oppure alla storia dell'uomo, quella soprattutto medievale, o comunque periodi storici del passato che rivelano un certo fascino di quello che fu e che ancora ci lascia sapere qualcosa. Cordiali saluti a tutti e buona giornata.
1: Grazie per questo bel messaggio. Già solo la parola museo mi affascina. Bellissimo questo modo di dire, questa espressione, la parola museo. Andate nei musei, ma ci andate. Mi avete scritto in tantissimi oggi e mi avete offerto davvero una varietà di spunti e di musei in tutto il mondo, dal Ticino all'Australia, di musei, suppongo, quelli che non ho visto, belli, bellissimi, insomma, che vale la pena visitare. Grazie. Fra arte e storia, all'aperto o al chiuso, vi ho chiesto oggi qual è il museo più bello che avete visto e visitato. Avete risposto? Noi ci ritroviamo alla una con la consulenza.
12: Buongiorno a tutti voi. Ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera sarà un pomeriggio molto nuvoloso, con precipitazioni soprattutto a ovest e a sud. Sull'altopiano saranno a tratti temporalesche. Il limite delle nevicate scenderà tra i 1000 e i 1200 metri al nord e tra i 1400 e i 1600 al sud. Le temperature massime non supereranno i 15 gradi al sud e i 10 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 16 maggio. Al sud si passerà tempo soleggiato con tendenza favonica. Al nord, lungo le prealpi, sarà ancora perturbato, altrove qualche rovescio alternato a schiarite. Le temperature saranno comprese tra i 6 e i 20 gradi al sud e tra i 4 e i 12 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Iniziano oggi i mondiali svizzeri di hockey. Nel giornale le prospettive dei rossocrociati e delle squadre favorite. Unispital di Zurigo, dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo cardiochirurgia, l'ex primario Francesco Maisano prende posizione e dice la sua verità. Donald Trump in volo verso Washington dopo la visita a Pechino, dove ha trovato una curiosa minibar di fan tra la popolazione, torna con risultati più commerciali che geopolitici. Giornata di lutto nazionale a Kiev dopo i bombardamenti continui durati oltre 24 ore, 24 anche i morti. In queste ore è in corso uno scambio di prigionieri con la Russia. A Cannes, ovazione per il film su Samuel Paty, il docente ucciso da terroristi islamici per una lezione in cui si parlava delle vignette su Maometto di Charlie Hebdo. Sei anni dopo l'edizione annullata per Covid, 17 anni dopo il mondiale di Berna, la Svizzera torna ad essere epicentro dell'hockey mondiale. Si aprono oggi infatti i mondiali di Zurigo e Friburgo. Quali sono le aspettative allora della nazionale svizzera? Lo chiedo a Omar Meschal.
13: Allora, diciamo che apparentemente alle spalle ed assorbito il patatrac Fischer, la Svizzera può ragionevolmente ambire ad un altro mondiale da protagonista, dopo due finali perse consecutivamente, e questo aggrappandosi ad esperienza e continuità. Sono ben 18 infatti i giocatori reduci dall'Olimpiade, 22 invece gli elementi nella rosa più esperta del mondiale che hanno già vinto una medaglia, ergo ad aver già giocato una finale. Per un termine di paragone, i giovani ed affamati a Stati Uniti avversari di serata in un remake dell'ultima finale mondiale hanno il solo Matthew Tkachuk quale rinforzo olimpico. Tkachuk che sarà fra l'altro assente questa sera per la fresca paternità. Un primo test comunque molto molto indicativo contro una squadra, quella statunitense al solito composta interamente da giocatori NHL, un test che aiuterà a capire a che punto è la nazionale di Cadieux. Anche quest'anno comunque le partite di girone, guardando agli avversari come Austria, Lettonia, Gran Bretagna ed Ungheria, serviranno unicamente per il miglior posizionamento possibile verso i quarti di finale, sperando in seguito che il fattore casalingo dia un'ulteriore spinta agli elvetici, pensando alla vittoria della Cechia 2 anni or sono a Praga, all'insperato bronzo della Lettonia a Riga 2023, oppure ancora al titolo della Finlandia a Tampere l'anno prima.
3: Questo per la Svizzera. Omar Meschal, ampliamo un attimo lo sguardo. Ricordo che mondiale sarà 3 mesi dopo le Olimpiadi di Milano, dove erano presenti tutte le stelle NHL del massimo, quindi del massimo campionato nordamericano.
13: Diciamo subito, non ci sarà la stessa inarrivabile qualità ammirata all'Arena Santa Giulia di Milano, ma i motivi di interesse saranno diversi e la concorrenza al solito non mancherà, pensando anche al fatto che nelle ultime 4 edizioni ci sono state 4 diverse vincitrici. Partiamo allora da Canada-Svezia, che alle 16:20 aprirà il Mondiale a Friburgo in una pista reduce dai festeggiamenti per il primo storico titolo del Gotteron, con subito di fronte dunque il Canada del giovane ma già determinante Celebrini e dell'icona Crosby, senza dimenticare Scheifele o Tavares, ed una Svezia reduce invece da 2 podi iridati e che il futuro allenatore della Ginevra Allam ha rimpolpato con diversi elementi del campionato svizzero. Tanta Svizzera anche nella Finlandia, capolinea olimpico all'overtime per gli elvetici e guidata da Capitan Barkov, che ha alzato le ultime 2 Stanley Cup con Florida. Finlandia, che con la Germania di Sider sarà un avversario direttissimo dei rossocrociati nella lotta per i primi posti del gruppo A.
3: Omar Meschal sui campionati mondiali di hockey che stanno per avere inizio. Adesso andiamo alle altre notizie. Innanzitutto la versione di Maisano. Per la prima volta infatti l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, Francesco Maisano, si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce, tra l'altro, un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione tra il 2016 e il 2020. Gianluca Algiati, il chirurgo italiano, si è espresso sulle pagine del Fatto Quotidiano per dire cosa.
14: Per difendersi e contrattaccare, Maisano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maisano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano, e Maisano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode, per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maisano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i Cardioband, da usati per le operazioni alla valvola mitrale. Il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso, probabilmente è il caso del Cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maisano sostiene che non sia dovuto al Cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine. Un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera, anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
3: Volare a impatto zero sul clima. Le compagnie ci stanno lavorando per trovare soluzioni alternative all'acquisto di certificati andando direttamente alla radice, cioè grazie a carburanti nuovi. Swiss, ad esempio, ha annunciato una collaborazione con Metafuels, società svizzera che sviluppa carburanti sintetici per l'aviazione. Una tecnologia ancora giovane, considerata tuttavia una delle strade obbligate per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni del settore. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
15: Il carburante del futuro per gli aerei, chiamato SAF, cioè Sustainable Aviation Fuel, potrebbe nascere dal metanolo e sarebbe prodotto a partire da biomassa, acqua e CO2. È su questa scommessa che lavora Metafuels, azienda svizzera con cui ora Swiss e il gruppo Lufthansa hanno deciso di collaborare. L'idea è semplice da raccontare, molto meno da realizzare. La trasformazione del metanolo è difficile per via di molti processi chimici, tra cui la captazione dell'anidride carbonica dall'aria. Il vantaggio in futuro non sarà solo in termini di inquinamento dell'aria, perché questo combustibile potrebbe essere usato negli aerei di oggi, senza bisogno di trasformare aeroporti, motori o infrastrutture. Per Swiss è anche una mossa strategica. Dal 2030 in Svizzera e nell'Unione Europea crescerà la pressione normativa sui carburanti sintetici. Avere accesso perciò e per tempo a queste tecnologie significa non farsi trovare impreparati. Metafuel lavora a un primo stabilimento commerciale a Rotterdam, ma il punto critico, oltre alla filiera di produzione, resta la scala. Oggi i carburanti sostenibili per l'aviazione esistono, ma costano molto e sono disponibili in quantità ancora esigue.
3: Adesso parliamo delle elezioni grigionesi. Al di là dei volti e dei nomi dei candidati, ci sono anche i temi tra i più discussi nei dibattiti in vista del voto del 14 giugno. C'è l'alloggio. Nei Grigioni le abitazioni primarie scarseggiano, infatti basti pensare che gli appartamenti vuoti sono solo lo 0,6% del totale. Quali sono allora le ricette che propongono i principali schieramenti? Lo sentiamo adesso nell'approfondimento di Stefano Barbusca.
16: A Davos, che con i suoi 11.000 abitanti è la seconda città dei Grigioni, la carenza di abitazioni per residenti è una vera e propria emergenza. Per la vice sindaca Valerie Favraccola, candidata al governo per l'UDC, nei Grigioni le procedure sono troppo lente, a volte anche per un semplice permesso di costruzione. Il cantone deve creare condizioni quadro adeguate, in modo da accelerare invece di rallentare, consentire anziché impedire.
17: È vor allem wichtig, dass wir als Kanton die Rahmenbedingungen entsprechende stellen, beschleunigen anstatt verlangsamen, ermöglichen anstatt verhindern.
16: Per il consigliere di Stato del Centro Marcus Caduff, il cantone ha già fatto la propria parte.
18: Il cantone ha il ruolo della pianificazione territoriale, quello che abbiamo fatto, e in più abbiamo creato l'anno scorso la legge per poter promuovere se stanno costruendo degli appartamenti che sono a un prezzo che copre i costi.
16: Da quest'anno, grazie a un fondo di 15 milioni di franchi, vengono concessi mutui a tasso agevolato a chi costruisce, ristruttura e compra abitazioni di utilità pubblica. Troppo pochi per la sinistra, che di milioni ne avrebbe messi in campo ben 100 per la promozione degli alloggi, come ribadisce il consigliere di Stato socialista Peter Payer.
19: Il cantone deve fare di più, deve dare un sostegno ai comuni, deve fare per esempio un fond per pagare o per acquisitare terreni, per esempio, o case, e per dare in affitto dopo a un prezzo pagabile.
16: Per i liberali, invece, come sottolinea il presidente del partito e candidato al governo Maurizio Michael, non è possibile risolvere questo problema solo con fondi pubblici, e finanziare spazi abitativi non è un compito del cantone.
20: I costi degli immobili devono diventare meno onerosi, in modo che convenga anche investire in abitazioni primarie. Bisogna riuscire ad evitare di restringere ancora di più le possibilità. Quindi meno regole, più possibilità di realizzazione, sempre tenendo conto di tutti gli aspetti di cura e di responsabilità che servono sui territori.
16: Territori dove diversi comuni stanno facendo la propria parte. A Sankt Moritz, dove secondo alcuni studi mancano ben 400 abitazioni primarie, è in corso la costruzione di 19 unità abitative finanziate dal comune, che verranno affittate a un prezzo basato sul reddito degli inquilini. Questo è solo il primo passo. Grazie alla sinergia tra pubblico e privati, nel giro di qualche anno saranno costruiti quasi 200 appartamenti per residenti.
3: Apriamo adesso la pagina estera con il viaggio di Donald Trump in Cina, che si è concluso stamane dopo il pranzo di lavoro con Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti è infatti ripartito verso Washington. Si attendono ancora i dettagli degli accordi commerciali siglati durante il vertice. La visita ha attirato enorme attenzione.

0: i dettagli degli accordi di questi giorni. La Cina dovrebbe aumentare gli acquisti di jet Boeing, prodotti agricoli ed energia americani. Niente svolte però su chip e terre rare, ma nemmeno su Iran e Taiwan. Visto dai cinesi, il vertice è comunque un successo. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi per Trump. Alcuni fan con cappellini MAGA si sono radunati davanti al Four Seasons, l'hotel dove ha alloggiato il presidente americano. Virale Marco Rubio, che osserva ammirato il soffitto della grande sala del popolo, ma anche Elon Musk, che prima dichiara che il figlio sta studiando il mandarino e poi chiede un selfie col fondatore del colosso degli smartphone Xiaomi. Molto condiviso anche il video di un giornalista di Fox News, Brett Baier, che gioca a ping pong con un anziano in un parco di Pechino, uno dei pochi momenti fuori da un protocollo altrimenti molto rigido. Nelle ultime ore milioni di visualizzazioni per il taiwanese Jensen Huang. L'amministratore delegato di Nvidia, colosso dei chip, è stato pizzicato mentre mangia un piatto tipico di tagliatelle fritte in una via del centro città, sfuggito dal resto della delegazione. Tutto alimenta l'orgoglio della Cina, che legge e racconta la visita di Trump come la prova che è stato raggiunto un rapporto paritario tra le due potenze.
1: In Ucraina adesso è stato proclamato un giorno di lutto a Kiev per ricordare le 24 persone morte nell'ultimo attacco aereo russo, uno dei più devastanti dall'inizio dell'invasione. Ma nel frattempo è in corso uno scambio di prigionieri e la restituzione di soldati uccisi. Sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: Un palazzo crollato su se stesso, lasciando sotto le macerie 24 dei suoi abitanti, tra loro tre bambini. È questo lo scenario che si sono trovati davanti ieri i soccorritori nel distretto periferico di Darnitsky, nella capitale, Kiev. Le ricerche dei sopravvissuti sono terminate solo questa mattina, 28 ore dopo l'arrivo del missile russo che ha rimosso un'intera ala dell'edificio, senza lasciare scampo alle persone che si erano rifugiate nei bagni e nei corridoi del palazzo. Il presidente Zelensky ha visitato questa mattina il luogo dell'attacco, il più letale da quando nel luglio dell'anno scorso 28 persone furono uccise dai bombardamenti russi in una sola notte. Di fronte alle rovine del palazzo, Zelensky ha chiesto al mondo di non dimenticare i sacrifici compiuti dall'Ucraina per fermare l'aggressione russa. Ma per molti ucraini oggi sono arrivate anche delle buone notizie. 205 prigionieri sono stati scambiati con la Russia, nella prima fase di un nuovo scambio negoziato la scorsa settimana durante il cessate il fuoco, che dovrebbe portare alla liberazione di 1000 prigionieri in totale. Un segnale di incoraggiamento in una giornata in cui altrimenti ci sarebbe molto poco da festeggiare.
1: E a proposito, 36 stati aderiranno all'accordo internazionale per l'istituzione del Tribunale Speciale, il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, nel corso della ministeriale dell'organizzazione che si sta svolgendo a Chisinau, in Moldova. Presto la Russia dovrà quindi rendere conto della sua aggressione, ha detto Berset. Tra le nazioni che hanno espresso l'impegno ad aderire, anche la Svizzera è rappresentata all'incontro dal consigliere federale Ignazio Cassis. Il narcotraffico continua a seminare morti in Francia. Le vittime sono già 6 dall'inizio dell'anno e spesso si tratta di adolescenti coinvolti dalla piovra di delinquenza tra traffico di stupefacenti e violenza sempre più estrema, diventata ormai un'emergenza per il governo. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
3: La vittima aveva appena compiuto 15 anni, il ferito grave di anni ne ha appena 13 e un altro ragazzo di 14 anni è comunque ricoverato, ferito pure lui, nell'agguato di ieri sera in uno dei quartieri popolari di Nantes. L'ennesimo, visto che da inizio anno nella città dell'ovest della Francia ci sono state ben 26 sparatorie. Solo domenica un 18enne era stato ferito nello stesso quartiere di Fourboyer, dove a fine aprile era stato ammazzato anche un giovane e un altro ferito gravemente.
4: Cette guerre, on la mène avec détermination. On ne perdra pas la guerre contre le narcotrafic.
3: L'agguato di ieri è da imputare al narcotraffico contro cui il governo si considera in guerra, che il ministro degli interni, l'abbiamo sentito, Laurent Nunez, non intende perdere, anche perché ad essere coinvolti sono spesso adolescenti, magari reclutati sui social dai malavitosi, che trovano facilmente manovalanza nella regione di Parigi da inviare poi nei centri di spaccio nel resto del paese. A Marsiglia innanzitutto, centro nevralgico del narcotraffico, e dove una cinquantina di minorenni sono indagati per omicidio, ma pure a Lione, Grenoble, Tolone, oppure a Nizza, dove domenica in una sparatoria sono state uccise due persone, sei sono rimaste ferite e l'assassino si muoveva in monopattino, mentre

0: killer di Nantes sono arrivati in moto e dopo aver ammazzato il quindicenne all'entrata di un palazzo, hanno inseguito il tredicenne fino al tredicesimo piano prima di colpirlo. Il terzo ferito era un semplice passante che accompagnava un cuginetto di 3 anni dalla nonna.
1: Restiamo in Francia, andiamo a Cannes per parlarvi di un film che ha lasciato il segno in sala, un film su una storia vera che vale la pena di ricordare. Siamo nel 2020 in una scuola di Éragny, poco lontano da Parigi. Samuel Paty, insegnante di storia, tiene una lezione sulla libertà di opinione e mostra alla classe alcune delle famose vignette satiriche di Charlie Hebdo che raffigurano Maometto. Un'allieva che era assente per giustificarsi col padre gli racconta, mentendo, che il docente nella lezione ha discriminato gli studenti islamici. Ne nasce una campana d'odio che culmina con l'assassinio e la decapitazione del docente. Il film si intitola L'Abandon ed è diretto da Vincent Garenc. Lo ha visto per noi Alessandro Bertoglio.
2: Sì, è un film toccante questo L'Abandon, perché il professor Paty è stato proprio lasciato solo a combattere contro un gruppo di persone radicalizzate che hanno lanciato una campagna d'odio contro di lui sui social. Noi abbiamo chiesto al regista che cosa lo abbia spinto a raccontare questa pagina dolorosa.
3: Tout de suite j'ai senti qu'il y avait une dimension cinématographique.
4: Fin da subito ho percepito che in questa vicenda c'era una dimensione cinematografica, una dimensione drammaturgica caratterizzata dall'unità di luogo, dall'unità di tempo e dall'unità d'azione. Si svolge in una scuola media nell'arco di 11 giorni. A scuola non si parla d'altro che di questa voce che sta circolando. Già, se vogliamo, persino un tocco kafkiano, dato che a un certo punto si capisce che la ragazza da cui parte tutto ha mentito per coprire una sua mancanza. Da qui si genera una serie di eventi che avrebbero portato da una bugia di una ragazzina a una menzogna all'interno della famiglia, a un omicidio, fino a una tragedia nazionale. Quello che ho sceneggiato sono davvero piccole cose, non l'essenza del film, che si basa davvero su una realtà documentata. Questo tipo di vicenda ci obbliga a fare le cose con serietà. Questo film per molti sarà la storia di Samuel Paty, sarà la verità. È quindi un dovere avvicinarsi il più possibile ad essa.
3: Un assassinat, une tragédie nationale.
1: Una lezione sulla libertà di stampa e di pensiero che si trasforma in una tragedia per colpa delle bugie di una ragazzina che peraltro è stata condannata, così come il padre e le persone coinvolte a vario titolo, persino gli studenti che hanno indicato al killer quale fosse il professore.
2: In questi tempi controversi di verità alternative e di social media onnipresenti nella nostra vita, chi si trova nel mezzo di una tempesta rischia davvero di dover combattere da solo, come ci ha spiegato il regista Vincent Garenc.
4: Samuel Paty non si è aperto con nessuno durante quegli 11 giorni, si confidava solo con poche persone. A scuola invece sapeva difendersi, mandava email. Ci sono state delle riunioni, come si vede nel film, c'è una riunione dei docenti. Mi sono concentrato sulla sequenza di cause ed effetti, ho messo le cose una dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. Quando inizia una nuova giornata si avverte quella carica. C'è una sorta di tensione, una pressione che cresce da sola, semplicemente attraverso l'accostamento dei fatti, semplicemente attraverso il racconto della storia, senza effetti scenici, senza musica.
3: Le récit d'histoire sans effet de manche, sans musique.
1: Era il nostro ultimo contributo e mi fermo qua. Buona giornata.
5: Lo sport con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
6: Canada-Svezia, ma soprattutto Svizzera-Stati Uniti. Buongiorno da Omar Meschal. Si apre il mondiale di hockey su ghiaccio alle 16:20 a Friburgo, Canada contro Svezia, subito di fronte dunque due pretendenti al titolo, mentre a Zurigo sarà Finlandia-Germania a fare da aperitivo pomeridiano a Svizzera-Stati Uniti di fronte alle 20:20 con diretta integrale in sport e musica su queste frequenze. Svizzera che ha appena effettuato il warm-up, assente l'ammalato Berra, in porta l'MVP dell'ultimo mondiale Genoni, l'esordiente Roschetti in prima linea con Ischier e Timo Meier, seconda linea con Pius Suter, formato e cresciuto proprio a Zurigo, a pilotare gli attuali Lions Malgin e Andrighetto. Ce ne parla l'inviato Lorenzo Boscolo.
7: Sven Andrighetto, Denis Malgin, Kukan, Marty Bechler è la linea dello Zurigo, che qui naturalmente gioca doppiamente in casa. Tra i cinque ne scegliamo uno che potrebbe essere l'elemento in più della nostra nazionale. In barba ai colossi nostri della National Hockey League potrebbe essere questo il mondiale di Sven Andrighetto, che in coppia con il Fido Malgin, che sia National League, Champions League oppure nazionale, sa essere devastante. Insomma, il giocatore in più a disposizione di Jan Cadieu.
8: Yeah, große Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft.
6: L'entusiasmo per questo mondiale casalingo è alle stelle. Sarà una manifestazione sicuramente speciale con i nostri tifosi a spingerci. È da tempo che aspettiamo questo momento. È un sogno per ogni giocatore poter disputare un mondiale in casa e quindi non vediamo l'ora di scendere in pista. Personalmente mi sento molto bene, ho fatto tutto il possibile con i fisioterapisti, gli osteopati e gli specialisti per essere al 100%. Sono sempre stato positivo sulla possibilità di recuperare in tempo. Sono reduce da 2 settimane molto positive e quindi posso dire che tutto è andato per il meglio. Ora come squadra siamo entrati nella nostra bolla e forse quest'anno è ancora più importante restare focalizzati, perché attorno sentiamo l'enorme entusiasmo di tutta la nazione, gli amici e parenti, ma anche noi siamo estremamente entusiasti.
8: Freuen sich extrem auf dieses Turnier und ja, für uns umso mehr, wir freuen uns extrem.
7: Sven Andrighetto nella sua Zurigo per battere subito al debutto gli Stati Uniti d'America, ricordando che questa selezione difende il titolo, anche quello olimpico, ma è composta da giocatori prevalentemente giovanissimi.
6: Ci spostiamo ora al calcio svizzero con l'ultima giornata di Challenge League e la RAU che parte in pole position in chiave promozione. Argoviesi che ospitano alle 20:15 Liverdon con un punto di vantaggio sul Vaduz impegnato da parte sua a Ville. Il Bellinzona, già retrocesso, gioca sul campo dell'Étoile Carouge. In Superliga, 2 giorni dall'ultima storica partita di Cornaredo contro un derelitto Basilea e che dovrebbe sancire la 5ª qualificazione europea consecutiva del Lugano, fanno ancora discutere le dichiarazioni di ieri di Zanotti a margine del pareggio colto a Sion ed in aperto scontro tattico con il tecnico Mattia Crocitorti. Per approfondire la questione allora mi ha raggiunto in studio Omar Gargantini.
9: Sì, Zanotti evidentemente covava da un po' di tempo un certo risentimento, penso perché poco soddisfatto del suo impiego, del fatto cioè che Crocitorti quest'anno lo abbia usato come jolly, come braccetto di destra, come quinto, a volte addirittura anche come laterale sinistro, oltre che evidentemente nel suo ruolo originale. È una situazione che potrebbe anche aver influito sul rendimento del difensore italiano, palesemente calato rispetto al torneo precedente, perlomeno sul piano della qualità. Bisogna invece riconoscergli una grande professionalità e il giusto spirito di adattamento. E non dimentichiamo che Zanotti era convinto di lasciare Cornaredo già la scorsa estate, ma poi non se n'è fatto nulla. Adesso le sirene del mercato sono tornate a bussare, si parla di un'offerta vera, in particolare dal Bruges, e allora la tempistica della sua dichiarazione fa pensare quasi alla volontà di cercare uno strappo definitivo con l'ambiente per essere stavolta certo di lasciare Lugano. Alla vigilia di una partita carica di valori simbolici, ma anche o soprattutto decisiva per i destini europei del Lugano, è parso comunque un gesto fuori posto, al quale peraltro Crocitorti, perlomeno a microfono aperto, ha preferito non replicare.
6: Ecco, Omar Gargantini, un altro tema emerso dall'ultimo turno di campionato è l'indecoroso, il clamoroso, non saprei come definirlo, 8-3 incassato dal Thun nel derby contro lo Young Boys nel giorno in cui è stata consegnata la Coppa di Campioni Svizzeri ai ragazzi di Lustrinelli.
9: Sì, un risultato clamoroso e anche vergognoso che non si può giustificare con le 2 espulsioni e soprattutto non certo degno di chi ha appena conquistato il titolo di campione. Siamo alla 6ª sconfitta nelle ultime 7 per il Thun, che ormai ha staccato la spina, un vero crollo chiaramente attutito dal vantaggio costruito in precedenza e quindi per certi versi anche calcolato. Negli ultimi giorni però la situazione è degenerata, il termine me ne rendo conto è forte ma rende l'idea. Prima la vacanza premio a Ibiza alla vigilia della sfida di Sion e poi questo mortificante 8-3 nel derby ininfluente, d'accordo, ma comunque che rimane una piccola grande macchia su una stagione da incorniciare, e cose che in altre realtà è impossibile anche solo immaginare, si pensi ad un Bayern, ad un Inter, ad un Paris Saint-Germain e via dicendo. Attenzione però, perché è un attimo, e se Lustrinelli dovesse davvero accasarsi sulla panchina dell'Union Berlina, come ha ipotizzato il Blick qualche giorno fa, ecco che potrebbe iniziare una pericolosa e rapida smobilitazione, perché alla fine è inevitabile che soffra di vertigini, non essendo abituato a stare lassù.
6: E speriamo allora, Omar Gargantini, che intanto ringrazio, che il TUN non faccia la fine dell'Ester. In Inghilterra vi è più finito ai margini dopo il clamoroso titolo vinto e retrocesso in questa stagione in League One, la terza categoria inglese. Il ciclismo al Giro d'Italia, tappone appenninico con la settima tappa, la più lunga di questa edizione, 244 km, quasi 4500 metri di dislivello da Formia all'arrivo in salita al Blockhaus, apparecchiato insomma il primo grande duello tra i favoriti di questa edizione, Vingegaard-Pellizzari, staccati attualmente, ma non per molto direi, di oltre 6 minuti dalla maglia rosa portoghese Eulalio. Chiusura con il tennis, al Masters 1000 di Roma siamo alle semifinali maschili, alle 15.30 Ruud Dardery, alle 19 Sinner-Medvedev.

0: L'ultima consulenza della settimana, un cordiale saluto e buon pomeriggio da Antonio Bolzani. Oggi parliamo del numero 142. In effetti dallo scorso 1° maggio è attivo in Ticino e in tutta la Svizzera il numero 142, che è una nuova porta d'accesso diretta e immediata per le persone vittime di violenza, che si trovano in una situazione di vulnerabilità, di pericolo, di rischio, che hanno bisogno di protezione e di aiuto. Componendo il 142 è possibile ottenere consulenza, orientamento e sostegno. Il nuovo numero, e se ne è parlato parecchio sui media nelle scorse settimane, nasce, è un numero unico, che nasce con un obiettivo chiaro: rendere uniforme a livello nazionale l'accesso immediato per chiedere aiuto. Una cifra breve, facile da ricordare, 142, che permette alle vittime, come anche a familiari, amici o conoscenti, di entrare rapidamente in contatto con dei professionisti e delle professioniste pronti e pronte a offrire ascolto, accoglienza e un sostegno qualificato. Ne parliamo oggi per cercare di capire le origini di questo numero, per cercare anche di capire, di spiegare a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, quello che si è fatto, quello che si sta facendo e soprattutto perché è nato ed è stato implementato, come si usa dire oggi, questo numero, il numero 142. Buongiorno a Kim Savoie, grazie per essere con noi oggi. Kim Savoie è collaboratrice scientifica sul tema della violenza domestica presso il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati. Signora Savoie, abbiamo detto, ho detto in apertura che si parla di violenza in questo caso e non soltanto di violenza domestica. Le persone che subiscono, che stanno subendo della violenza, tutti i tipi di violenza, possono chiamare, possono comporre il 142.
1: Buongiorno, buongiorno anche a tutte le persone che ci ascoltano e grazie per dare spazio a questo nuovo numero. Sì, come l'ha detto anche in apertura, non è solo un numero dedicato alle persone vittime di violenza, ma è un numero che è stato voluto in tutta la Svizzera per rispondere a tutti i tipi di violenza, quindi sia nello spazio privato che nello spazio pubblico, per situazioni di violenza fisica, di violenza sessuale e anche di violenza psicologica.
0: Quindi diversi tipi di violenza per coloro che sono vittime, che potrebbero essere vittime, per coloro che magari assistono anche a delle scene di violenza.
1: Sì, diciamo un numero dedicato alle persone vittime che hanno bisogno di chiedere aiuto, non per forza nel momento dell'urgenza, ma anche per chiedere dei consigli sulla situazione che stanno vivendo. Per le persone vicine anche alle vittime di violenza, quindi che conoscono una situazione, una persona che subisce una situazione di violenza, che non sanno comportarsi, che non sanno come aiutare questa persona, come anche per i professionisti che sono a contatto di persone vittime di violenza o persone che sono testimoni in una scena di violenza e che hanno bisogno di consigli.
0: Signora Savoie, il numero è gratuito, scrivete anche nel vostro comunicato stampa che è uniforme e sempre attivo, sono garantiti la riservatezza, la discrezione e l'anonimato, tutte componenti importanti, spesso per chi deve fare una chiamata che non è mai facile.
1: Esatto, è un po' questo numero è stato voluto per facilitare questa richiesta di aiuto, quindi con dei criteri molto chiari per chi chiama, sull'anonimato, sulla possibilità di chiedere aiuto senza dare il nome, senza dare riferimenti, la possibilità di farlo 24 ore su 24, quindi nel momento in cui la persona riesce a chiedere aiuto. Sappiamo la difficoltà di chiedere aiuto, quindi questo numero ha l'obiettivo di facilitare questa richiesta di aiuto.
0: Di violenza domestica, di varie forme di violenza si parla da sempre, da tantissimo tempo, soprattutto però negli ultimi anni alcuni dati ci devono inquietare, ci devono preoccupare. Perché allora soltanto nel 2026 è stato attivato questo numero?
1: Ha ragione, ci è voluto tanto per arrivare a questo numero nazionale a livello svizzero. In altri paesi ci sono dei numeri già attivi da tanto tempo. Dobbiamo risalire a quello che è la ratificazione della Convenzione di Istanbul da parte della Svizzera, quindi nel 2018, questo primo trattato che ci dà le basi e tutti gli articoli che uno Stato dovrebbe mettere in piedi per garantire la protezione delle vittime di violenza, nel caso della Convenzione di Istanbul, violenza domestica e violenza nei confronti delle donne. Dopodiché ci sono voluti alcuni anni perché la Confederazione possa mettere questo punto come prioritario nell'agenda politica, per poi arrivare a una proposta, dopo uno studio che è stato fatto a livello svizzero, a una proposta di lavoro coordinato da parte della Confederazione con tutti i cantoni, con un'attivazione prevista all'inizio di 2025 e posticipata per motivi di base legale e di complessità dal punto di vista tecnico.
0: Beh, meglio tardi che mai, insomma, per un progetto che ha una gestazione molto lunga.
1: Esatto.
0: Insomma. Però ci ha spiegato l'origine di questo progetto, che si rivolge, il numero 142, a tutti, uomini e donne.
1: Esatto, uomini e donne.
0: Minorenni anche.
1: Anche minorenni, anche se per i minorenni ci sono anche già dei numeri attivi a livello nazionale, come il 147, che dà una consulenza proprio specializzata per i ragazzi.
0: È vero. Ragazze. Allora, io ho parlato di sostegno qualificato, la messa in funzione del 142 rappresenta un passo importante per rafforzare l'accessibilità, per consolidare l'accessibilità ai servizi di sostegno. Le operatrici del servizio per l'aiuto alle vittime di reati risponderanno alle chiamate durante gli orari d'ufficio. E lei è tra queste persone?
1: Sì, sono tra queste persone e il servizio LAV ha anche cambiato i suoi orari d'ufficio per poter rispondere anche a queste chiamate. Quindi in questo momento dalle 8:30 alle 17 rispondono le operatrici del servizio per l'aiuto alle vittime.
0: E com'è andata in questi primi 15 giorni?
1: Allora, abbiamo attivato il servizio.
0: Sarebbe bello dire zero telefonate.
1: No, non ci sono state zero telefonate, ci sono state una sessantina di chiamate durante l'orario lavorativo e fuori dall'orario lavorativo, con una concentrazione comunque delle chiamate durante l'orario lavorativo, con una consulenza specializzata da parte del servizio per l'aiuto alle vittime. Non tutte le chiamate erano chiamate per situazione di violenza, la maggior parte sì, e ha permesso questo contatto diretto con il servizio LAV e la possibilità di iniziare un percorso di aiuto.
0: Non tutte erano riferite a situazioni di violenza, però posso dire che magari tutte erano riferite a situazioni d'urgenza? D'emergenza?
1: No, d'urgenza neanche.
0: Nemmeno?
1: No, nemmeno, nel senso che le chiamate che sono arrivate.
0: Perché uno pensa al 142 perché mi trovo in una situazione d'urgenza, d'emergenza.
1: Allora, diciamo che nelle situazioni. Il 142 non è un numero di emergenza, quindi la situazione di emergenza in ambito di violenza, la persona deve continuare a comporre il 117 o il 144 in caso di ferite anche. Il 142 si colloca più nell'ambito della consulenza, quindi un aiuto a capire meglio la situazione, a capire cosa sono i diritti della persona vittima, una consulenza specializzata per capire poi quali sono le possibilità e cosa può fare la persona nella situazione.
0: Allora,
1: di violenza.
0: Allora, voi suggerite, voi consigliate, e spesso poi voi prendete anche i dati e vedete anche le persone, non subito dopo, ma il giorno dopo, comunque vengono convocate le persone che vi chiamano.
1: Sì, sempre in base a quello che vuole fare la persona, nel senso che anche per una consulenza specializzata si può mantenere l'anonimato, possiamo proporre una consulenza al telefono se la persona non vuole spostarsi presso i nostri uffici.
0: Oppure anche però fisicamente,
1: di solito,
0: presente,
1: fisicamente siamo,
0: le persone vengono,
1: esatto.
0: E c'è la possibilità.
1: Sì.
0: Allora, al di fuori degli orari d'ufficio e appunto di questi orari che abbiamo detto e nei giorni festivi, la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze collabora con i servizi competenti assicurando un primo ascolto e l'orientamento delle persone verso gli aiuti più appropriati. Allora saluto l'altro ospite che abbiamo in studio, che è il dottor Luciano Anselmi. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, lei è il presidente della Federazione Ticinese dei Servizi di Ambulanza.
2: Esatto.
0: Allora, lei è medico pediatra e primario al San Giovanni. E perché si occupa di ambulanze?
2: Io ho cominciato la mia formazione proprio nell'ambito dell'urgenza e emergenza. Attualmente lavoro in pediatria anche in questo ambito, dopo che ho svolto il mio lavoro come primario di anestesia e area critica per gli adulti, e adesso mi occupo dei bambini.
0: Quindi una grandissima esperienza, un po' con persone di tutta l'età. Ora sono i bambini i suoi pazienti, i bimbi e le bimbe. Allora, dottor Anselmi, già la signora Savoaccia ci ha raccontato molte cose. Quando interviene l'ambulanza?
2: L'ambulanza interviene nei casi in cui c'è bisogno di un soccorso, c'è bisogno di una terapia, c'è bisogno di un'ospedalizzazione. Nulla a che vedere con il numero 142.
0: Può capitare che però la persona sia in una situazione anche da ambulanza. La persona che chiama il 142.
2: La persona potrebbe avere bisogno di un trattamento specifico, anche medico, e quindi se la persona compone il numero 142 e l'operatore si accorge di una problematica di salute, può chiedere alla persona di rivolgersi al 144. Sono due linee che sono completamente separate, che non è l'operatore del 142, esegue il suo lavoro per il 142. L'operatore del 144 esegue un lavoro sul 144.
0: E rimane lì, insomma, sul 144, anche se poi prende la telefonata di chi ha chiamato.
2: Sono due linee 142, separate. Sono, certo, due linee separate, cioè io vedo quando mi suona il 142 e rispondo con il 142, cioè qui
0: però ci può essere che dal 142,
2: se la vittima di violenza
0: passi direttamente al 144.
2: No, non può essere che
0: non può essere direttamente, no?
2: Cioè, non può essere direttamente, nel senso che se non c'è un pericolo vitale immediato, sì, dove passerebbe al 117, alla polizia, che si sente che la persona sta picchiando, sta minacciando ed è presente presso la vittima, se no bisogna sempre, anche quando una persona fa il 144, bisogna sempre avere il consenso della persona. Essendo il 142 anonimo, non abbiamo il diritto di sapere chi è la persona e non abbiamo il diritto di esercitare, tra virgolette, una violenza noi dicendo no, adesso ti mandiamo l'ambulanza perché questa situazione necessita poi di un'ospedalizzazione. Noi la consigliamo a chiamare il 144, oppure se la persona lo desidera possiamo switchare su un altro operatore che risponderà al 144.
0: Allora, questo servizio, l'abbiamo detto, è accessibile, questa è una buona cosa, 24 ore su 24. Quando si vive una situazione difficile, segnata da paura, incertezza o vulnerabilità, non è sempre facile, semplice chiedere aiuto e sapere a chi rivolgersi. Quindi noi appunto oggi stiamo parlando di questo numero, del 142, che è un numero unico, facilmente riconoscibile, contribuisce a ridurre reticenze, perplessità e dubbi, offrendo un primo punto di contatto semplice, immediato e che soprattutto, lo abbiamo sottolineato, garantisce la riservatezza. Dietro questo numero, ed è questo un tema sul quale vorrei soffermarmi, c'è un'infrastruttura tecnica, ma ci sono, signora Kim Savoia, soprattutto delle persone, professionisti e professioniste, che ogni giorno si occupano di situazioni delicate e spesso anche difficili, anche umanamente difficili, con competenza, discrezione e rispetto.
1: Sì.
0: Questo sulla carta, poi in pratica?
1: Oserei dire anche in pratica, spero. So che il lavoro che fanno le operatrici dei servizi LAV in Svizzera, perché sono veramente dei consultori che esistono in tutta la Svizzera, e questo numero vuole dare accesso a questi servizi, quindi essere un ponte verso tutti questi servizi specializzati, che sono comunque basati anche su una legge che è entrata in vigore nel 93, quindi con tanta esperienza nell'accompagnamento delle persone vittime di reati in Svizzera.
0: Ed è un lavoro spesso silenzioso, uno dei pilastri di questo lavoro, della rete di sostegno che il Cantone, appunto in questo caso il Ticino, ha costruito negli anni collaborando con gli enti pubblici e privati e le associazioni del territorio. Dottor Anselmi, anche i vostri collaboratori, le vostre collaboratrici che rispondono al telefono, beh, devono avere una formazione, devono essere persone formate e anche capaci poi di,
2: esatto,
0: avere a che fare con una certa empatia con persone che in quel momento chiedono aiuto o chiedono sostegno.
2: Esatto, da una parte l'operatore del 144, di cui fanno parte la maggior parte delle persone che rispondono per i servizi autoambulanza, hanno già una formazione a livello federale, con un diploma federale, e in quella formazione l'ascolto della persona è molto importante. L'ECHIA inoltre, per il 142, abbiamo potuto beneficiare di una formazione accurata con discussioni molto importanti di come comportarsi, di come rispondere alle persone, e quindi gli operatori sono stati formati, anch'io, specificamente per rispondere a queste domande delle persone.
0: Lei ha già risposto in questi primi 15 giorni a
2: qualcuno? Io non ho ancora risposto.
0: Il 142 non ancora?
2: No.
0: Però può essere che anche lei prima o poi sarà, certo, sul fronte delle risposte, insomma, delle telefonate.
2: Certo.
0: E quindi ha anche lei fatto una formazione specifica ad hoc, mirata?
2: Esatto. Quindi io ho partecipato a i due gruppi, cioè ho raddoppiato in sé le mie formazioni partecipando, perché abbiamo diviso su due gruppi, partecipato alle due formazioni. Soprattutto il mio compito attualmente è quello di ascoltare gli operatori dando loro dei consigli retrospettivi sulle risposte che sono date, o se loro dovessero avere dei problemi perché le domande hanno toccato qualche nervo sensibile.
0: Allora, sul 142, su questo numero che è attivo dallo scorso 1 maggio, che lo possiamo definire un numero per l'aiuto alle vittime? Sono tutte vittime?
1: È un numero nazionale per l'aiuto alle vittime.
0: Alle vittime, sì. Questa è la definizione esatta. Ebbene, io credo che è importante anche il vostro contributo di ascoltatrici, di ascoltatori, quindi se volete commentare, se avete delle domande, delle considerazioni e dei punti di vista, ci potete raggiungere telefonicamente allo 0848030808, oppure mandare i vostri messaggi scritti e vocali allo 076 321 11 13. È un numero nuovo, un numero importante, ma non è, signora Savoie, un numero d'emergenza. Questo lo specificate.
1: Sì, lo specifico.
0: Uno pensa anche all'emergenza, invece lo dite nel comunicato, non è un numero d'emergenza.
1: Non è un numero.
0: Pur essendo un numero a tre cifre.
1: Esatto, però un numero a tre cifre che assomiglia forse di più ai numeri a tre cifre della consulenza, quindi il 143, il telefono amico, il 147 della Pro Juventute, e si inserisce proprio lì il 142. Non è un numero d'emergenza perché non c'è la possibilità per chi risponde al 142 di intervenire fisicamente sul posto dove si trova la persona, e non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare la chiamata, di capire dove si trova la persona. Quindi in caso di emergenza è anche un messaggio che la persona che chiama il 142 sente a livello nazionale. C'è un messaggio di risposta automatica che invita la persona che si trova in pericolo imminente a chiamare il 117.
0: Dal momento che c'è questo numero, lei ritiene che è un numero che è nato ed è stato attivato quest'anno perché i casi di violenza, ma io aggiungo anche di violenza domestica, sono, e speriamo di no, però potranno essere sempre più numerosi? Dalla sua esperienza vede che c'è effettivamente questo aumento preoccupante e soprattutto questa richiesta di sostegno, di aiuto?
1: C'è una maggiore richiesta di aiuto e di sostegno nelle situazioni di violenza. In Svizzera tutti i centri l'avano notato un aumento negli ultimi anni delle consulenze in ambito di violenza e anche in ambito di violenza domestica. È difficile dire se un aumento dovuto alla maggior visibilità dei servizi di aiuto e a tutte le campagne di prevenzione che vengono fatte anche per liberare un po' la parola e le richieste di aiuto su questo tema, o se c'è un reale aumento delle situazioni di violenza. Di sicuro i dati sono preoccupanti sul fronte della violenza.
0: E secondo lei, dottor Anselmi, secondo un po' dalla sua esperienza, cosa vede, cosa sta capitando sul territorio? Perché giustamente si dice di fronte alla violenza non esistono numeri accettabili, mi sembra che sia assolutamente giusto. Anche una sola vittima è una vittima di troppo. Allora, voi come in questo caso servizi ambulanze, vedete moltiplicarsi i casi di violenza in generale?
2: Cioè, ne è stato discusso anche moltissimo, basti pensare solo alla violenza verso gli operatori sanitari, sia a livello di ambulanze, sia a livello di operatori sanitari degli ospedali nei pronti soccorsi. Questi sono dei numeri che stanno aumentando in maniera preoccupante.
0: Quello anche che verso noi, gli operatori sanitari?
2: Verso gli operatori sanitari. Abbiamo all'interno dell'ospedale dei servizi che permettono all'operatore sanitario di parlare delle situazioni vissute con pazienti o parenti di pazienti. Questo è un aumento praticamente che avviene in tutta Europa. Inoltre, quello che vediamo regolarmente sono le violenze esterne, che sono in aumento, e sicuramente c'è un numero sommerso di persone che subiscono violenza e che non hanno il coraggio di esprimersi e di denunciare o di trovare delle soluzioni per poter vivere poi in tranquillità. Difatti, alcune donne, uomini o giovani che sono vittime di violenza, li vediamo in pronto soccorso, negano tutto, fino che dopo anni finalmente decidono a parlare.
0: Vittime
2: di violenza.
0: Che non denunciano, che non hanno il coraggio, non vogliono magari denunciare per paura.
2: Per paura, per delle relazioni, si parla tanto di queste relazioni tossiche, in cui il legame è talmente forte che romperlo diventa veramente molto difficile. Sono dei primi passi, ne siamo ben consci, in cui le persone si rivolgono per testare il terreno. E quindi comunque abbiamo visto in questi giorni che buona parte delle persone che hanno chiamato il 142 di notte per una consulenza di base si rivolgono poi il giorno dopo o due o tre giorni dopo ai servizi LAF per avere una consulenza mirata e approfondita.
0: Più donne o più uomini, signora Savoia? Finora hanno chiamato?
1: Finora hanno chiamato più donne.
0: Più donne. Settimana. Di giorno o di notte?
1: Più chiamate di giorno.
0: Con problemi?
1: Con problemi
0: vari.
1: Di violenza domestica intesa sia violenza all'interno della coppia che violenza nel nucleo familiare.
0: Violenza psichica?
1: Anche situazioni di violenza psicologica e situazioni di violenze anche nello spazio pubblico.
0: Quindi un po' di tutto avete già avuto. E si può parlare di emergenza strutturale? Per quanto riguarda la Svizzera, in ambito proprio di violenza, è diventata davvero un'emergenza strutturale?
1: Sì, è diventata un'emergenza strutturale e anche la tensione politica, la risposta politica che c'è a questo fenomeno lo dimostra, nel senso che abbiamo bisogno di strumenti e di misure a livello nazionale e a livello cantonale per contrastare questo fenomeno e aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto.
0: E la risposta politica, secondo lei, dottor Anselmi, è una risposta all'altezza della gravità della situazione?
2: Ma sicuramente è la prima risposta che bisogna dare. I numeri attualmente ci permettono di prendere a carico queste persone che richiedono l'aiuto, ma è verosimile che questi numeri malauguratamente tenderanno ad aumentare e quindi
0: sarà sempre più utile il 142, insomma, sarà sempre più un numero.
2: 142 e l'altra problematica anche molto legata a questo è il paziente psichiatrico. Dopo anni di maltrattamenti il paziente può diventare un paziente depresso, psichiatrico, con
0: patologie,
2: tendenze
0: certo,
2: suicidali, eccetera. Quindi questo lo vediamo anche un netto e chiaro aumento nei nostri interventi.
0: Allora,
2: 20% degli interventi d'ambulanza.
0: Persone che hanno
2: problemi
0: propositi
2: psichici,
0: anche suicidali.
2: Anche suicidali, sì.
0: Ho capito. Qualcuno chiede, per spostare il discorso sugli aspetti più finanziari, quanto costa questo servizio, chi paga? Allora, abbiamo letto il 142 è gratuito, io chiamo, non pago nulla e nemmeno la consulenza mi costa, giusto?
1: Esatto, nel senso che i servizi LAV sono finanziati a livello cantonale in tutta la Svizzera per rispondere a quello che prevede la legge federale. Quindi
0: c'è una legge federale e c'è questa risposta sul territorio che è gratuita per chi ne avesse bisogno, per coloro che ne avessero bisogno. Però quanto costa invece allo Stato?
1: Allora, non le so.
0: 142 proprio come numero attivo.
1: Allora, non le so dire io da dove, dove sono a livello operativo, quanto può costare il progetto di implementazione del 142 per il Ticino. Penso che saranno dei dati che verranno poi anche trasmessi a livello nazionale, perché si tratta di un servizio nazionale.
0: E sui costi voi come vi ponete voi servizi ambulanze?
2: Allora, noi riceviamo il costo di un operatore per la copertura dalle 5:30 alle 7 di mattina. È questo un operatore che viene pagato per coprire quello che coprirebbero tre operatori.
0: Quindi è uno che fa il lavoro per tre.
2: Il lavoro è per tre. Questo è possibile visto che c'è una diminuzione di chiamate durante il weekend. E soprattutto durante la notte, per fortuna non abbiamo grosse e tante emergenze.
0: Quindi si riesce a gestire, insomma, il flusso delle telefonate, esatto, anche con situazioni di emergenze per altri motivi.
2: La centrale di soccorso, cioè la federazione delle ambulanze che fa soccorso molto ampio, non ritiene che bisogna chiedere di più in una situazione in cui c'è la necessità, e sicuramente 142 dà un aiuto perché si interviene prima che ci sia la violenza
0: e prima dell'intervento,
2: non ci sarà bisogno di mandare l'ambulanza.
0: Ecco, tra l'altro, esulando un po' dal tema 142, l'intervento dell'ambulanza solito viene pagato per metà dalla cassa malati?
2: Allora sì, le casse malati pagano fino al 50%
0: la base
2: è l'intervento di salvataggio e soccorso, in funzione se uno non ha una complementare, il pagamento
0: è a carico
2: dell'assicurato.
0: Ci sono molte persone che rinunciano all'ambulanza perché devono pagare loro la metà?
2: Fondamentalmente non abbiamo l'impressione che questo succeda, che ci sia un grosso numero di persone che rinuncia. D'altra parte l'ambulanza serve quando c'è un reale bisogno.
0: E quante persone non vi pagano l'intervento?
2: Allora, noi abbiamo un 4-5% di pazienti morosi.
0: E cosa fate con loro?
2: Allora,
0: insistete, andate avanti nella procedura oppure dite se ci sono reali problemi, l'intervento l'abbiamo fatto perché era un intervento urgente?
2: Sì, fondamentalmente sono le 5 enti di ambulanza che ognuno ha la sua fatturazione separata, ognuno ha delle modalità differenti, però sappiamo benissimo che se uno non paga i soldi non li vediamo, e quindi non andiamo a chiederlo come intervento urgente allo Stato, che potremmo anche fare, visto che già lo Stato interviene con un sussidio per il livellamento dei costi a livello di tutti i comuni del cantone.
0: Anche perché interviene lo Stato, intervengono i comuni a sussidiarvi, giusto?
2: Esatto.
0: E poi c'è anche la parte di contributo volontario, il volontariato, insomma, chi vi dona le donazioni.
2: Allora,
0: vari servizi ambulanze in Ticino.
2: Volontario, ci sono due tipi di volontariato. Uno, la persona che si mette a disposizione e quindi riceve un gettone per mangiare.
0: Il soccorritore volontario.
2: Il soccorritore, questo è un risparmio non indifferente per il nostro cantone. Volontari che ringrazio per un'attività
0: giustamente
2: veramente eccezionale. E fondamentalmente.
0: Vivete anche di contributi volontari?
2: Ci sono dei contributi, c'è una possibilità di un sostegno, di essere sostenitori dei vari enti autoambulanze con un versamento attorno ai 100 franchi che copre tutte le spese poi dell'ambulanza. Fondamentalmente è un po' il sistema Rega che con una tassa, tra virgolette, con un versamento volontario viene coperto l'intervento.
0: Era giusto comunque precisare anche questi aspetti, diciamo, più burocratici e amministrativi dei vari servizi ambulanza, che in Ticino sono 5, eh?
2: Sono 5.
0: Lugano?
2: Calcoliamo 6. Perché c'è anche la Rega.
0: Li ricordiamo quali sono?
2: Sì, allora c'è il San Mendrisiotto, Lugano, c'è Bellinzona, Trevalli, che è Biasca e Trevalli, e il Locarnese, Salva.
0: E tutti sono equipaggiati secondo le necessità, secondo le esigenze, o c'è bisogno di magari soldi, o c'è bisogno di più personale?
2: Soldi fanno sempre comodo.
0: Fanno sempre piacere.
2: Perché con questo diminuiamo l'onere per i comuni anche, perché tutti i soldi che entrano diminuisce l'onere per i comuni. Fondamentalmente l'equipaggiamento è uguale in tutto il cantone. Finalmente siamo riusciti da 5 anni a questa parte a avere delle ambulanze uguali per tutto il cantone, incluso il sesto servizio, che è la Mesolcina, che non è
0: Grigioni,
2: che lavora praticamente con noi, mentre abbiamo un settimo servizio che praticamente gestiamo, che è la Rega. La Rega noi mobilizziamo,
0: Locarno è parte da Magadino, giusto?
2: Parte da Magadino, i medici sono medici della Federazione Ambulanza e la disposizione, la mobilizzazione dell'elicottero compete fondamentalmente al 144 in accordo col 1414.
0: Quindi siete voi che eventualmente, voi 144 ambulanze, che coinvolgete il 1414, cioè il numero della Rega.
2: 80% giusto? Dei casi.
0: Bene, allora torniamo al 142. Signora Savoia, c'è un'ascoltatrice che ci scrive: sono venuta a conoscenza da un'amica che lavora in un negozio del caso di una signora, loro cliente di questo negozio, che viene picchiata dal marito. Mi ha confidato che lo sanno per certo, l'hanno vista più volte con un occhio nero. Il marito, quando viene in negozio, è sempre molto arrogante e scorbutico. Cosa si può fare? Le commesse si sentono con le mani legate. Allora, questo è un caso da 142? La commessa può chiamare il 142 e dire: io so che c'è quella signora che purtroppo viene picchiata.
1: Sì. Sì. Sì, la commessa può chiamare il 142 per parlare di questa situazione e capire cosa può fare in questa situazione, come potrebbe essere di aiuto in questa situazione, ricevere una consulenza per avere strumenti su come comportarsi in questa situazione.
0: Allora, c'è sempre anche fra il pubblico, ma è naturale che sia così, chi guarda con diffidenza anche a questi servizi, ma è normale, io tanti anni che sono qui e conosco bene il pubblico. La signora che chiedeva quanto costa il servizio, quanto costa a noi contribuenti, dice: quando non si ricevono risposte precise circa il costo di determinati servizi, c'è puzza di bruciato. No, non c'è nessuna puzza di bruciato. La signora Kim Savoy è stata molto sincera e ha detto: non lo so quanto costa.
1: Non sono la persona in questo momento in questo studio che ha le risposte da quel punto di vista.
0: Quindi è stata molto sincera, onesta, trasparente da questo punto di vista. Se non si ha la risposta, si dice: non so quanto costa. C'è comunque un costo per lo Stato, questo sì, ma credo che questo costo, almeno penso che il 90%, 99,9% delle persone che ci stanno ascoltando siano d'accordo con me, insomma, concordi nel dire che è un servizio, ahimè purtroppo, ne avremmo fatto volentieri a meno, necessario.
1: Sì, purtroppo
0: credo,
1: sì.
0: Credo proprio che dobbiamo dire purtroppo sì. Stiamo parlando del 142, avrei trattato più volentieri altri temi, oggi è la consulenza, però c'è questo numero nuovo ed è giusto che un servizio pubblico come la RSI informi su un numero pubblico come il 142, che è un numero che esiste, sì esiste, perché c'è tanta, troppa violenza. Veniamo ai livelli di risposta, i tre livelli di risposta, e questo mi interessa capire i tre livelli di risposta che date voi a chi chiama il 142.
1: Allora, diciamo che sono tre livelli di risposta sempre coordinati a livello federale, quindi la risposta che riceve una persona che chiama in Ticino riceverà la stessa risposta se chiama un altro cantone. Al centro della risposta c'è comunque il livello della consulenza, dell'ascolto, quindi lasciare uno spazio alle persone per raccontare la situazione che stanno vivendo, essere ascoltati senza essere giudicati e senza che venga presa nessuna decisione che parta una denuncia. Quindi proprio chiamare, avere questo spazio di ascolto dove raccontare quello che sta succedendo e ricevere prime informazioni su le varie possibilità che ci sono e gli aiuti che ci possono essere sul territorio. quindi proprio l'obiettivo di fare da ponte poi con i servizi specializzati, con il servizio per l'aiuto alle vittime o nei casi di violenza domestica anche con le case protette. Abbiamo poi altri due livelli che sono stati previsti a livello nazionale per permettere di rispondere ad altre situazioni eccezionali, quindi l'intervento di crisi è proprio questo livello che permette a livello anche tecnico di attivare polizia, ambulanza, servizi sanitari o le case protette nelle situazioni in cui una persona chiama il 142, è in pericolo in quel momento e ha bisogno di aiuto in quel momento. Il terzo livello è quello del triage, quindi è proprio un livello voluto per tutte le persone che chiamano il 142 non per una situazione di violenza, per un altro tipo di problematica, quindi gli operatori sono formati a dare indicazioni su altri servizi sul territorio che possono rispondere ad altre problematiche.
0: Lei ha detto una cosa importante prima e la voglio ricordare e sottolineare: le persone non devono sentirsi giudicate. Questo è effettivamente molto importante, perché magari uno chiama e dice: poi chissà cosa pensano di me.
1: Esatto, non sentirsi giudicato e sentirsi accolti in uno spazio dove posso raccontare quello che mi è successo senza che la persona dall'altro lato mi dica cosa devo fare e come devo farlo. Quindi di prendere il tempo, forse di chiamare una volta, di chiamare una seconda volta, di chiamare più volte prima di capire cosa la persona vuole fare e come vuole essere messa in contatto con i servizi.
0: E soprattutto questo supporto immediato, questo aiuto immediato, qualcuno che mi risponde e mi dà già qualche risposta, qualche consiglio?
1: Sì, esatto, qualche consiglio in base alla situazione, quindi cosa succede se vado in pronto soccorso a fare una visita dopo aver subito una violenza, cosa succede se chiamo la polizia in una situazione di violenza, come posso fare per tenere le prove della violenza che ho vissuto, non voglio fare niente in questo momento ma ho paura di perdere le prove o di non ricordare quello che è successo. Quindi tutte queste domande in cui le persone possono trovare delle risposte chiamano il 142.
0: Se la persona che vi chiama vi dice anche il nome, vi indica il nome di colui o colei che sta commettendo della violenza, voi potete agire, potete intervenire, potete segnalare il nome alla magistratura?
1: No,
0: non potete fare nulla.
1: No.
0: Quindi non è un vostro compito questo?
1: No, ma come non è un compito del servizio per l'aiuto alle vittime?
0: Sì.
1: Cioè la base legale prevede l'obbligo del segreto per permettere alle persone di avere un luogo dove venire a parlare di quello che sta succedendo senza conseguenze dal punto di vista penale.
0: Allora, lei ha diversi anni che si occupa di aiuto alle vittime, giusto?
1: Sì.
0: Ci eravamo già visti in una trasmissione, me l'ha ricordata lei, di diversi anni fa.
1: Sì.
0: Dove lei lavorava per
1: la Casa delle Donne.
0: La Casa delle Donne studia il fenomeno, studia purtroppo questo fenomeno, che è un fenomeno che, lo abbiamo detto, preoccupa, inquieta. Quanto e come sta cambiando anche l'approccio? È cambiato molto negli anni, perché è da tanto che ne parliamo, però alla fine il profano si chiede: ma sta cambiando qualcosa?
1: È cambiato tanto dal mio punto di vista a livello operativo.
0: A livello anche operativo, sì.
1: Sì. Se ricordo anche quando ho iniziato a lavorare nel campo della violenza domestica, in questo caso nel 2016, la Svizzera non aveva ancora ratificato la Convenzione di Istanbul e quindi c'erano delle proposte a livello cantonale per promuovere l'aiuto e la prevenzione, ma con difficoltà nell'attuare queste misure. Il fatto di aver ratificato la Convenzione di Istanbul e che la Svizzera ha preso l'impegno di rispondere a questo trattato ha permesso di sviluppare tante misure, e anche a livello cantonale tramite il piano d'azione cantonale. Quindi un grande cambiamento c'è stato, con ancora dei passi da fare.
0: C'è ancora del lavoro da fare. Dottor Anselmi, secondo lei è cambiato molto negli anni? Perché alla fine il rischio è anche che poi, a continuare a parlarne, poi alla fine la gente si abitua e non diventa più un'emergenza, ma diventa qualcosa che è così.
2: Ma fondamentalmente ci sono dei cambiamenti in positivo, soprattutto anche nell'ambito lavorativo. Diverse strutture, o penso quasi tutte le strutture più grandi, fanno una formazione riguardo quello che è da considerare violenza. Quindi non è solo la violenza fisica, ma anche lo stalking, anche il mobbing, anche tutte queste parti.
3: L'insulto.
2: L'insulto.
3: La discriminazione.
2: Perché se io dico una parola a una persona, non necessariamente questa persona lo vive bene, e quindi può darsi che questa persona rimanga ferita e si senta, tra virgolette, violentata in modo psicologico. Dal punto di vista invece penale c'è stato un certo peggioramento, perché come operatori sanitari non abbiamo più il diritto di denunciare, prima era una denuncia d'ufficio, vittime di

0: di violenza e nei casi in cui io intervengo come medico dell'ambulanza per pazienti in cui c'è ancora il litigio in corso, la polizia fa veramente un lavoro eccelso riuscendo a tranquillizzare le persone. Sicuramente
1: Preoccupa.
0: anche una formazione sul campo perché queste
1: Certo,
0: situazioni
1: sono.
0: aumentano.
1: E comunque anche gli agenti di polizia sono formati, hanno competenze, conoscenze per forza su un tema che è sempre più un tema d'attualità. Ecco, a proposito di attualità, Kim Savoia e poi anche Luciano Anselmi, si parla molto di violenza fra i minorenni. Anche qui assistiamo a un incremento, a una percentuale che aumenta. Al di là delle persone maggiorenni, al di là delle donne, i minorenni che si picchiano, le risse, le situazioni di violenza anche gratuita.
2: C'è di sicuro un aumento della violenza, dell'utilizzo della violenza nella risoluzione dei conflitti e c'è un grande lavoro di prevenzione che viene effettuato da questo punto di vista per proprio promuovere le relazioni sane, promuovere il riconoscimento delle proprie emozioni ed avere degli strumenti anche per reagire di fronte a queste emozioni.
1: Degli strumenti verbali, non solo fisici.
2: Esatto. E quello che notiamo anche è un aumento della violenza tra le giovani coppie con delle forme di violenza che sono diverse da quelle che troviamo nelle coppie da adulti con una violenza digitale. Quindi un mondo fatto di condivisione di fotografie, di
1: Ricatti
2: messaggi, di
1: magari.
2: ricatti, con strumenti digitali che sono veramente propri alle nuove generazioni.
1: E che una volta ovviamente, dottor Anselmi, non c'erano. Sulla violenza, beh, lei si occupa di bambini, i bambini probabilmente non ancora, i più piccoli, però i ragazzi, gli adolescenti, quelli che lei vede, quelli che lei cura,
0: Sicuramente
1: c'è un
0: vediamo
1: aumento?
0: un aumento di
1: Sì.
0: casi, vediamo un aumento di casi anche legato all'abuso di stupefacenti,
1: Anche.
0: e quindi i freni lì sono molto minori ed è evidente che in questi casi ci siano dei feriti che in risse. I tristi racconti della pensilina di
1: Sì, di
0: Lugano sono un esempio, ma
1: stretta attualità,
0: soprattutto
1: certo.
0: invece quello che è stato detto, la violenza dei social è una violenza molto importante.
1: Allora, io ricordo i numeri di telefono, abbiamo ancora una decina di minuti per ascoltarvi allo 0848030808 oppure per i vostri messaggi scritti e vocali il nostro numero di WhatsApp è lo 076 321 1113. Abbiamo parlato finora del dopo, di quello che si fa dopo o durante, insomma, il 142, però Kim Savoia, la prevenzione per evitare di arrivare al 142, per evitare di arrivare in ambulanza, per evitare di arrivare in ospedale, per evitare di arrivare in magistratura, cosa rimane da fare prima?
2: Beh, prima abbiamo un grande lavoro da fare di prevenzione su quelle che sono le relazioni sane, quello che dicevo prima, cercare di promuovere questi comportamenti, questi strumenti di risoluzione del conflitto che può essere diverso dalla violenza, nel senso possiamo non essere d'accordo e il conflitto
1: È sano,
2: è sano e
1: vivace.
2: vivace, può essere, però ne possiamo discutere senza dover arrivare a una violenza fisica, ma anche psicologica. Tutto quello che è dell'ordine del controllo e del voler controllare l'altro e i suoi comportamenti anche.
1: Certo, anche perché poi c'è anche una sorta di violenza immediata, rapida per ogni tipo di problema o problemino. Effettivamente lei ha fatto bene, dottor Anselmi, a ricordare anche la violenza verso chi lavora negli ospedali, chi lavora in ambulanza. C'è questo modo di fare che è un modo di fare preoccupante, che è spesso aggressivo, magari non ancora violento con le mani, ma aggressivo o arrogante. E poi si arriva anche alle mani?
0: Sì,
1: Spesso?
0: non spesso,
1: Ma
0: ma
1: si
0: si
1: arriva.
0: arriva.
1: Insomma.
0: Ma una cosa sulla prevenzione, che magari è molto importante sottolineare, che tutte queste forme di violenza, cioè la persona che l'esercita, molto spesso viene cresciuto in una situazione che porta ad accettare poi il fatto io sono violento, io ho il diritto, eccetera, già nell'infanzia. Proprio per questo, a livello di prevenzione, con un'associazione Angeli De Luca,

0: Abbiamo creato, e usciranno quest'anno il primo corso pilota in giugno, due corsi dedicati agli adolescenti e ai ragazzi 14 anni, 16 anni e dai 18 anni in su, proprio non solo di soccorso immediato, cos'è una ferita, cos'è, eccetera, ma soprattutto indirizzato a situazioni per renderli chiare a questi giovani ragazzi e alle loro famiglie in modo che riescano a capire cosa può un determinato comportamento comportare per la sua
1: Come
0: vita
1: conseguenza.
0: come, diciamo, aggressore, perché c'è tutta la parte penale, eccetera, eccetera, e cosa comporta per una vittima che porterà il danno per tutta
1: Tutta la
0: la vita.
1: vita. Poi certo, il mondo attuale non aiuta. Quello che sta succedendo, insomma, le guerre,
0: Beh,
1: certi
0: diciamo.
1: comportamenti aggressivi, arroganti, despoti, proprio irresponsabili, non facilitano, insomma, il discorso legato alla prevenzione. E qui giustamente qualcuno dice anche il dibattito politico, anche gli stessi politici, coloro che governano gli stati devono o dovrebbero cercare di fare in modo di, insomma, dare il buon esempio. E purtroppo lo vediamo quotidianamente, il buon esempio spesso e volentieri non arriva. Parlando dell'apparato e dell'aspetto legislativo, l'11 novembre del 2025 è stata lanciata la prima campagna nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere promossa dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, in collaborazione con la Confederazione, i cantoni e i comuni e numerose organizzazioni della società civile. La campagna intitolata L'uguaglianza previene la violenza si basa sul principio che l'uguaglianza e il rispetto reciproco siano un fattore di protezione fondamentale contro abusi, sfruttamento e coercizione. La disparità di potere, anche la dipendenza economica, ma anche quella emotiva, insomma affettiva, sono fra i terreni più a rischio. E allora, appunto, abbiamo detto nel 142, che è il tema di oggi, di questo numero attivo dal 1 maggio. Il 142, il numero che offre e offrirà a chi ne ha bisogno un supporto immediato e accessibile in ogni momento. Il 142 è quindi un ulteriore passo in avanti per contrastare la violenza domestica, che appunto in quanto violenza domestica è fra i reati, lo abbiamo detto, in aumento nel nostro paese. Allora, secondo la nostra operatrice, secondo Kim Savoie, si sta facendo abbastanza per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda i dispositivi legislativi, per fronteggiare il problema di cui stiamo parlando.
2: Penso che a livello svizzero siamo un paese dove a volte il federalismo, quando si tratta di attuare misure a livello nazionale, misure legislative, è un po' un freno, un rallentatore. Quindi ci vuole tanto tempo
1: Si
2: prima
1: arriva
2: che
1: spesso dopo.
2: si arriva dopo anche altri paesi. Abbiamo dal 1 gennaio di quest'anno lo stalking come reato nel codice penale svizzero, stalking che era già un reato in altri paesi, quindi
1: Non c'è il femminicidio, anche
2: non
1: lì
2: c'è il
1: si discute.
2: femminicidio, lì si discute, ci sono diverse misure legislative anche che devono essere discusse. Di sicuro la misura legislativa aiuta poi a mettere in piedi nell'operatività delle risposte, però bisogna anche essere pronti con tutte
1: Certo.
2: le altre misure che non sono dell'ordine legislativo, ma dell'ordine dell'organizzazione del lavoro proprio sul campo.
1: Sul territorio a livello preventivo, poi certo le misure possono essere anche o fungere da deterrente, insomma, da qualcosa per cui ho paura e allora non agisco. Tra l'altro, il Parlamento sta attualmente discutendo l'eventuale necessità di una legge nazionale sulla protezione contro la violenza, con l'obiettivo di uniformare le norme in materia a livello cantonale. Il Consiglio degli Stati ha già approvato alcuni interventi parlamentari, anche il Consiglio federale è favorevole, il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sottoporrà all'esecutivo e al Consiglio federale, presumibilmente agli inizi del 2027, un pacchetto con misure volte a migliorare la tutela della violenza domestica nel diritto civile e nel diritto processuale civile. Ci vogliono ulteriori misure legislative o va bene
2: Allora, in Svizzera in questo momento non esiste una quello legge di protezione violenza domestica, violenza contro le donne. Abbiamo dei cantoni che hanno delle leggi cantonali, altri cantoni che hanno elementi di protezione nell'ambito della violenza nelle varie leggi che esistono, quindi nelle leggi di polizia ad esempio, ma a livello federale non abbiamo una base legale che dice come deve lavorare, come ogni cantone deve lavorare, a cosa deve rispondere.
1: Soprattutto sul piano civile, a livello di codice civile, ma anche di procedure.
2: Anche a livello, soprattutto
1: poi
2: a livello
1: c'è l'aspetto
2: civile.
1: Penale, il codice penale che ovviamente si occupa di reati, esatto. Però a livello di procedure effettivamente ben venga se si può uniformare.
2: Anche perché la risposta alla violenza non è per forza un procedimento penale, è una scelta che appartiene alla persona, ed è giusto che la persona possa anche trovare delle risposte nel diritto civile.
1: E non solo in quello penale.
2: E non solo in quello penale, nelle situazioni di
1: violenza. E che siano garantite le vittime. C'è un messaggio di Paola, è un messaggio interessante e anche pertinente, ringrazio e saluto Paola. Allora, lei ci scrive: ma è così soltanto oggi, social media e tutto quello che insomma sta succedendo? O queste situazioni che necessitano un 142 o il 142 erano presenti anche una volta, dottor Anselmi? Forse una volta c'era...
0: Sicuramente.
1: Non c'erano tutti questi servizi, ma c'era anche forse più paura, c'era anche forse più indifferenza verso il problema?
0: Ma sicuramente erano presenti anche una volta, ma non in questa misura, non in questa...
1: Gravità
0: di ferimento delle persone. Se una volta era normale picchiare i bambini quando non facevano i compiti, oggigiorno è un reato.
1: Quante donne hanno subito?
0: La donna doveva stare a casa
1: e, star zitta
0: e occuparsi dei fornelli e non poteva nemmeno uscire a parlare con altre persone, era considerato normale, e questa era la normalità per la popolazione svizzera nell'inizio del Novecento. Oggigiorno
1: le cose sono cambiate, per fortuna,
0: ma la violenza è molto più subdola.
1: Più subdola e più sottile.
0: Grazie anche ai social media.
1: Certo, lo abbiamo detto prima anche con chi
0: grazie stava... anche ai cambiamenti di mentalità, all'emozionalità che la gente è più abituata rispetto alla razionalità.
1: Certo, è l'impulsività, l'irrazionalità, il reagire subito, immediatamente, anche spesso un po' così un sintomo di una società che qua e là ha parecchi problemi, anche poi spesso delle contraddizioni di fondo, spesso le persone vogliono tutto e subito. Ricordiamo il 142, allora il numero centrale per l'aiuto alle vittime, signora Kim Savoie, è aperto a tutti e a tutte.
2: È aperto a tutti e a tutte.
1: Non dobbiamo dire però chiamatelo, no? Perché non è bello chiudere così.
2: Chiamatelo se avete bisogno di aiuto in ambito di violenza. Sì.
1: Qualcuno vi ascolterà,
2: esatto.
1: Qualcuno vi sosterrà e qualcuno saprà darvi le giuste indicazioni, le giuste delle indicazioni, poi speriamo che siano quelle giuste, per muovervi, per esatto. Orientarvi, per avere comunque più strumenti a vostra disposizione. Sono strumenti, credo, in certi momenti indispensabili, importanti.
2: Esatto, di ricevere informazioni sui propri diritti e nel rispetto dei tempi della persona, di quello che vuole fare in questo momento.
1: Grazie mille ai nostri due ospiti di oggi, la signora Kim Savoie, collaboratrice scientifica sul tema della violenza domestica presso il Servizio Cantonale per l'aiuto alle vittime di reati, il dottor Luciano Anselmi, primario al San Giovanni di pediatria e presidente della Federazione Ticinese dei Servizi di Ambulanza. Abbiamo parlato dell'aiuto alle vittime e soprattutto di questo numero attivo in Svizzera dal 1 maggio, il numero 142, una nuova porta d'accesso diretta e immediata per le persone vittime di violenza che si trovano in una situazione di vulnerabilità o che hanno bisogno di protezione, sostegno e aiuto. Grazie per l'attenzione, grazie anche a chi ci ha scritto e ha partecipato via WhatsApp alla trasmissione. Vi auguro una buona continuazione di giornata e un buon fine settimana.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Daniele Coroneo. Donald Trump sta rientrando negli Stati Uniti dopo la visita di Stato in Cina. A bordo dell'Air Force One, davanti ai giornalisti, ha affermato di avere parlato molto della questione Taiwan con il presidente cinese Xi Jinping, senza però prendere impegni di alcun tipo. Trump ha detto che sì, ha delle opinioni molto forti sul tema. Ieri si aveva avvertito Trump che un coinvolgimento statunitense su Taiwan avrebbe anche potuto condurre a un conflitto tra Cina e Stati Uniti. Scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. I due paesi hanno consegnato 205 prigionieri per parte. Questo accade a una settimana dall'annuncio di Donald Trump di un accordo per un nuovo scambio. Inoltre, secondo fonti russe, la Russia ha consegnato all'Ucraina i corpi di 526 soldati uccisi e da Kiev ne ha ricevuti 41. Il dottor Francesco Maesano fornisce per la prima volta la sua versione. L'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione, tra il 2016 e il 2020. Il medico si è espresso sulle pagine del Fatto Quotidiano. Sentiamo Gianluca Olgiati.
2: Maesano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maesano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano. E Maesano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode. Per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital, assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maesano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i cardioband da lui usati per le operazioni alla valvola mitrale. Il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso, probabilmente è il caso del cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maesano sostiene che non sia dovuto al cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine, un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
1: Esercitazione in Corsica per l'esercito svizzero. Tema il tiro da elicottero. L'esercizio si svolge tra oggi e il 22 maggio e si svolge in Francia, giustifica l'esercito, perché in Svizzera ci sono poche possibilità per un'operazione del genere, ma anche per rafforzare la cooperazione con altri stati.
3: La meteo con ProSenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con deboli rovesci sparsi, sull'altopiano qua e là a carattere temporalesco. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso, al nord qualche rovescio alternato a schiarite.

Alle 14:04, buongiorno, buon pomeriggio, Traccia, il programma che gioca con la memoria radiofonica, la apre, la rimescola, la riporta al presente. Ben ritrovati, quindi, Sara Tognola con voi fino alle 15:00.

0: Possiamo dire che questo è il marchio di fabbrica di Tom Jones, è un classico che vive, perché la canzone è del 1968 nelle tifoserie. In Galles, terra d'origine di Tom Jones, di Laila è cantata spesso appunto negli stadi, quindi un inno popolare, nonostante il tema oscuro della canzone che parla di tradimenti e di vendette. 14:08 è ora di partire. E si riparte, infatti, mettiamo nello zaino domande, paure, naturalmente aspettative. La destinazione è il punto più alto della Terra. Siamo al 15 maggio oggi, ma torniamo indietro al 1983. Una spedizione ticinese si prepara alla conquista dell'Everest. Manca un mese alla partenza. Si parla di uomini e donne, di risorse, di sponsor, di allenamento, di limiti. Immaginiamocela così questa partenza. Il percorso è tracciato da Pechino al Tibet, poi la parete nord fino al tetto del mondo. C'è attenzione, questo lo sottolineo, 1983, per il rispetto della natura, per l'investimento umano ed economico, per ciò che significa sfidare un 8000. Riascoltiamo insieme un racconto di umori, obiettivi e attese registrato il 28 giugno del 1983, quando tutto doveva ancora cominciare.
1: Speciale sera. La spedizione alpinistica ticinese alla conquista dell'Everest. Un servizio a cura di Carlo Gianinazzi.
2: L'Everest è la vetta più alta del mondo, con i suoi 8.848 metri. Metro più, metro meno, nella catena himalayana si contano altre 13 montagne, le cui vette oltrepassano gli 8.000. 30 anni fa, sulla cima dell'Everest, salendo dal versante nepalese, Hillary e Tenzing fecero registrare la prima conquista, una vittoria esaltante, drammatica. Alpinisti di tutto il mondo tentarono poi, con fortune alterne, di raggiungere le cime delle montagne himalayane. Alcuni vi riuscirono, tra cui i tibetani nel 1975 e Messner nell'80 con la meravigliosa Solitaria, ma riuscendo anche a umanizzare una montagna intoccabile e per certi versi leggendaria. Tocca ora ai ticinesi, che sono al loro primo tentativo di scalare l'Everest dalla parte tibetana, una spedizione diretta da Romolo Notaris con Carlo Spinelli, luganese, vice capo spedizione, Georges Senaldi di Villar, che è medico, Atos Balestra, locarnese, guida alpina, Aldo Versarole Bellinzona, pure guida alpina, Gianluigi Quarti di Comano, che è operatore della televisione, Ivano Regazzoni di Balerna, Claudio Righeschi di Pregassona, Elisabetta Stoffel di Bellinzona, Tiziano Zunt del Monteceneri, Jean Troyer Orsier, che con Zunt e Notaris già si è cimentato sulla catena himalayana, e per Giorgio Baroni di Lugano, un giornalista. Dedicando questo speciale alla spedizione ticinese, a un mese dalla partenza, vogliamo non solo riassumere la serie di contatti, trattative e preparativi, ma anche sentire da alcuni partecipanti alla spedizione stessa gli umori e gli obiettivi che ognuno di loro si ripropone e che si fondono poi nella speranza comune, che è quella di raggiungere la vetta dell'Everest. Contatti e preparativi che sono stati voluti in prima persona anche dall'avvocato Carlo Sganzini, già presidente del Club Alpino Svizzero.
3: L'attività del Comitato Centrale Ticinese comprendeva anche lo studio delle possibilità di spedizioni, di fare insomma qualche cosa che costituisca in un certo senso un primato nell'alpinismo. Ne abbiamo studiate parecchie di soluzioni e per finire si era cristallizzata l'idea di organizzare una spedizione per il Club Alpino Svizzero.
2: La musica, i tamburi e i piatti rendono la danza del leone, una danza tibetana con chiara influenza cinese. L'intervista che segue con Romolo Notaris vuole dare un'indicazione sulle difficoltà e sugli obiettivi che gli alpinisti ticinesi si sono prefissi.
4: Portare dei ticinesi all'Everest per me è sempre stato, non forse all'Everest ma in Himalaya, è sempre stato un sogno ritornarci di nuovo con dei giovani che non sono mai stati laggiù. Io mi ricordo la prima volta che ho visto l'Everest, l'ho visto dalla parte nepalese e avevo scartato a priori la scalata dell'Everest, proprio perché presentava delle grosse difficoltà non tecniche ma dei grossi pericoli oggettivi.

0: E notare, la vostra spedizione ha anche un preciso motto, anzi è un messaggio, quello ecologico.
1: Sì, è nata un po' così. Io nelle mie spedizioni ho sempre cercato di fare attenzione lasciando degli campi base puliti e le montagne pulite. Comunque questa volta ci prefiggiamo anche questa cosa, cerchiamo di mandare un messaggio dall'Everest dicendo di rispettare la natura in tutto il mondo, non solo all'Everest. Chiaro che è partito dal presupposto che all'Everest oggigiorno ci sono stati almeno un centinaio di spedizioni e al Colle Sud a 8000 metri ormai si trovano bombole di ossigeno un po' dappertutto e i residui di queste spedizioni sono rimasti un po' su tutto il tracciato che la spedizione percorre.
0: Vorreste evitare questo?
1: Ecco, insomma, noi ci prefiggiamo appunto di rispettare la natura portando indietro tutto quello che sono i rifiuti e abbiamo nella nostra alimentazione ad esempio che è di circa 800 kg ridotto all'osso quello che sono le lattine, che sono le cose che non possiamo distruggere, e abbiamo ridotto a 5-6 lattine di olio, a 3 o 4 di tonno, il resto è tutto materiale distruttibile anche nell'alimentazione.
0: Lei è molto fiducioso su questa spedizione? È ottimista anche?
1: Io devo dire, come ho detto, dopo circa 5 anni di alpinismo himalayano sono abbastanza ottimista su questa spedizione. Devo dire che il tempo certamente dovrà essere dalla nostra, è sicuramente il primo nemico degli alpinisti anche in Himalaya e non solo in Himalaya ma anche nelle nostre Alpi. Comunque gli uomini ci sono, il morale c'è, la preparazione è ottima, questa spedizione è stata preparata nei minimi dettagli, quindi con un po' di fortuna devo dire che avremo delle possibilità di portare a casa il tetto del mondo.
2: E fu chiamata la spedizione ecologica Everest. Spedizione alpinistica ticinese del 1983, guidata, l'abbiamo appena sentito, da Romolo Notaris e tentata dal versante sud tibetano dell'Everest, non raggiunse però la vetta. Le avverse condizioni meteorologiche impedirono al gruppo di arrivare nemmeno al Colle Nord, circa, lo diciamo noi nemmeno, ma fino, dipende dai punti di vista, insomma, circa 8000 metri, che era poi l'obiettivo chiave prima dell'assalto finale alla cima. Il tentativo documentato anche dalla pubblicazione del libro Finestra sull'Everest del 1984, firmata tra gli altri dal giornalista Pier Giorgio Baroni e Romolo Notaris, che parla esplicitamente di tentativo della spedizione ticinese all'Everest per il versante nord nell'autunno 1983, confermando quindi l'esito incompiuto dell'impresa. Per completezza storica, il primo ticinese a raggiungere la vetta dell'Everest arriverà solo molti anni dopo, nel 2008, con Gianni Goltz, salita purtroppo conclusasi tragicamente durante la discesa. Ed è anche del 1993 questa canzone di Fiorella Mannoia, Torneranno gli angeli.

0: 14:19, vorrei dedicare un momento a un personaggio straordinario, incredibile. Sto parlando di Max Frisch, che nasce proprio il 14 maggio a Zurigo nel 1911. Lui, drammaturgo, scrittore svizzero di lingua tedesca, considerato assieme a Friedrich Dürrenmatt una delle voci più importanti del secondo dopoguerra elvetico. Lui fu architetto di formazione, poi giornalista, soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. Spesso ci dimentichiamo di sottolineare questo. Frisch ha raccontato come pochi il senso di estraneità dell'uomo a se stesso in un mondo sempre più dominato dalla tecnica, dai ruoli imposti, dalle identità prefabbricate. Una scrittura, diciamo, che non consola, ma che interroga. Poi bisogna vedere cosa voglia dire consolare. Magari interrogarsi è una forma di consolazione. E Frisch muore a Zurigo nell'aprile del 91, poco prima di compiere 80 anni, lasciando opere che continuano a mettere alla prova chi le legge, come un po' prima abbiamo parlato dell'Everest, come una salita che non finisce mai. Dunque, torniamo al 1965.
1: Ospite il mondo contemporaneo. Io sarei Max Frisch. Frammenti di un ritratto al magnetofono realizzato da Enrico Romero. Traduce dal tedesco Luigi Faloppa.
2: Rispondo in tedesco perché purtroppo non conosco abbastanza la lingua italiana.
3: Va bene, grazie. Come si definirebbe lei stesso, signor Frisch?
4: Ich würde sagen, ich bin ein Bär.
3: Un orso. Perché un orso?
4: Der Bär ist ein Tier, das...
2: Io direi che sono un orso. L'orso si presenta in modo grazioso e sembra impacciato. Agisce come se fosse pacifico e dolce, ma può diventare molto crudele.
3: Allora lei ha una doppia personalità. Le piace spielen?
4: Ja, ich glaube schon, dass ich spiele.
2: Quando io recito, credo effettivamente di essere così. Ma se mi guardo dall'esterno, mi accorgo che naturalmente ero qualche cosa d'altro.
3: Quanta parte di lei stesso c'è nei suoi personaggi in Homo Faber, in Gantenbein?
2: Tutti i personaggi che ho descritto nei miei libri sono una parte di me, perché io non so chi sono veramente, e tutti quei personaggi sono varianti di Max Frisch. A volte scelgo di essere maligno, buono, cattivo, simpatico, antipatico. Io stesso sono per davvero tutte queste cose insieme.
3: I suoi personaggi sono sovente ciechi, blind. Perché?
4: Bei Homo Faber heißt das Blindsein.
2: Homo Faber è cieco perché non abbastanza intelligente per comprendere la sua situazione ed è preso molto sul serio. In Gantenbein è lo stesso. Un uomo è consapevole di non vedere la realtà, ma solo la proiezione di avvenimenti.
4: Der sich bewusst ist, dass nicht die Wirklichkeit sieht, sondern immer nur Projektionen seiner Erlebnisart sieht.
3: Per Walter Faber, che si innamora senza saperlo della figlia, è molto più serio. È una cosa molto seria, cioè è come Edipo. Anche Edipo si era accecato per non vedere.
4: Er sieht nicht, der Homo Faber, weil er supponiert ein technischer Mensch zu sein. Er macht sich eine
2: Vorstellung. Lui non vede perché suppone di essere un tecnico. Fa una presentazione di se stesso che sta fra lui e la realtà. Si inganna e non lo sa. Gantenbein invece sa di essere in inganno e recita perciò la parte del cieco. È un capovolgimento della storia di Edipo, perché l'uomo soprattutto non sa cosa deve fare, ma nonostante ciò è responsabile per ciò che fa e colpevole.
4: Dass der Mensch überhaupt nicht wissen kann, was er tut, dass er aber trotzdem verantwortlich ist für das, was er tut, und schuldig.
3: E allora lei si è mai, lei Max Frisch, si è mai finto cieco?
4: No, mai. Ma sono cieco.
3: Ha detto che è cieco?
4: Sì, sono.
3: Ma lei vede benissimo.
4: Aber ich weiß, dass das, was ich sehe, eine sehr kleine Auswahl.
2: Quel che vedo è una assai piccola scelta di ciò che è possibile e di ciò che esiste. Ogni volta io vedo sempre le cose nello stesso modo limitato. È un modo di vedere fisso, personale, individualista o addirittura egoista. Ossia, non prendo coscienza di tutta la realtà, ma solo di una piccola parte, e per il resto sono cieco.
4: Das heißt, ich nehme nicht die ganze Wirklichkeit auf, sondern nur diesen kleinen Teil, der mir möglich ist, und für den anderen Teil der Wirklichkeit bin ich blind.
3: Allora, a quest'uomo che è cieco, cioè a lei, Max Frisch, ha mai avuto dei momenti difficili da superare nella sua vita?
2: Sì, è molto difficile sopportare la vita, oppure anche tirarla avanti con la consapevolezza che non si saprà mai ciò che si ha davanti.
3: Lei crede in Dio?
4: No.
3: E come ha superato questi momenti?
2: Io stesso non lo so, semplicemente facendo appello alla vitalità.
3: Dopo la morte, secondo lei, che cosa c'è?
4: Niente.
0: Allora capiamo un po' perché in questa intervista del 1965 Max Frisch si è considerato un orso. Capiamo meglio perché lui amava tanto la Valle Onsernone, aveva una casa berzona e dove tra l'altro ha tratto ispirazione per scrivere il suo romanzo L'uomo dell'Olocene, trasse ispirazione proprio da lì per l'ambientazione del romanzo. Immaginate la valle con il suo isolamento, le frane, gli orsi magari, i pendii ripidi, il senso di natura dominante sull'uomo, è proprio il modello reale dell'ambiente in cui il protagonista Geyser vive. E poi c'è un altro romanzo che secondo me va citato e che è Andorra, tra i testi più noti di Max Frisch. Andorra non è un luogo reale ma un paese simbolico, una comunità che si pensa onesta, neutrale, soprattutto a riparo dal male. Invece il male nasce proprio lì, nel modo in cui guarda gli altri, perché al centro di Andorra c'è il pregiudizio, das Vorurteil, è proprio la parola chiave di questo romanzo. Questo pregiudizio, che è un meccanismo che semplifica, che etichetta, che decide chi sei prima ancora che tu possa dirlo, e che ripetuto e condiviso finisce per diventare realtà. Il protagonista è il giovane Andri, su cui si concentrano appunto i pregiudizi della comunità e la sua identità, o meglio l'identità che gli altri gli attribuiscono, è il vero fulcro del dramma. E così pregiudizio diventa esclusione, violenza, destino, e Andorra quindi parla di responsabilità collettiva.

La situazione a San Gottardo sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 chilometri in direzione del Ticino con attese di circa 40 minuti. Al portale sud le colonne sono di 3 chilometri, l'attesa di circa 30 minuti a partire da Quinto. Segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: Battiato che canta l'euforia dei riti sufi, del trasporto mistico tipico di Battiato. E adesso passiamo, sto parlando piano perché sto cercando un collegamento con Van Gogh, che in fondo questa canzone di Battiato me l'ha portato, non dico su un piatto d'argento Van Gogh, ma quasi, perché Van Gogh dipinge la stessa intensità emotiva. Se noi ascoltiamo Battiato, io torno, non so, mi immagino la notte stellata, ad esempio, di Van Gogh, le pennellate che sembrano girare come un vortice, proprio come i danzatori sufi. E perché vi parlo di Van Gogh? Perché oggi, nel 1990, un quadro cambia di mano in mano in meno di 3 minuti. È il ritratto del dottor Gachet, dipinto da Vincent Van Gogh, appunto, viene venduto all'asta da Christie's a New York per 82 milioni e mezzo di dollari, una cifra pazzesca, record, e fa effetto. È un prezzo, un prezzo vertiginoso per un artista che in vita ha vissuto poverissimo, che aveva venduto pochissimo, quasi nulla. Il mercante dell'arte ama, il mercato volevo dire dell'arte ama i primati, d'altronde se pensiamo a Pablo Picasso, l'artista più battuto all'asta di sempre, con migliaia di opere vendute. Ci sono quadri che entrano nella leggenda per altri motivi, come penso a Rembrandt, più rubato al mondo, il Jacob III de Gein, sparito 4 volte, sempre ritrovato dietro una bicicletta, sotto una panchina del cimitero. Però oggi noi ci fermiamo su un'altra distanza, quella tra il valore economico di un'opera e la vita fragile di chi, che poi fragile magari una definizione, un aggettivo un po' improprio, però va bene, la vita fragile di chi l'ha creata. Siamo nel 1971, la traccia che sentiamo che stiamo per ascoltare è un titolo bellissimo, la sentirete, è un documento sonoro dedicato appunto a Vincent Van Gogh, raccontato come il protagonista di una tragedia greca.
1: La terza pagina presenta 2 mani piene di sole, un programma di Giovanni Strano. Prima puntata, i giorni e i quadri di Vincent Van Gogh.
2: Se dovete prendere un artista per figurare Gesù, se dovete prendere un uomo, solamente uomo, senza la provenienza dal cielo, se dovete prendere il dolore che è solo dolore e null'altro, se dovete prendere il sangue dalle tele dipinte e posarlo sull'altare come il pane più umano e meno divino, come il pane più sacro e meno profano, se dovete prendere un'anima, soltanto un'anima, che ha l'impronta del cielo e il peso della terra e la limitazione di tutto ciò che è umano, se dovete prendere qualcuno per posarlo quale consolazione dentro la vita dei pittori falliti, come dentro un'icona davanti alla quale non si ha il tempo di pregare, il tempo di meditare, il tempo di piangere, se dovete raccogliere il vento d'Olanda, il suo inverno, la sua nebbia, la pioggia che inzuppa gli alberi e le case, che entra nelle ossa dei giorni, se dovete prendere il sole di Arles, quel sole rovente, se dovete prendere quei paesaggi che bruciano nella luce del mezzogiorno di Francia come lastre di zolfo, se dovete prendere le parole di Gesù che sgorgano sangue, se dovete prendere un uomo e baciarlo, baciarlo soltanto, se dovete cercare le mani piagate, i piedi trafitti d'un uomo vero, d'un artista, vero artista, se dovete prendere tutte queste cose, raccogliete i suoi quadri e costruite una cattedrale per tutti gli uomini, cattivi e buoni, umili e tracotanti, per tutti gli uomini, così come sono, con le loro angustie, le loro superbie, le loro miserie, per tutti gli uomini, per tutti gli uomini. In ogni tragedia c'è un uomo che deve morire, i personaggi, il coro. Visibile la scena, i luoghi della vicenda. Invisibile il meccanismo che muove gli ingranaggi di un congegno perfetto, esatto in ogni sua parte, che ha il compito preciso di scandire i giorni, le parole, i silenzi, le angosce, le ire, le solitudini di un'anima. Un piccolo meccanismo che in un determinato istante farà vibrare qualcosa, proprio come quegli orologi dotati di una minuscola suoneria. L'uomo di questa tragedia è Vincent van Gogh, il coro, i minatori del Borinage, la società di Parigi, la gente di Arles, di Auvers-sur-Oise. La scena è costruita da tre quadri, tre tele dipinte. La camera di Van Gogh ad Arles, il manicomio di Saint-Rémy, caffè di notte. Questa è la camera di Van Gogh, o meglio il guscio del suo corpo, o meglio l'interno d'un'anima. Entrare in questo quadro è proprio toccare lui, le sue gote incavate, la barba di 5 giorni sul viso, la saliva delle sue labbra screpolate. È vedere come in uno specchio la tragedia. Lo sguardo di Vincent, allucinato, buono, sperduto, implorante, dell'uomo destinato alla morte, alla crocifissione. Sembra di sentire il suo respiro invadere il nostro volto, l'odore del suo sudore, l'odore del suo corpo che sa di colori, di trementina, di pazzia.
0: Testo meraviglioso, meraviglioso. Dunque, era il 1971, Vincent van Gogh ha venduto un solo quadro in vita sua, ha vissuto ai margini, sostenuto quasi soltanto da fratello Theo, non l'abbiamo citato, ha dipinto senza sapere se qualcuno avrebbe mai davvero guardato, questo è l'aspetto bello. Non cercava la gloria, nemmeno la follia che spesso gli viene attribuita, e anche in questa traccia. Cercava però un modo, dipingendo, un modo per restare al mondo, per dare forma a ciò che vedeva, a ciò che sentiva del mondo, quei colori così intensi, penso al giallo, ma penso anche ad altre pennellate nervose, non sono il segno di uno squilibrio da esibire, ma il tentativo, anche ostinato, va bene così, di trattenere la luce, la vita. E oggi è tra gli artisti, Vincent van Gogh è tra gli artisti più riconosciuti e più pagati, ma la sua storia resta quella di un uomo che dipingeva non per entrare nella storia dell'arte, ma per continuare a esistere. Questa è la sua grandezza.

0: Un testo che parla a tutti, questo degli U2, One, We Are One, But We Are Not The Same. Siamo unici, ma siamo diversi, in un certo senso è una delle frasi più universali di questa canzone, perché parla di famiglia, di amicizie, di coppie, di società, è appunto una canzone sull'unità nonostante le differenze e le fratture. 14:47 minuti, c'è ancora un ultimo cassetto della settimana ad aprire. Ci spostiamo, andiamo indietro nel tempo, in una corte dove la parola è potere, è seduzione, è costruzione di sé, un luogo in cui le lettere diventano spazio di incontro, anche di ambiguità. Lucrezia Borgia, qui riletta attraverso le pagine della scrittrice Maria Bellonci, che in un certo senso l'ha anche riabilitata, e qui grazie a Giovanni Conti di Rete 2 portate alla radio nel 2020.
1: Lucrezia Borgia, la figlia di Vannozza Cattanei, la cortigiana per 15 anni di Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, emerge dalle righe della Bellonci con tutta la sua forza di donna, confrontata con realtà estremamente dure, alle quali reagisce con un'umanità che gli storici hanno offuscato, più o meno volutamente, per mettere in risalto, esagerandole, passioni, crudeltà e violenze. Questo è quanto ha fatto sì che questo libro mi conquistasse. Erano gli anni del ginnasio, ormai lontani, fine anni 70, e la figura di Lucrezia non poteva certo essere trascurata da chi, come me, già era appassionato di Medioevo e Rinascimento. E Maria Bellonci mi concesse, come a centinaia di migliaia di altre persone che sino ad oggi hanno letto questo libro pubblicato per la prima volta nel 1939, mi concesse, dicevo, di cogliere i sentimenti di questa straordinaria donna. In altre parole, di comprendere che dietro a ciò che la storiografia ci ha trasmesso vi erano angosce, debolezze, stati d'animo e virtù a volte anche eroiche. Insomma, una donna vera. Lei che affrontò ben 3 matrimoni sfarzosi e che paradossalmente trovò appagamento come moglie, nobildonna colta e intelligente.

0: intelligente solo con l'ultimo consorte, il rozzo Alfonso d'Este, che però aveva un suo fascino. Così ce la raccontano documenti e lettere coevi a Lucrezia che la Bellonci ha fatto propri per togliere quell'alone quasi macabro a quella che in realtà fu una donna fuori dal comune e non solo per la sua bellezza da tutti riconosciuta e ammirata. Le accuse mai provate di incestuosità col padre e col fratello, quelle di aver ordito trame sanguinose, sono state, fino al libro della Bellonci, motivo di accanimento contro di lei. Eppure nessuna di queste accuse è mai stata provata storicamente. Certo, Lucrezia rimane figlia del suo tempo, con tutte le contraddizioni del caso, dove tra le altre cose la cultura rinascimentale raffinata e preziosa si macchia del sangue di una violenza che era all'ordine del giorno e quindi neppure nascosta. Ma arriverà un momento nella sua vita nel quale vorrà mettere ordine alla sua interiorità e trovare quella forza necessaria ad opporsi ai veri malfattori, ovvero il padre e il fratello. La Bellonci ci ha regalato una Lucrezia che vince, e non una perdente, non una vittima delle contraddizioni che la storiografia colloca tra religione e sensualità, fra volontà di una vita disciplinata e ardente anarchia dei desideri. Grazie a Maria Bellonci, Lucrezia è riscattata, Lucrezia è liberata dal peso delle accuse infamanti ed è proprio la Bellonci a trovare nella documentazione reale quegli elementi che, messo uno accanto all'altro, danno una nuova e più veritiera immagine di Lucrezia, la cui vita, pur continuando ad avere momenti oscuri, è invasa da una nuova luce che fa di Lucrezia, appunto, una donna dalla storia affascinante e della Bellonci una scrittrice che ha meritato tutto il successo fino ad oggi attribuitole.
1: In una frase ci ha raccontato Giovanni Conti, Maria Bellonci racconta Lucrezia Borgia non come un mito scandaloso, ma è in questo senso l'ha riabilitata, ma come una donna che attraversa il potere e riesce lentamente a diventare se stessa. Lucrezia Borgia quindi non fu solo la figura scandalosa della leggenda. Facciamo fatica a sgomberare questa immagine dalla nostra testa. Ma è così, perché fu una donna colta, una donna attiva nella vita culturale della corte di Ferrara e seppe anche reinventarsi da pedina politica a duchessa rispettata, promuovendo arti e lettere, governando con competenza. Era l'ultima traccia, l'ultima traccia della settimana. Noi ci risentiremo la settimana prossima per altre tracce, sempre dopo le 14, dopo le 15 invece altri passaggi con Elisa Manca. Buon pomeriggio, un abbraccio.

0: Rete 1. Sono quasi le 15.
1: In studio Daniele Coroneo. Donald Trump sta rientrando negli Stati Uniti dopo la visita di Stato in Cina. A bordo dell'Air Force One, davanti ai giornalisti, ha affermato di avere parlato molto della questione Taiwan con il presidente cinese Xi Jinping, senza però prendere impegni di alcun tipo. Trump ha detto che sì, ha delle opinioni molto forti sul tema. Ieri si aveva avvertito Trump che un coinvolgimento statunitense su Taiwan avrebbe anche potuto condurre a un conflitto tra Cina e Stati Uniti. Iniziano alle 16:20 in contemporanea a Zurigo e Friburgo i primi due incontri dei mondiali di hockey 2026, che quest'anno appunto sono le due città svizzere a ospitare. Le prime squadre a scendere sul ghiaccio saranno Finlandia e Germania a Zurigo e Canada e Svezia a Friburgo. Il dottor Francesco Maisano fornisce per la prima volta la sua versione e lo fa sul Fatto Quotidiano. L'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa, che aveva portato alla luce un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione. Secondo Maisano, oggi primario a Milano, nei suoi confronti a Zurigo c'era un sentimento anti-italiano. Inoltre, la sovramortalità nel reparto non poteva essere ricondotta alla valvola Cardioband, sviluppata da una società in cui aveva delle partecipazioni. Le precipitazioni delle ultime ore in quota sono cadute come neve e ciò ha causato qualche disagio. Ieri nei Grigioni una motociclista 52enne è scivolata sulla strada del Passo del Bernina in direzione sud, ferendosi a una gamba. Lo rende noto la polizia cantonale, che fa sapere che la neve ha causato difficoltà alla circolazione anche sullo Juliar e sulla Maloja. Nel Canton Giura la piscina di Porrentruy fa ancora discutere. Diverse persone appartenenti a partiti di sinistra hanno presentato un'opposizione al nuovo regolamento che consente al municipio di riproporre delle limitazioni d'accesso alla struttura sportiva. Lo scorso luglio l'esecutivo di Porrentruy aveva deciso di vietare l'ingresso alla piscina agli stranieri che non risiedono o non lavorano in Svizzera, dopo diversi episodi di inciviltà commessi da persone residenti nella vicina Francia. Il fatto aveva fatto molto discutere, soprattutto in Francia.
2: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con deboli rovesci sparsi, sull'altopiano qua e là a carattere temporalesco. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso. Al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
3: La situazione a San Gottardo, sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 5 km in direzione del Ticino, attese di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 3 km, le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. Vi segnaliamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria.

Buon pomeriggio, venerdì in passaggi, 3 minuti dopo le 3, siamo pronti per parlare di teatro, tra poco andremo a Locarno, questi sono i Cranberries, benvenuti, voi se volete 076 321 1113.

0: Fine settimana alle porte per molti vuol dire passare del tempo facendo cose diverse, anche culturali. E infatti qui a Passaggi siamo anche a proporvi alcune di queste proposte, e a volte queste proposte ci permettono di allargare lo sguardo alla realtà del nostro territorio. Lo facciamo oggi pomeriggio, andremo a proporvi uno spettacolo per domani e andiamo a parlare però dello spettacolo dopo. Prima vogliamo parlare di questa realtà che non è grandissima, ma esiste da già diverso tempo, quindi si può dire ampiamente consolidata, è la realtà del Teatro Cambusa a Locarno. Buon pomeriggio alla presidente del Teatro Cambusa a Locarno, che è Camila Koller, benvenuta a Rete 1.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Allora, presidente del Teatro Cambusa, cantautrice, attrice e tiene anche corsi di teatro. Già solo da queste varie anime della nostra ospite capite che anche una realtà di dimensioni più contenute può avere all'interno molte anime. Infatti la Cambusa ha una programmazione molto varia, adatta ad ogni età. Ci sono molte rassegne che compongono il tutto. Intanto Camila Koller, ora le faccio spiegare e introdurre, ma segnalo già, se qualcuno vuole seguire la nostra conversazione con un sito, il sito è teatro-cambusa.com. Piccoli ma vari, dicevamo.
1: Ah, giusto, sì. Allora, noi da qualche anno abbiamo ricominciato un po' con i concerti, quindi adesso c'è anche una rassegna di concerti che si chiama Cambusindi. Vogliamo riavvicinare un po' anche i giovani, quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, diciamo, nuovi gruppi che abbiano appunto questa particolarità di comporre le loro canzoni, quindi non stiamo cercando cover band, ma appunto gruppi con la loro musica originale.
0: La loro voce, no? Si direbbe in questi casi.
1: Sì, esatto. E questa rassegna si tiene tra settembre e novembre-dicembre, diciamo, perché dipende un po', ogni anno le date sono un po' diverse, comunque nel periodo autunnale ci dedichiamo soprattutto ai concerti. E poi per la rassegna teatrale andiamo da gennaio a maggio circa.
0: Insomma, nei vari periodi dell'anno accompagnate la popolazione di Locarno e limitrofa naturalmente con diverse anime. Qual è la vostra filosofia? La Cambusa Teatro nasce già nel 2008, un gruppo di artisti, esatto, che da anni erano già presenti sul territorio, tra l'altro in Svizzera ma anche all'estero.
1: Sì, sì, esatto. Allora, diciamo che quest'anno Cambusa diventa maggiorenne.
0: Festeggiamo.
1: Festeggiamo. Nasce, diciamo, dall'idea di voler creare, di voler comunque portare in scena qualcosa di bello contemporaneo, perché appunto spesso i nostri spettacoli sono di prosa contemporanea. Può essere, ai tempi era anche, magari c'erano i drammi, però adesso ci concentriamo di più sulla comicità, perché comunque crediamo anche che attraverso la commedia si può passare molto più facilmente un messaggio. Quindi sì, l'intento è quello di continuare ad avere uno spazio in cui la gente può venire a proporre lo spettacolo, può venire a vedere. Siamo aperti alla gente, al popolo.
0: Tra l'altro la scelta di proporre delle commedie nuove è abbastanza, non dico in controtendenza, ma solitamente quando si inizia a fare teatro o si vuole andare sul sicuro si propone qualcosa di già noto, nomi, non so, dico i classici, no? Molière, Shakespeare, Goldoni, perché non si sbaglia, sì, hanno sempre un loro pubblico. Parliamo anche un attimo della vostra sede, siete ospitati in Spazio L, a sua volta un riferimento a Locarno per diverse realtà e proposte.
1: Sì, esatto. Spazio L è il centro culturale che c'è qua a Locarno, è sostenuto dalla città di Locarno e noi siamo inquilini, e ogni volta comunque c'è una collaborazione anche con l'associazione Spazio L per coordinarci e cercare di non fare gli eventi troppo sovrapposti, perché comunque è un palazzo vecchio e allora dobbiamo anche regolarci con i volumi.
0: Sì, certo, poi c'è del buon vicinato. Camila Koller, rimanga con noi, perché tra poco volevo parlare non solo appunto del motivo che ci porta voi, quindi questo spettacolo di sabato 16, poi c'è anche una proposta per la prossima settimana, proprio per andare a teatro a sentire una narrazione appunto nuova, ma volevo parlare anche un pochino di corsi di teatro, che sono sempre qualcosa che a un certo punto nella vita, non dico tutti perché naturalmente non è così, ma in molti ci pensano e pensano ma no, ma sono troppo vecchio. Ci torniamo tra un attimo, dopo Loredana Bertè.

0: Loredana Bertè, appena ascoltata su Rete 1, siamo ancora collegati con Camila Koller, che è presidente del Teatro Cambusa Locarno. Lei vive quel mondo come cantautrice, attrice e tenendo anche corsi di teatro. Stiamo parlando con lei proprio del Teatro Cambusa, una delle realtà che animano la città di Locarno dal punto di vista artistico, ospitati nella cornice di Spazio L, stavamo dicendo. Oltre appunto a parlare della realtà e della filosofia del teatro, volevo transitare dal tema sui corsi di teatro, Camila Koller, perché solitamente qualcuno che ne è al di fuori può pensare: ah, è una proposta per ragazzi. Invece sono molto amati dai più grandi, dagli adulti.
1: Sì, esatto. Diciamo che in questi ultimi anni sono stata abbastanza sorpresa nel vedere che ci sono sempre più adulti che vengono al corso. E i ragazzi invece stanno un po' sparendo. Questa non so, è una tendenza, diciamo, penso abbastanza generale, però appunto i corsi per adulti, che comunque vanno dai 18 anni in su, sono molto variegati, perché ci sono sia giovani che un po' più in là con l'età, ma neanche tantissimo, però siamo aperti a tutte le età.
0: Appunto, tutte le età, che cosa vuol dire? Magari qualcuno all'ascolto è genitore o nonno e sta pensando: ma mio figlio, mio nipote è veramente dotato. Da che età si inizia da voi alla Cambusa Locarno?
1: Allora, i corsi per bambini non li abbiamo mai potuti cominciare, perché c'era sempre, diciamo, un interesse un po' sparso durante l'anno e non per poter cominciare effettivamente un corso. Io consiglierei dai 5-6 anni.
0: Ah, veramente? Però, piccolini, appunto, sì, sì.
1: Sì, sì, sì, dai 6 anni si può fare qualcosa.
0: E solo quindi
1: che,
0: quando
1: appunto,
0: voi
1: negli ultimi anni è
0: sì. E quando sì. Voi proponete invece corsi per ragazzi, di che età stiamo parlando?
1: Dai 11-12 fino all'età maggiorenne, diciamo.
0: Dalle medie. Poi ci sono anche proposte di danza e persino di musical.
1: Sì, abbiamo le maestre di danza e musical, che però appunto anche lì è sempre stato un po' difficile far partire i corsi per questa mancanza di ragazzi, perché questi corsi erano soprattutto per ragazzi e sappiamo, è stato un po' difficile, però ci riproveremo da settembre in poi.
0: Sì, poi a volte questo genere di proposte è un po' anche affetto da una certa moda, non dico moda passeggera, ma tra ragazzi così, no? Lo fa il mio amico, lo fa la mia amica, voglio farlo anch'io. Ci concentriamo sulla parte delle proposte che l'Associazione Culturale Cambusa Teatro appunto promuove, e una di queste proprio per questo sabato. Stavamo parlando di drammaturgia nuova. A me è piaciuto leggere un pochino di questo L'Uomo Fiamma, una commedia, quindi non una tragedia, qualcosa che ci farà star male, ma qualcosa che ci farà riflettere, ma anche star bene, di Tommaso Giacopini, in scena un supereroe, però un po' provato.
1: Sì, esatto. Tommaso è molto bravo a scrivere queste commedie che però fanno riflettere. In scena ci sono Massimiliano Zampetti, Simone Ganzer e Moira Albertalli. E sì, praticamente parla di questo uomo fiamma, che è questo supereroe che un giorno è stanco e decide di non fare più il supereroe e va dalla famiglia a dirlo, ma la famiglia, invece di sostenere la sua decisione, da buoni narcisisti si arrabbiano con lui, quindi non viene sostenuto, no? Ed è tutta, diciamo, una visione satirica di quello che è la società di oggi, dove si crede, si vuole sempre far vedere che si è buoni, ma in fondo è solo una facciata.
0: Sì, soprattutto è un passaggio in cui possono ritrovarsi alcuni ascoltatori e ascoltatrici: una vita spesa a prendersi cura degli altri, correre di qui, correre di là, poi quando si alza la mano e si dice io avrei bisogno di aiuto, chi c'è dietro di noi? Quindi comunque le tematiche, esatto, sono assolutamente alla portata di tutti. Questa è la proposta di domani, di sabato. In questo momento non ho sott'occhio l'orario, lo sto cercando con lo sguardo, ma magari Camila, lei mi è d'aiuto.
1: Sì, 19:30.
0: Grazie. E poi, giusto per tornare e concludere sul tema del fatto che promuovete la nuova drammaturgia, tempo fa, proprio qui a Passaggio, avevamo già parlato in occasione della doppia replica di Giovanni Falcone, Onore, Sangue e Giustizia, anche qui un testo originale scritto da Alessandro Tupacca. Voi lo proporrete proprio nel contesto di Spazio L il 23, quindi sabato prossimo. facciamo anche un po' di racconto anche su questo.
1: Esatto, e sabato prossimo però sarà alle 20:30, quindi orari un po' diversi.
0: L'importante insomma è sì sì, sul vostro sito teatro-cambusa.com si trova tutto, tra l'altro con un calendario molto agevole e aiuta a indirizzarsi nelle varie possibilità, appunto, tra teatro per i ragazzi, proposte per tutti, proposte per formarsi. Camilla Koller, è stato bello chiacchierare della realtà di Cambusa Teatro, abbiamo detto dal 2008 ad oggi giustamente 18 anni, noi ci aspettiamo anche poi magari un momento celebrativo, è vero che la cifra tonda sarà tra un po', però anche la maggiore età è assolutamente da festeggiare. Camilla Koller, presidente del Teatro Cambusa Locarno, grazie per averci raccontato questa realtà e appuntamento a teatro domani sera 19:30.
1: Grazie mille.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

0: George Michael, Elton John insieme in una storica canzone, Don't Let the Sun Go Down on Me. Andiamo di nuovo a informare chi è in viaggio e siete molti. In Ticino, la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti nel Valcantone da Agno verso Ponte Tresa, sul Pian Scairolo tra Grancia e Noranco in entrambe le direzioni, sulla A24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Vediamo la situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino, attese di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 3 km, le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. Segnaliamo anche che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. E siamo pronti per aprire per l'ultima volta le pagine del nostro erbario. È nel mondo vegetale che ci ha portato Manuela Bieri questa settimana, andando al Giardino Botanico di Ginevra. Non solo di fiori si parla, ci sono anche creature, mi viene da dire, ci sono anche essenze, funghi, molto altro che popola l'erbario e quindi viene studiato e impresso, ma non fa fiori.
1: Ciclostilabili.
2: Attualmente esistono circa 480 milioni di campioni botanici custoditi negli erbari di tutto il mondo. Il Giardino Botanico di Ginevra ha la quinta collezione più importante, con oltre 6 milioni di campioni. Ma come venivano assemblati inizialmente gli erbari? Allora, tradizionalmente diversi esemplari di piante venivano incollati in una disposizione decorativa su un foglio singolo di carta. Questi fogli venivano poi rilegati in volumi e conservati in una biblioteca a mo' di libro, per dire. Questo metodo era però poco pratico perché non consultabile senza distruggere i campioni stessi. Ecco che fu Linneo, il famoso naturalista svedese, a consigliare di montare un solo esemplare per foglio e di astenersi quindi dal legare i fogli insieme. Sempre Linneo suggerì poi la costruzione di un armadio specifico in cui i singoli fogli potevano essere facilmente inseriti e rimossi in qualsiasi momento e in qualsiasi punto della collezione. Ma torniamo alla nostra serie. Dopo aver parlato di piante e di fiori, ora in questa quinta e ultima puntata Nicola Schoenberger, direttore dell'Orto Botanico di Ginevra, al microfono di Alessandra Bonzi, parla di funghi e licheni.
3: Eccoci qui.
4: Questa è la collezione di cui parliamo. Qui siamo in un compactus, siamo in un'altra area del Giardino Botanico. Questo è il nostro erbario delle crittogame, è un termine un po' antico per identificare quelle piante, funghi e altri organismi che non hanno fiori essenzialmente. Qui quindi siamo nell'erbario dei muschi, delle epatiche, tutti i funghi sono qua, i licheni e via dicendo. Le alghe sono qui. Qui in questa zona qua abbiamo 1,5 milioni di campioni e quello che è interessante qui è che qualche tempo fa abbiamo ricevuto in dono una delle più importanti collezioni di mixomiceti del mondo.
3: Mixomiceti, ovvero?
4: I mixomiceti sono degli organismi abbastanza bizzarri, sono più vicini alle amebe. Gli amebe sono degli unicellulari che a funghi o altri, però vista la loro somiglianza vaga ai funghi sono sempre stati studiati dai micologi, quindi dagli specialisti di funghi. È per questo che le collezioni di mixomiceti, seppure evolutivamente non hanno niente a che fare con i funghi, sono associate ai funghi. I mixomiceti sono delle amebe che vivono come piccoli organismi unicellulari, spesso su legno che marcisce nei boschi. Sono predatori di batteri, mangiano, spazzano un po' i suoli forestali e per questo hanno anche un'importanza ecologica nel riciclo della materia organica. Sono questi unicellulari che a un certo momento della loro vita, quando devono riprodursi, si assemblano, si mettono tutti insieme e formano dei plasmodi, quindi delle masse informe che strisciano sul legno putrido nei boschi, quindi qualcosa di abbastanza straordinari, e poi formano appunto delle fruttificazioni che vediamo qui su una foto, e spesso e volentieri hanno dei colori iridescenti, un po' come i colori metallizzati dei ramarri o di certi insetti coleotteri, e non sono colori derivati da pigmenti, ma sono colori derivati dalla rifrazione della luce.
3: Ovviamente qua vediamo delle foto ingrandite.
4: Giusto, sono organismi molto piccoli che bisognerà osservare con un occhio attento quando d'autunno si passeggia nei boschi, ma anche con la lente, tant'è che la nostra collezione di Myxomyceti...
3: Ecco, infatti mi chiedo come si conserva, qua c'è una piccola scatolina, non c'è più una tavola.
4: Esattamente, a differenza delle piante a fiore siamo in una densità di molto maggiore, quindi in una scatolina piccolina della dimensione di una scatola di fiammiferi per intenderci. Abbiamo questo campione, questa specie che si chiama Lamproderma splendidissimum, splendidissimum in allusione appunto a questi colori iridescenti, e c'è un piccolo rametto sul quale vediamo questi pallini che hanno il diametro di un millimetro, poco meno di un millimetro. E quello che è interessante qui è che questo nuovamente è un campione con una bella etichetta rossa con scritto Typus sopra, quindi è un campione che è servito per la descrizione di questa nuova specie per la scienza da parte di questa grande specialista dei Myxomyceti francesi, che descrive questa nuova specie nel 1995, quindi siamo in tempi relativamente recenti.
3: Sono stati scoperti anche in tempi recenti i Myxomyceti, o in realtà avete anche dei campioni più antichi?
4: Abbiamo dei campioni più antichi che sono qui nella collezione. Acquisendo questa collezione appunto di Marianne Meyer a Bonneval, che è una savoiarda, quindi qui vicino, che ci regala 50.000 campioni, l'opera
3: di Myxomyceti.
4: Di Myxomyceti, l'opera della sua vita, con tantissimi campioni tipo, quindi specie nuove per la scienza. Attraverso questa donazione per noi è anche iniziata tutta un'attività scientifica attorno ai Myxomyceti, tant'è che adesso c'è un ragazzo che abbiamo intravisto prima che fa un dottorato sulla sistematica, quindi sulla descrizione, sull'evoluzione di questi Myxomyceti. Studia il DNA applicando le metodologie contemporanee di genetica molecolare, di analisi, e quindi nuovamente noi usiamo sempre le nostre collezioni per fare ricerca di punta nell'ambito della descrizione della biodiversità. Nel mondo vegetale delle piante sappiamo che abbiamo descritto più o meno l'80% di tutto quello che è conosciuto. Sulle 380.000 specie ne mancano una settantina, 70.000 che sono ancora sconosciute. Nei funghi è il contrario. Sappiamo che abbiamo descritto meno del 10% della diversità mondiale di funghi e Myxomyceti, quindi c'è tantissimo ancora da scoprire, tant'è che il nostro conservatore micologo, passeggiando nel parco del giardino botanico, ha scoperto una specie nuova per la scienza, cosa che per le piante sarebbe impossibile da realizzare.
3: Ma una specie nuova di
4: fungo.
3: Di fungo. Qui
4: è in Spagna, lui è spagnolo, l'ha trovato in Spagna, poi si è reso conto che era anche qua e l'ha descritto come specie nuova per la scienza. Volevo ancora farti vedere una cosa, perché questa collezione così straordinaria
3: io
4: di questi
3: seguo,
4: 50.000 Myxomyceti, vai pure, dentro qua nel compactus, appunto è conservata in scatoline di cartone di piccole dimensioni. Sì. Adesso ne apriamo uno, e questa collezione qua è assolutamente famosa perché è quasi integralmente conservata o in scatoline di fiammiferi o in scatole di gitan, le sigarette più forti dell'universo da marinaio francesi. Ecco, questa specialista aveva un conoscente, non so, un marito, qualcuno a quanto pare, che lavorava per Gitan e che le forniva queste scatole delle sigarette per conservare i suoi 50.000 campioni, prevalentemente in scatoline di sigarette della Gitan. È interessante perché in precedenza abbiamo visto delle tavole d'erbario conservate su fogli confezionati nel 700. Noi vogliamo essere eterni, quindi tra 300 anni ci sarà qualcuno che si dirà: caspita, io mi metto a studiare non solo il campione, ma anche l'imballaggio.
1: Ciclostilabili.

Umberto Tozzi con Notte Rosa, appena ascoltata qui su Rete 1. Chiuse le pagine dell'erbario, per adesso naturalmente. Un po' di idee, segnalazioni per il tempo libero e comunicazioni che ci arrivano che riguardano i prossimi giorni. Andiamo in Gambarogno. La festa di primavera che si terrà domenica 17 maggio presso il piazzale e il parato antistante il ristorante Il Platano di Quartino. Il programma è semplice, conviviale, si apre alle 10. Parte ufficiale, grigliata per tutti, pomeriggio di festa fino alle 18.30. Si tratta di un evento promosso da persone molto attive nel Gambarogno. Ci sono diversi partner e sostenitori locali che si potranno presentare anche al pubblico con i loro stand. L'obiettivo è molto semplice: offrire alla popolazione una giornata all'insegna dell'allegria, del divertimento, dello stare insieme e quindi anche un po' la volontà, quella di festa di primavera, di colmare la mancanza nel Gambarogno di un appuntamento primaverile in un momento, come dicevo, di incontro. Oggi Antonio Bolzani vi ha parlato anche della giornata dei musei, 18 di maggio tutti gli anni. C'è però un'altra giornata che ha a che fare con il nostro territorio e tra l'altro in

la Valle di Muggio, eh. Poi ci sono le torte, i biscotti di mais. Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore, anche lui aperto e funzionante tutta la giornata di domani tra le 10 e le 17. Anche qui dimostrazione di macinatura, e le spiegazioni le fornisce l'associazione Amici del Parco Breggia. Si potrà anche acquistare la farina. E, poi, anche qui poi si mangia la polenta. E infine al Mulino del Daniello a Coldrerio le attività prendono il via prima, già dalle 9, e si prosegue fino alle 17. Alle 9 e mezza, tra l'altro, viene offerta una colazione. Alle 10:30 parte una passeggiata guidata verso il Mulino del Ghitello. Qui però bisogna registrarsi a info@mulinodeldaniello.ch. Anche qui naturalmente non mancherà la polenta. Dovevo raccontarvi qualcos'altro sui mulini, ma in questo momento a Frasco, quindi ci spostiamo nel Locarnese. Domani dalle 14 a Frasco è in programma l'evento in occasione della giornata svizzera dei mulini. La visita sarà ai lavori di restauro.

0: pochi secondi alle 16.
1: Studio Daniele Coroneo. Le forze israeliane controllano il 60% della striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nonostante anche nella striscia sia in vigore una tregua, le violenze non si sono mai davvero arrestate e Israele e Hamas si accusano reciprocamente di violare il cessate il fuoco. Favorevoli e contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni stanno investendo ingenti somme. Per la campagna sono stati spesi 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annuncio delle spese di questo tipo. Il fronte del No ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economy Suisse. I favorevoli invece 6 milioni e mezzo, in gran parte da politici ed ex politici UDC e da imprenditori e imprese vicini al partito. Il rischio di diffusione della peste suina africana in Svizzera rimane elevato, lo dice l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria nel suo ultimo bollettino. Nuovi focolai sono apparsi ad aprile in Italia. Berna sconsiglia vivamente di importare in Svizzera carne di maiale o di cinghiale proveniente dalle zone colpite. Un'epidemia di Ebola è stata dichiarata oggi nella Repubblica Democratica del Congo.

0: Le autorità sanitarie hanno finora recensito 65 morti e un totale di 246 casi sospetti. L'epidemia è per il momento limitata a una regione al confine con l'Uganda e il Sudan del Sud. Il Congo RDC non è nuovo a questa malattia che causa febbre emorragica. Tra il 2018 e il 2020 c'erano stati 2.300 morti. Un nuovo forte terremoto ha colpito il Giappone settentrionale, ha dichiarato l'agenzia meteorologica giapponese. L'epicentro del sisma di magnitudo 6.3 si trovava al largo della costa della prefettura di Miyagi, a una profondità di 50 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Il 9 luglio l'aeroporto di Palm Beach in Florida sarà ufficialmente dedicato a Donald Trump, come confermato dall'autorità statunitense dell'aviazione. Situato nei pressi della residenza di Trump di Mar-a-Lago, lo scalo è solo l'ultima di una lunga lista di edifici, istituzioni, programmi governativi, navi da guerra e monete che portano il nome del presidente statunitense.
1: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Fino a stasera in tutta la Svizzera molto nuvoloso con deboli rovesci sparsi. Sull'altopiano qua e là a carattere temporalesco. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso. Al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
2: Pronti per la viabilità, ma prima faccio suonare la nostra sigla. Passaggi le 16:02, che adesso praticamente diventeranno le 16:03. Dicevo, pronti per informarvi su com'è la situazione del traffico. In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti nel Malcantone da Agno verso Ponte Tresa, sul Pian Scairolo da Grancia verso Noranco, sulla A24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Vediamo anche al San Gottardo, sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 5 km in direzione del Ticino, attese di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 3 km, le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. Segnaliamo anche che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. La grande musica di Rete 1 apre questo nuovo pezzo di passaggio insieme. Io sempre Elisa Manca, voi sempre allo 076 321 11 13. Ho letto poco fa il messaggio di Anacleto, capisco cosa voleva dire. Ascoltiamoci Bob Marley.

0: Bob Marley, The Wailers, qui su Rete 1. Vi devo dire la verità, stamattina clima in redazione così, un po' di peccato che sia andata a finire così, e ci riferiamo alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. La nostra Veronica Fusaro non passa le finali, ci dispiace, ci siamo interrogati anche sui eventuali perché, ma poi mi son detta, ma Fabrizio Casati, chissà com'è il clima lì. Fabrizio Casati da Vienna, ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, ciao Eli. La tristezza diciamo che c'è, come è da ieri sera che continuiamo a rimuginare, facendo io parte della delegazione svizzera. Insomma, ieri è stata una bella mazzata, usiamo i termini giusti, non ci aspettavamo.
0: È vero.
1: E bisogna dire che comunque, secondo me, se vogliamo trovare un motivo, è che la canzone non era esattamente molto da Eurovision, non era l'anno adatto probabilmente per la canzone di Veronica Fusaro, che comunque secondo me non c'è dubbio nel dire che se l'è cavata alla grande, è stata bravissima, concentrata, centrata, è riuscita comunque a portare in scena un'operazione molto importante anche dal punto di vista mediatico, perché lo ricordiamo, la sua canzone racconta di abusi, di violenze di genere, di situazioni che non vorremmo mai sentire, e forse denunciandola anche in una situazione così grande come quella che è appunto l'Eurovision Song Contest, qualcosa ha portato, sicuramente ha portato anche a lei, perché la critica si muove verso Veronica Fusaro, quindi questo è solo un inizio, secondo me, glielo continuiamo a dire, lei comunque l'ha presa con grande classe, con molta ambizione, lo continuo a dire, io sono ambiziosa, secondo me questo è solamente un altro punto di partenza, d'altronde stiamo parlando di un'artista che va avanti da più di 10 anni a suonare, a cantare, a fare tour un po' dappertutto, e tra pochissimo partirà il tour europeo, proprio su quella che è la scorta di questo momento mediatico importante che sta vivendo, quindi c'è tristezza ma c'è anche felicità per aver coccolato, cullato, conosciuto un artista che secondo me farà parlare di noi un po' ovunque, soprattutto nella parte germanofona, nonostante lei sia italofona, e questa cosa ci piace tanto rimarcarlo, e quindi vedremo cosa succederà. L'altra domanda che mi sono fatto io immediatamente te la rivolgo a te,
0: sì?
1: Elisa. Allora, metti il caso, tu sei la cantante dell'Eurovision, a un certo punto
0: sì,
1: succede quello che non deve succedere, viene eliminata, non arrivi alla finale, cosa fai? Parti immediatamente per casa o rimani qua?
0: Ma rimango lì, cerco di stringere contatti, conosco tutti, faccio il tifo per chi mi sta simpatico, mi stimo come artista.
1: Io me ne andavo incavolato.
0: Davvero?
1: Certo, ma non mi volete, me ne vado, questa è la mia base. E la domanda che ti faccio è, secondo te Veronica cosa farà?
0: Beh, io penso rimanga lì, immagino, non lo so.
1: Fai le domande di Casati. Crisi, rimane qui, abbiamo sentita poco fa, perché comunque appunto non è che si è chiusa in casa a non fare niente, a piangere, è comunque in giro e fa tutto quello che deve fare anche dal punto di vista interviste, incontro con i fan, andrà ancora una volta a fare un concerto all'Euro Vision Village, quindi comunque ha deciso di continuare questa esperienza, perché secondo me, come dicevi benissimo tu, è anche un modo per stringere contatti, lei comunque ha un contatto con la Warner, che è un'etichetta super importante a livello mondiale, quindi abbiamo anche dalla sua questa cosa molto positiva. Ti dico, per quanto riguarda invece la serata di ieri, è stata proprio bella, sono convinto che se Veronica avesse partecipato alla prima semifinale, tanto ricordiamo va per estrazione, non è che decide nessuno, va proprio per estrazione, e per fortuna saremmo passati, ma ieri il livello era veramente alto, sia dal punto di vista scenografico che dal punto di vista, non vale per tutti, stava a Sandir, però musicale. Abbiamo visto una grandiosa Australia,
0: sì,
1: in un attimo è schizzata in alto per quanto riguarda i bookmakers, che sono sempre molto importanti. Finlandia ancora prima in classifica, e questo da sempre, quindi posso firmarlo, arriverà sicuramente un podio per la Finlandia. Io non adoro quella canzone lì, però inizia a entrarmi nelle orecchie, è molto Eurovision, molto anche la scenografia, molto appariscenti comunque loro due, quindi può funzionare. Seconda in classifica è proprio l'Australia, e sarebbe una cosa veramente Quindi c'è il fatto che l'Australia vinca l'euro, lo ripeto, euro,
0: sì.
1: Poi l'Australia sappiamo che ha questa wild card perché a suo tempo, dopo la seconda guerra mondiale, appunto c'erano delle situazioni soprattutto commerciali e politiche che parlavano a favore di questa unità, e continua negli anni proprio così, anche perché poi l'Australia paga proprio il circuito dell'EBU, che è quello che mette insieme tutte le televisioni europee, perché questa è una competizione tra televisioni, lo ricordiamo. E terzi invece ci sono i greci, con questo.
0: Ma volevo proprio chiederti, perché? Sì, perché stamattina, già dalle 6, era pronto un bel articolo che noi seguiamo su RSI nelle pagine di cultura, quelle di musica, seguiamo l'Eurovision con tanti articoli anche di approfondimento. Alle 6 era già pronto l'articolo del buon Andrea Rigazzi: la Svizzera sbatte contro la legge dell'Eurovision, all'Eurovision conta lo show, Bulgaria, Cipro e l'Australia l'hanno capito, e aggiungo appunto io la Grecia, che fino a ieri era veramente più di 1.300.000 visualizzazioni solo sui canali YouTube di Eurovision. Ma dobbiamo applaudire un gattone in tuta come noi ai carnevali?
1: Sì. È quella roba lì, con la canzone Ferto. Tra l'altro è sempre stato abbastanza in alto negli odds, come dicevamo prima, però lui è simpatico, lui porta quella vendata classica un po' trash, tanti gadget in giro, tutti vestiti un po' come lui, ma soprattutto con questo berretto che ricorda un tigrotto, ormai l'abbiamo definito così anche la mattina con Alice Pedrazzini. E comunque la canzone è simpatica, è una di quelle che non sentiremo mai in heavy rotation nelle radio,
0: sì.
1: Però devo dirti la verità, è simpatico, quindi effettivamente ci può stare. Per me la canzone dell'anno è una sola, arriva dalla Bulgaria, si chiama Dara la cantante, e la canzone è Bambaranga. Secondo me è a livello estivo il tormentone che sta per arrivare, io te lo dico.
0: In realtà, Fabrizio, so che tu lo dici agli ascoltatori, ma noi in redazione l'hai già detto almeno un paio di mesi fa. Infatti siamo tutti andati ad aspetta qua. Bangarang,
1: una cantante diversamente brutta,
0: diciamo. Vabbè, anche lo show vuole anche quella parte lì. Va bene, Fabrizio, ascolta, per il resto, visto che da noi praticamente c'è un ritorno all'autunno, lì a Vienna come sei messo? Com'è la gente in giro? Si sente il clima, l'atmosfera di Eurovision nonostante questo ritorno dell'autunno?
1: No. Purtroppo no, ma non c'entra l'autunno, è proprio Vienna che secondo me è così, ha i suoi due punti focali, quindi l'arena da una parte, quella che vedete durante le trasmissioni, e dall'altra invece l'Eurovision Village, dove c'è un po' di tutto legato all'Eurovisione. Per il resto la città è praticamente deserta dal punto di vista Eurovisione, ma pienissima di turisti. Vienna è bellissima, una città davvero museo a cielo aperto, che tra l'altro vedrete anche proprio domani sera prima della finale. Io sto realizzando un documentario per raccontare un po' questa settimana davvero strana e unica, seguendo Veronica Fusaro, seguendo un po' tutto quello che succede dietro le quinte, e vedrete anche una Vienna sicuramente non preparata come magari lo è stata Basilea all'Eurovisione, ma che comunque si presenta come sempre in grande spolvero. Anche qua molto freddo, al momento massime di 8 gradi, per farvi capire comunque la situazione. Tempo incerto, piovigina ogni tanto arriva un po' di sole, insomma situazione autunnale, effettivamente tardo autunnale anche qua.
0: Fabrizio Casati, grazie a te, grazie a tutti quelli che sono lì a collaborare per la bella riuscita di Eurovision Song Contest. A questo punto ognuno di noi troverà un suo preferito per la finale di domani. Grazie a tutti, buon lavoro, e comunque forza Veronica Fusaro, noi ce l'ascoltiamo adesso con la sua No Rain, No Tears, e infatti niente lacrime, giusto? Perché già solo essere arrivati all'Eurovision Song Contest è un super risultato. Ciao Fabri!
1: Ciao Eli, ciao a tutti!

Veronica Fusaro, appena ascoltata di nuovo su Rete 1, anche se non con il brano che ha portato a Eurovision Song Contest, questa qui ci ha un po' traghettato fino a questa edizione. Questa era No Rain No Tears, quella che ha portato a Eurovision, si chiama Alice o Alice, così la trovate ancora più facile se volete. A proposito di musica e di grandissimi eventi, naturalmente occhi per noi puntati su Vienna, ma si tiene anche a Bienne la Festa Federale della Musica, numeri pazzeschi, 550 società, 25.000 musicisti, attesi oltre 100.000 spettatori, quindi la città diventa una specie di orchestra a cielo aperto ed è proprio in questi giorni, dura fino a dopodomani, domenica 17 maggio. Questa è la 35esima Festa Federale della Musica, il più grande evento bandistico della Svizzera, e si ripete ogni 5 anni, quindi mette insieme musicisti e pubblico con numeri veramente importanti. Quindi nei vari luoghi non c'è solo competizione, perché è proprio un vivere insieme, un'esperienza collettiva, no? Si dice in questi casi, nella cultura bandistica svizzera, programma con oltre 60 eventi, molti concerti gratuiti, delle performance, quindi dei momenti itineranti, formazioni anche molto note, ci arrivano società da ogni cantone, compresi Ticino e Grigioni. Insomma, era giusto, anche visto che abbiamo parlato di grandi eventi musicali, nominarlo. Il Momento Clou, come i ben informati sanno, sarà domenica, quindi 17 maggio, con il grande corteo che attraverserà il centro cittadino.

insieme a Arcomi con la loro Vacci Piano e sono arrivata praticamente ai saluti, ma prima qualche idea per, come dico sempre, il tempo libero davanti alla TV. Allora, stasera Patti Chiari, tra l'altro tra poco Axel Belloni vi racconta di più, però si parla di cibo e quindi dopo Patti Chiari sulla 1 alle 21:45 una prima visione e dopo si chiama Un mondo a 5 stelle. Dopo essere usciti da un ristorante oppure dopo la consegna di un pacco, la richiesta è sempre la stessa: dare un punteggio. Vero, anche con un banalissimo servizio che si fa su internet. La valutazione è una maniera rapida e, volendo, anche indolore per chi la dà, però non è così indolore per chi riceve una valutazione. Questo documentario Un mondo a 5 stelle analizza in modo critico questa democratizzazione, chiamiamola così, dei sistemi di valutazione e le conseguenze che dare 5 stelline o meno ha sulla vita e sulle addirittura nostre libertà collettive. Sulla 2 non ci sono dubbi, dalle 20 il campionato mondiale di hockey su ghiaccio, Stati Uniti-Svizzera, queste erano le proposte di La 1 e di La 2 per questa sera. Io sono Elisa Manca, felice di avervi fatto compagnia sin qui. Tra poco c'è tutta l'informazione di giornata e in tempo reale con Axel Belloni. Questa è la musica di Rete 1, Gavin DeGraw, buon ascolto con noi.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: I giovani svizzeri preferiscono bere dalla lattina. Energy drink, bevande gasate, ma anche tè freddi, mate e addirittura acqua minerale e Rivella. Una scelta, quest'ultima, di questo storico marchio svizzero che è stata fatta proprio per venire incontro ai giovani della generazione Z. Ma come mai i 25-30enni di oggi preferiscono bere dalla lattina piuttosto che dalla bottiglietta in PET? Ora, non c'entra il tappo che si stacca, anzi che non si stacca, quello reso obbligatorio dalla normativa dell'Unione Europea, ma secondo una ricercatrice di tendenze intervistata dal Blick, la lattina offrirebbe un'esperienza emotiva e sensoriale. Il contatto col metallo freddo, il click della lattina che si apre e poi ovviamente c'è una questione di grafica, di colori e quindi anche di marketing. Ma in fin dei conti, la lattina conviene per chi la compra? No. Le lattine sono più piccole e

0: In the Stars, lo dicono diverse volte, è il titolo di questa canzone dei Rolling Stones. Allora, siamo pronti a dare un'occhiata a quello che succederà questa sera su RSI La 1. Come ogni venerdì alle 20.40 torna Patti Chiari, mi ha raggiunto Igor Steli, ben arrivato Igor.
1: Grazie.
0: Allora, possiamo dire, mi hai dato un po' questo assist tu, due temi questa sera, sono due temi evergreen, sempre verdi della vostra redazione.
1: Assolutamente sì.
0: Il primo riguarda il cibo.
1: Il cibo, ormai lì ci siamo sempre presenti su quel tema. E questa sera parleremo di piatti pronti, per intenderci quelli che si mettono nel microonde in pochi minuti. Il cibo è pronto, quindi sicuramente una bella comodità, e i prezzi sono davvero stracciatissimi e stasera li scoprirete. Però poi c'è da chiedersi quanto sono sani e soprattutto quanto sono buoni questi piatti, e allora noi abbiamo cercato di rispondere a queste domande un po' alla nostra maniera che ci contraddistingue. Abbiamo coinvolto una cuoca e un critico gastronomico che per noi hanno assaggiato rigorosamente alla cieca 15 piatti pronti venduti nei supermercati della Svizzera italiana. Ora non vi anticipo i risultati, chiaramente, però posso già dirvi che non sono stati esaltanti. Diciamo che c'è ancora parecchio margine di miglioramento. Poi abbiamo fatto anche esaminare i piatti da una nutrizionista, e anche in questo caso devo dire che il quadro globale non è stato molto incoraggiante. Quasi sempre abbiamo trovato una lunga lista di ingredienti industriali e anche un quantitativo di sale elevato. Ricordo che in teoria non bisognerebbe consumarne più di 5 grammi al giorno. Queste sono un po' le indicazioni.
0: Immagino che avete fatto il giro di vari rivenditori, vari supermercati e varie marche.
1: Assolutamente sì, troverete, vedrete un po' di tutto questa sera. I grandi distributori sono tutti stati coinvolti.
0: Cibi pronti, dacci questo, almeno questa anticipazione di che cibi si parla. Avete spaziato nella,
1: sì,
0: per tutti i gusti.
1: Sì, c'è un po' di tutto, sì, il ventaglio è abbastanza ampio.

0: Dalle paste ai risi al pollo, c'è di tutto e di più, al risotto, insomma, sì, ne scoprirete delle belle, diciamo così.
1: Abbiamo detto due temi, anche il secondo tema è un tema purtroppo sul quale spesso dovete tornare perché vuol dire che le cose non vanno benissimo, ovvero questione di edilizia.
0: Esattamente, un altro evergreen per la nostra trasmissione Edilizia Artigiani, che si tratti di costruzioni nuove o lavori di rinnovamento, i difetti nell'esecuzione dei lavori sono sempre dietro l'angolo e spesso chi dovrebbe poi assumersi anche la responsabilità degli errori gioca un po' allo scaricabarile. Questo l'hanno un po' dovuto sperimentare sulla loro pelle alcuni cittadini che hanno raccontato le loro disavventure, infiltrazioni d'acqua in abitazioni nuovissime, con vestiti e calzature assaliti dalle muffe, pavimenti storti, pareti sbilenche, poi addirittura un artigiano che dopo aver incassato decine di migliaia di franchi è sparito nel nulla senza nemmeno iniziare i lavori, quindi prendi i soldi e scappa,
1: Sì.
0: ecco. Purtroppo anche questo a volte succede, ma poi come possiamo difenderci? Ecco, questa sera cercheremo di dare dei consigli, quindi ecco, non mancate.
1: Sì, esistono delle associazioni degli inquilini, esistono delle regolamentazioni e poi chiaramente, come hai accennato tu, hai detto esistono dei casi in cui l'artigiano magari incassa la rata e poi non si fa più trovare, insomma lì la questione si complica ulteriormente, no? Questa sera 20:40, quindi tra qualche oretta, l'appuntamento con Pattichiari con due temi, lo ribadiamo. Il primo tema, il titolo è Piatti pronti a prezzi imbattibili, apparentemente lo aggiungo io, e Edilizia da brividi invece è il secondo tema. Grazie Igor, buon lavoro, buona serata.
0: Grazie mille a voi.

Camila Cabello, Don't Go Yet, brano del 2021, ci porta alle 16:47 ad affrontare un tema al quale abbiamo già accennato ieri, perché ieri è arrivata la notizia di questi 5 sub italiani che sono purtroppo morti durante un'immersione alle Maldive. È una tragedia che ha colpito in particolare il mondo delle immersioni e oggi non ci sono veramente tutti i dettagli e tutte le cause, anzi le cause sono ancora da stabilire, ma abbiamo qualche dettaglio in più. Si trattava di un gruppo che faceva parte di una spedizione di una ventina di persone che era partita da una barca per immersioni. La barca ha lanciato l'allarme quando i 5 non sono rientrati dopo qualche ora e questa esplorazione subacquea sarebbe avvenuta, esplorazione purtroppo fatale, in una zona di grotte a circa 50 metri di profondità. Il che ha reso difficile le operazioni di recupero, anche sia per la profondità ma soprattutto per le condizioni meteo, forti venti soprattutto durante la giornata di oggi che hanno reso le operazioni di recupero difficili. Cosa è successo? Allora, secondo le prime ricostruzioni le vittime non erano dei turisti inesperti, quindi alle prime immersioni, ma si trattava di sub molto preparati e molto anche conosciuti nell'ambiente, e per questo motivo gli investigatori stanno cercando di capire effettivamente cosa sia andato storto. Ci sono alcune ipotesi, tra le principali al momento è quella della tossicità dell'ossigeno, che è anche nota scientificamente come iperossia. È una condizione che si può verificare durante le immersioni profonde quando si utilizzano delle miscele arricchite di ossigeno. Cosa succede? A elevate profondità la pressione dell'acqua aumenta e se l'ossigeno è presente in concentrazioni troppo alte può diventare tossico per il sistema nervoso e per i polmoni. Questo può provocare all'improvviso nausea, vertigini, disturbi alla vista e contrazioni muscolari, fino a convulsioni e perdita di coscienza, che in caso di immersioni a profondità elevate può essere fatale. Come è potuto succedere? Non lo si sa ancora, è al momento sotto esame un ipotetico malfunzionamento delle bombole o una preparazione errata della miscela respiratoria, quello che si diceva, una troppo alta concentrazione di ossigeno. E poi c'è anche da capire se a quella profondità, cioè 50 metri, le bombole contenevano la giusta percentuale di ossigeno per non provocare problemi. Ricordiamo che le immersioni a scopo ricreativo normalmente alle Maldive non possono superare i 30 metri di profondità e qui eravamo a 50 metri, quindi la domanda è come mai questo gruppo si trovava a 50 metri di profondità. È quello che dovrà stabilire l'inchiesta, inchiesta che dovrà anche capire se si è trattato di un errore umano, di un problema tecnico o di una combinazione purtroppo di entrambi i fattori. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill, castello sulla collina. Non è proprio un castello sulla collina, ma in collina si trova Locarno Monti. E quindi in collina raggiungiamo Luca Panziera. Buonasera Luca, ben arrivato.
1: Ciao Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, sono stati i primi due giorni di ponte per chi lo ha fatto. Noi non guardiamo indietro, ma guardiamo avanti, a cominciare da domani. Si diceva weekend soleggiato almeno al sud, cominciato dal sabato. Sarà effettivamente un sabato di sole?
1: Beh, effettivamente sì, almeno per il sud delle Alpi. La perturbazione che ci sta interessando si sta spostando lentamente verso est e con la rotazione dei venti a nord-ovest domani arriverà un po' di favonio qui a sud delle Alpi. Questo favorirà una giornata ben soleggiata al sud, tutto al più al primo mattino, ultimi rovesci nel grigione italiano, ma poi anche lì un rapido passaggio a tempo soleggiato e soprattutto più mite. Le temperature risaliranno nel pomeriggio, torneremo a toccare i 20 gradi. Al nord invece ci vorrà un po' più di pazienza, in quanto i rovesci saranno ancora presenti anche questa sera, anche nel corso della notte. Poi domani probabilmente in giornata saranno intervallati da lunghe pause asciutte, anche qualche schiarita. Invece lungo il versante nord alpino la nuvolosità sarà ancora estesa e i rovesci frequenti, tra l'altro con un limite delle nevicate ancora abbastanza basso per il periodo, si parla infatti di 1000-1300 metri. Nel corso del pomeriggio sulla Svizzera romanda arriveranno le schiarite e poi gradualmente si estenderanno anche al resto delle regioni, però solamente nel corso della serata e poi della notte su domenica. Temperature al nord che domani non supereranno i 12 gradi.
0: Hai detto notte su domenica, arriviamo a domenica allora, che giornata sarà invece a sud e a nord?
1: Sarà una giornata più stabile, questa volta in tutto il paese, non solo al sud, quindi sarà una domenica abbastanza soleggiata, anzi mattinata anche ben soleggiata, poi nel pomeriggio avremo lo sviluppo cumuliforme in montagna, quindi un po' più nuvoloso, tempo un po' più nuvoloso per chi andrà in montagna, e c'è anche la possibilità di qualche rovescio in montagna, ma soprattutto direi a nord delle Alpi, con qualche fiocco di neve sopra i 1600 metri, mentre al sud la giornata dovrebbe passare all'insegna del tempo asciutto. Ulteriore rialzo anche delle temperature, arriveranno a 16-17 gradi al nord, punte fino a 21 gradi al sud, con un'isoterma di 0 gradi anch'essa in rialzo fino a 2300 metri circa.
0: Grazie Luca per questa panoramica sul fine settimana, ti auguro un buon fine settimana, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, buon fine settimana a tutti.
0: E allora, siamo arrivati alle 16:55, giusto il tempo per dire due parole su quella canzone che stiamo per ascoltare, che è una novità fino a un certo punto, nel senso che quest'anno Perdono di Tiziano Ferro compie 25 anni, brano che nel 2001 lancia la carriera di Tiziano Ferro, che allora era uno sconosciuto. E allora cosa ha fatto Tiziano Ferro? Ha voluto ripubblicarla facendo un duetto con Lazza. Lazza lo conosciamo da Sanremo di qualche anno fa, rapper, e allora Perdono lo ha raddoppiato, Perdono era scritto con una X davanti, ora ci sono due X davanti, e è una sorta di riconoscimento del percorso musicale fatto da Tiziano Ferro in questi 25 anni. Lazza ha detto, quando ci siamo scritti ho subito detto sì, perché Perdono è una canzone generazionale che è apprezzata da chiunque, e può passare di mamma in figlio. Tra l'altro è Lazza che ha lanciato, diciamo, il rapporto con Tiziano Ferro. Lo aveva contattato Tiziano Ferro via Instagram quando era agli inizi della sua carriera, e la cosa si è finalmente concretizzata. Una canzone che riascoltiamo in questa nuova versione e che accompagnerà Tiziano Ferro nel tour degli stadi, che ha già venduto quasi 500.000 di biglietti e che partirà tra esattamente 15 giorni. Questa canzone è un altro duetto per Tiziano Ferro, che dopo quello con Giorgia in Superstar includerà nel nuovo disco. E allora ce l'ascoltiamo, ce la riascoltiamo, rinnovata dopo 25 anni. Torna Tiziano Ferro, questa volta con Lazza, con Perdono.

0: È una di quelle canzoni che è invecchiata abbastanza bene e Lazza ci ha ridato un tocco in questa versione di Perdono di Tiziano Ferro insieme a Lazza, che ci ha portato alle 17 e quindi al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Daniele Coroneo. Cominciamo dalla Ticino e dall'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio, urlando poi Allah Akbar. Sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica. Al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e volere. Il disturbo psichiatrico di cui soffre, precisa il rapporto, la portò ad avere quel giorno uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità riterrà l'imputata non punibile. Favorevoli e contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni stanno investendo ingenti somme. Per la campagna sono stati spesi 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annuncio delle spese di questo tipo. Il fronte del No ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economy Suisse. I favorevoli invece 6 milioni e mezzo, in gran parte da politici ed ex politici UDC e da imprenditori e imprese vicini al partito. Su questi dati sentiamo Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e direttore del centro di studi sociali FORS.
3: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici invece un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
4: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
3: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
2: Alle 16:20 in contemporanea a Zurigo e Friburgo sono iniziati i primi due incontri dei mondiali di hockey 2026, che quest'anno appunto sono le due città svizzere a ospitare. Le prime squadre a scendere sul ghiaccio sono state Finlandia e Germania a Zurigo e Canada e Svezia a Friburgo. Dopo la visita di Trump a Pechino, conclusasi nelle scorse ore, Xi Jinping sarà a Washington in autunno per una visita di Stato, come confermato dal ministro cinese degli esteri. Durante e dopo la visita, sia Trump sia Xi hanno usato toni amichevoli, ma i dettagli degli accordi raggiunti, politici ed economici, sono piuttosto fumosi. Washington ha in generale parlato di accordi commerciali, come l'acquisto cinese di prodotti agricoli americani, di aerei Boeing e di petrolio e gas. In cambio, gli Stati Uniti faciliteranno la vendita in Cina dei chip di Nvidia per l'intelligenza artificiale. Pochi passi avanti sulla questione Iran. Su Taiwan, Trump ha detto di non avere preso impegni di alcun genere. Questo pomeriggio nella Basilica di San Pietro Papa Leone XIV celebra il funerale del cardinale altovallesano Emil Paul Cerrig, morto in Vaticano martedì all'età di 79 anni. Creato cardinale nel 2023, Cerrig aveva partecipato al conclave dello scorso anno che portò all'elezione di Robert Francis Prevost. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso, al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
0: Tempo reale su Rete 1, di nuovo ben arrivati, ben arrivate, buonasera, alle 17:04, di nuovo ben ritrovati da Axel Belloni. Non vi avevo annunciato nulla sul profilo traffico qualche tempo fa, all'inizio del programma alle 16:30, devo aggiornarvi perché un po' di traffico a quest'ora c'è. In Ticino la circolazione è intensa e crea code o forti rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone, nel Malcantone tra Magliaso e Ponte Tresa verso l'Italia, sul Pian Scairolo da Grancia verso Noranco, sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo e sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda verso l'Italia. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 tra Vassene e il Portale Nord della Galleria ci sono code di 2 km verso il Ticino con attese di una ventina di minuti. Al Portale Sud le colonne sono di 3 km e le attese di circa mezz'ora da partire da Quinto verso il nord delle Alpi. L'entrata di autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. E torniamo indietro di 13 anni esatti. Questa canzone ve la ricordate? Capital Cities, Safe and Sound, e ovviamente noi ne approfittiamo per augurarlo a tutti coloro che in questo momento si stanno dirigendo verso casa in auto.

0: Coraggio, fammi un bel sorriso.
1: Ricordati, scatta, scatta. Scatto.
2: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
3: E siamo arrivati al momento della fotografia della settimana. Da qualche settimana l'abbiamo introdotto, questo nuovo spazio in cui, come in un ipotetico rullino fotografico, lo sfogliamo nel corso della settimana, mettiamo delle immagini da parte e ogni settimana ve ne riproponiamo una che ha caratterizzato la settimana. La fotografia di oggi e della settimana, di questa settimana, è questa: una donna bionda, completamente nuda, pesa testa in giù all'interno di una campana. Una donna che fa da pattacchio umano, possiamo così dire, allo scoccare di ogni ora. È questa la foto della settimana. Siamo al padiglione dell'Austria, ai giardini della Biennale di Venezia, e questa è una performance, la performance più fotografata, la più filmata, la più condivisa sui social in queste prime settimane, prima settimana di Biennale. Anche, bisogna dirlo, perché si trova fuori dal padiglione dell'Austria e di fatto non bisogna fare nessuna coda, nessuna fila per assistere alla performance. La scena ricorda un po' un'esecuzione pubblica e vuole mostrare chiaramente il disagio della donna, con il suo corpo a fare da battacchio umano, sbattuto a destra e a sinistra all'interno della campana, con la sua faccia a testa in giù che diventa sempre più rossa man mano che questo minuto, questa è la durata della performance, man mano che questo minuto scorre. Protagonista della foto, e della foto anche della settimana, è Florentina Holzinger, artista quarantenne, austriaca, famosa proprio normalmente per la sua capacità di scioccare il pubblico, e anche questa volta sembra avercela fatta. La performance della campana infatti vuole essere un gesto di protesta, ha detto lei, contro la Chiesa, rievocata dalla campana, contro l'autorità e contro al patriarcato che abusano dei corpi femminili. Oltre alla campana, all'interno del padiglione austriaco dominano l'acqua, con una serie di performance che richiamano i problemi urgenti di Firenze, e l'acqua è uno di questi: le alluvioni, l'innalzamento del livello del mare, ma anche altre installazioni che richiamano al turismo di massa e alla gestione dei rifiuti, che sono due problemi frequenti a Venezia. Insomma, un padiglione e in generale un evento artistico, sì, quello della Biennale, ma non asettico alla politica. E infatti la Biennale si è aperta venerdì scorso con alcune proteste per la partecipazione di Israele e della Russia. In ogni caso, la Biennale appunto si è aperta la settimana scorsa e sarà visitabile, compresa quest'opera, fino a novembre.

voce è quella di Safe. E il titolo di questa canzone è Buona Domenica, che non c'entra con Antonello Venditti. Safe, quello di Sanremo, quello che abbiamo conosciuto a Sanremo, che è arrivato secondo in questa edizione. Allora, una notizia in tempo reale che riguarda un caso che era stato sollevato dai giornali qualche settimana fa, ovvero la relazione amorosa tra due giudici federali che era stata rivelata un paio di settimane fa dalla Weltwoche, settimanale svizzero-tedesco. Non abbiamo un esito, ma quello che si legge è che una relazione amorosa tra due giudici del Tribunale federale contravviene in linea di principio alle regole dell'istituzione, ovvero del Tribunale federale. È quello che ha detto la Corte plenaria proprio del Tribunale federale, che ha discusso del caso proprio un paio di giorni fa, e oggi è arrivata la notizia. Per quanto concerne il caso specifico, non sono state ancora prese decisioni, che verranno annunciate non appena una perizia indipendente richiesta dal Tribunale federale sarà disponibile. E cosa si legge oltretutto da questo primo incontro della Corte plenaria del Tribunale federale? Che hanno detto: indipendentemente dal caso specifico, dal caso concreto, la Corte plenaria ha ritenuto che una relazione sentimentale tra due membri del Tribunale federale contravviene al principio delle consuetudini in uso presso i giudici del Tribunale federale. E cosa stabiliscono? Stabiliscono che i giudici si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di compromettere la fiducia nella loro indipendenza e nella loro imparzialità, nonché la reputazione del Tribunale, e quindi mantengono la loro indipendenza anche nei rapporti con i colleghi. È questo il punto in questione. La legge sul Tribunale federale stabilisce a sua volta che non possono essere contemporaneamente giudici al Tribunale federale i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente, e da questo punto di vista la relazione tra i due giudici contravviene alle regole del Tribunale federale. Era una notizia in tempo reale che abbiamo voluto darvi, visto che è uscita l'agenzia pochi secondi fa. Cambiamo decisamente tema e cambiamo decisamente tono, perché vogliamo farvi ascoltare, sapete, il venerdì è un giorno di uscite musicali e vogliamo farvi ascoltare quanta più musica nuova possibile. E una novità è firmata Pinguini Tattici Nucleari, che, scusate, sorry, lo siento, mi spiace, il titolo della canzone, ci hanno fatto attendere un po', ma sono arrivati con un nuovo singolo che si intitola proprio Sorry, scusa, lo siento, e che lancia di fatto un nuovo album che arriverà e un nuovo tour degli stadi che arriverà l'anno prossimo, nel 2027. Canzone che affronta temi dell'incomunicabilità nei rapporti tra persone e affronta anche temi, come possiamo dire, un po' oscuri, come l'esplorazione dei luoghi abbandonati, ma detto questo è la classica canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. E lo dico da abbastanza fan dei Pinguini Tattici Nucleari: è una canzone in cui ci sono immagini, un linguaggio semplice, le situazioni sono quelle che noi tutti conosciamo nel nostro quotidiano, c'è un pizzico di nostalgia che non manca mai nelle loro canzoni, e poi c'è quel perfetto ritornello che verrà cantato nel prossimo tour, l'anno prossimo, negli stadi. Anzi, è già stato cantato, perché l'hanno presentato in un evento privato per pochi fan che si è tenuto in una vecchia stazione metropolitana di Milano, e i fan hanno già cantato insieme ai Pinguini Tattici questa canzone e il ritornello, che si intitola Sorry, scusa, lo siento.

0: Classica canzone da Pinguini Tattici Nucleari, con il ritornello che ti entra in testa e che da qui all'estate sicuramente ce lo portiamo, e magari ce lo portiamo anche fino all'estate prossima, quando torneranno in tour.
1: Siamo pronti a partire anche
2: questa
1: mattina.
2: Mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a della verità. Sì, ma...
0: In questa carrellata del meglio di Rete 1 di oggi partiamo da Mille Storie mondiali con Stefano Ferrando, con Fabrizio Gabrielli, che ogni giorno vi portano dentro un'edizione dei mondiali per raccontarvi anche il contorno di quello che ci hanno raccontato delle storiche partite dei mondiali del passato, ogni giorno tra le 11:30 e le 11:45. E in questi due giorni sono tornati al 1978. 78 il mondiale in Argentina, vinto dall'Argentina. Nell'Argentina, quella purtroppo della dittatura militare, una dittatura che è durata dal 76 all'83, ed è l'Argentina quella dei desaparecidos. Le stime ufficiali parlano di poco meno di 9.000 persone scomparse, mentre le organizzazioni per i diritti umanitari parlano addirittura di 30.000 oppositori politici fatti sparire in questi 7 anni di regime. E lo sappiamo perché l'Argentina non è l'unico caso, spesso i regimi hanno bisogno dello sport un po' per provare a ripulire la propria immagine, sia in patria sia fuori. È in questo clima che arrivano i mondiali del 1978 ed è in questo clima che arriva la finale.
5: L'Olanda si è guadagnata la finale battendo l'Italia nell'ultima partita del gironcino di semifinale. Per la stampa argentina, in realtà proprio per tutta la junta, l'Olanda è l'avversaria perfetta da affrontare in finale. Non solo perché sono francamente più forti, ma anche per tutto quello che rappresentano, un coacervo di idee libertine, controcorrente, nemiche dell'ordine e della rettitudine a cui anelano i militari. Per gli argentini invece quella è una vittoria da provare e conquistare, verrebbe da dire, a prescindere dai militari. César Luis Menotti, l'allenatore la cui ideologia era tutt'altro che segreta, lo sapevano tutti che fosse un comunista, ce l'ha ben chiaro. Guardate gli spalti quando entrate. Ci sono i vostri genitori, la gente che ha sempre creduto in noi, che crede solo in noi. Il popolo, quello da cui veniamo noi, noi che rappresentiamo la sola cosa legittima di questo paese, il calcio. Non giochiamo per i militari, giochiamo per la gente. Non possiamo deluderli. L'Argentina passa in vantaggio con Kempes. Sembra davvero fatta quando Nanninga dalla panchina entra e ovviamente segna. Si avvicina al 90esimo e con lui il supplementare finisce sul sinistro di Resenbrink, che calcia verso la porta di Figliol. Toc sordo, lo zoccolo nero del palo respinge il tiro dell'olandese. Di lì in poi segna ancora Kempes e poi Bertoni, 3-1, e l'Argentina è campione. Sulle tribune il presidente Videla, il comandante in capo dell'aeronautica Agosti e il comandante generale dell'esercito Massera esultano come tre incias qualsiasi.
6: Durante tutto il mondiale la macchia della morte del processo non si è fermata neanche un secondo. Dal 1° giugno e per i 24 giorni successivi sono sparite 50 persone. L'Argentina è diventata quel posto assurdo in cui poteva accadere che nella stessa casa, in una stanza, la madre piangesse il figlio o la figlia scomparsi e nell'altra il padre esultasse per un gol dell'albiceleste. Quel posto in cui nei centri di detenzione clandestini, nelle carceri, i detenuti ascoltavano le partite alla radio insieme ai loro aguzzini. È anche per questo che alla cena di gala per festeggiare la vittoria, nonostante fossero stati invitati, non si è presentato neanche un membro della delegazione olandese. Anzi, in realtà uno sì, era un giornalista, anche se si è fatto passare per il difensore Resberg. Si è avvicinato a Videla e gli ha detto: «Presidente, complimenti per la Coppa del Mondo, è felice?» E quando Videla si è girato verso di lui e gli ha sorriso, Barend ha aggiunto: «Cosa ci dice delle persone scomparse? Sembra siano decine di migliaia».
0: E possiamo immaginare che una risposta non ci sia stata. Abbiamo ancora il tempo per tornare a casa svizzera. Questa mattina casa svizzera si è svegliata al Salone del Libro di Torino, che ha ospitato tra le altre cose anche un po' di RSI e un documentario, un laser, Il Paradiso degli Stambecchi, che è diventato un libro. Al Salone del Libro c'era Alessandro Bertellotti per parlarci di questo laser, di questo documentario, di questo libro che racconta forse uno degli animali simbolo della Svizzera, lo stambecco.
7: L'aneddoto di cui parlavate voi è questo, si chiama L'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, scritto da Franco Brevini, che è un docente universitario di letteratura italiana a Bergamo, e questo lavoro è nato dopo un laser, un documentario, un approfondimento fatto per la radiotelevisione svizzera per la Rete 2. All'epoca ero rimasto fregato dalle sue parole, perché se lo Stambecco si trova in Svizzera è grazie al fatto che, quando ormai sembrava quasi estinto 150 anni fa, alcuni svizzeri sono venuti in Italia, ne hanno acquistati alcuni e li hanno portati in Svizzera, li hanno lasciati inizialmente a San Gallo e poi nel Parco Nazionale. Insomma, se vediamo lo Stambecco in giro davanti alla capanna, come avete raccontato poco fa, è grazie al fatto che 150 anni fa sono stati prelevati alcuni esemplari dal Parco Nazionale, dalla zona del Gran Paradiso, che non era ancora Parco Nazionale, e portati in Svizzera.
2: Questo libro che tu tieni in mano, che viene presentato al Salone del Libro, nella Mecca dei libri, è partito dalla radiotelevisione svizzera con un reportage.
7: Sì, di solito avviene il contrario: da un libro, ed è la ragione per cui sono qui a Torino, da un libro viene fuori un'intervista o un documentario, un approfondimento. Quando Franco Brevini, che è appassionato di alpinismo ma è un docente universitario, un accademico, mi ha proposto un reportage, io ammetto sinceramente ero piuttosto perplesso, però, perché insomma non si improvvisa questo tipo di lavoro, però mi ha davvero stregato quando mi ha fatto presente che, grazie al fatto che gli Stambecchi in Svizzera si devono a le guide, le guardie a parco del Parco Nazionale del Gran Paradiso, prima ancora era una riserva di caccia reale del re di Sardegna, che abitava tra l'altro qui a Torino, quando mi ha convinto così io non ho potuto dire di no, ero curioso anch'io di sapere come sarebbe andata a finire la storia, e infatti è stato oltretutto un lavoro che ha ottenuto confortanti riscontri, diciamo così, ottimi riscontri di ascolto, perché per tutta la settimana è stato in testa alle classifiche degli ascolti dei programmi della RSI.
0: E se vi ha incuriosito, il documentario radiofonico Il Laser si intitola Il Paradiso degli Stambecchi.

0: incredibile da questa parte, gol della Svizzera,
1: il toro per Loic Meijer,
2: il tiro parato, siamo ai quarti di finale, la Svizzera
3: in finale, Svizzera batte il Canada.
4: Eccoci qua, pronti a parlare di sport, Patrick Locatelli, bentornato da Sion.
5: Grazie, ciao.
4: Dico questo perché ieri eri a fare la radiocronaca del Lugano.
5: Ero io.
4: E abbiamo preso uno bello spavento, per come
5: sì,
4: è andata a finire.
5: Ha rischiato fino alla fine il Lugano di perderla, però alla fine con la gol di Papadopoulos l'ha raddrizzata. Dunque, speranza di terminare al terzo posto ancora lì, concreta.
4: Esatto. Sono cominciati finalmente i mondiali di hockey.
5: Sì, sono cominciati i mondiali di hockey di Zurigo e Friburgo. Sono evidentemente in corso due partite. Canada-Svezia, che è uno dei big match della fase gironi, subito servito come antipasto. 2-0 alla settimo del secondo tempo per la formazione nordamericana. Invece nel gruppo di Zurigo, dove giocherà la Svizzera, si stanno affrontando Finlandia e Germania, 1-0 per i finlandesi al sedicesimo, anche in questo caso del secondo tempo. Canada e Svezia evidentemente stanno giocando invece a Friburgo. Alle 20:20 partitona per la nostra nazionale che affronta all'esordio niente poco di meno che gli Stati Uniti, appunto 20:20, diretta radiofonica dalle 20:05 più o meno in Sport e Musica con Lorenzo Boscolo. Nell'altro girone si affrontano invece Cechia e Danimarca.
4: Stati Uniti campioni olimpici, giusto, in carica? Esatto. Quindi per quello a maggior ragione partitona, oltre che essere l'esordio per la Svizzera. C'è stata la prima vera tappa di montagna del Giro d'Italia.
5: Esatto, settima tappa, quella più lunga delle ultime 10 edizioni, 244 km con partenza da Formia e con arrivo al temibile Blockhaus, dunque la prima vera salita, se vogliamo, di questo Giro d'Italia. E infatti prima salita seria e prima vittoria di Vingegaard, che ha comunque messo in chiaro le cose. Lui che è il pretendente al titolo, il principale pretendente al titolo del Giro, lo ricordiamo, non c'è il suo antagonista Tadej Pogacar, dunque Vingegaard dovrebbe secondo pronostici, ecco, vincere questo Giro d'Italia. Ha ridotto considerevolmente il ritardo sulla maglia rosa, su Eulalio. Adesso sono solo 2 minuti, solo tra virgolette, ma per un campione come Vingegaard si può dire solo 2 minuti e 55 dal portoghese, dunque dalla maglia rosa.
4: Forse c'è anche la volontà di non portare il peso della maglia rosa proprio tutta la gara, perché sappiamo che le squadre che portano la maglia rosa poi dopo hanno determinate incombenze, esatto, come stare in testa al gruppo, eccetera eccetera. Intanto, mentre parlavi, ha segnato la Svezia, che ha accorciato 2-1, quindi per il Canada la Svezia accorcia. E questa sera invece, per parlare di calcio, si chiude la challenge
5: con il verdetto che riguarda la squadra promossa e la squadra che andrà invece ad affrontare lo spareggio. Saranno una tra Arau e Vaduz. Al momento gli argoviesi hanno 79 punti, uno in più della squadra del Principato, però questa sera l'Arau affronta in casa, tra l'altro, dove non è stato organizzato niente, perché viste i precedenti in cui gli spareggi sono stati persi e promozioni praticamente già portate a casa, sfumate all'ultimo, non è stato organizzato niente da Rau per scaramanzia, neanche le magliette celebrative. Probabilmente improvviseranno qualcosa in città, immagino, qualora dovessero battere. Però Liverdon, che è terzo ed è sicuramente un avversario scomodo, il Vaduz gioca invece a Villa, che ormai non ha più pretese di classifica, lì è settimo classificato di una graduatoria che chiude il Bellinzona, che sappiamo è già retrocesso.
4: Toglimi questa curiosità, la Rau gioca sempre nello stesso stadio?
5: Sempre al Brooklyfield, e infatti dovessero essere promossi giocheranno 2 anni con questa deroga, diciamo, che gli permette di ospitare le partite in un Brooklyfield che comunque non è a norma per la Superliga. Avranno 2 anni di tempo per iniziare gli eventuali lavori per un nuovo stadio. Sappiamo, così come a Zurigo, le discussioni sullo stadio sono diciamo preistoriche quasi. Si attende un nuovo stadio ad Arau da tanto tempo, ultima partecipazione tra l'altro Super League 2015, quindi 11 anni, e qualora dovessero salire, ecco, avrebbero 2 anni di tempo per costruire un nuovo stadio.
4: Sì, ho questo ricordo di questo stadio molto avvolgente.
5: Sì, sì.
4: Dove praticamente
5: è una bella piazza sicuramente per il calcio svizzero, che manca alla Super League.
4: Sì, il tifoso praticamente arriva a toccare i giocatori, sì. È praticamente attaccato.
5: Sì, okay. Sì.
4: Da lì è partita la curiosità, e vedremo insomma anche questo sviluppo. Grazie,
5: sì,
4: Patrick. Ricordiamo questa sera Sport e Musica.
5: Esatto, 20:05, dopo l'informazione delle 20, Sport e Musica, Svizzera, Stati Uniti. tutti.
4: Grazie, buon lavoro, buona serata. E adesso noi andiamo sulle strade, c'è un po' di traffico e c'è Mina Pracalice ad aggiornarci. Buonasera Mina, com'è la situazione sulle strade?
6: Buonasera anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, in Ticino questo venerdì sera abbiamo traffico abbastanza intenso, in particolare da Sant'Antonino verso Contone, poi in città Locarno dalla Rotonda in direzione di Muralto, poi nel Malcantone tra Magliaso e Ponte Trisa in direzione dell'Italia, sul Pian Scairolo da Grancia verso Noranco e sulla 24 da Mendrisio verso la Dogana del Caggiolo. Passiamo alla situazione del San Gottardo, sulla 2 travassa nel portale nord della galleria, al momento ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attesa di circa 20 minuti. Al portale sur le colonne sono anche di 2 km e le attese di 20 minuti a partire da Quinto. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Sono giorni che diciamo che dovrebbe uscire la nuova canzone di Shakira, che dovrebbe uscire la nuova sigla dei mondiali, e finalmente ci siamo, finalmente il venerdì, puntuali, giorno di uscite delle novità musicali, è uscita questa canzone che è firmata, l'abbiamo detto, da Shakira insieme a Burna Boy, ed è una celebrazione del mondo del calcio a 360 gradi, un inno alla perseveranza, un dai dai cantato in tutte le lingue del mondo. State attenti perché a un certo punto della canzone vengono citati anche i giocatori del passato, del presente, del calcio, non male. Questa ce la portiamo dietro almeno fino a metà luglio.

Sì, dai dai, la canzone nuova per i mondiali che cominciano tra meno di un mese, i mondiali di calcio ovviamente, quelli di hockey sono cominciati, questa è la sigla invece dei mondiali di calcio, lo diciamo. 17:40, siamo arrivati al momento di dare un'occhiata ai portali di informazione, dare un'occhiata a quello che ciò di cui parlano i giornali a quest'ora del giorno, prima del fine settimana. Partiamo dalla Svizzera italiana e dalla regione, si parla di scuola, il governo si a due giorni liberi jolly nelle scuole dell'obbligo. Il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad accogliere una mozione dei Verdi. Bisogna tenere conto delle trasformazioni sociali. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, ma in sostanza il Consiglio di Stato ticinese si è detto favorevole all'introduzione di due giornate jolly durante le quali i genitori possono tenere a casa i figli da scuola senza dover dare giustificazione e senza che questi due giorni figurino come quindi assenza ingiustificata. La misura riguarderebbe gli allievi tra i 4 e i 15 anni, quindi dall'asilo fino alla fine della scuola media, e nasce da una mozione del deputato Matteo Buzzi dei Verdi ed altri cofirmatari. In altri cantoni questa realtà dei giorni jolly già esiste, nei Grigioni sono tre giorni jolly, a Basilea Città, Soletta, Turgovia e Zurigo due giorni jolly, e ci sono poi altri cantoni in cui ci sono mezze giornate jolly, appunto, dove, lo ricordiamo, i genitori possono tenere a casa i figli da scuola senza che queste vengano giustificate queste assenze, e questo chiaramente garantisce maggiore flessibilità. Pensiamo a semplicemente poter sfruttare una partenza anticipata per le vacanze. Il Consiglio di Stato riconosce che per molte famiglie, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano o famiglie monoparentali, la gestione del tempo e delle vacanze è diventata complessa e quindi vorrebbe modificare appunto la legge sulla scuola per introdurre formalmente queste due giornate. Vedremo cosa dirà il Parlamento in merito. Andiamo su Ticino Online, prima di andare sul Corriere del Ticino. Ticino Online torna su questa vicenda che sta occupando le pagine di diversi giornali da qualche giorno. Timbrava e andava a lavorare in Ticino, ancora una volta siamo in mano ai truffatori, è stata l'amministrazione comunale a far scattare l'indagine della Guardia di Finanza, e quanto dice la sindaca di Cunardo. Allora, paese di Cunardo, purtroppo a suo malgrado e anche pur non colpevole, è finito sotto

riflettori per la vicenda di un ex dipendente comunale di Cunardo, quindi in Italia, accusato di timbrare il cartellino per entrare al lavoro appunto a Cunardo per poi lavorare, per poi passare il confine e venire a lavorare in Ticino. Ha parlato appunto la sindaca del comune di Cunardo e lo ha fatto con un video che è stato diffuso dall'ANSA e ha detto: ci tengo a specificare che io, la mia amministrazione, abbiamo fatto partire l'indagine con la Guardia di Finanza per tutelare proprio la comunità di Cunardo, e quindi ci ha tenuto a dire questa cosa la sindaca, che ha specificato appunto come si è svolta questa spiacevole vicenda. Andiamo sul Corriere del Ticino, che ci dà un assist per andare oltre Gottardo. Truffe online, riceve pacchi da Amazon ogni giorno senza però aver mai ordinato nulla. È il mistero del brushing. Una famiglia di Bien ha ricevuto per settimane pacchi dal distributore Amazon, pacchi che non aveva mai ordinato. Dietro al caso potrebbe esserci un fenomeno, quello del brushing, utilizzato per pubblicare false recensioni online sfruttando indirizzi ottenuti illegalmente. Quindi per settimane questa famiglia si è vista recapitare continuamente dei pacchi da Amazon mai ordinati, e dietro la vicenda appunto c'è questo fenomeno. Lo riporta il Corriere del Ticino, ma è una notizia che viene dall'RTS. Tutto ruota attorno a un ragazzo di 17 anni che aveva aperto un account su questo portale circa un paio di anni fa, senza però mai effettuare acquisti né registrare il proprio indirizzo, e alla fine dello scorso anno aveva ricevuto la comunicazione da parte di Amazon che il suo profilo era bloccato per attività sospette. Andiamo oltre Gottardo. Oltre Gottardo, partendo dalla stampa, abbiamo diversi spunti che vengono dalla stampa romanda. Allora, stampa romanda che torna sulla questione del G7 e in particolar modo sul fatto che il G7 si terrà a Evian in Francia nella prima metà di giugno, e per questo motivo saranno reintrodotti temporaneamente i controlli alle frontiere con la Francia. Saranno controlli più effettivi, ci sarà più effettivi di polizia, ci saranno fino a 5.000 militari distribuiti sul territorio, e questo per decisione del Consiglio federale. Quindi Ginevra si prepara ad un importante rafforzamento delle misure di sicurezza. Un piano che, se presentato nel dettaglio, prevede appunto delle chiusure delle dogane, il passaggio consentito attraverso solo 7 dogane e controlli aumentati. La questione è la seguente: a livello politico, a livello del Canton Ginevra, il dibattito è legato a due, diciamo così, due pensieri. Tra chi sostiene che deve esserci la libertà di manifestare, chiaramente le misure di sicurezza sono determinate dal fatto che si ha paura di manifestazioni durante il G7 contro il G7. All'interno del Parlamento ginevrino, due linee di pensiero: tra chi evitiamo di far manifestare, vietiamo tutte le manifestazioni perché la sicurezza pubblica deve avere la priorità, mentre la sinistra tendenzialmente dice che vietare le manifestazioni potrebbe provocare manifestazioni spontanee avvisate, quindi non segnalate, quindi più difficili potenzialmente da controllare. E la politica tutta, destra e sinistra ginevrina, è concorde nella necessità di un dispositivo di sicurezza, ma dice che a farne le spese al momento sono i cittadini e i commercianti, che ancora non sanno le conseguenze pratiche di questo nuovo dispositivo di sicurezza in previsione del G7. Lo ricordiamo, sarà a Evian in Francia, pochi chilometri dal confine con la Svizzera, dal 10 al 19 di giugno. Poi, rapida incursione in Svizzera interna per segnalare il Tagesanzeiger, che fa sapere che è in corso la prima visita della principessa Kate, principessa d'Inghilterra, che è in viaggio ufficiale all'estero per la prima volta dopo la sua diagnosi di tumore. I musicisti la principessa Kate viaggia di nuovo all'estero, è una delle immagini scelte dal Tagesanzeiger della settimana. Lei che, tra le altre cose, è stata in visita anche in Italia, quindi anche i giornali italiani ne hanno parlato. Dicevo, rapida incursione in Svizzera interna per poi tornare in Romandia e nel Canton Vaud, dove le immagini sono impressionanti, andate a vederlo se lo potete, perché è in corso un eccezionale trasporto di pale eoliche. Potete immaginarsi pale eoliche da 17 tonnellate l'una, 57 metri, 18 pale eoliche trasportate ad una su vari rimorchi che devono essere
trasportate per costruire il nuovo e futuro parco eolico del Sur Grati. E evidentemente è un'operazione che richiede un impegno logistico importante e addirittura un rimorchio importante che permetta di inclinare leggermente queste pale eoliche, lo ricordiamo, di 57 metri di lunghezza, quando queste pale eoliche a bordo del rimorchio devono essere trasportate su strada, devono effettuare una curva, chiaramente andrebbero a toccare contro la parete della montagna o insomma contro la parete ai lati della strada, e quindi deve essere impiegato un dispositivo importante, insomma un rimorchio ad hoc. Andate a cercare parco eolico Sur Grati e vedrete, le immagini sono veramente impressionanti. Chiudiamo rapidamente dandovi un titolo internazionale: BBC in primo piano, l'incontro e la fine della visita diplomatica di Donald Trump in Cina. Trump afferma di non aver preso alcun impegno in nessun senso con Xi Jinping sul tema Taiwan. Trump ha detto che Xi Jinping aveva chiesto direttamente se gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan e lui ha risposto: non ne parlo. Insomma, è stata una visita di strette di mano senza veri e propri accordi firmati, diciamo così, in pompa magna. Eccoci qua, abbiamo fatto il giro dei principali portali di informazione e ci ha portato alle 17:49. Al momento di partire, o meno di partire adesso, come cantava Giusy Ferreri una decina di anni fa.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, succede che tra meno di un mese, il 14 di giugno, si vota a livello federale, ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, ma si vota anche in alcuni cantoni. E a Basilea Città si voterà su come gestire il problema dei piccioni. Piccioni che sono tanti, tantissimi, nel canton Basilea Città, fondamentalmente nella città di Basilea, e si riproducono in fretta, depongono le uova fino 8 volte all'anno e al momento ci sono circa 8.000 piccioni nel canton Basilea Città, e per questo motivo il tema è diventato molto discusso nello spazio pubblico, tant'è vero che appunto si è arrivati ad un'iniziativa. Prima di arrivare a questa iniziativa si è cercato di arrivare a delle misure di compromesso. Negli ultimi anni a Basilea Città hanno introdotto misure come il divieto di nutrire i piccioni, diversi dispositivi antisosta, i cosiddetti spuntoni sugli edifici, hanno cercato anche, addirittura hanno impiegato degli altri uccelli, degli altri rapaci per spaventare i piccioni, niente da fare. La popolazione dei piccioni a Basilea Città non si è ridotta e di conseguenza è stata lanciata un'iniziativa popolare che ha proposto di creare diversi colombai controllati in tutta Basilea. Hanno raccolto le firme e di conseguenza si andrà a votare sulla possibilità di finanziare da parte della città una decina di colombai controllati in tutta Basilea. L'obiettivo è attirare i piccioni in queste strutture dedicate, in questi colombai dedicati, dove possano nidificare, ma soprattutto dove la loro riproduzione possa essere controllata. Come? Sostituendo le uova deposte dai piccioni con delle esche artificiali. Secondo i promotori questo è un sistema che permetterebbe di ridurre gradualmente la popolazione dei piccioni senza arrivare a misure drastiche come abbatterli. I promotori dell'iniziativa sono di fatto contrari all'abbattimento, che dicono è inefficace, è addirittura controproducente, allora proponiamo quest'altra cosa. Cosa ha detto la politica di fatto? Il Parlamento di Basilea Città riconosce evidentemente il problema, ma propone una controproposta più prudente, non 10 colombai finanziati da soldi pubblici ma solo 5, e come esperimento per 4 anni, poi si vede se è una misura efficace oppure no. E insieme ai 5 colombai il Parlamento propone anche altre misure, tra cui catture e abbattimenti. Tra l'altro altre città hanno adottato il modello appunto di questi colombai controllati e hanno dato già dei risultati positivi, per esempio a Berna, a Losanna e a Carouge, un po' meno positivi a Zurigo, dove invece il problema dei piccioni è evidente e ogni anno la città arriva alla soluzione estrema di abbattere circa 2.000 piccioni. Tra l'altro anche recentemente è uscito un video in cui veniva mostrata questa faccenda. In ogni caso, appunto, il 14 di giugno, tra le altre cose, a Basilea Città si voterà su questo tema e quindi decideranno quale approccio scegliere, ma è evidente oramai che il problema dei piccioni a Basilea è sotto gli occhi di tutti.

0: Erano James Morrison con Nelly Furtado e questa era Broken Strings.
1: Te è già finita.
0: Lo so.
1: Si dice alla fine.
2: Bella questa cosa dell'80?
1: Forse anche 70.
0: Le previsioni del tempo: questa sera sarà in tutta la Svizzera molto nuvoloso con qualche debole rovescio sparso, domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso, al nord lungo le prealpi ancora a tempo perturbato con precipitazioni, qualche rovescio alternato a schiarite, neve al nord sopra i 1300 metri, temperature comprese fra 6 e 21 gradi al sud, fra 4 e 12 al nord.
3: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, liceo economico sociale, istitutosantacaterina.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
5: L'evento internazionale sportivo in Svizzera da oggi e per le prossime due settimane è il campionato mondiale di hockey su ghiaccio. La nazionale questa sera subito contro i campioni uscenti e pure vincitori del torneo olimpico, cioè gli Stati Uniti. Le partite a Friburgo e a Zurigo, dove andremo tra pochissimo. Buonasera da Alessandro Broggini. E questa sera ci occuperemo di due delle iniziative su cui andremo a votare tra un mese, da un lato con un'analisi, un esperto ci aiuterà a leggere meglio l'impegno in franchi di favorevoli e contrari all'iniziativa popolare, no a una Svizzera da 10 milioni per la quale si sono spesi finora di franchi 15 milioni, e poi con un approfondimento dedicato al servizio civile e alla proposta di modificarlo. In Ticino il Parlamento la prossima settimana dovrebbe dare il via libera al piano che dà nuove regole alle attività sul Monte Generoso, e questo potrebbe permettere di sbloccare diversi progetti.
6: Penso che comunque quello che è stato deciso quando è stato pensato, valutato e deciso di fare questo piano di autorizzazione cantonale è stato di fondamentale importanza, perché ha segnato praticamente quello che è oggi il Monte Generoso e quello che potrà essere un domani, quindi non una montagna sfruttata ma una montagna rispettata per il luogo privilegiato che è.
5: Tra chi è in attesa e da diverso tempo di questa decisione c'è anche il settore turistico, e Nadia Fontanalupi è la direttrice dell'OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio. Altra analisi, questa volta però in Estremo Oriente, dove l'intesa tra Stati Uniti e Cina sta perlomeno preoccupando i vicini rivali di Pechino e alleati di Washington, e cioè il Giappone e la Corea del Sud. E dunque ci siamo. Gli attesissimi mondiali di hockey ospitati in Svizzera sono ufficialmente iniziati. Due le sedi, Zurigo e Friburgo. Si inizia oggi, si finirà il 31 maggio nel pomeriggio le prime partite, tra queste subito il big match Canada-Svezia. Stasera sarà invece la volta dell'esordio rosso-crociato, Svizzera che se la vedrà con gli Stati Uniti. In diretta con noi uno degli inviati RSI, Lorenzo Boscolo. Mondiali iniziati, che aria si respira, cosa ci puoi dire di questo avvio?
7: Buonasera, ben ritrovati dalla Swiss Life Arena. Beh, intanto, se mi permetti Alessandro, ti correggo, perché la big match è Stati Uniti-Svizzera, i campioni in carica, campioni olimpici e gli statunitensi contro i vice campioni del mondo che siamo noi, ossia la Svizzera. Dunque sulla carta anche quello assolutamente da considerarsi un vero e proprio big match. L'altro big match naturalmente non può essere che Svezia contro Canada, programmato come prima partita assoluta del gruppo B in quella di Friburgo, con attualmente le due formazioni che all'interno del terzo tempo sono lì sul 3-3, mentre la Finlandia qui la Swiss Life Arena, Finlandia che ritroveremo nel nostro percorso verso il quarto di finale, sta battendo la Germania per 2-0. Dicevo, sì, c'è aria fresca, nel senso che per il momento non è ancora decollato il mondiale, ci penseranno i fan svizzeri ad arrivare in massa sicuramente a partire dalle 19, quando pian piano ci avvicineremo all'evento di questo venerdì 15 maggio, appunto il debutto della nazionale di Yann Cadieux. Lo sappiamo, per trovare un buco, un biglietto per vedere la nostra nazionale anche nel torneo preliminare ci vuole un miracolo, ci sono dei costi piuttosto allucinanti. Se pensiamo al mercato, diciamo così, parallelo veleno, ci sono dei biglietti che possono costare addirittura sugli 1.000 franchi. Trovare un posto appunto nazionale è impossibile. Per altre situazioni invece ci saranno forse anche delle piccole difficoltà, nel senso che se prendiamo una partita come Italia-Slovenia programmata a Friburgo, beh, il costo lì è tutt'altro, sono 9 franchi per poter vedere quella partita, e ci sarà da fare i conti alla fine soprattutto del torneo preliminare per vedere se riusciremo ad ambire a raggiungere i vertici raggiunti nell'edizione precedente organizzata qui in Svizzera, Berna e Friburgo nel 2009, quando davvero a livello di partecipazione di biglietti venduti riuscimmo a raggiungere record storici. Questo per quanto riguarda un po' l'ambiente nelle fan zone deve ancora decollare, semplicemente perché qui a Zurigo è parecchio freddo, ci sono 12 gradi, sta piovendo, il sole arriverà e speriamo che il sole le porti anche, Alessandro, la nostra nazionale.
5: Sì, ambiente che sentiamo già in sottofondo. Lorenzo, parliamo di sport, come arriva la nostra nazionale a questo appuntamento dopo 2 finali perse consecutivamente e dopo il caso Fischer che ha agitato le ultime settimane? Quali chance abbiamo di vincere il titolo e di farlo anche a casa nostra?
7: Beh, bisogna tenere a bada, diciamo così, le emozioni. Io dico il polverone che si è alzato attorno a quel certificato falsificato da Patrick Fischer si è un po' abbassato, le tossine sono state smaltite soprattutto all'interno perlomeno dello spogliatoio degli elvetici, anche perché Jan Cadieux, che era già inserito nello staff tecnico diretto proprio da Patrick Fischer, conosce bene l'ambiente e ha portato, forse a differenza di Patrick Fischer, soprattutto un altro concetto, quello della calma assoluta. Questo è un allenatore che infonde, anche solo standogli al fianco, parecchia calma. Vedremo se la calma sarà la virtù che la Svizzera durante le prossime 7 partite riuscirà a buttare all'interno della Swiss Life Arena. Le chance sono enormi, siamo pur sempre i vice campioni svizzeri da 2 edizioni a questa parte, la struttura la conosciamo, il gioco è quello già impresso da Patrick Fischer, che Dio non ha cambiato un millimetro nel sistema di gioco, un gioco basato soprattutto sulla velocità, sulle ripartenze veloci e poi sui big, e tra i big ci sono 6 giocatori provenienti come sempre dalla National Hockey League, e poi ci sono i big svizzeri, ed in particolare ci riferiamo a quei giocatori che potrebbero davvero fare la differenza, e sono giocatori che hanno davvero tanta esperienza. Penso ad Andri Ghetto, che è il top scorer anche, o è stato il top scorer meglio, degli Lions. Dunque un Andri Ghetto che giocherà 2 volte in casa questo mondiale, la sua arena. C'è Malgin, c'è Berci, i finalisti che hanno portato il Friburgo al primo successo. Abbiamo dei portieri che conoscono bene il percorso mondiale, Reto Berra, anche se attualmente ammalato, non ancora a disposizione, e poi naturalmente Genoni, che debutterà questa sera contro gli Stati Uniti d'America, una Genoni che spesso ha fatto ammattire le altre nazionali, quelle forti, in modo particolare canadesi ma anche statunitensi. Ci sono le chance per vincere il titolo e oserei dire, ma non sono l'unico a dirlo, che l'unico obiettivo possibile ma anche realistico è quello davvero, dopo 4 tentativi, di portare al successo la nazionale diretta per la prima volta ad un mondiale da Jan Cadieux. Dunque l'obiettivo è titolo assoluto.
5: Grazie Lorenzo Boscolo, un appuntamento destinato quindi a richiamare grandi folle. I mondiali di hockey porteranno infatti migliaia di tifosi negli stadi di Friburgo e Zurigo. Proprio a Zurigo l'ente turistico guarda con fiducia all'evento, sia per la visibilità internazionale che offrirà, sia per l'afflusso di visitatori nelle strutture ricettive. Gli albergatori sperano di recuperare almeno in parte le perdite dopo il calo dei pernottamenti del mese scorso dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Emanuele Ferrari.
8: Gli alberghi attorno allo stadio annunciano essere ben frequentati, esordisce il portavoce di Zurigo Turismo Michael Müller, che aggiunge: anche alcuni hotel in centro città hanno registrato un aumento delle riservazioni, cifre ufficiali però ancora non ce ne sono, e così ancora non è possibile fornire indicazioni su eventuali ricadute positive del mondiale a livello regionale. Solo a torneo concluso sarà possibile valutare se l'appuntamento regolamento sportivo avrà avuto un effetto positivo sul settore e sempre e solo a quel punto sarà possibile fornire indicazioni fondate sulla provenienza degli ospiti, anche se alcune previsioni già si possono fare, pensando alle nazionali che si sfideranno a Zurigo. Prevediamo una buona affluenza di tifosi svedesi, finlandesi, tedeschi e statunitensi. Parliamo di mercati che già normalmente sono ben presenti in città, sottolinea ancora Müller. Il mondiale da questo punto di vista si spera funga d'amplificatore. Un appuntamento di questa portata permette di far conoscere ancora di più la città e naturalmente la Svizzera tutta. Un paese piccolo, le distanze limitate tra i due stadi permettono di assistere ad esempio alla partita pomeridiana a Zurigo e quella serale a Friburgo, un vantaggio o uno svantaggio, chiediamo. Senza dubbio un vantaggio, stando al portavoce di Zurigo Turismo. È la situazione ideale per il tifoso, che poi, ad esempio, nei giorni di pausa ha pure la possibilità di scoprire la Svizzera mantenendo fissa la sua base nella città dove seguirà gli incontri. Zurigo, grazie al suo aeroporto e la folta rete di mezzi pubblici, è una sorta di porta su tutto il paese, sempre e non solo per i mondiali di hockey. Ideale per gli ospiti stranieri, cosa dire invece pensando a chi vive in Svizzera? Proprio perché le distanze sono brevi, il tifoso può venire in città per la partita e poi tornarsene tranquillamente a casa.
9: Das ist möglich.
8: È possibile, è però vero che Zurigo ha molto da offrire anche per gli ospiti svizzeri. I numeri in questo senso lo dimostrano. Il 40% dei pernottamenti registrati nel 2025, spiega Müller, è riconducibile a questo tipo di clientela. Tifosi che potrebbero però preferire Friburgo a Zurigo sull'onda dell'entusiasmo scatenato dalla prima vittoria del campionato nella storia del Gotteron. È immaginabile che al momento l'atmosfera a Friburgo sia ancora migliore, ma al più tardi a partire dall'inizio della partita della Svizzera, conclude Michael Müller, avremo un'atmosfera fantastica in tutto il paese.
5: Siamo in Svizzera, ma parliamo adesso di politica federale e diritti popolari. 15 milioni e mezzo di franchi. Questa è la cifra primato raccolta per la campagna sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, un'iniziativa su cui si voterà il prossimo 14 giugno. Tra i contrari ci sono i principali contribuenti, cioè gli ambienti economici. Fra i sostenitori sono membri dell'Unione Democratica di Centro. Qualche dettaglio in più ora con Alessio Veronarelli da Berna, poi sentiremo anche il parere di un esperto.
10: Sì, cifra globale da primato, come hai detto, mai si era speso tanto per una campagna su un'iniziativa. 15 milioni e mezzo di franchi, poco più di 9 messi sul tavolo dai contrari, 6 milioni e mezzo circa dai favorevoli. Persone, queste ultime nell'orbita UDC, politici ancora in carica o no, imprenditori e aziende vicino al partito, come leggiamo nel rapporto odierno del Controllo Federale delle Finanze. Tra i maggiori donatori individuali figurano ad esempio l'ex consigliere federale Christoph Blocher, il consigliere nazionale Thomas Matter e l'imprenditore ed ex proprietario di Denner Philippe Gaidul. I circa 9 milioni raccolti invece dai contrari all'iniziativa provengono soprattutto da ambienti economici, con Economy Suisse a tirare la volata con i suoi 4,2 milioni versati. Da parte politica invece abbiamo 1,6 milioni messi a disposizione dal PS e in campo ci sono anche i sindacati USS e Unia con sommati circa 1,3 milioni. Impallidisce quanto messo a disposizione per l'altro oggetto in votazione il 14 giugno, la modifica della legge sul servizio civile. Pro e contro sommati vanno di poco oltre i 600.000 franchi.
5: Alessio Veronelli, tutti questi dati ne hai discusso con Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e direttore del Centro di Studi Sociali FORS. Sentiamo allora cosa ti ha detto.
11: Non penso si possa parlare di paura per un'iniziativa UDC, ma è chiaro che gli ambienti economici sono particolarmente sensibili a un'iniziativa che va a colpirli direttamente.
10: Georg Lutz, 15 milioni e mezzo di franchi. A investire però non sono state solo le varie associazioni economiche di categoria, ma anche l'UDC ha alzato molto la posta.
11: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
10: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
11: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
6: Teilweise auch Rhetorik in diesen Abstimmungskampf investiert.
10: Georg Lutz, l'altro oggetto in votazione invece la modifica della legge sul servizio civile a livello di investimento pare proprio non interessare.
6: Ja, beim Zivildienst
11: il servizio civile non va direttamente a colpire gli interessi economici e di conseguenza non c'è una grande mobilitazione da parte delle associazioni di categoria. Quanto si investe in una campagna non è sempre indicatore di importanza politica, ma spesso di quanto denaro si fa girare. Questo tema non ha una grande rilevanza finanziaria e dunque non si trova chi è disposto a investire.
5: E di questo tema in votazione, cioè del servizio civile, ci occuperemo in modo più approfondito nella seconda parte di 6 di sera. Adesso ci spostiamo in Ticino, dove lunedì il Parlamento deciderà se approvare o meno il nuovo piano di utilizzazione cantonale del Parco del Monte Generoso. Un piano che andrebbe a rimpiazzare quello del 98, ritenuto ormai inadeguato sia da un punto di vista giuridico che anche da un punto di vista pratico e turistico. Gli investimenti previsti dalle autorità cantonali sono di 55 milioni di franchi, spalmati sui prossimi 15-20 anni. Con noi per parlarne in studio c'è Stefano Lordi. Stefano, allora cominciamo a spiegare una cosa che ha un nome poco sexy e che potrebbe incutere anche un po' un certo timore a qualsiasi non addetto ai lavori. Cos'è un piano di utilizzazione cantonale?
9: Il piano di utilizzazione cantonale è uno strumento che il cantone può utilizzare per affrontare processi di pianificazione territoriale complessi, tali da non poter essere risolti unicamente a livello comunale. In altre parole, stabilisce in modo vincolante come deve essere utilizzata una determinata area del territorio. Questi piani possono riguardare parchi naturali, come nel caso del Monte Generoso, del piano di Magadino o delle gole della Breggia, ma toccano anche impianti idroelettrici, centri educativi e discariche. In Ticino in totale possiamo contare 14 piani di utilizzazione cantonale. Tra questi, tra i più famosi, diciamo che c'è probabilmente l'impianto idroelettrico del Rito.
5: Allora, abbiamo capito, non è solo importante ma anche fondamentale, in particolare perché è importante questo nuovo piano di utilizzazione del Parco del Monte Generoso?
9: Essenzialmente per tre ragioni. La prima è che dopo oltre 25 anni c'è bisogno di adattarsi all'evoluzione delle leggi. La seconda è che bisogna tener conto delle aggregazioni comunali, dato che nelle zone del Generoso si è passati da 11 comuni a 5. Infine c'è la volontà di rivedere la suddivisione delle competenze per la gestione del comparto, che passerà in mano alla nuova Fondazione Monte Generoso, che sarà composta dai 5 comuni con interessi nel comparto e da rappresentanti del cantone. In parole povere, questo nuovo piano è importante sia per il futuro ambientale che turistico del Monte Generoso.
5: Ed è proprio per approfondire il lato turistico legato al nuovo piano di utilizzazione del Monte Generoso che abbiamo sentito Nadia Fontanalupi, che è direttrice dell'organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio.
6: Il nuovo documento contiene degli elementi, tra i quali alcune che sono state, diciamo, le osservazioni che abbiamo portato noi come organizzazione turistica, che io penso siano comunque importanti se guardiamo al futuro. Innanzitutto penso che la strada per salire fino alla Bella Vista sia un tema fondamentale, soprattutto questo per raggiungere gli agriturismo che sono nella zona della Bella Vista e nella zona dei Dossi. E poi direi che l'altro elemento importantissimo sarebbe quello dell'itinerario bike sul Monte Generoso, ed in particolare quello che collegherebbe la vetta del Monte Generoso con Capolago, ecco.
9: E all'orizzonte c'è anche la volontà di ampliare non solo le strade, i sentieri di mountain bike, ma anche le strutture alberghiere, partendo proprio magari dagli alberghi diffusi.
6: Allora, io penso che Innanzitutto il tema dell'albergo diffuso sia un tema importante, perché ci vuole qualità anche nell'ospitalità, ma ci vuole anche un certo tipo di sostenibilità, non da ultimo quella finanziaria, e che quindi il fatto di unire le forze per sviluppare accoglienza su una montagna come quella del Generoso debba essere data. Però sul Generoso ci sono ancora due posti dove si potrebbe sviluppare un'accoglienza turistica. Uno è il vecchio Hotel des Alpes, che è lì fermo e che potrebbe diventare qualche cosa in un futuro. L'altro è quello del glamping della Bella Vista, vale a dire uno di questi campeggi strutturati, campeggi dove ci sono delle strutture di accoglienza.
9: Sul tavolo ci sono 55 milioni di franchi per i prossimi 15-20 anni, di cui circa 4,3 milioni per il periodo 2025-2028, investimenti che verranno gestiti da una nuova fondazione composta dai 5 comuni della zona del Generoso e dal Cantone. Un cambio di passo necessario?
6: È chiaro che sapere che c'è qualcuno che si occupa in maniera convenuta e con gli strumenti anche giusti dell'area del Generoso è importante. La fondazione che c'è attualmente è una fondazione costituita da privati, comunque persone che hanno cercato di fare del loro possibile, che hanno sviluppato la Peonia, la Momo Bella Vista, hanno sistemato la Cascina d'Armirone, hanno fatto tanti lavoretti importantissimi in tutti questi trascorsi 20 anni, ma non avevano uno strumento utile a poter veramente intervenire sul territorio.
5: Nadia Fontanalupi, direttrice dell'organizzazione turistica Mendrisiotto e Basso Ceredisio, su alcune delle novità che riguardano il Monte Generoso, novità che verranno discusse e anche decise dal Gran Consiglio ticinese la prossima settimana. Torniamo sul viaggio di Donald Trump in Cina, conclusosi stamane, un viaggio seguito con attenzione e preoccupazione anche dagli alleati asiatici degli Stati Uniti. Dall'Air Force One, che è il suo aereo ufficiale, il presidente americano ha telefonato alla premier giapponese Sanae Takaichi. Tokyo cerca rassicurazioni sul rapporto della Casa Bianca e organizza per i prossimi giorni una missione in Corea del Sud, dove si teme uno spostamento di mezzi militari verso il Medio Oriente. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come mai si è reso necessario un colloquio così urgente tra Takaichi e Trump subito dopo la fine del vertice con Xi Jinping?
12: Perché il Giappone ritiene che la dinamica dei rapporti tra Stati Uniti e Cina incida sulla sua sicurezza. Tokyo è il principale alleato degli Stati Uniti in Asia e negli ultimi mesi dopo l'arrivo di Takaichi si è esposto molto nei confronti di Pechino. La premier ha minacciato un intervento militare in caso di invasione cinese di Taiwan e sta portando avanti un forte piano di riarmo superando la costituzione pacifista. Questo ha creato una crisi dei rapporti con la Cina che ha avviato ritorsioni diplomatiche e commerciali, e ora il Giappone teme che l'avvicinamento tra Trump e Xi possa lasciarlo isolato. Takaichi sostiene che Trump l'ha aggiornata nel dettaglio sul summit con Xi, confermando l'alleanza tra Stati Uniti e Giappone. Tokyo ha però bisogno non solo del supporto diretto di Washington, ma anche del suo impegno strutturale sull'intera regione. Garanzie che Trump, che ha un approccio transazionale alle alleanze, non sembra poter dare, e anche per questo il Giappone punta a un allineamento con gli altri paesi asiatici. Proprio oggi è arrivato un doppio annuncio: la possibile vendita di missili alle Filippine e una missione di Takaichi in Corea del Sud, dove martedì prossimo incontrerà il presidente Lee Jae-myung.
5: Ecco, a proposito di Corea del Sud, qual è invece la prospettiva di Seoul sul vertice di Pechino e il tentativo di Trump di stabilizzare i rapporti con la Cina?
12: La Corea del Sud è in una posizione in realtà diversa da quella del Giappone, perché dopo la caduta del trumpiano Yoon Suk-yeol, l'ex presidente condannato per aver imposto la legge marziale, Lee ha dato una svolta alla politica estera con l'obiettivo di riequilibrare i rapporti tra Stati Uniti e Cina, tanto da aver ospitato sia l'incontro di fine ottobre con cui Trump e Xi hanno siglato la tregua commerciale, sia l'ultimo round negoziale di mercoledì. Oggi l'ufficio presidenziale di Seoul ha auspicato che il vertice tra Xi e Trump possa rafforzare i legami tra i due paesi. Ci sono due ragioni. La prima è l'economia, perché un rilassamento delle restrizioni americane sulle catene di approvvigionamento darebbe respiro ai colossi tecnologici sudcoreani che hanno enormi interessi in Cina. La seconda ragione è legata alla Corea del Nord, perché lì punta a riaprire il dialogo con Kim Jong-un e sa che per farlo ha bisogno sia di Trump che di Xi. Seoul spera anche che la Cina possa aiutare a chiudere la guerra contro l'Iran, perché ha bisogno dei mezzi militari e dei circa 29.000 fila soldati americani presenti sul suo territorio, ma negli scorsi mesi Washington ha già spostato alcuni sistemi antimissile dalla Corea del Sud al Medio Oriente.
5: Lorenzo Lamperti, la visita di Trump in Cina vista dagli alleati americani in Asia. Facciamo un passo in più. Qual è il bilancio che si può stilare da questo viaggio, in particolare se pensiamo all'economia? Gli allevatori degli Stati Uniti potranno riprendere a vendere carne in Cina, ma non troppa. Ancora non è chiaro cosa sarà della soia, uno dei maggiori export dell'agricoltura americana, e questi erano solo due dei settori su cui si è discusso e trattato a Pechino. Con Cristiano Valli vediamo qual è invece il punto di vista americano, soprattutto per quanto riguarda un altro grande comparto, e cioè quello delle big tech.
13: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
14: Abbiamo ottenuto molto, raggiunto accordi. La Cina investirà miliardi negli Stati Uniti. Donald Trump racconta di un incontro positivo tra due paesi che si rispettano, ma nessun accordo davvero significativo è stato annunciato. La Cina acquisterà 200 aerei dalla Boeing e Nvidia potrà vendere fino a 75.000 chip in Cina. Ma sono molte di più le questioni che rimangono sul piatto di quelle che sono state risolte. Non è chiaro, ad esempio, se Tesla verrà autorizzata ad operare con auto autonome in Cina. Non è chiaro cosa ne sarà del mercato delle auto elettriche cinesi negli Stati Uniti, su cui incombe un divieto totale più volte minacciato negli ultimi mesi. Non sembra esserci un accordo sulla produzione di pannelli solari, così come sull'import-export di terre rare. Un mercato cruciale per gran parte delle aziende rappresentate nella delegazione che ha accompagnato Donald Trump nel suo viaggio. Perplessi anche molti degli analisti. L'obiettivo primario dell'amministrazione è sempre stato convincere la Cina a trasferire la produzione sul territorio degli Stati Uniti dopo quasi 15 anni in cui gli investimenti di Pechino in Nord America si sono drasticamente ridotti. Un tema estremamente delicato a pochi mesi dalle elezioni di novembre. Tali politiche porterebbero capitali e nuovi posti di lavoro, ma a discapito di aziende americane, per la prima volta in quasi mezzo secolo competitive in alcuni settori, come quello della fabbricazione di pannelli solari, di vetri per le auto, delle componenti per la produzione di energia pulita. Se insomma accordi sono stati raggiunti, può essere si sia deciso di annunciarli con altri tempi e modalità. Non irrilevante anche il tema del conflitto di interessi. Ancora una volta, ad ogni annuncio della Casa Bianca corrispondono variazioni significative in un mercato in cui la famiglia di Donald Trump ha interessi economici di un certo peso. A margine del viaggio in Cina, la Trump Corporation, gestita dai due figli del presidente, ha investito proprio in alcune delle compagnie rappresentate nella delegazione, mentre scommesse anonime nella grandezza di decine di milioni di dollari sono state piazzate sulle piattaforme del cosiddetto predictive market, proprio su Nvidia, Boeing e Tesla.
5: Continuiamo con la pagina estera, ma passiamo al Medio Oriente. Le ultime 24 ore sono state cariche di tensione. Ieri infatti si è svolta la giornata di Gerusalemme, la ricorrenza israeliana che festeggia l'occupazione della città avvenuta nel 1967 durante la guerra dei sei giorni. Come ogni anno, migliaia di nazionalisti israeliani hanno sfilato per le vie della città. Quest'anno però la marcia cade a ridosso della Nakba, che ricorre oggi, e con la Nakba i palestinesi ricordano l'esodo forzato dopo la fondazione dello Stato di Israele. Sentiamo in diretta Michele Giorgio, che per noi segue quel che avviene in Israele. Michele, in che clima si è svolta questa concomitanza?
15: Sì, buonasera. Sicuramente tutte le previsioni negative della vigilia per il giorno di Gerusalemme, in particolare della marcia delle bandiere, sono state confermate. Noi dobbiamo sottolineare che fino ad un certo numero di anni fa questa occasione era una celebrazione con un significato soprattutto per gli israeliani, ovviamente, che però non presentava particolari criticità. Era un giorno che passava tra discorsi e celebrazioni e finiva lì. Invece negli ultimi anni, con la forte ascesa dell'ultranazionalismo anche religioso in Israele, che tra l'altro è anche al potere con il governo Netanyahu, è chiaro che queste organizzazioni vedono in questa giornata un'occasione per affermare il controllo di Israele, la sovranità di Israele su tutta la città di Gerusalemme e anche la zona araba, la zona palestinese. E così è stato anche ieri. Migliaia e migliaia, soprattutto di giovani giovani, talvolta adolescenti, hanno attraversato le strade di Gerusalemme Est, sono entrati nella città vecchia e ahimè si sono anche abbandonati a violenze, ad aggressioni, hanno anche aggredito alcuni giornalisti e la polizia non è stata in grado di intervenire per proteggere i palestinesi aggrediti. La maggior parte erano comunque chiusi nelle case proprio per questi motivi, tra l'altro in ora in cui proprio i palestinesi commemorano la Nakba, come ricordate, che ricorda appunto le centinaia di migliaia di palestinesi che furono costretti all'esodo nel 1948, quando è nato lo Stato di Israele. Questa giornata, tra l'altro, viene ricordata con manifestazioni in varie località, sia di Israele, nel nord di Israele, ma in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
5: Ecco, intanto Gerusalemme Est, la zona araba della città occupata da Israele nel 67, noi sappiamo che continuano anche le demolizioni di case palestinesi. Negli ultimi mesi c'è stata un'intensificazione di questi interventi, è così?
15: Sì, senza dubbio, soprattutto in queste ultime settimane il comune di Gerusalemme e le autorità israeliane hanno accelerato il processo di demolizione o comunque di sgombero di determinate case palestinesi che ufficialmente non hanno un permesso edilizio e quindi Israele sostiene di attuare un'azione che deve riportare la legalità. In realtà i palestinesi dicono che bisogna ricordare che per un palestinese è molto difficile ottenere un permesso edilizio e costa anche tantissimo, ma il problema non è quello. Sicuramente la zona principale da questo punto di vista più interessata è quella, l'area di Siluan, alle porte della città vecchia, lì dove sorgeva la biblica cittadella di Davide, e proprio in quel punto i coloni israeliani con varie società stanno portando avanti esplorazioni, scavi eccetera, per riportare alla luce questa presunta città di Re Davide, e questo naturalmente comporta anche proprio demolizioni di case palestinesi o scavi sotto le case palestinesi, e appunto le autorità stanno portando avanti questo processo di accelerazione delle demolizioni e degli sgomberi, e questo ha un effetto davvero dirompente nella società palestinese.
5: Grazie a Michele Giorgio. Noi cambiamo tema, andiamo nel Regno Unito, dove resta confusa la situazione politica. Qui il governo laburista è scosso dalle critiche esterne ma anche dagli scontri intestini dopo la cocente sconfitta nelle elezioni della scorsa settimana. Il paese però vive da tempo una situazione difficile, con un'economia che cresce poco e larghe fette di popolazione in difficoltà finanziaria. E questo è il tema del nostro podcast appena pubblicato. Con Loretta Dal Pozzo abbiamo cercato di capire quanto profondo sia il malcontento nei confronti del premier Starmer e perché è stato punito dalle urne.
16: Sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede per esempio al cittadino medio: la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi 2 anni, la risposta non è mai positiva, e la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante 2 anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri, quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
5: La crisi dell'impero, il Regno Unito del dopo Brexit, è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori. Lo trovate su App e Play RSI e sulle principali piattaforme audio. È arrivato il momento delle notizie in breve. Subito dopo approfondiremo uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno, cioè la revisione della legge che regola il servizio civile. Adesso il microfono a Giuseppe Bucci.
17: Cominciamo dal Ticino e dall'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando Allah Akbar. Sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e volere. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità riterrà l'imputata non punibile. Per la prima volta l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, Francesco Maisano, si è difeso dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce tra l'altro un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione tra il 2016 e il 2020. Sulle pagine del giornale italiano Fatto Quotidiano, Maisano, attraverso un documento scritto, ha fornito la sua versione, in sostanza lascia intendere, parlando di resistenze culturali, che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Il rischio di diffusione della peste suina africana in Svizzera è attualmente considerato elevato. Dopo alcuni anni di diminuzione dei casi nei suini domestici in Europa, ad aprile è stato individuato un nuovo focolaio nel nord Italia, in particolare in Liguria e Piemonte. Secondo l'Ufficio federale di veterinaria, nelle aree in cui la popolazione di cinghiali è colpita dalla malattia, il passaggio del virus agli allevamenti suini può avvenire in qualsiasi momento. Per questo Berna raccomanda con insistenza di non importare carne di maiale o di cinghiale dalle zone interessate.
5: Il 14 giugno il popolo è chiamato a votare su una modifica di legge che riguarda il servizio civile. L'obiettivo, per i sostenitori della riforma, è quello di inasprire le regole d'accesso per evitare la costante e annuale perdita di militari. Contro l'introduzione di queste misure è stato lanciato un referendum. Oggi con Laura Dica approfondiamo quindi un aspetto, il problema degli effettivi e come impattano sull'operatività di questi due corpi. La prima domanda da porci è questa: mancano militari?
18: Al momento no, ma secondo le previsioni sì. L'effettivo per garantire il funzionamento dell'esercito, ed è sancito dall'ordinanza, è di 140.000 persone. Oggi si contano circa 147.000 incorporati, quindi più del necessario. Cosa succederà nei prossimi anni? L'effettivo potrebbe scendere a 125.000 militari entro il 2029. E questa diminuzione è stimata sulla base di diverse constatazioni. Due tra queste: il proscioglimento dall'esercito degli ultimi militari che hanno prestato servizio per 12 anni, ora la legge prevede 10 anni, e che in precedenza figuravano come un surplus dell'effettivo. E poi ci sono le partenze anticipate. Ogni anno 11.000 soldati lasciano l'esercito per motivi medici o altri motivi. Negli ultimi anni circa il 60% lo lascia, e qui torniamo al tema, per il servizio civile.
5: Quindi, per limitare questa perdita, un elemento che i sostenitori della riforma mettono in avanti è frenare il passaggio di militi al servizio civile. Dall'altra parte, però, i referendisti denunciano uno smantellamento del servizio civile. Meno civilisti vorrebbe dire meno supporto in settori chiavi per la popolazione. Quante persone avrebbe bisogno, quindi, il servizio civile per funzionare bene?
18: Non c'è un numero sancito dalla legge, proprio perché il principio è questo. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, ma che non possono conciliare questo obbligo con la propria coscienza, prestano un servizio civile sostitutivo. Dopo l'abolizione dell'esame di coscienza e l'introduzione della prova dell'atto nel 2009, c'è stato un picco di ammissioni al servizio civile, circa 6.700, e il numero è fluttuato negli anni successivi attorno appunto ai 5.000-6.000-7.000. Nel 2025 ha toccato un nuovo record, 7.211 ammissioni.
5: Allora, giriamo la domanda. I settori che impiegano i civilisti, case anziani, ospedali, agricoltura, per citarne alcuni, quante persone accolgono ogni anno?
18: L'Ufficio federale del servizio civile ci dice che nel 2025 la metà dei civilisti è stata impiegata nei servizi sociali, il 18% nelle scuole, il 15% circa nella sanità, quasi il 10% nella protezione dell'ambiente e poi una piccola parte anche in agricoltura, cooperazione allo sviluppo o situazioni d'emergenza. In totale si parla di circa 16.000 posti di impiego disponibili e questo numero è rimasto più o meno quello negli ultimi 10 anni. Questa cifra, conferma la Confederazione, permette di far funzionare il sistema del servizio civile senza creare squilibri nel mercato del lavoro, come richiesto dalla legge.
5: Bene. Ci lasciamo le cifre alle spalle, entriamo invece nel concreto. Con il prossimo pezzo, curato sempre da Laura Dick, confrontiamo i timori di chi conta sulla manodopera civilista e le risposte a queste preoccupazioni di chi invece sostiene la riforma.
19: Avere la possibilità di contare sui

0: Niente altro. La riforma del servizio civile spaventa.
1: Ci spaventa un po' perché immaginiamo che non potrà che impoverire la nostra offerta e, come noi, quella di tante altre realtà, soprattutto, torno a dire, quelle medio-piccole che non possono contare su grandi risorse.
0: Piccole realtà le troviamo anche in agricoltura. Donat Capaul è contadino biologico e membro di comitato dell'Associazione dei Piccoli Agricoltori. Come ci spiega, si fa capo a dei contingenti annuali per assumere i civilisti nell'ambito della protezione della natura.
2: Non sono mai riuscito a raggiungere il contingente massimo. C'erano troppo pochi civilisti che si facevano avanti.
0: Anche per Capaul la questione è qualitativa.
2: La domanda è: che segnale politico si vuole dare?
0: In agricoltura non è dunque tutto bianco e nero, conclude. La questione, lascia intendere, è decidere a cosa dare la priorità. Per i referendisti il segnale è chiaro. La riforma è il primo passo per lo smantellamento del servizio civile. Dall'altra parte, i sostenitori del sì alla modifica di legge rispondono alle preoccupazioni. Non vogliamo l'abolizione del servizio civile, mette in chiaro il democentrista Michael Goethe.
3: Siamo ben consapevoli che è necessario, soprattutto in settori come l'assistenza sanitaria, ma potremmo citare molti altri esempi. Tuttavia, è necessario che le norme tornino ad essere più severe, come era il caso all'inizio.
0: In altre parole, sottolinea anche Reto Nause, consigliere nazionale del centro e presidente dell'Alleanza Sicurezza Svizzera, si vogliono far rispettare i principi con cui il servizio civile è stato creato.
2: Negli ultimi anni il servizio civile è stato alimentato in maniera crescente e costante. Se ora si fa un piccolo passo indietro, sarà comunque possibile garantire i servizi essenziali forniti finora e allo stesso tempo non ci sarà alcuna crescita ulteriore in futuro, o almeno non quella che abbiamo avuto finora.
0: Come risolvere la questione degli effettivi dunque? Il peso dei numeri dipende molto dalla rispettiva posizione ideologica. Al popolo l'ultima parola il 14 giugno.
4: E siamo arrivati in fondo a 6 di sera, curata insieme a Giuseppe Bucci. L'informazione però continua, perché adesso c'è lo sport. A domani.
5: Lo sport.
6: Il debutto della Svizzera alla Mondiale Casalingo. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Dopo un'interminabile serie di amichevoli si inizia a fare finalmente sul serio a Zurigo alle 20:20, dove la Svizzera fa il suo esordio mondiale contro i campioni olimpici in carica degli Stati Uniti. Poco fa la Finlandia ha superato 3-1 la Germania e il pubblico di Friburgo invece è già stato servito con uno dei big match della fase a gironi, ossia Canada-Svezia, che vede per il momento il Canada avanti 5-3. Mancano 4 minuti alla termine del terzo tempo. Contemporaneamente alla partita dei rossocrociati, sempre nella città romanda, si affronteranno Cechia e Danimarca. Ma per le ultime da Zurigo ci colleghiamo con l'inviato Lorenzo Boscolo. Buonasera, sei già in pista, che aria si respira?
7: Buonasera, buonasera Patri, buonasera a tutti quanti. Si respira aria di Finlandia, una Finlandia comunque molto solida. Abbiamo assistito alla prima sfida dei finlandesi con la direzione tecnica, tra l'altro affidata anche come assistenza naturalmente a Tapola da una parte, a Peltonen dall'altra. Dunque c'è molta Svizzera in questa Finlandia, estremamente solida. Detto ciò, fuori fa freddo perché piove e c'è molta umidità, 12 gradi. L'ambiente si scalderà pian piano quando ci avvicineremo alle 20:20, quando il vero big match, quello tra Stati Uniti d'America e Svizzera, inizierà. Stati Uniti campioni, l'hai detto, Svizzera vice campione ormai da 2 edizioni mondiali a questa parte, una Svizzera che ci arriva con Jan Kadieu per la prima volta, è il nuovo coach della nostra nazionale. Il polverone Fischer si è un po' adagiato, si è sedimentato e soprattutto abbiamo visto, perlomeno durante questi giorni, nella fase di avvicinamento, durante gli allenamenti, molta tranquillità, molta calma all'interno dello spogliatoio elvetico. Vedremo, il percorso è lungo, sono 7 partite per cercare di piazzarsi bene per il quarto di finale, e poi evidentemente bisogna attendere chi arriverà da Friburgo. Per quanto riguarda la partita di questa sera,

0: Intanto ricordiamo, gli Stati Uniti presentano pochissime star, quasi nessuna a dir la verità, se consideriamo il roster dei campioni del mondo, dunque la squadra che ha vinto 1-0 all'overtime contro la Svizzera esattamente un anno fa, se consideriamo anche la nazionale che ha vinto battendo il Canada in finale i giochi olimpici. Qui la formazione è parecchio giovane, infarcita di giovani, è una delle formazioni in assoluto più giovane presente al torneo mondiale svizzero. Per quanto riguarda la Svizzera invece qui i dati sono piuttosto precisi, la struttura è quella, il gioco è quello che ha impresso ha impresso Patrick Fischer, a tutti quanti i giocatori sono sempre quelli, c'è il gruppo corposo di Eine Celler, sono sei, c'è il gruppo importante di giocatori che fanno la differenza nel nostro campionato, insomma ci giochiamo davvero le chance, abbiamo delle buone chance per ottenere questa volta la medaglia d'oro, anche se può succedere di tutto. Questa sera dovrebbe giocare, il line-up ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma dovrebbe giocare in porta Leonardo Genoni, Eschleman sarà la riserva, sappiamo che è ancora malato Reto Berra, vedremo quando potrà raggiungere il gruppo qui alla Swiss Life Arena. La prima linea dovrebbe essere composta da Ischer al centro con l'altro in eccellere, Timo Mayer e Rochette confermato in prima linea, poi c'è il duetto dello Zurigo, Andrighetto Malgin, completato da un altro zurighese che gioca però oltreoceano, Pius Sutter, questa è la seconda linea d'attacco. Niederreiter gioca con Türkauf e con il campione svizzero Berci, e poi c'è la quarta linea che è una sorta di checker line, Jäger al centro, Ria da una parte, Knack dall'altra, tredicesimo attaccante dovrebbe essere Attilio Biasca, le coppie difensive dovrebbero essere Josi con Egli, futuro difensore della Davos, poi c'è Marti e Kukan, i due Lions, Janis Moser con Berni, a disposizione dovrebbe esserci questa sera Jung. Questo per quanto riguarda il line-up che dovrà battere o cercare di farlo gli Stati Uniti d'America, Patrick.
1: Grazie dunque Lorenzo Boscolo. Sentiamo adesso la voce di Calvin Türkauf che hai citato e che sarà presente nel lineup.
2: Sicuramente un mondiale molto speciale per tutta la squadra, tutta la Svizzera. Una squadra veloce, unito e non molla mai. Quello è da un paio di anni, giochiamo già così. Abbiamo creato questa squadra da piano piano durante gli ultimi anni. Dobbiamo essere in top shape per questi mondiali, di arrivare a quel posto dove vogliamo andare. Tutto il staff ha fatto un grande lavoro. Noi ci sentiamo molto pronti per la prima sfida venerdì.
1: E questa dunque la descrizione del roster rosso crociato da parte del bianconero Calvin Türkauf. Ritroveremo Lorenzo Boscolo dopo l'informazione delle 20 in sport e musica per la radiocronaca diretta di Svizzera Stati Uniti. Passiamo alla calcio. In Challenge League si assegna il titolo e la conseguente promozione in Super sarà una tra Arau e Vaduz. Gli argoviesi, che non giocano nella massima serie dal 2015, ricevono Liverdon terzo e hanno un punto di vantaggio sulla squadra del Principato ospite del Ville. Calcio d'inizio su tutti i campi alle 20:15. Challenge League che ha salutato il Bellinzona, Granata che rimangono in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Nel frattempo il presidente del Paradiso Caggiano si è detto disposto a cedere la propria licenza ai Granata per disputare il prossimo campionato di Promotion League. Paradiso che invece è in cerca di un nuovo allenatore e da nostre informazioni potrebbe essere uno tra Sannino, allenatore proprio del Bellinzona, e Maurizio Iacobacci, già tecnico dei Granata, così come di Lugano, Chiasso e Mendrisio. Al Giro d'Italia Jonas Vingegaard ha fatto la voce grossa aggiudicandosi la settima tappa con arrivo sulle temibile Blockhaus dopo 244 chilometri, la frazione più lunga delle ultime 10 edizioni. Il 29enne danese non ha deluso le aspettative arrivando davanti a tutti e riducendo il suo ritardo e nei confronti della maglia rosa Eulalio a 3 minuti e 17. Infine il tennis, è in corso la prima semifinale della Master di Roma, anzi è finita proprio ora, opponeva Ruud a Dardery, finita 2-0 per il norvegese 6-1-6-1. Più tardi si affronteranno invece Sinner e Medvedev. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con Sport e Musica dalle 20:05 circa per Svizzera Stati Uniti Mondiali di Hockey.
3: In Ticino la circolazione intensa crea tuttora code da Sant'Antonino verso Contone. Al Gottardo invece sulla 2-3 quinto il portale sud della galleria ci sono tuttora code di 1 chilometro in direzione di Lucerna con attesa di circa 10 minuti. Da Vien per la redazione di Via Swiss, Emilia Pracalici.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Voci del Grigione Italiano.
1: Una cordiale buonasera da Antonia Marsetti
2: e da Alessandro Tini. Anche questa edizione è dedicata alle elezioni grigionesi 2026 che si terranno, come noto, il 14 giugno. Questa settimana conosceremo più da vicino le candidate e i candidati al Gran Consiglio del Circolo di Poschiavo.
1: Trasmettiamo da Casa Torre con l'assistenza tecnica di Michele Bonasorta. I nostri ospiti in ordine alfabetico sono Michel Castelli, avvocato e notaio, rappresenta il centro ed è alla sua seconda partecipazione.
3: Buonasera a tutti.
1: Giovanni Jochum, podestà di Poschiavo, attuale Gran Consigliere liberale, ricopre diverse cariche sia istituzionali sia private, per esempio dal 2023 e anche nel consiglio di amministrazione di Repower.
4: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Gabriela Menghini Inauen, UDC, Enterprise Risk Manager presso Repower e gran consigliera uscente. Buonasera anche a lei.
5: Buonasera anche da parte mia.
2: Infine Davide Vassella, PS, impiegato di commercio in una fiduciaria, luogotenente di Poschiavo, membro di direzione e cassiere del partito.
6: Buonasera
1: a tutti. I seggi a disposizione sono 2, ma i candidati in totale sono 8.
2: Oltre ai nostri ospiti sono candidati Orlando Crameri, UDC, Michele Micheli, liberale, Graziano Crameri del centro, Selina Liver del PS. Ma abbiamo chiesto direttamente ai partiti di indicarci chi avrebbe rappresentato il partito questa sera.
1: Alessandro, direi che possiamo iniziare questo dibattito e partiamo da uno dei temi più sentiti a sud del Bernina, quello della sanità. Da un lato la presenza di molti anziani che rientrano in valle per godersi la pensione, ma che inevitabilmente fanno anche lievitare i costi delle cure. Dall'altro la mancanza di numeri che ha costretto a chiudere reparti e a stipulare accordi con l'ospedale di Samedan. Quest'ultimo a sua volta ha rischiato, lo sappiamo bene, di chiudere i battenti. Nonostante Poschiavo fosse parte interessata, non ha mai potuto dire la sua in questa vicenda. Coira si è sempre chiamata fuori, lasciando ai comuni interessati il compito di sbrogliare la matassa e di raggiungere l'unanimità nella decisione finale. Ecco la domanda. In un cantone dove la periferia è costantemente alle prese con un problema di numeri, come può un comune come Poschiavo, che si appoggia ad altre realtà, sentirsi tutelato e al sicuro? E come dovrebbe agire il Parlamento retico su questo fronte? Vuole iniziare lei, podestà, visto che è anche presidente del Consiglio di Fondazione del Centro Sanitario Valposchiavo?
4: Volentieri. Diciamo che i comuni sono responsabili per la sanità locale. Questo non vuol dire che i comuni siano in carica anche per quello che riguarda operazioni specifiche, puntualizzate, specialistiche, eccetera. Per quello che riguarda un pronto soccorso, ospedale con casa anziani e anche il servizio Spitex, il comune di Poschiavo è organizzato in modo esemplare e questo viene usato anche a livello cantonale come esempio per quello che può essere un'organizzazione sanitaria di una regione periferica. In questo senso, a livello cantonale è assolutamente importante mantenere questi centri dislocati sul territorio e dare loro l'importanza minima necessaria per salvaguardare la necessità sanitaria della popolazione. Il cantone sta facendo adesso delle analisi specifiche, il tutto è in sviluppo e vedremo i risultati. Se sarò ancora in Gran Consiglio potrò sicuramente intervenire per quelli che sono gli interessi delle regioni periferiche.
1: Vassella, che cosa pensa in merito? Cioè questa vicenda anche dell'ospedale di Samedan, è vero, l'ospedale di Poschiavo, o meglio il centro sanitario Valposchiavo è portato in palmo di mano a livello cantonale, però avete rischiato di fare un po' le spese, no? Degli altri comuni, voi vi appoggiavate a Samedan e per fortuna è andata bene.
7: Sì, per fortuna è andata bene, ma tengo a sottolineare l'ottima organizzazione sanitaria che dispone la nostra valle. Negli ultimi anni, già prima, si è lavorato veramente bene e questo ha consentito di essere all'avanguardia e di non subire troppo nemmeno le decisioni da Coira o da Samedan. Evidentemente siamo legati all'ospedale di Samedan e un qualche dubbio, una qualche preoccupazione ce l'hanno date negli ultimi periodi, però sembra si stia risolvendo tutto al meglio e siamo contenti di questo.
1: Gabriela Menghini-Nauen, il cantone dovrebbe fare di più, dovrebbe fare qualcosa di diverso riguardo alla politica della sanità?
3: Ma appunto nel cantone di Grigioni abbiamo un'organizzazione regionale per quanto riguarda la sanità e io ritengo che sia la forma giusta, anche perché le esigenze sono diverse nel nostro cantone, nelle varie regioni. L'importante è che venga appunto mantenuta questa organizzazione decentralizzata. Detto questo, è anche importante definire quelle che sono le esigenze locali e quindi anche definire quali sono i servizi di base. Ovviamente guardando i costi non si può offrire tutto, l'abbiamo visto bene sull'esempio di Samaden, e quindi lì è stato importante, anche proprio come è già stato detto dal Podestà, che la fusione dei vari ambiti del settore sanitario ha permesso di avere una struttura che comunque si riesce a mantenere a livello dei comuni, delle regioni, e in questo senso appunto è importante avere i servizi di base oppure avvalersi dei specialisti che possono venire in loco e fornire le prestazioni che sono necessarie. In questo senso è anche importante sicuramente promuovere medici generalistici che possono adempiere a tutte le esigenze della popolazione locale. L'importante è che i servizi siano vicini alla popolazione, perché in un contesto con passi alpini non possiamo permetterci di fare delle trasferte in casi che si possono risolvere in loco.
1: Michel Castelli, chiudiamo questo tema con lei.
5: Ho seguito con interesse la questione dell'ospedale di Samaden, dell'Alta Engadina. Penso in primis la sanità dislocata è giusta, è corretta, dobbiamo garantire per l'arco sud un approvvigionamento sanitario idoneo per la popolazione, però non nascondo che la problematica ospedale Samaden ha messo a nudo un problema di fondo, sia la disponibilità finanziaria dei comuni, che come già stato detto sono responsabili per la sanità, ma anche una questione del personale sanitario. Cioè, come si fa a organizzare ad avere in loco personale qualificato è difficilissimo, e penso che la soluzione in Engadina sia proprio stata trovata grazie all'ospedale cantonale, che può gestire un bacino di risorse umane importanti. Per cui in futuro il Parlamento retico comunque dovrà capire che ruolo dovrà giocare l'ospedale cantonale, forse non a livello di proprietà, perché le fondazioni che sono proprietarie possono anche andare bene, ma proprio a livello operativo dei singoli nosocomi presenti sul territorio.
2: Quello del lavoro è un tema che affronteremo ancora durante questa edizione speciale delle Voci del Grigione Italiano. Ora parliamo di mobilità, non parleremo della querella olimpica con gli italiani che non hanno ancora pagato il conto, ma dell'annoso problema dei collegamenti con la zona franca. Poschiavo è invitato alle riunioni trasfrontaliere, ma quando si tratta poi di decidere, gli italiani dialogano o con Coira o con Berna. Secondo voi Coira rappresenta bene gli interessi di Poschiavo o si potrebbe fare di più? Gabriela Menghini-Nauen.
3: Ma diciamo c'è l'intenzione di intensificare la collaborazione con la Regione Lombardia. Penso sia la via giusta, perché comunque il confine non determina una separazione del territorio in quel senso, perché ci sono tanti scambi, abbiamo tanti frontalieri, abbiamo tanti temi comuni dove ha senso avere uno scambio, ma io lo chiamerei soprattutto di informazioni, perché appunto abbiamo strutture statali completamente diverse con competenze allocate a livelli completamente diversi, quindi è anche difficile potersi aspettare dei risultati concreti quando, ecco, per esempio concretamente il nostro governo va a parlare assieme ai rappresentanti della regione Lombardia, dove appunto le competenze decisionali sono completamente diverse. In questo senso sì, il dialogo è importante e ha senso, però ecco, da aspettarsi poi risultati troppo concreti sarà difficile anche in futuro.
4: La questione mobilità rispettivamente del traffico non è legata esclusivamente alla zona franca, assolutamente la zona franca ci gioca un ruolo abbastanza importante per quello che è la Val Poschiavo durante i mesi estivi. Abbiamo però, come già stato detto, più di 1000 frontalieri, e anche questi, se calcoliamo poi quelli che vanno anche in Engadina, saranno 1500, creano anche traffico. In questo senso i colloqui con la Lombardia benvenga che vengano anche gestiti dal cantone dei Grigioni, visto che lui ha pari con la Lombardia e non è una regione Bernina o un comune di Poschiavo che lo può fare. Per questo vanno stabiliti o mantenuti i rapporti istituzionali ed è corretto così. Per quanto riguarda le nostre zone periferiche, sappiamo che c'è il piano quadriennale delle strade del cantone dei Grigioni, sono previste delle circonvallazioni. Purtroppo qui a livello di governo il tutto è molto molto lento, ci sono stati diversi atti parlamentari dove il Parlamento ha in qualche modo votato contro la proposta del governo proprio per realizzare questi allacciamenti, dunque vuol dire investire nell'infrastruttura.
1: Ci sta dicendo che vorrebbe un colpaccio come quello che ha fatto Brusio con la strada di Viano per la circonvallazione ad esempio di Le Prese?
4: Ma diciamo che sono in discussione chiaramente Viano, ma possiamo pensare anche a Sils Maloja, possiamo pensare ad altre circonvallazioni, quella di La Punt che va in opera adesso, c'è quella della Val Monastero che anche quella ha subito ritardi enormi. In più c'è l'atto parlamentare di Maurizio Michel che ha detto grossi progetti non devono essere realizzati uno dopo l'altro a scadenza decennale, ma di poterli affrontare in parallelo.
2: Michel Castelli, contento di quanto fa il cantone per la Val Poschiavo nell'ambito della viabilità?
5: Il cantone in questi ultimi anni, segnatamente l'ufficio tecnico cantonale, comunque ha realizzato diversi progetti di migliorie, segnatamente anche sul passo, la strada del passo, che per noi è di vitale importanza, soprattutto per l'economia poschiavina. Però è anche vero che ci sono diversi progetti che si sono fermati nei meandri dell'amministrazione cantonale. Effettivamente lì da parte dei rappresentanti del Comune di Poschiavo in Gran Consiglio sarà una parte importante rilanciare e ridiscutere i progetti che si sono arenati e portarli in avanti.
2: Chiudiamo il cerchio con Davide Vassella questa volta.
7: Ma penso che su questo tema siamo tutti abbastanza allineati. Per quel che riguarda i rapporti istituzionali, è giusto che sia il cantone a parlare con la regione Lombardia. Noi come comune o regione abbiamo i nostri colloqui con i comuni vicini della Valtellina. Per quel che riguarda il traffico, ripeto, condivido quanto detto in precedenza, sarebbe bello e interessante se il governo accelerasse un po' determinati progetti, in primis proprio la circonvallazione di Le Prese, che per noi sta diventando veramente sempre più fondamentale.
1: Io resterei ancora nell'ambito della mobilità, parliamo però di Ferrovia Retica, no? Che è un altro grande protagonista di questa vallata. Qualcuno ha osservato che questa eccellenza sia diventata vittima del proprio successo. Molti poschiavini si lamentano del servizio ricevuto, altri sono preoccupati per l'annunciato aumento delle corse che potrebbe peggiorare il traffico e quindi anche la viabilità, vista la presenza dei numerosi passaggi a livello lungo la cantonale. Qual è la vostra posizione? Se eletti o rieletti, farete sentire la vostra voce? Se sì, come? Iniziamo da Michel Castelli.
5: La questione della Ferrovia Retica è molto interessante. Io quando 20 anni fa dal Vallese sono arrivato a Poschiavo, la situazione era tutta un'altra. La Ferrovia Retica non aveva nessun successo a livello turistico, cioè la tratta del Bernina era praticamente un binario morto, i posti di lavoro erano a rischio. Per cui oggi sono contento e anche soddisfatto di vedere che comunque la Ferrovia Retica ha un prodotto valido per la linea del Bernina che riscontra anche un grande successo. Questo vuol dire garantire posti di lavoro a Poschiavo, garantire sviluppo economico a Poschiavo, che è importantissimo. Però non nego che ci sono situazioni di conflitto. Queste situazioni di conflitto sono già state tematizzate diverse volte, anche tramite postulati di partiti politici locali che poi sono stati discussi in giunta, e ho percepito da parte della Ferrovia Retica sempre la disponibilità al dialogo e capire come gestire la situazione. Al momento effettivamente ci vuole un po' di comprensione per un'azienda che si ritrova in una situazione nuova, cambiata, e deve imparare a gestire anche nel pieno rispetto della nostra zona.
2: Davide Vassella.
7: Allora, la Ferrovia Retica è evidentemente un partner fondamentale per noi, sia per quel che riguarda l'economia come datore di lavoro, decisamente tra i più importanti, che anche a livello turistico con la promozione, comunque la Ferrovia Retica ci garantisce una grande visibilità. Evidentemente è un po' vittima del proprio successo, lo hanno ammesso anche loro in modo molto trasparente, anche in giunta comunale. Stanno cercando delle soluzioni, bisogna cercare di capirli e di aiutarli nel limite del possibile. Spero questo avvenga perché effettivamente a livello di servizio pubblico in questo momento sono deboli, non riescono a garantire l'offerta come dovrebbe essere. Però siamo convinti che col dialogo tutto questo si possa risolvere.
1: Giovanni Iocu.
4: Dobbiamo anche avere bene in mente che la Ferrovia Eretica è una società anonima. Pur che partecipata dalla mano pubblica, è una società anonima, ha il suo consiglio d'amministrazione, ha la sua direzione e sono loro che stabiliscono sia la strategia che quelle che sono le attività vere e proprie. La Ferrovia Eretica, se pensiamo alla Ferrovia del Bernina, in tutto sono 120 anni che è sul nostro territorio e per questo va ringraziata. Anche fino agli anni 60 in inverno, se si voleva andare in Engadina bisognava prendere il treno, visto che il passo era chiuso. In questo senso dobbiamo collaborare, dobbiamo mettere sì i problemi sul tavolo, non renderli mastodontici, ma tenerli i problemi che sono e poi trovare le soluzioni. In questo senso il direttore della ferrovia, quando è venuto qui a Poschiavo, ha dato piena disponibilità.
2: Gabriella Minghini-Nauer, quasi tutto bene dunque?
3: Penso che su questo tema ci sia proprio un'ampia condivisione tra tutti i partiti, anche perché appunto è stato detto un datore di lavoro fondamentale che dà lavoro a tante famiglie, dà anche però un contributo fondamentale sulla formazione professionale, se pensiamo che la scuola professionale è proprio stata fondata proprio grazie al contributo della Ferrovia Eretica, è un investitore che quindi questo significa per le imprese locali, per l'artigianato ma anche per i servizi, significa delle ricadute. E anche dal lato turistico una vetrina, perché comunque è un riconoscimento internazionale essendo patrimonio dell'UNESCO. Ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia, l'abbiamo vissuto come popolazione locale in vari momenti e questo è importante che sia tematizzato in un dialogo che anch'io l'ho percepito veramente costruttivo da parte della Ferrovia Eretica, visto dall'esterno comunque, e lì saranno importanti sforzi da entrambe le parti per avere un giusto equilibrio su quello che potrebbe essere il transito che viene percepito attraverso la nostra valle e quello che potrebbero essere ulteriori ricadute in una collaborazione magari un po' diversa. Bisogna anche dire qua che appunto ci sono problemi diversi, nel senso che torniamo al tema delle circonvallazioni e quello non è un tema della Ferrovia Eretica, ma quello è un tema che dobbiamo portare avanti noi come Cantone dei Grigioni, e qui tengo a ribadire anche la circonvallazione di Leprese proprio fa parte dei 8 progetti che sono nel programma Strade 2025-28, quindi qua bisogna come rappresentanti in Gran Consiglio tenere alta la pressione per far sì che le procedure vengano accelerate e la realizzazione possa avvenire. Questo è un aspetto sicuramente importantissimo.
2: Allora adesso Antonia direi di passare a un tema sul lavoro, in particolare quello sui frontalieri, sulla doppia imposizione. La forza lavoro straniera sia in valle sia nella vicina Engadina è significativa, parliamo della doppia tassazione. Per ora i Grigioni non sembrano intenzionati a consegnare alla Regione Lombardia l'anagrafica dei lavoratori italiani. Secondo i nostri candidati, Coira deve continuare su questa linea oppure no? Cominciamo questa volta da Davide Vassella.
7: Non dico nulla di nuovo quando dico che i frontalieri per noi sono fondamentali. Abbiamo parlato prima di sanità. Senza la forza lavoro italiana avremmo già chiuso l'ospedale da un po' probabilmente. Quindi il frontalierato, tema importantissimo per noi. La doppia imposizione può essere anche un problema. Effettivamente, da questo punto di vista ritengo che il nostro governo abbia un po' dormito quando ci sono stati gli accordi tra Svizzera e Italia, hanno lasciato fare un po' tanto al Ticino, al governo ticinese in questo senso, e loro, lo sappiamo, hanno tutt'altri problemi che i nostri. In questo senso una critica penso si possa fare anche al nostro governo. Ritengo però importante mantenere un dialogo aperto con la Regione Lombardia, sempre nel rispetto delle competenze, perché anche qui sappiamo che la Regione Lombardia ha competenze limitate e tante volte il dossier va direttamente a Roma ed è questo anche un problema. Tornando alla domanda, ritengo che la doppia tassazione al momento non ci penalizzi in maniera estrema, ma bisogna rimanere vigili e continuare a supportare i frontalieri che vengono a lavorare da noi.
2: Non ha risposto alla domanda se dobbiamo consegnare o meno i nomi alla Regione Lombardia.
7: è quasi un tecnicismo, al momento direi che va bene così. Continuerei a non darglieli.
2: Gabriella Manghini-Nauen, condivide il fatto che il governo ha un po' dormito?
3: Sì, assolutamente. Diciamo, sono situazioni diverse, quelle del cantone Ticino e del cantone dei Grigioni. Ovviamente il cantone del Ticino ha una forte pressione anche salariale, quindi ha agito in questo senso e è stato probabilmente anche bravo a portare avanti i suoi interessi. Il cantone dei Grigioni, vedendo questi sviluppi, avrebbe sicuramente dovuto magari attivarsi un po' di più per rappresentare anche gli interessi del cantone del Grigioni, che sono estremamente diversi, e qui probabilmente era necessario un intervento un po' più deciso, come tra l'altro magari in tanti altri ambiti dove mi sembra che si possa essere un po' più decisi verso anche quello che è il diritto, gli uffici federali, se pensiamo anche solo alle dogane, per fare una parentesi, dove il governo è estremamente passivo nel difendere i nostri interessi. Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi sulla questione della doppia imposizione, alla fine penso che bisogna riuscire a collaborare in modo costruttivo per questa vicenda qua.
2: Anche a lei chiedo se bisogna consegnare i nomi alla Regione Lombardia o no.
3: Io al momento starei ferma.
1: La stessa domanda la giriamo a voi due, Michel Castelli e Giovanni Iocu, ma proprio in modo lapidario, voi siete d'accordo sul fatto di continuare su questa rotta?
5: Io personalmente non vedo un motivo perché il governo dovrebbe consegnare quei nomi se lo ritiene opportuno.
1: Giovanni Iocu?
4: Posso condividere, cioè ci sono gli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, in base a quelli si danno i nomi se è previsto che si diano i nomi. Se la riservatezza richiede un altro atto formale, si farà un altro atto formale. Forse quello che si diceva del governo, dei consiglieri di Stato che hanno dormito un po', non hanno effettivamente la sensibilità delle regioni italofone, e questo è un problema. Non ne faccio una colpa perché non sono italofoni, sono principalmente della parte nord del cantone, a parte Leon Domenico Parolini, che comunque terminerà adesso, e questa sensibilità manca. In più abbiamo la regola che è sempre il presidente del governo che allaccia i rapporti con l'estero. Il nostro presidente cambia tutti gli anni, dunque tutti gli anni bisogna ricostruire da zero, e in 365 giorni cose istituzionali a metterle in piedi non si riesce. In questo senso è partito anche un progetto Interreg che riguarda la regione eretica tra la regione sud dei Grigioni con la provincia di Sondrio, e qui abbiamo il sostegno sia della Lombardia che del cantone dei Grigioni, e in questo senso si può migliorare e si può approfondire il tema.
1: Benissimo, infatti aspettiamo i risultati, anche se mi sembra che questa macchina che si è messa in moto si muova un po' lentamente rispetto alle aspettative. Ma la domanda che vi abbiamo fatto è anche legata ad un problema che la Valposchiavo vive tutti i giorni sulla propria pelle, che è quella della mancanza di personale. Più si va avanti, più frontalieri anziani andranno in pensione, meno riuscirete a sostituirli, perché la Valtellina e la Valchiavenna hanno il vostro stesso problema: non hanno manodopera. Quindi il fatto della doppia imposizione e il fatto dell'anagrafica consegnata agli italiani potrebbe spingere molti lavoratori a dire: beh, non vado più in Svizzera, resto qua perché tanto non mi conviene più. Quindi la domanda successiva è: si può fare qualcosa a Coira per far sì che questa tendenza venga invertita? Perché il trovare manodopera in questa fascia di Svizzera, ridosso col confine, diventa sempre più difficile.
2: Michel Castelli.
5: Sì, attingere bacini di lavoratori italiani, penso che la tematica del frontalierato è molto più complicata che solo la doppia imposizione. Da un lato c'è l'esigenza, penso assolutamente ragionevole, della Confederazione e rispettivamente dell'Italia di avere un tornaconto economico corretto su quanto viene guadagnato in Svizzera rispettivamente poi rimpatriato in Italia. Però la tematica va affrontata anche sotto l'aspetto della caratteristica dei frontalieri. Penso che se stiamo parlando di operai o di bassa manovalanza, effettivamente la doppia imposizione comincia a essere un problema. Se la paga è bassa, chi deve pagare più imposte o tasse? Chiaramente al netto ha meno in tasca. Dall'altro canto però vediamo che il frontalierato negli ultimi anni, soprattutto anche a Poschiavo, ha cambiato veste, abbiamo sempre più personale qualificato, e che vedo che gente qualificata in Italia viene in Svizzera, percepisce comunque i salari adeguati conformi o equiparati a quelli del personale qualificato svizzero, per cui alla fine il tornaconto economico è ancora dato. La problematica toccherà molto di più il Ticino. Il Ticino è confinante con una zona economica forte come la Lombardia, il Comasco e il Varesotto, e di conseguenza lì la concorrenza sarà più grande. Io invece penso che la Valtellina per noi possa essere un vantaggio, perché il valtellinese che fa una formazione zona Milano o anche oltre, se vuole riguadagnare qualità di vita, è disposto a tornare in Valtellina, la possibilità di lavorare in Svizzera è proprio una è un aspetto positivo. E penso che ci sono datori di lavoro qua a Poschiavo che lo dimostrano, hanno reparti interi di persone qualificate di valtellinesi che sono ritornati in Valtellina proprio con la possibilità di poi lavorare in Svizzera. Per cui tutte le carte non sono negative e la questione va proprio guardata un po' da tutte le angolature.
2: Siamo quasi in chiusura, affrontiamo un tema un poco più di politica locale. Il podestà Giovanni Jochum ha annunciato che non si ricandiderà per un terzo mandato in municipio. A sud del Bernina vige quasi una tradizione: il podestà, il capo dell'esecutivo, è anche gran consigliere, le due cariche vanno spesso a braccetto, insomma una sostiene l'altra in campagna elettorale. Le elezioni comunali si terranno a settembre e fino al 3 agosto sarà possibile presentare le candidature. Dunque, di chi troveremo il nome tra i nostri partecipanti a questo dibattito? Perché altrimenti, se non si presenterà nessuno, questa tradizione verrà interrotta. Gabriela Menghini in Auen.
3: Io penso che si è sempre presentato qualcuno per finire, quindi su quel lato lì non avrei paura. Sì, è forse una, chiamiamola, tradizione nel comune di Poschiavo, come magari lo è anche in altri comuni, però ci sono anche comuni dove queste due funzioni non vanno a braccetto e funziona comunque. Qui bisogna sicuramente capire, cioè i rappresentanti, i gran consiglieri, penso che sia importante che abbiano la sensibilità del territorio, che abbiano sicuramente un'esperienza politica sia esecutiva che legislativa, e lì abbiamo veramente diverse persone che adempiono questi criteri, e in questo senso per Poschiavo sicuramente è anche importante avere il risultato delle elezioni al Gran Consiglio, perché danno un'indicazione anche sulle elezioni locali del comune, e in questo senso è difficile esprimere adesso un'opinione o esprimersi su quello che sarà il futuro. Sicuramente il risultato alle elezioni del Gran Consiglio potrà essere un elemento importante per capire gli ulteriori sviluppi, però bisogna anche dire che non dipende solo da quel risultato lì.
1: Io so che è più possibilista Davide Vassella.
7: Facciamo un po' di ordine, nel senso che avere il podestà in Gran Consiglio è sicuramente utile ed è sempre stato così, è quasi una tradizione. Avere dei gran consiglieri, almeno un gran consigliere in consiglio comunale, è altrettanto utile e importante. Se non ci fosse proprio nessuno in consiglio comunale o come podestà, allora ci si dovrebbe riorganizzare un attimino per capire e avere il filtro di informazioni necessarie. In questo senso è chiaro, l'elezione adesso per il Gran Consiglio è importante, anche poi per l'elezione del podestà, però ecco, ci si può organizzare un po' in tutti i modi. Possibilista io come podestà? Non lo so. Come ho detto, un pensiero lo sto facendo, anche solo per capire se organizzativamente il tutto può funzionare tra lavoro, politica, famiglia, e quindi sì, un pensiero lo si fa, però senza sbilanciarsi ancora troppo.
2: Michel Castelli, lei si candiderà?
5: Come già dichiarato 4 anni fa e come la mia indole, io ho pieno rispetto dal popolo. Ogni elezione è come misurare la febbre, non si sa mai quanti gradi o quanta temperatura si ha. Il consenso popolare viene soltanto misurato con le elezioni. A partire dal 15 di giugno, in base al mio risultato personale, assieme con la mia famiglia, si valuterà il da farsi.
2: Chiudiamo con la domanda di rito, Antonia Marsetti. Visto che abbiamo sentito che non ci sono enormi differenze tra le varie posizioni, perché votare Davide Vassella?
7: Perché ritengo di essere una persona decisa, convinta, che conosce i problemi e anche le forze del nostro comune, della nostra regione. Ho questa passione per la politica e intendo impegnarmi per difendere la nostra valle.
2: Gabriela Menghini-Lauen.
3: Io sono attiva politicamente da 20 anni e anche grazie a questa esperienza nell'ultima legislatura del Sud di Gran Consiglio ho potuto imparare come portare a casa anche dei risultati concreti per il territorio, e in questo senso mi piacerebbe continuare il lavoro che ho iniziato come rappresentante del circolo di Poschiavo anche per la prossima legislatura.
2: Giovanni Jochum.
4: Ma diciamo che mi piacerebbe poter continuare il lavoro che ho fatto negli ultimi 8 anni in Gran Consiglio, concentrandomi specialmente anche su quello che è l'attività vicina all'imprenditoria. Le nostre aziende piccole e medie sono la base economica del cantone e queste vanno anche tutelate. In più mi piacerebbe riuscire anche a fare in modo che i comuni riescano a rimanere forti. Abbiamo bisogno di forti comuni con anche competenze e non centralizzare tutto in centri come Coira o addirittura Berna.
2: Chiudiamo con Michel Castelli.
5: Per me la politica è un gioco di squadra. Votare la mia persona vuol dire votare una persona con un certo bagaglio professionale politico, che fa parte dell'Alleanza del Centro, il partito che dal mio punto di vista è decisivo per il Parlamento retico, è il costruttore dei ponti tra destra e sinistra, tra le persone bisognose e quelle ricche, tra gli anziani e i giovani, tra le città e la periferia. Per cui in primis chiedo il voto ai cittadini per il mio partito, l'Alleanza del Centro.
2: Ringraziamo i nostri ospiti, Davide Vassella del PS, Giovanni Jochum del Partito Liberale, Michel Castelli del Centro, Gabriela Menghini Inauen dell'UDC. Noi la settimana prossima saremo a
1: Brusio.
2: Dunque vi diamo appuntamento sempre su Rete 1, subito dopo Grigioni Sera. Vi auguriamo una felice fine di settimana.
1: Buona serata.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, rinnovata e rilanciata l'intesa commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma nessun impegno formale ufficiale di Pechino nel porre fine alla guerra in Iran sferrata dalla coalizione israelo-statunitense. Pechino che dal canto suo ha ribadito quanto già noto, il futuro dell'isola di Taiwan è una questione prettamente cinese e non saranno ammesse interferenze estere. Questo in sintesi è il bilancio finale del viaggio di 2 giorni in Cina del presidente statunitense Donald Trump, che accompagnato da una nutrita rappresentanza di investitori americani ha incontrato il padrone di casa, il suo omologo cinese Xi Jinping. Nessun dettaglio sulle intese raggiunte, definite dall'amministrazione americana estremamente positive, se non la conferma che in autunno il presidente cinese ricambierà la visita recandosi a Washington. Annunciato nei giorni scorsi, è stato effettuato solo nelle scorse ore lo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. 205 le persone rilasciate da ogni parte che hanno fatto rientro nel proprio paese. Intanto anche quella di oggi è stata un'altra giornata segnata da attacchi e bombardamenti su entrambi i fronti, con decine di vittime tra morti e feriti, civili soprattutto. E rimaniamo in qualche modo in tema, visto che Mosca ha inserito il gruppo punk delle Pussy Riot nella lista di terroristi ed estremisti. Musicisti di origini russe, le Pussy Riot sono da sempre molto critiche nei confronti del Cremlino e del presidente Putin. Protagoniste anche di numerose proteste, ultima in ordine di tempo, quella dei giorni scorsi a Venezia contro la presenza del padiglione di Mosca alla Biennale d'Arte. Dall'interno, una 62enne è morta questa mattina in un incidente stradale sulla 1 nei pressi di Oftringen. Secondo quanto reso noto dalla polizia argoviese, la donna si era fermata con l'auto sulla corsia d'emergenza quando è stata tamponata da un camion. Vano l'intervento dei soccorsi, illeso il camionista. Le autorità sono alla ricerca di eventuali testimoni. Domani in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri.
2: Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: sport e musica.
1: E buonasera dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli alla microfono, Mauro Benzoni a garantire la messa in onda del programma in questa prima serata mondiale, l'esordio della nazionale svizzera ai mondiali di hockey di Zurigo e Friburgo rossocrociati che sono presenti alla Swiss Life Arena e questa sera affronteranno niente meno che i campioni in carica degli Stati Uniti che hanno anche vinto le scorse Olimpiadi. Dunque subito un test importante per la nazionale di Yann Cadieux sul ghiaccio zurighese. Poco fa, circa un'oretta fa, è terminata già la prima partita, dunque, che rompeva il ghiaccio, se vogliamo usare un gioco di parole. Finlandia 3, Germania 1, questo il primo finale. Nel gruppo invece che gioca le sue partite alla BSF Arena di Friburgo, il Canada nel big match ha sconfitto 5-3 la Svezia alle 20:20, che sarà anche l'orario di inizio di Stati Uniti e Svizzera. Si affronteranno Cechia e Danimarca. Lo ricordo, per quanto riguarda invece il calcio, questa sera si decide chi tra Arau e Vaduz salirà in Super League. Saranno gli argoviesi oppure la formazione del Principato. Calcio d'inizio alle 20:15, Arau, Yverdon e Ville Vaduz. Poi giocherà evidentemente anche la Bellinzona, che è già retrocessa e concluderà la sua stagione sul campo dell'Étoile Carouge. Andiamo adesso una prima volta da Lorenzo Boscolo alla Swiss Life Arena per conoscere le formazioni di Svizzera e Stati Uniti. Buonasera Lorenzo.
2: Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera Patrick. La formazione che sfiderà i campioni in carica, come giustamente dicevi, l'abbiamo un po' anticipata, ma nulla di nuovo viste le scelte operate in questi giorni durante gli allenamenti da Yann Cadieux. Il portiere titolare è stato naturalmente confermato, Leonardo Genoni, il numero 63, non poteva essere altrimenti, anche perché, lo ricordo, Berra, Reto Berra, il neocampione svizzero con il Friburgo, attualmente ancora in convalescenza, è ammalato e non è nemmeno venuto per il momento qui a Zurigo. È stato richiamato in fretta e furia Pasch, la portiere della Losanna, per avere appunto a disposizione comunque durante gli allenamenti almeno tre portieri. Vedremo se riuscirà ad arrivare a Reto Berra. Questa sera naturalmente il backup e il portiere di riserva è Sandro Eschliman, il portiere del Davos. Prima linea da attacco confermata, la centro abbiamo Nico Ischier, le sue ali saranno Timo Maier da una parte e Rochette, dunque confermato il losannese dall'altra parte. Nella seconda linea abbiamo il bianconero Calvin Türkauf al centro, dovrà pilotare Nino Niederreiter da una parte e il campione svizzero Berci del Friburgo. Poi c'è la linea dello Zurigo, la terza linea d'attacco con Malgin alla centro, con lui l'affido praticamente a un fratello, Sven Andrighetto. Ci si attende parecchio dalla numero 85, da Andrighetto appunto. Pio Sutter andrà a completare questo terzetto che ha fatto bene soprattutto nelle ultime amichevoli quando si sono ritrovati assieme questi tre. Poi c'è la checker line, la quarta linea con Jäger, il losannese che è passato però alla Davos, alla centro Ria che rimane a Losanna per la prossima stagione e Knack che dal Davos si è trasferito qui proprio nello Zurigo. Questa è la quarta linea a disposizione, c'è il neocampione svizzero e la giovane Attilio Biasca nel ruolo di tredicesimo attaccante. La composizione invece della retroguardia della difesa, naturalmente il capitano Roman Josi gioca con Egli che fa ritorno in Svizzera, da settembre giocherà col Davos dopo il periodo trascorso in Svezia in quel campionato. La seconda linea difensiva è composta dagli zurichesi Kukan e Marti, mentre la terza linea c'è Berni che tra l'altro ha firmato pure lui un contratto con i Lions di Zurigo, ma a partire dal prossimo campionato, dunque dal mese di settembre, Yanis Moser direttamente dalla NHL completa questa terza linea difensiva. E come settimo difensore Yann Cadieux, a Frick ha preferito Sven Jung, il difensore del Davos. Questo per quanto riguarda i nostri, la nostra selezione. Per quanto riguarda l'America, l'abbiamo detto più volte, è un'America composta dai giovani. Dan Granato lead coach, lo statunitense, l'allenatore di questa selezione, spesso viene chiamato in causa quando si tratta di gestire un nuovo ciclo, si tratta di lanciare un nuovo ciclo, e allora si costruisce attorno ai giovanissimi. Pensate, la prima linea d'attacco composta da Leonard, Plaint, Max Plaint e Coronado ha un'età media di 21 anni, 21 anni per il numero 9 Leonard, 20 anni per Plaint e 23 per Coronado. È tutta una sequenza di giovani soprattutto d'attacco. La seconda linea è composta da Novak, con Novak il numero 15 c'è Howard 22enne e Moore il 21enne. Nella terza linea abbiamo il francofono, gioca Columbus però, Olivier il numero 24 con Saison e con Steves 26enne, già un'età alta rispetto alla media. Nella quarta linea statunitense ritroviamo Higgins, giovanissimo talento di Boston, il più giovane in assoluto, 19 anni, il numero 10. Attenti a Higgins, che è annunciato tra l'altro anche in grande forma. Una linea poi completata da Cotter e da Lafferty. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, trazione offensiva, mentre per quanto riguarda il reparto difensivo, beh, qui c'è una vecchia guardia della National Hockey League, Falk, il numero 72, 34 anni, è diciamo così colui che trascinerà il reparto difensivo degli Stati Uniti d'America, dei campioni olimpici dall'alto delle sue 1103 partite giocate nel massimo campionato nordamericano. Con lui l'Orai, il numero 16, poi nella seconda linea abbiamo Borgen e Lindgren, Kaiser e Clifton sono gli uomini della terza linea difensiva degli statunitensi. Tutti questi che ho nominato non hanno partecipato ai giochi olimpici, unicamente due giocatori invece hanno partecipato alla spedizione di un anno fa che ha portato appunto gli americani, i nordamericani a conquistare ai danni proprio della nostra nazionale il titolo iridato. Patrick.
1: E oltre alla tua voce, Lorenzo Boscolo, sotto abbiamo sentito anche Bastian Baker, il cantante rossocrociato, lui che ha un forte legame con l'hockey perché in giovane età ha militato nei settori giovanili proprio di Losanna e Friburgo per poi giocare anche nelle leghe minori con il Martini, dunque legato all'hockey su ghiaccio, lui che ha composto questo inno per i mondiali rossocrociati. Lorenzo Boscolo, ci si aspetta molto da questa nazionale, giochiamo in casa e poi soprattutto siamo usciti in modo un po' cocente alle Olimpiadi.
2: Sì, abbiamo sfiorato l'impresa contro la Finlandia che ci aveva recuperato, lo ricordo, beh, non entriamo, diciamo, non giriamo il coltello nella piaga olimpica, ma eravamo in vantaggio, ci siamo lasciati recuperare, poi abbiamo perso, abbiamo visto come è andata a finire con il rammarico soprattutto espresso a fine partita, ma non solo da lui, ma soprattutto da Patrick Fischer. C'è comunque anche il rammarico, Patrick, se mi permetti, dello scorso campionato del mondo, perché certo, nel torneo di preparazione avevamo battuto gli americani e poi in quella finale, ancora una volta una finale dove questa selezione svizzera non era riuscita, era già successo l'anno precedente a Praga, a realizzare una rete. È bastata quella rete di Thompson agli americani al secondo minuto, 0-2 se ben ricordo, Thompson che aveva freddato gli entusiasmi della truppa diretta ancora da Patrick Fischer. Dunque sì, c'è un po' di voglia tra virgolette di vendetta, anche se lo abbiamo sentito nel pre-partita, diciamo così, nel pre-campionato del mondo, nell'ultima intervista rilasciata Jan Kadio ha detto: scordiamoci il passato, non ci riguarda più, non siamo qua per vendicare niente, siamo qua per andare il più lontano possibile, e ci sono le possibilità come sempre, d'altronde da qualche stagione a questa parte, soprattutto per il motivo che ben conosciamo, questa è una squadra che si conosce molto bene, questa è una squadra molto ben strutturata e soprattutto sa come arrivare sino alla 64esima partita di una torneo irridato, che significa appunto finale, insomma, Patrick, 4 ne abbiamo fatte.
1: E forse sì, sarebbe il momento, l'occasione giusta, quantomeno il mondiale che si gioca tra Zurigo e Friburgo, per provare una volta per tutte a vincere questo benedetto mondiale. Hai detto si parlerà poco di passato, meglio Kadio l'ha detto, mentre si sta suonando adesso la campana, Lorenzo Boscolo, che dà, insomma, sancisce il via di questo mondiale.
2: Esatto, sì, è una coreografia, diciamolo, tipicamente svizzera, molto contenuta, poco appariscente, però c'è la campana simbolo insomma del nostro paese a suggellare. Tra l'altro è stato Tardif, sia la presidente della Federazione Internazionale, a suonare quella campana, che sia di buon auspicio soprattutto per appunto la selezione diretta da Yann Cadieu. Tardif, che tra l'altro è a fine mandato nella prossima sessione con il comitato riunito della Federazione Internazionale, si dovrà decidere per trovare un suo sostituto. Tardif, che è il presidente canadese della federazione che organizza appunto questi anche questi campionati del mondo. Tra poco ci sarà l'inno, momento sempre abbastanza suggestivo, e poi tra tre minuti scatterà la sfida tra Svizzera e Stati Uniti. È partito l'inno, eh?

0: Ora, tipicamente svizzero, non so se si è giunto in modo definito, diciamo così, so che parlava il microfono, ma ancora una volta una cerimonia, lo ribadisco, abbastanza contenuta ma suggestiva, con l'impianto della Swiss Life Arena che accoglie una delle due sedi. Con la Swiss Life Arena c'è naturalmente anche l'arena di Friburgo, che pian piano si sta riempiendo, non è ancora del tutto piena, anche se c'è il tutto esaurito, come lo sarà tutto esaurito nel corso di tutto il torneo preliminare, visto che tutti i biglietti per gli incontri della selezione elvetica sono stati venduti. Tra poco inizierà il tutto, siamo pronti, ti cedo ancora un attimo la linea per sistemare due piccole fastidiosi problemi tecnici e poi siamo pronti, tra 50 secondi siamo pronti.
1: D'accordo Lorenzo Bosco, allora io ne approfitto rapidamente per dare un aggiornamento su quelli che è un'altra disciplina che seguiremo questa sera in Esport e Musica, di cui vi daremo aggiornamenti qui e dallo studio, perché questa sera in Challenge League, parliamo di calcio, si assegna l'ultimo posto, o meglio chi andrà a sostituire il Winterthur nella Super League di calcio, sarà una tra Arau e Vaduz. Dopo 5 minuti l'Arau è già avanti 1-0 su Liverdon, mentre ancora sullo 0-0 Will e Vaduz. Vi do l'aggiornamento anche riguardante il Bellinzona, che sta giocando sul campo dell'Étoile Carouge, anche qui 5 minuti giocati 0-0 tra i ginevrini e i Granata. Questo per quanto riguarda il calcio. Io vi ricordo che nel girone della Svizzera la Finlandia ha sconfitto 3-1 la Germania, nell'altra partita pomeridiana Canada-Svezia era già una big match 5-3, e poi a Friburgo, in concomitanza con Stati Uniti e Svizzera, si giocherà invece Cechia contro Danimarca. Siamo praticamente pronti per andare allora a Zurigo da Lorenzo Boscolo per l'inizio di questo mondiale rosso crociato. A te.
0: Pronto Jäger contro Coronado, la prima linea degli statunitensi, Coronado Plaint, Leonard contro la quarta della Svizzera, quella di Jäger che perde il primo ingaggio, ma il disco viene immediatamente recuperato da Knack, linea d'attacco completata poi da l'innesto di Riyad, eccolo lì, il numero 9, confermato, ho avuto qualche problema nell'intercettare il numero, siamo ad una posizione piuttosto siderale rispetto alla superficie ghiacciata. Intanto il disco viaggia dietro la gabbia di Leonardo Genoni, c'è l'intervento di Egli che prova a buttare fuori la pacca, non ci riesce. Attenti agli americani che sono giovani, inesperti, ma lo sappiamo, l'immagine di quanto hanno proposto, soprattutto per esempio, durante la Coppa Spengler, ci sanno fare, riescono a compattarsi in modo molto veloce, soprattutto offrono spesso e volentieri uno gioco estremamente veloce, soprattutto il gioco di transizione. La Svizzera, che comunque è più esperta, non dovrà accadere anche nel gioco degli statunitensi, il gioco fisico per intenderci, anche lì malgrado la giovane età degli interpreti scelti dal coach degli statunitensi, la capacità di essere, di utilizzare il proprio fisico non manca a questi talentuosi comunque statunitensi, che buttano la pacca in zona neutra, attenti alla possibile ripartenza di Olivier, la francofono di questa formazione, non riesce a superare Theo Rochet, che dà il ritroso per Yanis Moser, disco che viaggia sempre però nel terzo difensivo degli elvetici, con gli americani che stanno operando un forechecking a tutto terzo difensivo. Si esce finalmente con il disco depositato nel terzo d'attacco, c'è Malgin che non riesce ad intervenire su quella pacca, prova a recuperarlo e ci riesce Yannick Moser, che manda il pack in avanti, ancora Malghina che ha l'occasione, però manca l'impatto con il pack. Giriamo la gabbia degli avversari con Moser che mette il disco per Andrighetto, Andrighetto prova ad aggirare la gabbia, disco che finisce nella rete grazie a Pius Sutter, gol, il portiere degli statunitensi non ci ha più capito nulla, un disco che è rimasto lì a danzare all'interno dell'area di porta degli americani dopo 2 minuti e 3 secondi dall'avvio del mondiale degli svizzeri. eccolo lì, la rete di Pio Sassuto, un disco trattenuto con forza da Malkine, poi è stato bravissimo a Yanis Moser a proporsi nello slot, a mettere un diagonale per Andrighetto. Andrighetto è riuscito ad infilare dietro la gabbia e la pacca sotto i gambali della portiere statunitense, che non è riuscito a contenere quel pack, gli ha schizzato davanti, è arrivata la paletta di Pius Suter, che in backhand ha anticipato anche Clifton, il difensore numero 75 degli americani. Ed eccolo lì, dopo 2:03 Suter, il nostro numero 44, regala la prima rete di questo mondiale, ed è una rete pesante, lo dicevo, dopo 2 minuti non dico di assedio ma di forechecking, sicuramente sì, ci ha pensato l'attaccante della St. Louis Blues a realizzare la prima rete, praticamente alla prima occasione creata dal tandem Yanis Moser Sven Andrighetto, con il pack che era stato in precedenza mantenuto nel vivo del terzo difensivo avversario da un altro Lions, ossia Dennis Malgin. C'è un ingaggio intanto nel terzo difensivo della squadra di Yankadieu, ingaggio vinto da Calvin Turkauf. Egli, l'appoggio per Berci, l'uscita dalla terza, l'appoggio in zona neutra, attenti alla ripartenza di Egens, l'appoggio ritroso per la conclusione di Ufko, tiro sbilenco quello del numero 7, disco poi gli era capitato da Niederreiter nel terzo difensivo degli americani, che vanno a recuperarlo con qualche difficoltà l'uscita dal terzo. L'appoggio in avanti per Cotton, manda il pack nel terzo difensivo, c'è però imperiale l'intervento di Egli. L'appoggio in avanti per Ria, che appoggia la canadese contro la balaustra di fondo, poi non riesce a raccogliere il frutto del suo lavoro, ci prova Jäger, disco raccolto appunto dalla numero 17 che finisce però in fuorigioco, e il gioco viene interrotto dopo 2:55 dall'avvio di questa sfida, che ci vede Patrick con merito tutto sommato, perché con testa siamo riusciti a sorprendere la retroguardia degli americani alla prima possibilità creata da quel caos lì davanti a Joseph Ball, il portiere statunitense.
1: Sì, e come ben dicevi, non è stato proprio forse un assedio, però la Svizzera si è fatta vedere più volte dalle parti di Ball e meritatamente ha trovato quel gol del vantaggio, anche un pelino fortunato, ma ci vuole anche la fortuna nello sport. Pius Suter, che ha approfittato di quel disco che è finito in una selva di gambe statunitensi, il più lesto, il più veloce è stato proprio Pius Suter a individuarlo lì tra le gambe e poi infilarlo in porta. Un pochino di fortuna, ma ci vuole evidentemente anche la bravura e anche la fortuna, certo.
0: Riguardando poi le immagini che sono state riprodotte proprio lì davanti al portiere Wall degli statunitensi, diciamo chi ha fatto la figuraccia peggiore tra virgolette è stato Connor Clifton, il difensore dei Penguins, che non ha capito l'arrivo di Pius Suter. Suter ha avuto un certo agio, diciamo così, nel colpire il pacca in backhand. Timo Meyer in avanti per Isher, anticipato all'ultimo secondo, Isher va a recuperare il pack, siamo nel terzo d'attacco, forse c'è la prima penalità, ma gli arbitri lasciano correre, ma il disco viene già recuperato ancora con Rochette, che prova a mettere il disco nello slot, toccato da uno statunitense, quel pack rimane nel terzo difensivo, ma con grande calma Lindgren, che è uno dei difensori, Ryan Lindgren, numero 55 di esperienza, gioca con i Seattle Kraken dopo aver passato parecchie stagioni con i New York Ranger, a 28 anni il numero 55, e con Folk è uno dei direttori, diciamo così, della giovane retroguardia statunitense. Ancora Svizzera che riparte con Malgin, entra nel terzo d'attacco, prova a superare un americano ma non ci riesce, c'è l'intervento riuscito da parte di Will Borgen, che rimane lì con la pacca. L'appoggio è per Kaiser, Wade Kaiser, direttamente da Chicago, manda la pacca sulla bastone di Malgin, che in backhand prova a far ripartire Pius Suter, pescati però nuovamente in fuori gioco i giocatori di Yann Kadieu, che per il momento, dopo i primi quasi 5 minuti spesi, siamo alla 4:57 per l'esattezza, si godono il gol del vantaggio ottenuto da Pius Suter alla seconda minuto 0-3 di questo avvio di mondiale, ricordando che lo sappiamo, il torneo preliminare è parecchio lungo, per arrivare ai quarti ci vogliono 7 partite, le prime 4 passano, non sarà un problema per la selezione di Yann Kadieu accedere ai quarti, ma lo sappiamo, il problema semmai è avere la possibilità di evitare di prendersi subito squadroni come il Canada. Abbiamo visto la sostanza e la solidità soprattutto nella partita d'avvio dei canadesi quest'oggi contro la Svezia, che è un'altra possibile candidata alla conquista del titolo. Ebbene, bisogna posizionarsi bene dopo le prime 7 partite per evitare perlomeno di pescare subito o il Canada o la Svezia, se mai dovesse arrivare alla Repubblica Ceca. Partiamo, se così possiamo dire, da quell'ultima amichevole disputata settimana scorsa in Svezia. Partiamo dalla 6-1 rifilato appunto alla Cechia. È una Cechia non stellare, decisamente non stellare, anche se naturalmente con i cechi non si può mai scherzare, perché al di là del fatto che ci sono pochi giocatori prelevati dalla National Hockey League, ci sono, per fare un solo nome, i soliti Kubalik ad esempio, Vosnelek, che giocano tutti quanti nella nostra National League, e sappiamo di che pasta sono fatti i cechi anche quando hanno la possibilità di giocare nella propria nazionale, e comunque devono tra virgolette difendere quel titolo conquistato 2 anni or sono in casa loro a Praga, proprio, guarda caso, la nostra nazionale svizzera. Niederreiter prova a recuperare una pack a centro ghiaccio, disco rilasciato da Ufko, disco che finisce nel terzo difensivo degli svizzeri, poi disco recuperato da Clifton nella zona neutra. Americani che provano a rientrare nel terzo difensivo con qualche difficoltà rispetto all'avvio di questo confronto. Ancora Clifton a maneggiare il puck, lo mette nell'angolo alla sinistra rispetto alla gabbia difesa da Leonardo Genoni, poi arriva Jäger, ottimo lavoro difensivo del 17 che manda il puck in zona neutra, disco recapitato sul bastone di Riaknak, si fa anticipare da Plaint, il numero 26 mette il disco nello slot e qui c'è il primo intervento definitivo di Leonardo Genoni, un tiro appoggio da parte del numero 26 Max Plaint, con il disco che è transitato all'altezza circa di 50 centimetri all'interno dell'area di porta, con il guanto di una presa ci è arrivato però con estrema facilità Leonardo Genoni, tra l'altro Max Plaint, ventenne, arriva da Zurigo, nel senso che suo padre all'inizio di questo secolo, nel 2002 se ben ricordo, giocò un'intera stagione, tra l'altro con grande successo, Derek Plaint, proprio qua con i Lions di Zurigo. C'è un po' di pausa, ci sono dei break dedicati, lo sapete, alle pubblicità durante i mondiali, ce ne sono 3 per tempo. Qui siamo a 13 minuti e 31 secondi dalla termine dei primi 20 minuti, ricordo la Svizzera in vantaggio 1-0 sugli Stati Uniti d'America. Torniamo brevemente da te, Patrick.
1: E Power Break fa anche rima con statistiche, chiaramente la regia televisiva ci propone queste statistiche che chi è all'ascolto di Rete 1 non può vedere, allora ve la riporto io. Nello scorso mondiale la Svizzera ha debuttato segnando contro la Cechia dopo 1:34, perdendo poi 5-4 all'overtime. In questo caso invece si è segnata la prima rete dopo 2:03, dunque gol ad apertura davvero lesti al mondiale scorso e a questo mondiale per la Svizzera. A te Lorenzo.
0: Intanto ingaggio vinto dagli americani, che però sono costretti ad uscire dal terzo d'attacco a recuperare il pacca con Falk, l'appoggio è per Higgins, il 19enne numero 10 perde contatto con il pacca. Allora attenzione alla Svizzera che si ripropone, l'appoggio dentro di Theo Rochette, parecchio attivo il 93, inserito nella prima linea, quella lo ricordo completata poi dai Scher e da Timo Maier, disco che rimane in zona Rochette. Maier va a recuperarlo, prova a mettere il disco nello slot, Scher backhand, il pattino di uno statunitense. Rochette va a recuperare il puck, si gira, prova la conclusione, la parata di Wall, disco che finisce nell'angolo, già recuperato da Timo Maier che lotta con Justin Falk, appoggia per ancora Timo Maier che risolve praticamente tutto da solo, si gira, mette il disco nello slot, viene anticipato da Kotter con la possibilità di Berni che era, si era sganciato in pratica dalla propria linea blu per tentare una conclusione, è stato anticipato però dall'attaccante, il difensore dei futuro difensore dei Lions, che poi è costretto a recuperare il puck proprio dietro la gabbia di Leonardo Genoni. Ancora Berni all'appoggio in avanti, Andrigheto perde la puck, lo recupera per lui allora il fratellino Denis Malgin, siamo sempre in zona Leonardo Genoni, di conseguenza nel terzo difensivo della squadra di Ancadio che prova a rilanciare con Pio Sutter, l'autore dell'unica rete ottenuta sin qui, non ci arriva Sutter, liberazione vietata, questa è la prima liberazione fischiata ai danni della selezione di Capitan Roman Josi, costretto pure lui, anzi no, lui non era presente durante l'azione, è riuscito a farsi sostituire il numero 90 ma Berni non è riuscito e allora con Egli è costretto a rimanere nel terzo difensivo. Pio Sutter, ingaggio importante qui dopo la liberazione vietata, Sutter autore della gol, vince l'ingaggio, Andrighetto prova a buttare fuori la puck, non ci riesce, allora arriva ancora Sutter a dare una mano e poi da dietro arriva Egli con calma al 72, appoggio per Andrighetto, l'uscita dal terzo, finalmente Sutter che penetra già nel settore difensivo degli americani, dalla sinistra l'appoggio per Malgin che è dietro la gabbia di Wall, c'è l'intervento anche di Lindgren, il 55 Franco Bolla e la pacca contro la balaustra di fondo, poi sposta la pacca dall'altra parte, nell'altro angolo, non ci arriva Egli, può uscire dal terzo la formazione statunitense, l'appoggio in avanti, c'è l'intervento di Romagnosi che con il bastone devia la pacca, disco che finisce a lato oltre la superficie ghiacciata e allora si ripartirà con un ingaggio a centro ghiaccio, per il momento pochissime i pericoli creati dalla formazione ospite, diciamo così, dai campioni in carica degli Stati Uniti dalle parti di Genoni. Genoni è intervenuto una volta ma non era nemmeno un intervento difficile, Patrick.
1: Sì, assolutamente, non sta correndo pericoli, non sta creando tantissimo la formazione ospite che oggi gioca però in casa, gli Stati Uniti giocano in casa malgrado il mondiale sia in Svizzera, e però la Svizzera si sta difendendo ordinatamente, poi credo che per tutti avere quella garanzia di nome Leonardo Genoni porta sia sinonimo di sicurezza.
0: Assolutamente sì, intanto adesso nella Svizzera, prima con Josi, ci ha provato ma non è riuscito ad impattare con il puck in una classica discesa offensiva della capitana della Svizzera, dall'altra parte sguscia via Moore, prova la diagonale, saggia solo la balaustra di fondo ma disco già recuperato, Kaiser prova la conclusione diagonale, questo è un pericolo, disco rilasciato da Genoni e poi c'è l'intervento risolutore da parte di Eberci che allontana il puck, disco pilotato direttamente tra i gambali di Joseph Wall, l'estremo difensore degli statunitensi che ora ci credono un po' di più, siamo quasi a metà del primo periodo, prendono possesso nuovamente gli americani del terzo difensivo elvetico, c'è l'intervento di Marti, l'appoggio che non permette al disco di uscire dalla terzo difensivo, la conclusione del solito Justin Falk, l'esperto 34enne, il veterano di questa selezione nazionale statunitense, disco che rimane però in zona neutra, c'è l'intervento di Knack, bravo a reagire, a recuperare pacca, Knack si creano le opportunità con Ria, prova la conclusione, Ria si alza il pacca dopo il backhand del losannese, l'intervento riuscito da parte del numero 60, ossia il portiere degli americani che blocca le operazioni esattamente al nono minuto e 59esimo secondo, stiamo per varcare la metà del primo periodo, tre tiri in porta per gli Stati Uniti d'America contro i due della Svizzera, con però la selezione di casa, nel senso che abita qui, anche se la partita, come giustamente diceva Patrick Guattelli, a livello ufficiale è di casa statunitense, ma sono gli svizzeri che con soli due tiri in porta una volta sono già riusciti a sorprendere l'estremo difensore avversario con quel backhand riuscito alla secondo e 0-3 a Pius Sutter. 1-0 per la Svizzera che ci riprova con Ishii, backhand dietro la gabbia avversaria, disco poi recuperato ancora da Moser, conclusione la parata di Wall e poi in qualche modo con Paul Cotter gli statunitensi hanno allungato il pack depositandolo nel terzo difensivo della Svizzera che va a ripiegare con Moser, con Ishii, con Maier naturalmente e poi c'è Berni che va a recuperare il pack dietro la gabbia di Giannoni, lo fa uscire semplicemente dal terzo difensivo, lo deposita sulla paletta del bastone di Ryan Lindgren, il 55 cede su Borgen, disco poi recuperato da Maier che non riesce però a superare Higgins che smista il pack direttamente nel terzo di difesa della squadra elvetica. Primo cambio per Sven Jung, il difensore numero 7 attualmente nelle gerarchie elvetiche, il suo primo cambio manda il pack in avanti, poi c'è l'intervento di uno dei due arbitri principali a decretare un fuorigioco contro la selezione di Jan Kadir. 8 minuti e 55 alla termine, c'è il secondo dei tre power break segnalati all'interno dei tempi, c'è un po' di pausa dunque alla Swiss Life Arena. Torniamo pure da te Patrick con magari anche qualche altra considerazione statistica, magari non so
1: di risultato piuttosto, perché hai citato, la Cechia in precedenza e hai citato due giocatori che militano nel nostro campionato, sia Kubalik e Vozenilek. Guarda caso Cechia Danimarca 2-0, autori delle reti Kubalik e Vozenilek. Vi do anche qualche altro parziale, però parliamo di calcio perché si attende di scoprire quale sarà la prossima squadra che militerà in Super League. Sarà una tra Arau e Vaduz ed entrambe stanno vincendo 1-0, l'Arau contro il Verdon e la Vaduz a Ville, ma dovessero finire così le cose l'Arau rimarrebbe in testa e tornerebbe in Super League dopo 11 anni di assenza con un Brugge Liefeld che questa sera sta esplodendo in attesa dell'agognata festa promozione. Alla 24esimo 0-0 invece tra l'Étoile Carouge e la Bellinzona, già retrocesso. A te.
0: 8:55 alla termine del

0: dalla nulla, la numero 85 è andato ad infilare un pacco, una rasoiata micidiale, primo gol e già un assist sul conto naturalmente della numero 85 su passaggio, indovinate un po' di chi se non di Dennis Malgin, rasoiata tra l'altro, se ho ben visto Patrick, in mezzo alle gambe della 60, Joseph Wall, il portiere degli americani, e all'11 e 19 arriva il raddoppio. Stavo dicendo che avevamo battuto gli americani 3-0 nel torneo preliminare, o meglio di qualificazione, un anno fa, i mondiali danesi e svedesi, poi però a cubare, diciamo così, è stata la finale, poi vinta grazie alla rete di Thompson dagli statunitensi. Però direi a Patrick, sin qui davvero tutto bene, non dico che sia sbucato dal nulla, ma il passaggio di Malgin per Andrighetto è davvero un vero capolavoro, ha tagliato il terzo neutro, il numero 62, offrendo l'opportunità al suo fido compagno, alla sua fida ala anche nei Lions, di realizzare davvero una gran bella rete.
1: Sì, ma tutta la costruzione proprio dell'azione è stata da applausi, e poi sì, poi quel passaggio in diagonale che Malgin probabilmente a cui ha dato vita, insomma, a occhi chiusi, perché sono convinto che senza guardare ha trovato Andrighetto, e poi Andrighetto con il suo classico tiro che abbiamo visto a più riprese durante il campionato di National League, è davvero inaspettato, a lui ha questa capacità di scagliare un polsino praticamente nello spazio di 5 centimetri, e Wall sì, forse non se lo aspettava, anzi sicuramente non se lo aspettava sul suo primo palo battuto in mezzo alle gambe, è davvero un gol, lo dicevi bene, all'Andrighetto.
0: All'Andrighetto, tra l'altro, beh davvero, potrebbero essere questi i mondiali soprattutto di Andrighetto. Andrighetto che era stato il migliore giocatore di Champions League, comunque quando lo Zurigo 2 anni fa era riuscito ad impossessarsi di quel trofeo, sta a vedere che tra comunque la presenza di molti, 6 sono comunque molti per la Svizzera, e nei Celler il migliore potrebbe essere nominato alla fine di questo torneo, ma siamo ben lungi da una considerazione di questa portata. Però chissà, ma chissà che Andrighetto diventi il miglior giocatore, più performante, diciamo così, di questa selezione, anche perché gioca sì con Malgin, ma attenzione all'uomo tra virgolette fantasma che gioca in NHL con i St. Louis Blues, ossia Pius Suter, che è un giocatore di estrema sostanza, non lo vedi e soprattutto non vedi il lavoro che svolge il numero 44, semmai lo vedi apparire, come è già successo in questo primo tempo, sul tabellino. Intanto Egli prova la conclusione centrale, ci arriva questa volta Wall su passaggio di Ishii e si è sganciato Egli, conclusione del difensore centrale, una botta con deviazione riuscita da parte di Wall, poi disco recapitato ancora sul conto di Egli, che però ha dovuto recuperare il proprio settore difensivo prima di rilasciare poi successivamente il pack, nuovamente concedendolo in pratica agli americani, e c'è però anche una liberazione giustamente fischiata ai danni della selezione svizzera, dicevo, di Pio Suter, l'uomo in più della linea composta poi da Andrighetto e completata da Malgin, perché è quello che fa il lavoro sporco, anche se poi, come detto, appare spesso e volentieri sui tabellini, non a caso è stato lui a realizzare la prima rete, sin qui comunque trascinati a livello di contabilità dalla linea appunto tutta quanta zurighese, perché anche Pio Suter alla fine è un prodotto di questa società. Tiro intanto dalla lunga distanza di un altro zurighese, Dan Kukan, disco deviato con la paletta di un bastone americano, gioco interrotto, 6-0-1 dalla termine del primo periodo, ingaggio per gli svizzeri e Malgin nel terzo d'attacco, ingaggio vinto, poi Andrighetto riesce a mantenere la pacca nel terzo difensivo degli americani, c'è Kotter che lo butta in zona neutra, Marti lo recupera, Kukan riceve, siamo sempre nella zona neutra, percorre qualche metro in avanti la 14, poi rilascia il pack dietro la gabbia di Joseph Ball, appoggio è per Loraia, il numero 16 manda in avanscoperta scoperta James Higgins, che cede subito il pack, americani che provano a rientrare nel terzo d'attacco, c'è l'intervento di Marti a spalmare un attaccante statunitense contro la balaustra di fondo, disco che finisce nell'angolo, poi attenzione dalla linea blu, prova la conclusione Mason Loraia, disco sul bastone

0: È di Amalghin che si sgancia con Andrighetto, stessa posizione da dove è arrivata la rete del 2-0, conclusione di Andrighetto, un po' più whatsappata la botta del numero 85, facile la deviazione questa volta dell'estremo difensore, stelle a strisce, disco che finisce nel terzo di difesa degli elvetici. Niederreiter, Bercie, non funziona il meccanismo, allora prova a ripartire l'America con Moore, fa tutto il numero 11, l'appoggio a ritrosa, attenzione per la conclusione di Borgen, si butta per terra Nino Niederreiter, block shot di quelli che scottano, di quelli che contano nelle statistiche. Il disco deviato, ha avuto la grossa opportunità Will Borgen che si era sganciato dalla propria linea blu, linea di tiro quasi completamente pulita, gioco in velocità, ma Nino Niederreiter dall'alto della sua esperienza in National Hockey League si è gettato sul ghiaccio deviando quella pacca. Ancora gli americani che però non riescono davvero a trovare i meccanismi giusti per sorprendere l'impianto difensivo della selezione elvetica, in avanti di due lunghezze a 4 minuti dalla termine del primo periodo. Attenti a Leonard, ma c'è l'intervento da dietro di Christoph Berci che poi semplicemente rilascia il pacca in zona neutra. Si riparte con gli americani e con Coronato, appoggio per l'intervento di Leonard, pescato in fuorigioco, poi c'è la capitana dei Devils Ishii che ha qualcosa da dire al avversario americano. Il gioco viene interrotto anche perché a 3 minuti e 53 i due tanto sono stati divisi dai due arbitri principali, da un linesman e da un arbitro principale, anche perché dicevo c'è un momento dedicato alla pubblicità. 3 minuti e 53 ancora di gioco nel primo periodo, la Swiss Life Arena, Stati Uniti 0, Svizzera 2. Torniamo pure allo studio, Patrick.
1: D'accordo, si sta sul 2-0 anche a Friburgo, Cecchia sempre avanti sulla Danimarca e anche in questo caso siamo a circa 3 minuti dalla termine del primo periodo. Ve lo ricordo, nel nostro girone la Finlandia ha sconfitto come da copione la Germania 3-1, Germania che non ha potuto schierare, o meglio che non schiera nemmeno il fenomeno Draisaitl, così come Tim Stützle, i due giocatori più forti della compagine tedesca, e vi è solo Moritz Seider, difensore di Detroit, a rappresentare un po' la NHL per quanto riguarda la formazione tedesca. Nell'altro incontro il Canada ha sconfitto 5-3 la Svezia, ma qui parliamo del girone di Friburgo. Fronte calcio 2-0 della Vaduz a Vil, sempre 1-0 della Rau nei confronti dell'Iverdon, 0-0 tra Étoile Carouge e Bellinzona. Si sta giocando anche la seconda semifinale del Master di Roma, primo set vinto da Sinner contro Medvedev, ora ci dovrebbe essere qualche problemino per l'italiano, infatti Medvedev è avanti 5-4 nel secondo set. Chi vincerà questa partita raggiungerà in finale Casper Ruud, che nell'altra semifinale ha sconfitto senza troppa fatica 6-1-6-1 l'altro italiano Lorenzo Dardari. A te, Boscolo.
0: Tra l'altro mi facevi pensare, pensando comunque alla Finlandia e comunque alla Germania che saranno prossime avversarie della Svizzera, la Finlandia sarà l'ultima del torneo di qualificazione per i quarti, mentre la Germania sarà la terza. Domani ci sarà il confronto proprio qui naturalmente la Swiss Life Arena serale contro la Lettonia. Attenti comunque a non sottovalutare i lettoni, anche se è una formazione che non ha talenti, diciamo così, in quantità come ce l'abbiamo noi in pratica. E poi lunedì ci sarà un giorno di pausa, domenica per la nazionale di Cadio, e poi lunedì bisognerà affrontare i tedeschi che quest'oggi ho guardicchiato, non ho visto tutto il confronto pomeridiano, però qualcosa ci abbiamo capito con i tedeschi sorretti nel modo particolare dagli interventi di Philipp Grubauer, che è stato il portiere davvero che ha tenuto in piedi la squadra di Kreis. E poi però attenti ai tedeschi, soffriamo spesso e volentieri la selezione tedesca che è venuta qua a giocarsi il derby vicina ai propri confini, con ad esempio giocatori che conosciamo molto bene come Dominik Kaun, ma anche Mark Michaelis, che ha frequentato il nostro campionato prima di rientrare direttamente in Germania. Poi dicevi molto bene Moritz Seider, che è anche il capitano dei tedeschi. Bisogna stare un po' guardinghi, anche se per il momento, visto quanto espresso dal team di Cadieux, in questo primo tempo che pian piano volge al termine. Contro i campioni in carica, i giovani statunitense, possiamo perlomeno in questa prima parte di campionato stare abbastanza tranquilli. Intanto gli americani ci provano a guastare la festa degli elvetici, nel primo periodo. C'è backhand di Lorai, la parata di Genoni, e poi eccoli gli americani che cercano di provocare Pius Sutter. C'è stato un tentativo con Max Sampson, il numero 63. Qui americani pericolosi, hanno preso possesso dello slot e ci hanno provato con un backhand, non c'è cascato però l'ottimo Leonardo Genoni che ha intercettato appunto il backhand firmato Max Sampson. Ingaggio guadagnato dalla formazione di Dan Granato, il tecnico statunitense. Ingaggio vinto dagli americani sul blu. Falken mette il disco dietro la gabbia di Genoni che perde l'equilibrio. Non ci sono gli estremi per un intervento arbitrale, ha fatto tutto da solo il numero 63. Altra conclusione dalla lunga distanza di Falk, tiro deviato da Genoni, e poi altra scaramuccia dalle parti del nostro portiere con i giovani americani che stanno cercando in qualche modo di cambiare il momentum che ha permesso alla nostra selezione di portarsi sulla 2-0, grazie, lo ricordo, alle reti realizzate da Pius Sutter al 2-0-3, e poi c'è stato quel bel raddoppio firmato da Sven Andrighetto all'11-19, una rete di rapina, la prima direttamente dalla slot, il backhand del 44, una rete, come diceva Patrick Locatelli, alla Sven Andrighetto, una fiondata in diagonale che ha lasciato lì di stucco il numero 60, ossia Joseph Wall, il portiere degli statunitensi, che perdono intanto Sam Laffery fuori per un intervento falloso, ed è questa la prima penalità. Ma anche sull'altro fronte c'è un penalizzato, ossia il 22 Nino Niederreiter. Dunque evidentemente si annullano le due penalità, un confronto, un primo periodo all'insegna per il momento di un ritmo tutto sommato contenuto, ma siamo solo all'inizio di una lunga cavalcata iridata per entrambe naturalmente le selezioni, ma soprattutto un inizio molto corretto al di là di qualche inevitabile scaramuccia esplosa lì davanti a Leonardo Genoni, che esce dall'area di porta per servire Isher, il capitano dei Devils. Mette il disco a ritroso, dove però non può intervenire Berni, che in qualche modo riesce a contrastare Max Plaint, il 26, disco che rimane controllato ancora una volta dagli svizzeri con il lavoro di Meyer per Isher. Mette nello slot, arriva Rochette, ma in ritardo il 93, non è stato preciso però il numero 13 positando quella pack nello slot, troppa precipitazione, non ci è arrivato Rochette. Il disco è sempre lì con Dominic Egli che si sgancia dalla linea blu, lo mette nell'angolo opposto per un altro sganciamento che si chiama Romagnosi. Dall'angolo opposto cerca il compagno di reparto Egli, è una danza da un angolo all'altro tra i due difensori svizzeri. Nel terzo d'attacco svizzero ancora Jose, che deve però uscire dal terzo d'attacco, riproporsi in avanti con l'appoggio per Riat, che entra nel terzo d'attacco, mette il disco nello slot, la deviazione di Wall, disco che rimbalza nell'angolo, e poi la retroguardia americana che in qualche modo butta il pack fuori dal proprio settore difensivo. Disco già recuperato da Ria, siamo nella zona neutra della Swiss Life Arena, ancora il numero 9 che perde il contatto con il pack, c'è Howard che va a recuperarlo, disco messo nell'angolo opposto per la discesa riuscita da parte di Sampson. Ancora gli americani pericolosi con il 63, la conclusione della parata di Leonardo Genoni che equivale ad una rete realizzata, intervento di estrema efficacia, precisione e bellezza artistica, ma Genoni lo conosciamo, all'alba quasi dei suoi 40 anni va a tirar fuori quel pack che poteva potenzialmente fare male. A 22 secondi dalla termine. C'è stata la discesa della blu di Max Sesson, il 63, si è aperta un'autostrada dinanzi all'attaccante, alla 25enne, che ha provato a assaggiare e ci è riuscito la bravura di Genoni, che con il guantone da presa è andato a catturare il pack lì a ridosso del set. Ingaggio vinto intanto gli americani, la disco che rimane nel terzo difensivo della Svizzera, 13 secondi dal termine. Poi c'è l'intervento di Amarti, l'appoggio per Kukan, Kukan fa uscire il pack, sta per arrivare la sirena con il disco che viene recuperato da Justin Falk, che aspetta la sirena che decreta la fine del primo periodo. Sin qui davvero tutto bene per la selezione svizzera. Patrick, 2-0 di Sutter ed Andrighetto, le due reti che ci permettono di stare tranquilli per 16 minuti e 46, tempo di goderci la prima pausa.
1: E grazie dunque Lorenzo Boscolo, insomma è iniziato nel migliore dei modi questo mondiale casalingo per la Svizzera, avanti 2-0 contro gli Stati Uniti. Alla prima pausa sulla 2-0 ci va anche la Cechia, a Friburgo avanti sulla Danimarca. Uno sguardo al calcio, la Bellinzona si è portato avanti sull'1-0 al 41esimo in casa delle Tual Caruge, parliamo evidentemente di Challenge League. Poi siamo in attesa di scoprire chi tra Rau e Vaduzer salirà in Super League. A Rau avanti al Brüggefeld in casa, dunque 1-0 su Liverdon, in vantaggio anche le Vaduz a Ville per 2-0, anche qui 40 i minuti giocati, e dovessero rimanere così le cose salirebbe la Rau in Super League dopo 11 anni di assenza. Come detto abbiamo 16 minuti di pausa da riempire con la musica di Rete 1 e da riempire anche con l'informazione di Rete 1. Da prima un brano musicale e poi il notiziario delle 21. Michael Bublé.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Lino Bini, al termine del suo viaggio in Cina, dove ha stretto accordi commerciali e ottenuto solo un timido impegno di Pechino nel far cessare la guerra in Iran, il presidente statunitense Trump è tornato a ventilare la ripresa delle ostilità contro Teheran qualora non si dovesse raggiungere un accordo sul futuro del programma nucleare iraniano e sulla riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump che sull'aereo che lo sta riportando a Washington ha sottolineato come la Casa Bianca potrebbe riprendere le ostilità per, citiamo, fare un po' di pulizie. E dopo Trump anche il presidente russo Putin si recherà in Cina per incontrare il padrone di casa Xi Jinping. Ad annunciarlo sono alcuni media di Hong Kong, stando ai quali la visita si terrà il 20 maggio e sarà di un solo giorno. Notizia che per ora non trova confermi ufficiali e che attesta la sempre più centralità e importanza a livello internazionale della diplomazia cinese. Intanto sul fronte del conflitto russo-ucraino è stato raggiunto un accordo al Consiglio d'Europa per istituire il Tribunale Speciale per il Crimine di Aggressione contro l'Ucraina e accertare le responsabilità nella guerra avviata da Mosca contro Kiev. A Chisinau, nella Repubblica Moldova, il Comitato dei Ministri dell'Organizzazione Paneuropea ha raccolto da 36 paesi, Svizzera compresa, e dall'Unione Europea l'adesione di principio al trattato che dovrà aprire la strada alla creazione della nuova Corte internazionale. Alain Berset, ex consigliere federale e oggi segretario generale del Consiglio d'Europa, ha parlato di una tappa decisiva e di una giusta speranza per la nascita di questo organismo che Kiev auspica dal 2023. Per la cronaca regionale parliamo dell'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando Allah Akbar. Ebbene, sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e volere. Il disturbo di cui soffre, precisa il rapporto, quel giorno la portò ad avere uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale delle inchieste e la decisione della Procura federale che con ogni probabilità giudicherà l'imputata non punibile. Domani in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con alcuni rovesci locali alternati a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri.
1: Sulla A12 Vevein in direzione di Friburgo tra Volroux e Bulle, pericolo causato da un incidente. Poi sulla A12 Berna in direzione di Friburgo tra Niederwangen e Flamatt, colonna causata da un incidente.
0: Sport e musica.
1: E stiamo seguendo la prima partita, l'esordio casalingo della nazionale svizzera ai mondiali di hockey, rossocrociati dopo 20 minuti avanti 2-0 sugli Stati Uniti, campioni in carica nonché campioni olimpici, reti segnate da Pius Suter e Sven Andrighetto. A breve, tra meno di 10 minuti, torneremo a Zurigo per il racconto del secondo tempo con Lorenzo Bosco. Abbiamo però ancora un po' di tempo per la musica di Rete 1, allora lasciamo spazio a Imagine Dragons, I Bet My Life.

Mesi in diretta dall'aula nel Bosco di Bre. Carlotta Moccetti in studio con i suoi ospiti. La radio a scuola, martedì 19 maggio alle 13. Rete 1.

0: Questo era Prince con When Doves Cry, brano del 1984 che ci porta all'entrata sul ghiaccio delle due formazioni Svizzera e Stati Uniti, rosso crociati avanti 2-0 dopo i primi 20 minuti all'esordio del mondiale casalingo. Sull'altra pista si è già ricominciato a giocare a Friburgo, cechi avanti 2-0 sulla Danimarca. In Challenge League sono andati alla pausa sul 2-1 a Rau e Yverdon, sul 2-0 in favore delle Vaduz, Ville e Vaduz, mentre il Bellinzona sta concludendo il suo campionato. Il primo tempo l'ha concluso 1-0 in vantaggio in casa dell'Étoile Carouge. Per quanto riguarda la seconda semifinale della Master di tennis di Roma, un set a testa tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, 6-2 per l'italiano il primo, 7-5 per il russo il secondo. Chi vince incontra in finale il norvegese Casper Ruud. Tutto praticamente pronto alla Swiss Life Arena di Zurigo, e allora torniamo da Lorenzo Boscolo per il racconto del secondo tempo tra Svizzera e Stati Uniti.
1: Che inizierà, Patrick, tra 13 secondi, 7 tiri in porta della Svizzera, 6 per gli Stati Uniti, un intervento decisivo da parte di Leonardo Genoni, che quando serve c'è sempre, all'età comunque di quasi 40 anni, e poi però tanta sostanza, tanta Svizzera in una fase di copertura tutta pista e soprattutto dalle parti del collega di Genoni, ossia del portiere Joseph Wall, bucato due volte dalla rete, intanto è iniziato ufficialmente il periodo centrale, bucato due volte grazie a Sutter che ha sbloccato questo mondiale. Tanto attenzione a Jäger, prova la conclusione, una diagonale fuori bersaglio, subito Svizzera tra offensiva in questo avvio di periodo di mezzo, dopo la rete di Sutter ottenuta dopo 2:03, il raddoppio firmato da Sven Andrighetto con una sciabolata in diagonale delle sue all'11:19, sempre naturalmente nel primo periodo. Isce nello slot, riceve l'occasione per realizzare il 3-0 fuori bersaglio, forse toccato quella diagonale di Esce, era solo dinanzi a Wall il 13 della Svizzera. Kukan prova a mantenere il pack nel terzo difensivo degli statunitensi, disco che si impenna, finisce nella panchina di riposo riservata alla selezione svizzera, gioco che naturalmente viene interrotto dopo 50 secondi dall'inizio del periodo, con la Svizzera già vicina due volte con quella conclusione di Jäger e quella di Ishe al gol numero 3. Rimangono due le lunghezze di margine per la selezione di Yann Cadieux dentro la linea di Malgin, che andrà all'ingaggio offensivo, linea poi completata da Andrighetto e Sutter, la linea che ha portato in doppio vantaggio la Svizzera. Disco che esce, disco recuperato da Kukan, tra l'altro è una linea completamente zurighese perché dietro ci sono anche, naturalmente non li dimentichiamo, Kukan e Marti, difensori imprescindibili a livello internazionale per la Svizzera. Andrighetto fa viaggiare Sutter, prende la manovra larga, questa volta la Svizzera ancora con Malgin che deposita nell'angolo per Sutter, c'è l'anticipo di Lindgren che fa uscire il pack dal settore difensivo statunitense, disco recuperato da Dan Kukan, lo rilascia in avanti, poi chiama e non ottiene ancora il cambio, costretto ad indietreggiare il numero 14, anche perché parte l'America con la possibilità per Howard, che si incarta proprio nel momento in cui la pacca era lì pericolosamente nello slot dinanzi a Genoni, e dall'altra parte Türkauf riporta la pacca nel terzo d'attacco, l'appoggio è per Yanis Moser, pesca ancora il capitano della Lugano, due uomini sul 79, perde il contatto con il pacca, disco rilasciato da Kaiser in zona neutra, Sezon lo ripropone alla numero 44 che appoggia lateralmente per Clifton, l'uscita del 75 della terza difensiva degli americani, l'allungo con Genoni che è già uscito dalla propria area di porta per servire Jäger lì nell'angolo, da una mano anche Berni, perde il contatto con il pack il 56, allora gli americani provano a rimanere in contatto con il disco nel terzo d'attacco. l'appoggio di Clifton laterale, dove c'è però l'intervento in anticipo su tutti di Moser, che non riesce a buttare fuori il pack, disco trattenuto da Justin Falk, l'appoggio nell'angolo, l'intervento riuscito da parte di Berni, disco che rimane però agganciato ad un bastone statunitense e poi viene rilasciato dalla retroguardia svizzera, che manda semplicemente il pack in zona Mathieu Olivier, il francofono degli statunitensi. L'appoggio del 24 dietro a Genoni, dove c'è il possibile intervento di James Higgins, il 10 in combutta con la retroguardia svizzera. Iosi che manca il contatto con il puck, c'è la conclusione di Borgen dalla linea blu, una selva di bastoni di pattini con il disco che poi finisce sul bastone di Timo Meyer, prova il diagonale, un tiro appoggio deviato da Wall, disco che finisce dall'altra parte, dove c'è l'uscita ancora una volta di Egenoni. Sembrerebbe, Patrick, te lo chiedo anche a te, sembrerebbe che le due selezioni abbiano inserito una marcia più in più, dunque c'è maggior velocità e si va da una rete all'altra in modo molto più veloce rispetto al primo periodo, o sbaglio?
0: No, sono d'accordo, ma probabilmente possiamo leggere in questo modo: Stati Uniti sotto di due reti devono accelerare le operazioni per recuperare, dall'altra parte una Svizzera che invece non vuole farsi mettere sotto e di conseguenza è costretta ad aumentare a sua volta il ritmo per rimanere in partita, insomma, per mantenere due reti di vantaggio.
1: Attenzione, gli americani vicini alla rete con Genoni che si fa superare da Coronato, che non riesce però in back-end a trovare il gol numero uno, porta lasciata inevitabilmente sguarnita dall'uscita di porta di Genoni. Ancora gli americani ci provano con Plaint, è la prima linea che prova a forzare i tempi, poi il gioco viene interrotto perché c'è una penalità, uno sgambetto fischiato ai danni degli svizzeri, che giocheranno per la prima volta dunque in inferiorità numerica. Fuori il capitano Romagnosi al quarto minuto e 25° secondo, abbastanza evidente lo sgambetto. Alla fine è stato bravo ancora una volta Genoni, che in spaccata è riuscito ad allungare il piede sinistro e con la punta del pattino è riuscito ad evitare all'americano che stava raggiungendo Max Plaint quel pack all'interno dell'area di porta.
0: Bravo anche Iosi, Lorenzo, lì a metterci la punta del bastone per evitare il gol.
1: Bravo Patrick, da dietro c'è stato poi l'allungo di bastone da parte del capitano, che poi ha incappato in quella penalità, che lo vede ora coinvolto nella panchina dei puniti. Primo momento di box play in questo mondiale casalingo per gli svizzeri, che ricacciano il pack. C'è Kukan, c'è Marti, i due colossi dello Zurigo, davanti Pio Sutter, autore dell'1-0, e Ken Jäger, il centro della Losanna, che però, lo ricordo, per l'ultima volta ha firmato per il Davos. Attenti agli americani, provano una conclusione in diagonale, disco toccato forse da Genoni, disco recapitato da quelle parti da Olivier. Il gioco viene interrotto perché è schizzato oltre il plexiglass, il puck scagliato in power play dalla formazione di Dan Granato, il coach statunitense. Ancora dentro nel terzo difensivo c'è il cambiamento di scatola, diciamo così, a Perni questa volta è stato scelto con Yanis Moser. Türkauf e Berci che perde l'ingaggio, sono i due uomini davanti alla scatola. Inizia il power play, o rinizia il power play statunitense, si inceppa Leonard che non riesce a bloccare il puck, poi lo ritrova il numero 9 al ridosso della linea blu, prova a sganciarsi sempre l'attaccante, fa girare il puck mettendolo nell'angolo, c'è l'intervento di disturbo di Berni, Türkauf e Berci che riescono alla fine a vincere i duelli e a buttare il puck nella zona neutra. Nel frattempo la prima parte di penalità se n'è andata per gli statunitensi, con Berci che va a recuperare una puck, poi furbescamente si deposita nel terzo difensivo, poi rilascia il puck per Türkauf, prova la conclusione Türkauf, disco che si impenna il polsino del 79, e allora Granato riporta il puck, anzi Coronato riporta il puck nella zona offensiva degli americani, prova la conclusione in diagonale ancora una volta, il disco è catturato da Genoni, ci ha provato in sostanza ancora una volta il capitano Justin Falk, un diagonale che non ha avuto fortuna, diciamo così. Ancora 32 secondi con Romagnosi sulla panchina dei penalizzati, disco toccato forse con la pinza da Leonardo Genoni, disco che comunque ha lasciato qualche brivido ai numerosi sostenitori convenuti quest'oggi e questa sera meglio qui all'interno della Swiss Life Arena. Riparte il power play a stelle e strisce con Olivier ancora protagonista, l'appoggio sulla blu è per Lindgren, anzi per Lorai, che mette il disco nell'angolo, il disco ancora recapitato sul numero 16, disco messo furbescamente nello slot, deviazione di Tommy Novak, disco che si impenna e gioco che nuovamente deve essere interrotto a 11 secondi dal rientro del penalizzato svizzero, il capitano Roman Josi, che ha già giocato parecchio tempo, 9 minuti e 45 secondi, questo è la time on ice di tanto in tanto sul tabellone gigantesco, lo conosciamo, della Swiss Life Arena, vengono proposti dei numeri particolari, anche ad esempio il numero di passaggi riusciti da parte dei protagonisti di questa prima sfida del gruppo A per i campioni del mondo e i vice campioni del mondo. Ancora power play per l'America, attenzione a Folk, la conclusione block shot di Marti, disco però raccolto da Steves, l'appoggio nello slot dove riescono ancora a mantenere il possesso del pack malgrado il ritorno in pista di Romagnosi, c'è la conclusione dalla linea blu proposta da Lorai, disco deviato con il gambale da Genone, ancora la 16, l'appoggio per il capitano costretto però ad uscire dal terzo difensivo elvetico, poi a Folk rimanda il pack dalle parti di Genoni, può ripartire la Svizzera, che ritrova la completezza numerica, disco poi che va a finire direttamente dalle parti di Joseph Wall, deviazione nell'angolo, disco recuperato da Türkauffa, Egli prova la cassaetta dalla linea blu, disco fuori ma non di molto, Josi a recuperare la pacca, ancora Egli si sgancia, mette disco nello slot, c'è una carambola strana, disco che finisce nell'angolo, preda dei nordamericani con Will Borgen che va a lottare contro Calvin Türkauffa, sale l'incitamento della Swiss Life Arena, americana che in qualche modo buttano il pack oltre la linea blu nella zona neutra, preda di Timo Meyer, Meyer si sgancia, Meyer mette nello slot Niederreiter, la conclusione alta sopra la traversa della gabbia avversaria, altra grossa opportunità, una per Ischel, l'altra per Niederreiter, Svizzera Niederreiter che butta un po' alle ortiche l'opportunità di definire meglio il vantaggio in pista, rimaniamo lì su quel 2-0 già fissato nel corso dei primi 11 minuti e 19 secondi del confronto. Svizzera che riparte dalla zona neutra con Denis Malgin, serie di finte, serpentina riuscita da parte del 62, disco che viene depositato nell'angolo dove arriva Yanis Moser, confrontato con due avversari, l'appoggio immediato per Andrighetto, Andrighetto carica la conclusione, c'è la deviazione da parte di Leonardo, disco che rimbalza contro la balaustra di fondo, poi attenzione agli americani che provano a ripartire con Max Plaint in contropiede, viene contrastato però efficacemente dall'intervento riuscito da parte di Moser, Andrighetto sull'altro fronte, entra nel settore d'attacco, cerca ma non trova questa volta Malgin, ripartono gli americani ancora con Leonard, appoggio in avanti, tocchettino per Wait Kaiser, disco nell'angolo destro rispetto alla gabbia di Genoni, poi si impenna, va a finire sulla blu, ancora Leonard lo lascia correre dietro la gabbia di Genoni dove arriva Sven Jung, l'appoggio in verticale per Andrighetto, zona neutra già superata, disco rilasciato nel terzo difensivo avversario dove c'è però l'intervento ancora di Kaiser, siamo quasi a metà del confronto, lungo suggerimento che non perviene destinazione in zona neutra ma sono sempre gli americani in possesso di Pack, disco rilasciato ritroso per l'intervento di Ryan Ufko, manda in avanti scoperta o ci prova perlomeno Howard che però non riesce a superare Roman Josi, disco ributtato in una zona riatta, anticipato nettamente l'intervento nel terzo difensivo da parte di Folk, poi c'è l'uscita dalla terzo ancora degli statunitensi, attenti, allargano la manovra con l'appoggio per Novak, incespica però sul pattino di Jäger, disco che transita in zona neutra e poi gli americani che cascano con Moore direttamente in fuorigioco, 10 minuti 18 e poi seconda sirena, non si sblocca a livello di contabilità a livello di reti questo periodo centrale. C'è maggiore equilibrio forse, Patrick, in questo momento in pista, anche se la Svizzera punge maggiormente quando si sgancia, più pericolosa.
0: Sì, decisamente, gli Stati Uniti si sono fatti vedere, o meglio si sono resi pericolosi in poche occasioni, quella che hai raccontato, in cui davvero hanno sfiorato la rete con da prima Genoni che ha allungato il gambale e poi Iosi provvidenziale prima di finire sulla panca dei puniti con la punta del bastone a impedire agli Stati Uniti di accorciare. Però è una Svizzera che sì, anche a vederla da qui, dagli schermi qui a Comano, sembra delle due la squadra più pericolosa quando si fa vedere dalle parti dell'estremo difensore avversario. E dunque sì, c'è equilibrio, ma ripeto quello che ho detto prima, l'ha alzato un po' il livello o quantomeno la velocità la formazione statunitense, parimenti ha fatto quella rossocrociata per mantenersi in partita. Sull'altra pista intanto sempre 2-0 per la Cechia nei confronti della Danimarca. Uno sguardo anche alla Challenge League, dove si è ripreso a giocare. Al 57esimo ha segnato le Twalka Ruge, dunque Twalka Ruge 1 Bellinzona 1, ha da prima allungato il Levaduz sulla 3-0 in casa della Ville, e ora i sangallesi hanno accorciato situazione di 1-3, sempre in vantaggio invece, ed è a 35 minuti dalla promozione alla Rau, avanti 2-1 su Liverdon. A te.
1: 2-0 sempre per la nazionale svizzera, diretta per la prima volta ad un mondiale da Yann Cadieux, entrato in scena improvvisamente dopo quel polverone che si era scatenato, si era alzato soprattutto dopo le rivelazioni giornalistiche su quel certificato Covid contraffatto da Patrick Fischer. Svizzera che sta giocando da Svizzera con il sistema che già conosciamo, con grande autorevolezza, con grande maturità, tutto sommato. In sostanza non scopriamo davvero nulla di nuovo, malgrado la novità del torneo casalingo. La Svizzera non ci gioca più in casa dal 2009, quando fu un flop totale, guidata non da Cadieux ma da Ralf Krüger. Era la fine quasi di un ciclo, ma l'inizio embrionale di un altro ciclo che poi ci ha permesso di raggiungere per ben 4 volte la finale mondiale senza mai raggiungere la medaglia d'oro. Vediamo se questa sarà la volta buona, anche se non bisogna illudersi più di quel tanto, il torneo è ancora assai lungo, qui si tratta anche di vincere, basta, di vincere, convincere, ma soprattutto di non buttar via troppe energie, perché 2 settimane e oltre di hockey intenso, ogni 2 giorni in pratica di media, deve essere gestito come comunque la nazionale in queste ultime stagioni mondiali ci ha abituato a fare, e soprattutto grazie soprattutto ai giocatori di qualità, sia quelli che giocano nella nostra National League sia soprattutto quelli che arrivano da oltre oceano. Insomma, rimane sempre una di quelle squadre difficili da battere quando c'è un campionato del mondo. Intanto disco che finisce direttamente in liberazione vietata con un power black segnalato a 9 minuti e 50 secondi dalla termine. Tra l'altro a livello di ambiente siamo ancora un po' teneri, però c'è un aspetto legato, a mio giudizio, a prima vista, poi mi sbaglierò in modo clamoroso. Bisogna calcolare che la Swiss Life Arena è stata trasformata rispetto alla Swiss Life Arena che siamo abituati a frequentare durante il campionato, quando gioca in sostanza lo Zurigo in casa, ad esempio, dove normalmente ci sono i tifosi degli Lions in piedi. Qui sono stati fissati dei seggiolini, ci sono solo unicamente posti a sedere, e lo sappiamo, quando il corpo umano è seduto è meno agitato di quando il corpo umano ha la possibilità in verticale di esprimere anche tutta l'ira o tutta la sua gioia. Dunque, a livello di ambiente, malgrado l'incitamento dei tifosi svizzeri, e sono praticamente tutti tifosi elvetici, sto cercando di catturare qualche bandierina a stella e strisce, ma non ne vedo, anzi non ne vedo proprio nemmeno una. Beh, per il momento l'ambiente è fatto soprattutto dagli organizzatori che incessantemente, quando il gioco è fermo, mandano dei jingle in continuazione che coinvolgono naturalmente tutta la pista. 9:09 al termine del periodo di mezzo, 2-0 sempre per la Svizzera. Ci sarà e riprenderemo con un ingaggio per Pius Sutter a centro ghiaccio, ingaggio vinto dagli americani con Coronato, il disco che finisce nel terzo di difesa svizzero. C'è Josi che riesce a mandare il disco nella zona Malghin, anticipato, disco rilasciato nel terzo difensivo elvetico. Dominik Egli, che è accoppiato in questo inizio di mondiale con Romagnosi, manda il puck in zona neutra, preda però degli statunitensi che provano a ripartire. Lo fanno con Ryan Leonard, fa tutto da solo il numero 9, attenzione, sguscia via anche a Dominik Egli, che poi prova a spalmarlo contro la balaustra laterale, non ci riesce, anche perché gli americani ora fanno valere un po' di velocità in più. La conclusione dello stesso Leonard, disco recapitato sul corpo di Dominik Egli, e poi la Svizzera in qualche modo con Roman Josi mette un po' di ordine questa trafficata azione offensiva proposta dalla formazione statunitense. Disco buttato oltre la linea rossa, siamo ora nel terzo difensivo degli americani, che però ripartono repentinamente con l'intervento nel terzo d'attacco di Plant, l'appoggio in avanti per l'intervento questa volta di Tommy Novak, che fa viaggiare il puck nell'angolo opposto. Provano a prendere possesso gli americani ora del terzo difensivo, attenzione alla conclusione dalla linea blu di Connor Clinton, disco che si impenna, toccato da Knack, disco che rimane contro la balustra laterale. Siamo sempre all'interno del settore difensivo elvetico, poi Damien Ria riesce a buttare il disco nella zona neutra, evitando però furbescamente anche la liberazione vietata. Ancora gli americani, che ora provano a sfruttare il momento, attenzione alla conclusione di Higgins, disco sì ben piazzato dalla 10, deviato però in ultima analisi dalla pattina sopra, visto bene di Yanis Moser, disco che finisce nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Leonardo Genoni. Sta un po' soffrendo in difesa la Svizzera, che concede però Patrick, ora il disco è stato nuovamente regalato agli americani, ma nel loro terzo difensivo concede davvero pochissime occasioni per il momento dalle parti di Genoni, anche se stanno cercando di ottenere la prima rete gli statunitensi.
0: Sì, sono anche relativamente pochi i tiri scagliati dagli statunitensi, perché l'ultima statistica dice 9 tiri in porta in 35 minuti praticamente. Direi che comunque non solo la Svizzera si chiude bene, ma impedisce proprio agli Stati Uniti di crearsi le occasioni per poi concludere in porta. Ecco, come in questa occasione poteva andare tu per tu con Genoni, l'attaccante statunitense, si è gettato sul ghiaccio Yanis Moser, dunque impedendo proprio fisicamente la conclusione. Gli statunitensi difende bene, insomma, questa Svizzera, oltre a rendersi sempre pericolosa in attacco.
1: È molto veloce anche nella sua impostazione difensiva la Svizzera di Yann Cadieu, e poi comunque dispone di maggior talento, a mio giudizio, con tutto rispetto per i giovani americani. E poi, tra l'altro, lo abbiamo detto e ridetto, ma è importante nell'economia probabilmente di questo confronto, almeno sin qui, poi magari le coordinate cambiano radicalmente nel corso del terzo periodo. Gli americani devono ancora cementare probabilmente la struttura, non solo la famosa chimica dello spogliatoio, ma anche proprio a livello di struttura del loro gioco, voluto dal coach Dan Granato. Mentre che per quanto riguarda la Svizzera, tu dicevi all'inizio di questa radiocronaca, dopo una marea, non mi ricordo più esattamente il termine che è utilizzato, dopo una marea di amichevoli, ecco, finalmente siamo pronti per questo mondiale. Beh, quella marea di amichevoli spesso e volentieri servono sì per scremare ed individuare magari qualche giovane che potrebbe vestire la maglia della nazionale. Knack per esempio è un esempio, anche se è già alla sua al secondo mondiale, Rochette è al suo primo mondiale, ma servono anche agli staff tecnici per cementare nel vero senso della parola la struttura ed implementare meglio il gioco.
0: Forse solo Beckler, Lorenzo, sorpresa diciamo, gli altri che hai citato sì, hanno già partecipato al mondiale.
1: Ma anche Beckler ha già partecipato sì, a un mondiale.
0: Però forse è un po' inaspettata la sua presenza, no? O ci può stare?
1: Forse. Sì, ci sta, tu pensi magari anche all'andamento della sua squadra, Zurigo che insomma si aspettava lo Zurigo in finale, è stato tra virgolette cancellato in modo molto veloce dal Davos, forse anche per quel motivo, sì hai ragione, tutto sommato è sorprendente come seleziona quella di Becker, che però alcuni sostengono a volte anche se magari non sei stato il migliore, ma hai già un po' di esperienza a livello internazionale, sei ancora giovane, è meglio che ti porti ad un mondiale anche se giocherai poco, che ti fai comunque un'esperienza maggiore, maturi anche guardando gli altri, in sostanza probabilmente c'è anche un po' questo il ragionamento alla base della scelta del numero 18 dei Lions di Zurigo, che stasera però non è presente. Ricordo che Attilio Biasca, il 13° attaccante, Attilio Biasca, lo chiedo magari a Patrick, non l'ho ancora visto in pista a differenza di Sven Jung, che ha già avuto modo di illustrarsi. Intanto attenzione agli americani che ci stanno provando, creano il caos davanti a Leonardo Giannoni, costretto ad inginocchiarsi dinanzi a Novak per far scomparire il pack. Americani che provano ora con il sistema diciamo canadese, tentano di impossessarsi dello slot elvetico, creando il classico caos dalle parti di un Giannoni, ancora una volta attentissimo, nessuna chance per Novak, Tommy Novak, il 29enne dei Flyers. Intanto c'è un altro power black con diciamo la ricreazione partita con le camere che sono sempre divertenti e che vanno a individuare uno spettatore o una spettatrice e poi ti dicono assomiglia a Tom Hanks, come nel caso specifico, e tutti si mettono a ridere e poi vinci anche dei bei premi. Intanto power black, una Svizzera che ha un po' frenato, vedremo Patrick che razza di terzo periodo ne uscirà. L'importante a mio giudizio, Patrick, in questa fase, non dico delicata, ma dove gli americani è evidente che stanno cercando il gol d'apertura, sarebbe importante mantenere questo doppio vantaggio dopo 40 minuti di gioco, ne mancano 3:35 al termine del secondo tempo.
0: Sì, assolutamente, forse perché no, magari provare anche a fare il terzo. Abbiamo visto spesso le maglie blu, rosse e bianche degli Stati Uniti si aprono ogni tanto un po' imprudentemente, lasciando dunque soprattutto i frombolieri, quelli che sono i giocatori più pericolosi che arrivano dall'NHL dell'attacco rosso crociato. Perché no, magari si può provare a infilare il terzo, però già arrivare dopo 40 minuti avanti 2-0 sugli Stati Uniti, beh certo non ci sputiamo sopra.
1: Gli ultimi 3 minuti e 30 secondi, ingaggio difensivo vinto dalla quarta linea della Svizzera. Knack trascina il puck nel terzo difensivo statunitense, non trova Jäger, nemmeno Ria, e allora gli americani possono ricostruire partendo da Lorai. L'appoggio sbagliato, Ria che recupera il puck, lo deposita in zona Knack dietro la gabbia di Wall. Siamo lì a lottare su ogni disco. Ria si impossessa della puck, si gira, prova a liberare Knack che non ha capito la traiettoria del passaggio del compagno di quarta linea, perde il contatto con il puck e riscopre già recuperato per la Svizzera. Tim Berni confrontato con Paul Kotter, siamo dietro la gabbia di Giannoni, arriva anche Higgins, il 19enne talentuoso, forse è uno dei maggior talenti in prospettiva naturalmente di questa selezione a stelle e strisce, che perde il puck. Moser lo recupera, viaggia in direzione del terzo d'attacco, il numero 86 della Svizzera, l'appoggio per Timo Meier che mette nella slot, non ci arriva Rochette, guardato e controllato comunque a vista, ma non solo a vista, da un difensore nordamericano. Risco già recuperato da Egli, l'appoggio per Meier, deviazione di pattino del 28, disco recuperato dagli americani, attenti all'apertura, disco nello slot, la deviazione con il gambale di Giannoni, con il disco che si impenna, probabilmente c'era un inserimento sbagliato all'interno del terzo attacco, no, non c'è fuorigioco, pensavo che avessero chiamato il fuorigioco sull'azione precedente degli statunitensi, che ha portato al tiro Sanson quella diagonale contestata comunque efficacemente da Giannoni. C'è una semplice rimessa, un semplice ingaggio ancora nel terzo di difesa della Svizzera, due minuti alla termine, ingaggio vinto dagli elvetici con Egli che non riesce a buttare fuori il pack, allora ci riprovano con Josi che ci riesce questa volta, Palombella mette il disco nella zona neutra, disco che rimane lì a preda degli americani, costretti però dopo un passaggio sbagliato, meglio intercettato da Andrighetti, Andrighetto a ritornare

0: diagonale, uno dalla destra, l'altra dalla sinistra. La migliore occasione l'ha avuto però Nico Ischier, che era liberissimo a 4 metri circa dalla gabbia difesa da Joseph Wall. E poi un'altra occasione grossa dalla stessa identica posizione, dove aveva sbagliato Ischier, ha sbagliato anche Nino Niederreiter. Era l'occasione quella per portarsi a quota 3. Poi però la Svizzera ha lasciato il possesso, diciamo così, del disco agli americani, che hanno creato sì un po' di caos, hanno avuto una grossa opportunità sventata da Genoni in combutta però con Romagnosi. È una Svizzera che non ha più appunto vissuto un po' sul vantaggio già accumulato nel corso del primo periodo. Qui c'è la deviazione di Marti, fuori bersaglio, si è sganciato furbescamente il 54. Dall'altra parte però ripartono gli americani, lo fanno con Clifton che sbaglia però l'appoggio per Falk. Il capitano degli americani è costretto ad uscire dal terzo d'attacco, recupera il pack, lo riporta dentro con precisione nel terzo d'attacco. Poi c'è la conclusione di Howard, disco che si impenna, disco che Ishe non riesce a controllarlo in uscita di terzo, disco controllato allora ritroso da Kukan, che pure lui si incarta, non riesce a farlo uscire. 24 secondi, bisogna mantenere alta la concentrazione per evitare guai. Niederreiter fa correre via il puck, preda di Falk, provano a ripartire gli americani, lo fanno con Higgins. Entra il 10 nel terzo d'attacco, sbaglia l'appoggio per l'intervento riuscito da parte di Ria. Vediamo se c'è ancora il tempo per una conclusione. Timo Meyer sguscia via, c'è l'anticipo su Meyer del portiere degli americani in uscita dall'area di porta, e poi lo avrete sentito, è arrivata la seconda sirena. 12 tiri in porta per gli americani, 12 tiri in porta per la Svizzera. La Svizzera che però dopo 40 minuti di gioco è in vantaggio 2-0. Lo ricordo, entrambe le segnature sono arrivate nel corso delle prime battute di questo mondiale casalingo per la Svizzera, con Sutter dopo 2-0-3 e con Andrighetto dopo 11-19. Tra 16 minuti inizierà il terzo periodo. Torniamo da Patrick Locatelli, a te.
1: Grazie Lorenzo Boscolo, come detto ti ritroviamo tra 16 minuti. Si sta ancora giocando a Friburgo, sempre ciechi avanti 2-0 sulla Danimarca. Anche in questo caso le due reti sono arrivate nel primo periodo. Per quanto riguarda la Challenge League di calcio, la sta gettando al vento per l'ennesima volta la RAU, al 72esimo Argoviesi sul 2-2 contro Liverdon, erano avanti per 2-0, sta sempre vincendo il Vaduzza Vil per 3-1. Anche qui mancano 18 minuti più recuperi sul campo dell'Etoile a Caruj 1-1 tra la formazione di casa e il Bellinzona. Dovessero terminare così le partite, promosso in Super League sarebbe il Vaduz, la RAU andrebbe invece allo spareggio. Un'occhiata anche alla seconda semifinale della Master di tennis di Roma, dove è in corso una vera e propria battaglia tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev, 6-2 per l'italiano al primo set, 7-5 per il russo al secondo, e ora Sinner conduce per 4-2, sta anche piovendo nella capitale italiana. Lo ricordo, chi vince questa partita affronta in finale il norvegese Ruud. Sono le 21:44, un po' di musica e poi anticipiamo di qualche minuto l'informazione delle 22 per arrivare poi puntuali all'inizio del terzo tempo tra Stati Uniti e Svizzera. Svizzera avanti 2-0. Fools Garden, Lemon Tree.

0: Rete 1.
1: Le 21:51, l'informazione.
2: In studio Lino Bini, nelle trattative in corso a Washington per far cessare il conflitto in Libano. Emissari israeliani e libanesi hanno concordato di prorogare di 45 giorni l'attuale tregua in scadenza domenica. A darne notizia, al termine di due giorni di discussioni, il Dipartimento di Stato americano, che ha parlato di colloqui produttivi in vista di possibili future intese. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver colpito dall'inizio della settimana diverse centinaia di obiettivi militari di Hezbollah e di aver eliminato oltre 220 miliziani filo-iraniani nel sud del Libano. Forze israeliane che, secondo il primo ministro Netanyahu, hanno preso il controllo del 60% della striscia di Gaza. Si tratta della prima conferma ufficiale dell'espansione di Tel Aviv nel territorio palestinese devastato da due anni di guerra. Netanyahu, che ha pure annunciato l'uccisione nelle scorse ore di un importante leader di Hamas a capo della brigata Al-Qassam a Gaza. Anche il presidente russo Vladimir Putin, dopo Donald Trump, si recherà in Cina per incontrare Xi Jinping. Ad annunciarlo sono alcuni media di Hong Kong, stando ai quali la visita si terrà il 20 maggio e sarà di un solo giorno. Notizia che per ora non trova conferme ufficiali, che giunge a poche ore dalla partenza da Pechino dell'inquilino della Casa Bianca e che attesta la sempre più centralità e importanza a livello internazionale della diplomazia cinese. Nello stretto di Hormuz qualcosa si muove. Due petroliere, una greca e una battente bandiera panamense, hanno attraversato nelle scorse ore il braccio di mare chiuso alla navigazione controllato da Teheran e da Washington. E quanto emerge dal tracciamento delle due navi cariche di greggio, le prime a lasciare l'area dopo la chiusura imposta con motivazioni differenti sia dall'Iran sia dagli Stati Uniti. Anche quella trascorsa è stata una giornata senza nuovi casi di contagio o decessi legati al focolaio di antivirus scoperto su una nave da crociera che ha causato già 3 morti. Ad annunciarlo è il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che in una nota ricorda come il rischio per la popolazione rimanga molto basso. Al 15 maggio, precisano gli esperti, restano invariati in tutto 11 casi, di cui 8 confermati, 2 probabili e 1 sotto osservazione. Domani in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri.
0: Sport e musica.
1: E dopo due tempi, Svizzera avanti sempre 2-0 all'esordio dei mondiali di hockey contro gli Stati Uniti sull'altra pista, stesso punteggio che premia la Cechia nei confronti della Danimarca. 7 minuti alla 90esima invece in Challenge League, Raui Verdon 2-2, 3-1 della Vaduzzi in casa del Bill. Così dovessero finire le cose, salirebbe il Vaduzzi in Super League. A Raui invece allo spareggio, 85esimo a Carouge, Etoile 1, Bellinzona 1. Abbiamo ancora 5 minuti esatti prima della ripresa del gioco a Zurigo per il terzo tempo tra Stati Uniti e Svizzera. Allora ci ascoltiamo ancora la musica di Rete 1, Gabriella, When a Woman.

0: Comuni immortali, Achille Lauro ci porta all'ingaggio d'inizio del terzo tempo tra Stati Uniti e Svizzera. Allora cediamo il microfono a Lorenzo Boscolo.
1: 2-0 sempre per la nazionale di Yann Cadieu, grazie alle reti di Suter e di Andrighetto negli primi 11 minuti e 19 secondi di un primo tempo dominato dalla Svizzera. Nel secondo tempo, a livello territoriale, diamo pure ai punti il successo agli statunitensi, anche se le migliori occasioni le ha create ancora una volta la selezione svizzera, con due volte Ishii e una volta Niederreiter, tre buone opportunità. Sull'altro fronte da segnalare soprattutto un'occasione mancata con Coronato, che è stato anticipato dapprima dalla punta del pattino di Leonardo Genoni e poi dalla punta del bastone di Roman Josi. Quella è stata attorno al decimo minuto di gioco del periodo centrale l'occasione migliore per la squadra campionessa in carica, gli statunitensi, che nel secondo tempo, ci sono delle statistiche ufficiale, intanto il terzo è iniziato da un minuto, seguiamo Ishii, la sua serpentina è già entrato nel settore d'attacco, poi la conclusione di Marti, la deviazione davanti alla gabbia di Wall di Rochette, di pattino forse, strana carambola quella che ha subito il pack, in qualche modo la retroguardia americana è riuscita ad allontanare il disco già recuperato da Andrighetto e da Marti. Nel settore difensivo lo sgancio di Malgin, prova la conclusione in diagonale, un tiro alla Malgin, una saettina partita in modo impercettibile, bravo Wall in quel frangente, poi subito gli americani in avanti con Olivier, mette il disco dietro alla gabbia di Genoni, l'appoggio sulla blu, Ufko il numero 7 prova ad ottenere il diritto di entrare nello slot, mette il disco nello slot, c'è la deviazione di Berni, la pack che si in penna ed il gioco che viene interrotto dopo un minuto e 48 secondi dall'inizio di questo terzo periodo. Dicevo, a livello di statistiche ufficiali proposte dall'organizzazione di questo mondiale, ce n'è una che rende bene l'idea: il possesso del disco nel secondo tempo, il 58% di possesso americano contro naturalmente il 42% di possesso di disco della Svizzera. 4 minuti e 11 dentro il terzo d'attacco per gli statunitensi, 2 minuti e 22 dentro il terzo d'attacco per gli svizzeri, ma in quei 2 minuti e 22, come raccontato in precedenza, ci sono state quelle tre buone ghiotte opportunità per portare a tre le reti di vantaggio della squadra di Cadieu, ora costretta con Berci a recuperare la pacca, bravo Turcao a recuperarlo di Sarcione, poi mette nello slot Niederreiter, si fa cogliere nuovamente impreparato, aveva mancato l'impatto con il pacca, il 22 che ci riprova, prova la conclusione, questa volta c'entra il bersaglio ma c'è la deviazione riuscita da parte di Wall, disco che finisce l'MLM nella zona neutra, già recuperato da Calvin Türkauf, prova a premere la Svizzera nel tentativo di portare a tre le reti di vantaggio sui campioni olimpici ed in carica, gli Stati Uniti che provano invece a ripartire, sono riusciti a scippare il pack, lo riportano con Moore, prova la conclusione in diagonale, l'attento Genoni è davvero gigantesco quando è impegnato in una fase importante come un mondiale, è lì sempre pronto a bloccare i pack. Anche in questo frangente la diagonale proposto dal numero 11 degli statunitensi è stato intercettato con grande senso della posizione, ma ovviamente non dobbiamo dire niente a Leonardo Genoni, quando c'è veramente, e anche questa sera lo ha dimostrato. C'era stata un'altra occasione nel corso del periodo centrale, un velenoso diagonale scoccato dal bastone di Justin Falk, il capitano della squadra avversaria, toccato anche lì impercettibilmente dal guantone da presa del portiere dello Zugo, con il disco che è andato a sfiorare la traversa, ma che non ha fatto felici gli americani. Anche in quel frangente la presenza di Genoni è una presenza che conta, e come riparte l'America, lo fa con il 16 a Lorraine, l'appoggio sulla blu è per ancora Moore, prova a trovare una soluzione in diagonale, ci provano ma non trovano le linee di tiro pulite, ancora gli americani che provano a mantenere il possesso del disco nel terzo d'attacco. Higgins è lì nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Genoni, è affrontato con successo da Ria, che gli toglie il pack e poi Knack lo allontana mettendo la palombella nella zona neutra, ma ancora l'America che sta prendendo coraggio e sta guadagnando centimetri. Qui però Higgins si fa sorprendere, c'è l'intervento riuscito da parte di Iosi, poi l'allungo di Kukan, disco dietro la gabbia degli statunitensi, attenti a Ishier, abile normalmente a difendere il pack, anche Rochette prova a farsi valere e soprattutto subisce il fallo, il numero 93, il losannese Theo Rochette, dà l'opportunità per la prima volta all'interno di questa prima sfida del torneo preliminare del gruppo A per la Svizzera di giocare in superiorità numerica. Siamo alla 4:03, 2 minuti di superiorità numerica per un cross check, se ho ben visto, operato dal numero 55 Lindgren. Il numero 55 è lui in effetti il colpevole di quel colpo che ha fatto barcollare Rochette e dà l'opportunità appunto ai nostri di giocare per la prima volta in questo mondiale in superiorità numerica. Andrighetto è lì sulla blu con Iosi, recupera la pacca Andrighetto, l'appoggio per Malgin, imprecisa però la soluzione del numero 85, costringe tutti quanti ad uscire dal terzo d'attacco a completare lo special team. Ci sono Timo Maier e naturalmente Nico Ishie. Si riparte da Andrighetto, blue liner per l'occasione assieme a Roman Iosi, l'appoggio per Ishier, la conclusione, disco che rimbalza sul bastone di Malgin, non riesce a trovare la soluzione, Malgin rimette il disco nello slot mettendo un po' in imbarazzo Ishier che recupera il pack, Iosi non riesce a trattenerlo all'interno del settore d'attacco, c'è il pattino di Steves, lo butta in zona neutra, Iosi poi lo riporta dentro di forza nel terzo d'attacco, Timo Maier va in appoggio del capitano, siamo lì a ridosso del linea blu contro la balaustra laterale, gli americani sono aggressivi in scatola, in box play, in inferiorità numerica e in effetti vincono l'ultimo duello scaraventando poi il pack con Sazon direttamente dietro alla gabbia di Leonardo Genoni, la prima parte della penalità se n'è andata, c'era una seconda da prendere ma rimangono solamente 43 secondi, si incarta Dan Kukan, può ripartire con Cotter l'America, o meglio gli Stati Uniti, disco che viene mantenuto nel terzo difensivo degli elvetici, scivolano via secondi preziosi, Sutter prende possesso del pack della situazione, l'appoggio è per Ria, naturalmente è entrato il secondo special team, ha completato da Niederreiter sulla pack nell'angolo da Rochette e poi sulla blu come detto c'è Kukan, pasticciano assai però in superiorità numerica dando l'opportunità agli statunitensi nuovamente di allontanare il pack, disco nuovamente depositato allora dietro la gabbia di Leonardo Genoni quando manca un secondo e termina qui la penalità inflitta al difensore 55 degli statunitensi che ora ci riprovano con Steves, l'appoggio è per il tentativo di Moore che non trova la linea di passaggio nello slot, disco buttato dalla retroguardia elvetica in zona neutra, Berci se ne impossessa, non riesce a far filare la pack tra i gambali di un avversario, disco subito ripilotato nella zona neutra dove c'è però l'intervento riuscito da parte di Christophe Berci, appoggio ritroso e poi Berni che sgancia il pack mettendolo semplicemente nel terzo di difesa avversario, Moore prova a liberare Leonard nettamente anticipato da Maier che prova a far partire Ishier, anticipato a sua volta da Coronato, poi in avanti dello statunitense non riesce però a trovare un compagno libero, si incartano in parecchi, disco che carambola nell'angolo dove c'è Iosi, scivola a ridosso a contatto meglio con Max Plant che vince anche l'ultimo duello, poi c'è Iosi che prova a farlo barcollare ma ancora Coronato, prova la conclusione in diagonale, c'è parecchio traffico davanti a Genoni, disco che si impenna, va a sbattere contro l'angolo di fondo e poi va a finire direttamente nel terzo di difesa degli statunitensi, che provano ad aggredire perlomeno il terzo difensivo degli svizzeri. Non è facile passare, ma di tanto in tanto qualche disco filtra come in questo frangente, ma l'ultimo a toccarlo è ancora Berci, che poi rilancia immediatamente Niederreiter. L'occasione, mette il disco nello slot, l'intervento in anticipo su Türkauf firmato Justin Folka. Ancora Niederreiter a recuperare in zona neutra, poi viene agganciato ma rimane in piedi, riesce a mantenere per qualche istante il possesso delle pacche, poi però gli americani lo buttano fuori con Novak anticipato all'ingresso del terzo difensivo dall'intervento riuscito da parte di Maier, che poi ha consegnato il pack a Moser. Arriva da dietro anche Pio Sutter, non riesce a trovare l'impatto con il pack a ridosso della gabbia avversaria. Disco nuovamente ricacciato nel terzo di difesa della Svizzera, si prova a ripartire con Pio Sassut, che poi cerca e trova Berni lateralmente, zona neutra, sbaglia Malgin, può ripartire il team statunitense con poi la conclusione firmata dalla lunga distanza da Olivier. Disco spezzato e deviato dagli svizzeri, disco nello slot, si perde il bastone Malgin, una carambola di Steves e la rete degli statunitensi. A questo punto non c'è più capito nulla la retroguardia degli svizzeri, un disco perso da Malgin, hanno creato semplicemente confusione, caos gli americani con Steves, Alex Steves, il numero 21, che è riuscito a far penetrare il puck direttamente tra i gambali, forse addirittura di Egenoni, oppure lateralmente. Chiedo anche sostegno con le immagini a Patrick Locatelli, è stato Steves comunque a realizzare il gol.
0: Sì, stavo rivedendo in questo momento il replay, dovrebbe essere passato sopra, sì esatto, sopra la spalla destra di Egenoni, proprio nel 7, dunque non è passato tra i gambali.
1: Dunque, perché forse c'è stata una deviazione, per quello mi sono lasciato ingannare dalla lunga distanza. Sta di fatto, perché questo è il dato di fatto che più conta, è che all'ottavo minuto e 45esimo secondo arriva la prima importante rete in questo terzo periodo degli statunitensi, che ci hanno dato e parecchio, mettendo in pista parecchia energia soprattutto. Non è facile comunque superare gente del calibro di Josi, di Kukan, di Marti, di Egli, di Moser, di Berni, insomma ci hanno creduto, ci hanno provato, hanno creato soprattutto un po' di caos e quel disco perso da Malgin ha dato l'opportunità di riaprire naturalmente questo confronto. Knack si trascina il puck permettendo ai rimanenti della quarta linea di farsi sostituire, disco poi riconsegnato, diciamo così, agli americani in zona neutra. La pista capisce del momento, non dico delicato ma importante, del terzo periodo, e torna ad incitare la selezione di Janka Dio. Rochette fa tutto da solo, Rochette avvicina la gabbia, prova la conclusione, la parata di Wall, bel movimento da parte di Theo Rochette, che quando ha un po' di spazio non è troppo controllato a uomo o a vista, riesce spesso e volentieri a creare qualcosa di buono. È stata l'occasione, una bella serpentina, si è avvicinata lateralmente sulla diagonale, meglio alla gabbia avversaria, poi ha provato con un polsino sorpreso prendere Wall, non c'è riuscito la Svizzera. Patrick, siamo in modalità power break qui alla Swiss Life Arena, dunque una pausa 70 secondi, deve assolutamente ritrovare un po' più di coesione, soprattutto concedere meno spazio agli americani che stanno tornando.
0: Sì, un po' Lorenzo era inevitabile perché sotto di due reti doveva spingere, così infatti sta facendo la formazione statunitense, però è vero che serve ricompattarsi, c'è forse qualche spazio in più, il gioco forza lasciato, magari un pochino di stanchezza che subentra anche nel terzo periodo, si riesce a ragionare forse un po' meno, a compattarsi un po' di meno, però ecco, sì, servirebbe portare questo risultato ancora avanti di almeno un 7-8 minuti, poi magari provare a porta vuota a chiuderla sul 3-1. Nel frattempo ne approfitto rapidamente per dire che la Cecchia si è portata sulle 3-0 contro la Danimarca con un'altra, con una vecchia conoscenza del nostro campionato, ossia l'immortale Roman Cervenka, dunque 3-0, e poi si è conclusa la stagione 25-26 di Challenge League. Il Bellinzona l'ha chiusa con una pari in casa del Carugia 2-2, ma soprattutto la Rau, che era avanti 2-0 su Liverdon con in tasca la promozione finalmente dopo 11 anni, ha pareggiato con la formazione ospite e dunque dovrà passare come l'anno scorso dallo spareggio e come l'anno scorso affrontando il Grasshopper. Torna invece dopo 5 anni in Super League il Vaduz, che si è imposto per 3-1 in casa del Vill. A te.
1: Bayer prova la conclusione, si sacrifica dinanzi al 28 il numero 55 Lindgren, block shot questo importante, frutto anche dell'esperienza trascorsa soprattutto a New York con i Rangers, a parte del difensore degli americani. Ma subito la Svizzera ha vinto un ingaggio, il share ha dato a Timo Meier. I due Neceller si sono gettati a capofitto nel terzo offensivo, hanno provato subito a combinare qualcosa di grosso dalle parti di Joseph Wall, il portiere statunitense. Ingaggio guadagnato per Bercia, che andrà a contendere il pacca coronato. È un ingaggio offensivo per la nazionale di Yann Cadieu, che si vede avvicinare la formazione statunitense. Ingaggio vinto da Bercia, riesce a trattenere il pacca con la punta del bastone anche Timo Niederreiter, ancora Niederreiter, disco che si impenna, toccato per ultimo da Türkauf. Il gioco si spezzetta ancora un attimino e questo è un buon momento per, a mio giudizio, spezzettare il gioco, vista l'irruenza degli americani, che ora andranno naturalmente alla caccia del gol del pareggio. Spezzettare un po' il ritmo, tagliare un po' le gambe ai giovani statunitensi non fa male, non ci fa male. Poi qualche guizzo all'immagine di quanto proposto poco fa da Theo Rochette salterà fuori in questi 9 minuti e 37 secondi che ancora ci separano dalla terza sirena. In caso di pareggio evidentemente si andrà all'overtime e perché no, ci sta anche qualche rigore, non sarebbe insomma la prima volta. Intanto disco che finisce nel settore difensivo degli statunitensi, ciò che permette un cambiamento di uomini operato dalla panchina diretta da Yann Cadieu. Dentro Pius Sutter, l'appoggio è per Egli, verticalizzazione per Andrighetto, tocca la pacca evitando la liberazione vietata, ma non c'è Malgin a recuperare quel disco. Può uscire il team statunitense, ci prova perlomeno con Kaiser dal proprio settore difensivo. Il 44 perde la pacca, lo recupera allora per lui Lorai, appoggio in avanti per Moore, l'appoggino per Tommy Novak che aggira la gabbia di Agenoni, poi la conclusione al volo di Howard, la parata di Leonardo Agenoni. Segniamoci questo intervento, l'11-19 di Leonardo Agenoni, che potrebbe già essere, ma ci vuole il replay, potrebbe già essere considerato, Patrick, uno dei grandi big save. Hanno girato la gabbia, uno schema naturalmente ideato dagli statunitensi, conclusosi con una diagonale micidiale al volo. Davanti a Agenoni c'era Dominic Egli, ma davvero bello l'intervento di Agenoni, spaccata con poi il sollevamento del guantone da presa da vinghiare quella pacca, scagliato da Howard, come detto.
0: Sì, soprattutto perché era davvero inaspettato, ci si poteva attendere la conclusione del giocatore, mi sono perso chi fosse ad aver passato il disco ad Howard, però
1: Novak.
0: Ecco, ci si poteva aspettare il tiro da parte sua, però ha deciso di aprire più in una lateralmente su una posizione davvero difficile, però il disco sarebbe comunque entrato in porta, non fosse che Agenoni ci ha messo il guantone, come quando prendi quella mosca che ti dà un po' fastidio.
1: Lui le prende, però, a differenza diciamo del 98% della popolazione, pazzesco, davvero bell'intervento, ma anche un bel movimento, va riconosciuto quello degli americani, come dicevi è stato Novak ad aggirare una prima volta in velocità, molto velocità, ci ha messo in quell'azione di aggiramento la gabbia di Genone, poi ha fintato il tiro in diagonale, in backhand lo ha messo in avanti per la conclusione che in effetti è stata scottata da Howard, se ricordo bene la 22, sì, è il numero 22, ma l'intervento di Genone davvero vale più che una fotografia, vale sicuramente perlomeno in questo momento il mantenimento di quel golletto di vantaggio. 2-1 Svizzera, 8 minuti e 20, c'è ancora davvero tanto hockey da seguire, da giocare per le due formazioni, con comunque gli americani che martellano, continuano a martellare, anche se con grande lucidità, con grande ordine e con un grande Genone, la Svizzera sta reggendo senza soffrire, diciamo così, più di quel tanto, ma non bisogna mai dare troppo spazio agli statunitensi, che fino all'ultimo centesimo andranno avanti e sono sicuro a martellare, giustamente come proponeva Patrick Locatelli dallo studio. Beh, prima o poi, se non arriva il gol del pareggio, bisognerà togliere Joseph Ball, il portiere numero 60, e per la Svizzera, beh, qualche prateria, qualche pertugio ci sarà, anche se non siamo decisamente ancora lì, perché siamo a 7:28 dalla termine. Crack raggiunge il puck in zona neutra, l'apertura è per Timo Meier, la cavalcata del 28, mette il disco nello slot, e ci arriva, ma davanti a lui c'è Folk che devia il puck, bel movimento questo tipico da giocatore di National Hockey League, repentino il passaggio nello slot, ancora Meier a cercare questa volta Rochette nello slot, c'è l'intervento di Higgins, l'appoggio è per Moore, attenti a Moore che prova ad aggirare la gabbia, questa volta è bravo Kukan a spalmare la numero 11 contro la balaustra laterale, ma è ancora in movimento, è ancora pericoloso con la conclusione di Clifton fuori bersaglio, forse c'è stata la deviazione da parte di Marti, ancora Clifton a recuperare la pacca, spingono gli americani, lo avete capito, altra conclusione di Moore dalla blu, si crea il caos davanti a Genone, ha risolto in qualche modo dagli svizzeri che con Timo Meier incappano però in una inevitabile liberazione è vietata. 6 minuti e 28 ancora a disposizione per il team di Yann Cadieux per contrastare il team di Dan Granato, giovani americani che hanno tra l'altro un'età media di 25 anni, prendendo tutto il roster portato qui alla Swiss Life Arena contro i 29 degli svizzeri, ci sono 4 anni di media di differenza, sono parecchi comunque a livello naturalmente di esperienza, a livello di energia lo stiamo assistendo, gli americani non sono secondi davvero a nessuno. Ancora Kaiser, si avvicina alla gabbia di Genone, mette poi a ritroso la conclusione in diagonale, ancora una volta contrastato efficacemente il tiro di Max Plaint dall'immenso Leonardo Genone, che pian piano si sta prendendo la stella del miglior in pista, qualche intervento sparso nel primo, qualche intervento sparso nel secondo, nel terzo tempo sta reggendo un po' la baracca, perché qualche tiro in più è filtrato nel corso di questo forse ultimo periodo di tempo. Ancora un appoggio in avanti, ancora l'America che ci crede a 5:53 dal termine, stanno aumentando i giri, l'appoggio di Leonard, un tiro deviato, o un passaggio meglio deviato con il bastone allungato da Berni, che fa valere comunque la grossa esperienza, giocatore che oltre ad aver difeso la maglia della Ginevra ultimamente nelle ultime stagioni ha giocato anche in National League e giocherà per lo Zurigo. Power break, un po' di pausa dalla Swiss Life Arena, 2-1 per la Svizzera sugli statunitensi, siamo a 5:38 dalla termine, ci sarà un po' da soffrire Patrick fino al termine mi sa.
0: Penso proprio di sì, ma d'altronde, malgrado sia infarcita di giovani, non ci siano grandissime stelle in questa formazione statunitense, rimangono appunto gli Stati Uniti campioni in carica e campioni olimpici. Mancano 8 minuti invece a Friburgo, dove la Cechia sta portando a casa la prima vittoria 3-0 avanti nei confronti della Danimarca. Lo ricordo, nel pomeriggio la Finlandia ha sconfitto 3-1 la Germania, il Canada invece ha battuto nel big match la Svezia 5-3, poi poi ricordo i finali in Challenge League. Il Vaduz dopo 5 anni torna in Super League in virtù del successo per 3-1 a Ville. La pareggiata invece l'Arau, che era avanti 2-0 su Yverdon, 2-2 la finale. Arau che dovrà giocarsi lo spareggio per salire in Super League, dovrà ancora insomma sudare per tornare forse dopo 11 anni in Super League, lo farà ancora contro il Grasshopper. Ha concluso con un pari la sua stagione il Bellinzona, 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. A te Lorenzo Boscolo.
1: 5 minuti e 38 con l'ingaggio vinto dalla Svizzera, perde il contatto con il suo bastone Bercia, dà un calcio alla PAC per farlo entrare nel terzo difensivo degli statunitensi. 2-1 sempre per la Svizzera di Yann Cadieux quando stiamo appunto per entrare negli ultimi 5 minuti di questo terzo periodo all'interno della Swiss Life Arena. Una buona Svizzera comunque, quella che ha debuttato ufficialmente a questo mondiale casalingo. Ancora Türkauf, sbaglia però, Türkauf ha perso il pack, non ne ha saputo approfittare il numero 22 Howard, perché è contrastato efficacemente dall'altro 22, quello indossato da Nino Niederreiter. Ancora gli americani, altra conclusione dalla lunga gittata, diciamo così, proposta da Nelson, poi dall'altra parte prova a ripartire con Pio Sutter, la Svizzera si inceppa nell'ultimo passaggio, peccato. Ma attenzione agli americani, anche con Nelson che ha giocato pochissimo, buttato nella mischia in questo finale di partita, altro tiro contrastato però efficacemente poco fa appunto dal nostro portiere, da Leonardo Genoni. Ma ancora un disco gestito dall'America, provano ad entrare, non ci riescono questa volta con Wait Kaiser, ricacciato il pack nel terzo difensivo, disco ritrovato da Ryan Ufko, l'appoggio in avanti, poi lo trascinano quel pack fisicamente dentro nel settore difensivo, c'è l'intervento riuscito da parte di Kukan. Jäger entra per noi nel terzo d'attacco, finalmente ci rientriamo in quel terzo d'attacco. Marti dalla linea blu mette il disco semplicemente nello slot, disco intercettato su anticipo di Knack, bravissimo Knack a recuperare il pack, si gira, prova la conclusione, la parata di Wall, poi da dietro arriva la conclusione dello stesso Knack, disco deviato davanti al portiere avversario, 3-1 per la Svizzera a 3 minuti e 39 dalla termine. Un tiro forse deviato da Jäger, staremo a determinare chi ha permesso alla Svizzera di ritrovare questo doppio vantaggio. Ma qui lode assoluta per Knack, è stato il numero 8 a trascinare il pack in modo decisivo, a recuperarlo soprattutto inizialmente in modo decisivo nel terzo difensivo degli americani, poi ha girato la gabbia di Wall, si è messo sulla linea blu, ha lasciato partire un tiro appoggio classico di polso a mezza altezza ed è stato Jäger ad alzare il bastone e a deviare il pack tra i gambali dell'incolpevole portiere americano, che è costretto al 14esimo minuto, anzi al 16esimo minuto e 21esimo secondo, in sostanza 3 minuti e 39 dalla termine, a capitolare per la terza volta. Il destino di Knack, il destino di Jäger si stanno e si sono incrociati firmando i loro nuovi contratti le squadre, nel senso che Jäger ha preso il posto di Knack a Davos, Knack ha lasciato il posto a Jäger firmando per lo Zurigo, sono stati loro a creare questa opportunità grossa alla Svizzera di tirare un po' il fiato e di gestire con maggior tranquillità l'ultima parte del terzo periodo, anche perché gli Stati Uniti stavano davvero minacciosamente, sempre più minacciosamente imperversando dalle parti di Leonardo Genoni. Insomma, Patrick, è bastato accelerare, è bastato mantenere il possesso, è bastato fondamentalmente tirare un tiro in direzione della gabbia avversaria per centrare un 3-1 che sembrava quasi un po' inesperato.
0: Sì, per una trentina di secondi ci è parsa la Svizzera dei primi 20 minuti. I rossocrociati davvero, quando accelerano, sono impressionanti nell'esecuzione, nelle conclusioni e nella creazione proprio dell'azione. Qui è stato bravo, come bene spiegavi, Knack, a non mollare, a insistere, e poi con un tiro che si vede soprattutto nel campionato in cui giocano i giocatori degli Stati Uniti, ossia la NHL, quel classico tiro nel traffico che poi attende un bastone amico, in questo caso è stato quello di Jäger, alla deviazione, e Wall poco ha potuto se non raccogliere per la terza volta il disco alle sue spalle.
1: Mettiamoci un pizzico di maturità, lo dicevamo, la differenza tra gli Stati Uniti che vediamo attualmente e la Svizzera è l'esperienza nella gestione proprio di un mondiale che comunque è lungo, 7 partite prima di giocare finalmente un quarto di finale, e la Svizzera di esperienza ne ha davvero da vendere, leggendo anche semplicemente i risultati ottenuti nella gestione Patrick Fischer. Insomma, due finali negli ultimi 2 anni vogliono pur dire qualcosa. E se posso permettermi, la differenza tra la partita tra Finlandia e Germania, con i finlandesi che alla fine hanno vinto, è semplicemente l'appoggio del pubblico casalingo, perché questa sera c'è lo stesso pubblico, ma stanno incitando dall'inizio gli elvetici, ma la tipologia del risultato e come si è sviluppato il risultato è identico anche nel tardo pomeriggio. La Finlandia, quando ha voluto accelerare con la Germania che stava cercando invece di rientrare in partita, ebbene Puyo Järvi è un altro nome conosciuto, la finlandese che gioca con la Ginevra Servette, un po' come Jäger da poco fa, ha dato una mazzata alla possibile rimonta degli tedeschi. Dunque due squadre, finlandesi e gli svizzeri, che comunque a livello di maturità e a livello, lo ripeto, di gestione del torneo ci sanno fare. L'occasione per Andrighetto, solo davanti a Wall, il polsino intercettato con mestiere questa volta dal portiere statunitense, ci poteva scappare la doppietta che non arriva per Sven Andrighetto, se n'è andato via, arrivato solo dinanzi alla numero 60, ha provato con il classico tiro di polso repentino al volo, violento, con il guantone da presa già aperto, è riuscito a bloccare quel pack, e poi Higgins e Malgin hanno avuto qualcosa da dirsi lì nell'angolo, sia il numero 10 che il 62 elvetico verranno accomodati o dovranno essere accomodati, diciamo così, nelle rispettive panchine dei penalizzati. E questo a 33 secondi dal termine della prima fatica elvetica contro gli Stati Uniti, ci apprestiamo a contabilizzare i primi 3 importanti punti, intanto 3 fischi, Malgin da una parte e Higgins, il giovanissimo talentuoso 19enne numero 10 degli statunitensi, appunto come dicevo poc'anzi, vengono accompagnati per 2 minuti nelle rispettive panchine, ma tra 36 secondi più o meno e qualche minuto echeggerà all'interno della Swiss Life Arena l'inno svizzero, inno che era già echeggiato all'inizio di questi mondiali durante la cerimonia ufficiale di apertura che ha preceduto questa cavalcata svizzera a livello sportivo, e si appresta appunto a vincere. Lo ricordo, la Svizzera ha fatto sostanzialmente la differenza a livello di reti naturalmente nel primo periodo, dove la Svizzera ha giocato decisamente meglio rispetto agli statunitensi. Alla 2-0-3 Sutter ha portato su Mischia in avvantaggio i suoi all'11-19 con un bel diagonale raddoppio per gli elvetici firmato da Sven Andrighetto. Nel secondo tempo la Svizzera ha retto, anche se ha avuto le migliori occasioni, lo ripeto, 2 volte con Nico Ischer, 1 volta con Nino Niederreiter, malgrado ciò c'è stato un dominio territoriale degli statunitensi, stoppati 1 volta da Josi, 1 volta forse più di 1 volta dagli interventi dell'ottimo Leonardo Genoni, e poi in questo terzo tempo che ci apprestiamo a chiudere, la prima Stivs all'8:49 ha trovato il gol della rinascita americana, 2-1, americani che ci hanno creduto, che hanno spinto, che ci hanno crediti, e poi hanno dovuto soccombere in quei 30 secondi descritti da Patrick Locatelli, dove la Svizzera è tornata ad essere, dove la Svizzera ha vista nel primo tempo. Knack ha fatto tutto e Jäger ha contabilizzato deviando quella pacca del numero 8, realizzando il gol che ci dà i primi tre punti, gli ultimi 16 secondi di gioco. La Svizzera batterà i campioni olimpici, la Svizzera batterà i campioni in carica, la Svizzera si prende i primi tre importanti punti. Domani sera saremo qua per vivere il secondo confronto della Svizzera contro la Lettonia. È finita, la Svizzera ha battuto in questa sfida iniziale gli Stati Uniti per 3-1. C'è anche uno spazio dedicato a un momento pugilistico con protagonista per la Svizzera soprattutto Yanis Moser, ma anche Riad, qualche scazzottata, qualche casco già saltato. Fortunatamente non ci sono guantoni lasciati sul ghiaccio, ci saranno e non ci saranno sanzioni. Un po' di fischi per gli americani, se lo meritano anche. Gli americani sono stati battuti dagli svizzeri, noi ci sentiamo più tardi. Patrick Trice Dovalini.
0: Grazie Lorenzo Boscolo dunque per aver trattenuto tre punti in Svizzera all'esordio dei rossocrociati vincenti per 3-1 sugli Stati Uniti. Si sta ancora giocando a Friburgo, tre minuti alla fine della partita, Cechi avanti 3-0 sulla Danimarca. Chiudo ricordandovi che in Challenge League Levaduz è stato promosso in Super League dopo 5 anni, battendo 3-1 il Vil. 2-2 terminata invece tra Rau e Yverdon, la gettata alla vento un'altra volta la formazione argoviese, che era avanti 2-0 contro appunto l'Yverdon. Dovrà passare dallo spareggio come l'anno scorso e come l'anno scorso contro il Grasshopper per provare a tornare nella massima serie dopo 11 anni di assenza. Ha concluso la sua stagione con un pari a Carouge il Bellinzona, 2-2 il finale. Da Patrick Locatelli e Massimo Benzoni in regia è tutto, grazie per essere rimasti con noi e buona serata.
2: Sport e musica.

0: 22:39. Buonasera a tutti voi. La nazionale svizzera di hockey su ghiaccio ha cominciato bene questi mondiali con la vittoria contro gli Stati Uniti per 3-1. E noi facciamo tardi.
1: E facciamo molto tardi, direi.
0: Non ti sento.
2: Adesso sì.
0: Sì.
2: Perché non era aperta la linea.
0: No.
2: Dicevo molto tardi, perché in realtà abbiamo pochi minuti prima del notiziario delle 23, poi i nostri 25, 27, eccetera, eccetera, che ancora ci saranno, li intratterremo nell'ora che volge verso la mezzanotte. Mi permetto di suggerire comunque di non abbandonarci, perché abbiamo da proporvi alcune riflessioni che ci vengono come sempre anche un po' dal ruolino delle date alle quali ci ispiriamo, e quindi ci permetteranno di parlare di due artisti che ciascuno a modo proprio hanno comunque lasciato un segno indelebile.
0: Certo.
2: E continuano anche a lasciarlo, peraltro.
0: Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi, buon ascolto. E la nostra musica adesso si fa italiana con Irene Grandi e Boom Boom.

0: Stamattina tardi sulla Rete 1 facciamo gli auguri di buon compleanno a, come definirlo, compositore, multistrumentista, produttore discografico, artista visivo, diciamo al poliedrico Brian Eno, che oggi festeggia le 78 primavere. Brian Eno ha fatto parte della storia della musica, producendo alcuni album molto importanti di David Bowie, dei Talking Heads, degli U2, dei Coldplay, ed è considerato uno degli inventori della musica cosiddetta ambient, musica d'ambiente. E nella sua carriera ha composto circa 11.000 tracce, 11.000 brani, che corrispondono a più di 40 giorni di musica, e con un software lui è in grado di generare delle composizioni uniche, combinando questi brani in modo del tutto imprevedibile. Ci lavora da una ventina d'anni a questa parte, ben prima che si parlasse di intelligenza artificiale.
1: All'anagrafe si chiamerebbe Brian Peter George Eno. Il cognome ha origini abbastanza particolari, perché lui è nato nel Suffolk, in Inghilterra, da un impiegato postale e riparatore di orologi, mentre la madre è di origini belghe e suo nonno era un polistrumentista. Eno è appunto maggiore di tre figli. Il loro cognome deriva dal cognome ugonotto Henault, insieme al resto della famiglia. In particolare ha vissuto insieme appunto al resto della famiglia e ai genitori, ed è stato poi cresciuto nella fede cattolica. Vabbè, un dettaglio, ma visto che parliamo di

0: Gran Bretagna, magari è anche utile sottolineare queste differenze. Il cognome Ino effettivamente è abbastanza particolare. Se qualcuno fatica a identificarlo proprio per questa sua ecletticità, pensi a quello che era diventato a un certo punto una delle sue creazioni forse feticcio, Music for Airports. Lo trovate anche facilmente su YouTube, quella musica per ambiente di cui Ino è stato uno dei precursori. Allora, io non vorrei metterla giù troppo dura, ma io ho avuto anche l'occasione di incontrarlo, Brian Eno, e te l'ho anche già detto, perché
1: la
0: circostanza è abbastanza particolare. Era il 2019 e io casualmente, grazie agli amici più addentro di me in cose di spazio e di scienza, mi avevano ricordato che quell'anno il festival Starmus, che sta per Star in Music, organizzato tra gli altri da Brian May, che si è messo insieme ad un astrofisico,
1: chitarrista dei Queen,
0: per fare uno dei cofondatori dei Queen, che tra l'altro è laureato anche in astrofisica, si erano insomma organizzati questi festival ogni circa 2 anni, e in quell'occasione si tenne a Zurigo. E nonostante la poca eco mediatica che aveva seguito quella edizione, io comunque riuscii ad andare almeno a seguire la prima serata, e nella prima serata c'era tra le occasioni da rispettare anche l'attribuzione della Stephen Hawking Medal for Science Communication for Music and Arts, intitolata Stephen Hawking, che è stato uno dei più grandi astrofisici dopo Albert Einstein, così, tanto per dire quello che
1: così.
0: Tra l'altro ha vissuto gran parte della sua vita su una sedia a rotelle, perché era completamente bloccato nei movimenti e parlava attraverso un computer. Insomma, questo festival dedicato alla musica e alle stelle e allo spazio attribuiva questa medaglia intitolata a Stephen Hawking a personaggi che venivano ritenuti comunque significativi nel campo delle arti e della comunicazione. E proprio in quell'edizione una delle medaglie venne proprio attribuita a Brian Eno per la sua capacità anche scientifica di portare un contributo fondamentale alla musica e all'arte. Solo che a consegnargliela c'era un certo Peter Gabriel. Ora, sul palco della Samsung Arena io vidi Brian Eno premiato da Peter Gabriel in una serata in cui le altre medaglie erano state assegnate per la scrittura scientifica a un certo Elon Musk, che si era collegato in videoconferenza, per il film e l'intrattenimento a un documentario che a quell'epoca, quando uscì, fece un certo rumore, perché era dedicato alla ricostruzione con le immagini le più perfette possibili sullo sbarco di Apollo 11, quindi prima missione lunare, e il premio alla carriera a un certo Edwin Buzz Aldrin, che era pure presente, che ai non addetti ai lavori, ricordo, è il secondo uomo ad aver messo piede sulla Luna dopo Neil Armstrong nel luglio del 1969.
1: Quindi era una bella compagnia,
0: ma la cosa divertente è stata che alla fine della serata, e anche questo te l'avevo già ricordato, io mi ritrovai praticamente sulla piazzetta antistante l'entrata della Samsung Arena, e sciamavano tutti gli ospiti di quella serata, poi ce ne sarebbero state altre con la presenza di vari premi Nobel e altri astronauti, e io ero lì con gli amici e assistevo a questa transumanza di ospiti che andavano a prendere il pullman che poi le avrebbe riportate in città ad alloggiare negli alberghi prenotati. E così mi vidi passare davanti Peter Gabriel, Brian Eno, Buzz Aldrin, Harrison Schmitt, che è stato il penultimo uomo a camminare sulla Luna, e tutta una serie di altri ospiti che giustamente salivano tranquillamente. C'era tra l'altro anche Claude Nicollier, l'unico astronauta finora ad aver volato nello spazio, e quindi c'era questo parterre di ospiti che era lì tranquillamente senza che ci fosse grande, non che ci dovesse essere una folla. Però, insomma, vedersi passare accanto Peter Gabriel e Brian Eno che conversavano amabilmente mi è rimasto, insomma, abbastanza impresso. E credo che l'attribuzione di questa medaglia a Brian Eno certifichi, se ce ne fosse ancora bisogno, della sua capacità innovativa e sperimentale, sì, nel campo della musica, che lo ha portato, direi, alle nuovissime frontiere della musica, perché appunto tu mi dicevi, guarda che Brian Eno si esercita anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e non lo fa in modo, diciamo, gratuito.
1: Sì, e tra il 76 e il 79 Eno, che ricordiamo oggi festeggia il 78esimo compleanno, collabora con David Bowie per quella che viene chiamata la trilogia berlinese, composta da tre album che sono Low, Heroes, quest'ultimo vede la partecipazione anche della chitarra di Robert Fripp dei King Crimson, e Lodger, tre dischi che segnano il momento più sperimentale della discografia di David Bowie. Sono tre dischi che avranno poi grande influenza sui gruppi della successiva stagione della New Wave europea. Heroes diventa una delle canzoni simbolo di David Bowie. I sintetizzatori e parte della produzione sono appunto di Brian Eno.

0: amanti, uno di Berlino Est, l'altro di Berlino Ovest. Il loro amore è diviso dal muro e sognano di essere liberi nuotando con i delfini.
1: D'altronde è un brano del 1977, sì. Quindi siamo ancora in epoca di contrapposizione tra i blocchi.
0: Registrato a pochi metri dal muro, presso uno studio di registrazione che un tempo era una sala da ballo per gli ufficiali della Gestapo, poi trasformato in studio di registrazione.
1: Insomma, si sente la classe di David Bowie e si sente anche la, diciamo, innovazione sonora portata da Brian Eno, che abbiamo ricordato perché oggi compie 78 anni.
0: E c'è la sua mano in Heroes, che appunto abbiamo appena ascoltato.
1: Quindi se cercate qualcosa di Brian Eno non avete che da andare su qualsiasi piattaforma dove c'è musica e ne trovate quante ne volete, lo stesso dicasi per David Bowie. Dopo le 23, visto che incombe a breve anche l'aggiornamento del notiziario, che sicuramente farà menzione anche della prima vittoria importante della Svizzera ai mondiali di hockey, noi torneremo per celebrare un'altra grande artista, e lo faremo in maniera, diciamo, un po' particolare. Lei è un indimenticabile ed è Mia Martini, quindi se siete curiosi di ascoltare che cosa racconteremo e sentiremo, vabbè, restate con noi.
0: Intanto i Calls di Summer Sunshine.

0: Rete 1.
1: Le 23.
2: In studio Lino Bini. Nelle trattative in corso a Washington per far cessare il conflitto in Libano, emissari israeliani e libanesi hanno concordato di prorogare di 45 giorni l'attuale tregua in scadenza domenica. A darne notizia, al termine di due giorni di discussione, il Dipartimento di Stato americano, che ha parlato di colloqui produttivi in vista di possibili future intese. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver colpito dall'inizio della settimana diverse centinaia di obiettivi militari di Hezbollah e di aver eliminato oltre 220 miliziani filo-iraniani nel sud del Libano. Un morto, almeno 30 persone ferite, una delle quali in modo grave, il bilancio di un incidente chimico avvenuto nella tarda mattinata in un'azienda a Norimberga. Secondo le autorità tedesche, l'allarme è scattato poco dopo le 11 per una fuga di sostanze chimiche circoscritta all'interno dello stabile dell'azienda, grazie al pronto intervento dei pompieri. Ancora da accertare cause ed eventuali responsabilità. Dall'interno 15 milioni e mezzo di franchi, a tanto ammonta la somma investita per la campagna a favore e contro l'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione popolare il 14 giugno. Lo rende noto il controllo federale delle finanze, stando al quale si tratta di un importo record da quando esiste l'obbligo di dichiarare le spese. Nel dettaglio, il fronte del No ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economy Suisse, mentre i favorevoli 6 milioni e mezzo di franchi, la gran parte messi a disposizione da politici ed ex politici dell'UDC, nonché da imprenditori e imprese vicine al partito. Una relazione sentimentale tra due giudici del Tribunale federale in linea di principio contravviene alle regole dell'organo giudiziario poiché comprometterebbe la fiducia nella loro indipendenza e imparzialità, danneggiando la reputazione del Tribunale stesso. A stabilirlo è stata la Corte plenaria dello stesso Tribunale federale, chiamata ad esprimersi sulla relazione tra due suoi togati, resa nota due settimane fa dal settimanale svizzero tedesco Weltwoche. Il regolamento in vigore, tra l'altro, è chiaro: non possono essere contemporaneamente giudici al Tribunale federale i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente. Domani tutto il paese, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri.
0: Sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. I mondiali di hockey casalinghi sono iniziati con una vittoria per la Svizzera che contro i campioni in carica e olimpici degli Stati Uniti si è imposta 3-1 grazie alle reti di Suter, Andrighetto e Jäger, sempre nel gruppo dei rossocrociati, 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Ma ci dice di più sul successo, il primo per la Svizzera, Lorenzo Boscolo, l'inviato a Zurigo.
4: Sì, diciamo buona la prima per la selezione di Jan Cadieu, che ha fatto valere il peso dell'esperienza soprattutto nel primo periodo. In 11 minuti e 19 secondi dall'avvio di questo mondiale, due reti realizzate, una di rapina con Pius Suter al 2-0-3, la seconda con un classico diagonale di Sven Andrighetto all'11-19 appunto. Primo tempo dominato, è seguito poi un periodo centrale dove gli americani pian piano sono cresciuti soprattutto a livello di possesso del disco, ma non a livello di occasioni create. Ancora una volta la Svizzera si è fatta preferire, anche se due volte con Nico Ischier e una volta con Nino Niederreiter hanno fallito l'appuntamento con il 3-0. Va detto che è salito in cattedra a partire dal secondo tempo appunto Leonardo Genoni, davvero immenso questa sera, soprattutto nel terzo tempo dove i giovani americani hanno provato a riagganciare la Svizzera. C'erano riusciti parzialmente all'ottavo 45 quando Steves ha ottenuto il gol numero 1, riaprendo naturalmente la contesa. Poi sono bastati agli svizzeri 30 secondi di possesso del terzo d'attacco con la quarta linea, protagonista assoluto Knack. Simon Knack ha difeso una puck, lo ha recuperato, poi ha smistato con un tiro appoggio dalla linea blu, un tiro velenoso che il bastone di Jäger ha corretto, dando alla Svizzera il definitivo e meritato, va detto, 3-1.
3: Grazie Lorenzo Boscolo. Nella girone di Friburgo 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia nei confronti della Danimarca. Domani sera alle 20:20 Svizzera nuovamente in pista contro la Lettonia. Il Levaduzza è la squadra promossa dalla Challenge alla Super League. Il club del Principato, che mancava nell'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto 3-1 a Ville e ha approfittato delle pari per 2-2 tra Arau e Yverdon, argoviesi che dovranno passare dallo spareggio come l'anno scorso e ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona ha retrocesso, ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 anche in questo caso in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 domani si conclude invece il gruppo contro la retrocessione: Losanna contro Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. Saranno queste le partite.
0: Rete.

0: Questo Makossa è un omaggio a uno dei grandi protagonisti della musica africana, Manu Dibango. Una delle sue canzoni più famose è Soul Makossa. Così recitava il coro di Wanna Be Starting Something, una delle perle dell'album Thriller di Michael Jackson. Fino a tardi sulla Rete 1, due Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Buona serata a tutti voi e buona serata a Paolo.
1: Allora, andiamo a tambur battente, anzi, a ricordo, anche perché in fondo l'idea ci è venuta perché ieri sera vi abbiamo proposto nella nostra scaletta musicale un brano abbastanza conosciuto della musica leggera italiana, che è Minuetto, interpretato da un indimenticabile Mia Martini. Poi ieri sera con Marco ne abbiamo riparlato e oltretutto ci siamo accorti che per coincidenza proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua scomparsa avvenuta nel 1995. E Mia Martini rimane una delle figure, diciamo, più incredibili della canzone italiana, perché è un talento puro e poi una vita tormentata da vicissitudini che sono quasi irripetibili a pensarci oggi. Rimane sicuramente una stella, anche se è stata forse fin troppo meteorica, verrebbe da dire, perché avrebbe sicuramente potuto dare ancora molto. Tra l'altro una famiglia comunque dove si direbbe il buon sangue non mente, perché oltre a Mia Martini, che è un nome d'arte,
0: anche Loredana Bertè ha lasciato il suo bel segno e continua a lasciarlo nella sua seconda vita artistica in questi ultimi anni.
1: Perché ricordiamolo, Mia Martini è lo pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè e quindi è sorella di Loredana, quindi insomma una coppia anche abbastanza antitetica per certi versi, che magari ha avuto anche degli screzi, ma che poi si è comunque congiunta anche in una partecipazione al Festival di Sanremo. Però insomma, per riassumere tutta la lunga carriera di Mia Martini ci vorrebbe una trasmissione intera. Tu Marco, uno sforzo di sintesi, che cosa ci puoi dire?
0: Allora, inizia negli anni 60, giovanissima, con il nome di Mimì Bertè, e sul stile musicale si può passare compreso nello stile ye di quell'epoca. Nel 71 la svolta artistica con il nome di Mia Martini, Mia in onore di Mia Farrow, Martini come la nota marca italiana. Debutta con un album impegnato che si intitola Oltre la collina, e il grande successo arriva negli anni 70 con canzoni come Piccolo uomo, scritta da Bruno Lauzi, Minuetto, di cui appunto parlavamo poco fa, scritta da Franco Califano, e per quanto riguarda la musica da Dario Baldambembo, che nasce proprio oggi nel 1948, come Brian Eno, di cui abbiamo parlato circa una mezz'ora fa.
1: Quindi è già 78 anni. Mi porterebbe a dirti, allora ascoltiamoci l'autostrada poi. Però
0: magari prima di mezzanotte
1: magari
0: si può riusciamo fare.
1: Visto che di quando diamo poi anche le comunicazioni sul traffico, sembra una canzone che si presta sempre bene.
0: Alla fine degli anni 70 arriva il momento di grande crisi, soprattutto dovuta alla infamante diceria nell'ambiente dello spettacolo, che voleva che lei portasse sfortuna. Dice: la mia vita era diventata impossibile, qualsiasi cosa facesse era destinata a non avere alcun riscontro, tutte le porte le si chiudevano in faccia, c'era gente che aveva paura di lei, artisti che si rifiutavano di partecipare a manifestazioni nelle quali doveva esserci anche Mia Martini. Un giorno un manager le disse di non partecipare a un festival perché con lei nessuna casa discografica avrebbe mandato i suoi artisti.
1: Si narra che addirittura a un'edizione del Festival di Sanremo l'amico Renato Zero avrebbe dovuto addirittura farsi garante per la sua partecipazione nel caso in cui fosse successo qualcosa. Siamo veramente al rito voodoo, cioè quasi qualcosa veramente di irrazionale, di incomprensibile, che aveva però effettivamente una motivazione molto concreta ed era una sorta di rivalsa nei suoi confronti, perché erano nate delle controversie attorno a un manager che avrebbe, insomma, ricevuto un rifiuto, ma importa poco, importa il fatto che questa diceria è rimasta appiccicata a una grande artista, portandola a uno stato di prostrazione, di sconforto, che poi le è pesato addosso fino anche alla conclusione drammatica della sua vita. E nonostante questo, lei comunque si è comunque riaffermata, no? Partecipando comunque poi a Sanremo.
0: Sì, per un certo periodo di tempo si è ritirata dalle scene, perché oltre a queste dicerie veramente infamanti, nell'83 muore il suo manager, finisce la sua relazione con Ivano Fossati e entra in crisi anche il rapporto con la sorella Loredana Bertè. Quindi decide di ritirarsi dalle scene. Ci ritornerà nel 1989 riscattandosi e tornando trionfalmente al Festival di Sanremo con una bellissima canzone, Almeno tu nell'universo, anche questa scritta da Bruno Lauzi. Vince il premio della critica che, dopo la sua scomparsa, è stato intitolato proprio a lei, e tuttora il premio della critica del Festival di Sanremo si chiama Premio Mia Martini.
1: E secondo alcuni suoi estimatori è persino un'ipocrisia, immaginando quanti ostracismi ha dovuto subire, e che poi ci sia stata una sorta di tentativo di non saprei come definirlo, di risarcimento postumo a questa grande artista, che tuttavia è servito a poco, perché poi comunque di lì a pochi anni la sua tragica fine rimane ancora avvolta, non si sa, in una sorta di mistero, che probabilmente ha contribuito da un lato a far sentire in colpa le persone che si sono rese responsabili di questo scempio alla sua reputazione, e d'altro canto lascia avvolta, appunto, in una sorta di sospensione esistenziale questa fine che, di cui non si può sapere esattamente neanche quale sia stata la causa.
0: L'autopsia stabilirà che si trattò di un arresto cardiaco.
1: Secondo taluni provocato dall'abuso di sostanze stupefacenti, mentre Renato Zero, che appunto si è speso grandemente anche per riabilitare la memoria di Mia Martini, ha detto che in realtà si tratterebbe di una combinazione di medicinali che lei prendeva, anche perché era affetta da un problema di un fibroma uterino e che questo l'aveva messa in uno stato di panico, perché se si fosse dovuta operare non sapeva se la sua voce sarebbe rimasta integra. Insomma, è davvero una cosa terribile. E per questo che abbiamo pensato di rendere omaggio alla figura di Mia Martini, anche come simbolo di una femminilità offesa, sulla quale poi dirò qualcosa dopo, ma abbiamo pensato che tra coloro che si sono spesi per la sua, diciamo, per la sua difesa come artista e come persona,
0: e che le sono sempre rimasti vicini,
1: e le sono rimasti, sì, amici, beh, c'è anche un certo Francesco De Gregori. E Francesco De Gregori ha scritto, pensando proprio a Mia Martini, quella che personalmente ritengo una delle sue più belle canzoni in assoluto, dal titolo Mimì Sarà. È un brano del 1987, quindi molto prima della sua scomparsa, ma è di una poesia rara. Io il testo di questa canzone lo farei leggere nelle scuole, per quanto, vabbè, De Gregori lo conosciamo, sappiamo che ha una vena poetica straordinaria, e nonostante l'accompagnamento musicale di questa canzone possa sembrare persino monotono, che pure ha delle delicatezze, delle inflessioni che ad ascoltarle colpiscono al cuore, beh, il testo è davvero di grandissima poesia. Questo ritornello, chiamatemi Mimì per i miei occhi neri e i capelli e i miei neri pensieri, c'è Mimì che cammina sul ponte per mano alla figlia e che guardano giù. Insomma, è una canzone tutta costruita tra la fantasia, l'immaginazione e direi anche il puro sentimento di rispetto e di amore per questa grande artista, che ad ascoltarla ancora oggi colpisce il cuore.
0: E nel testo De Gregori cita anche i cani dalle bocche fumanti, una metafora del mondo non solo discografico che l'aveva isolata
1: Sì, perché i primi versi sembrano una poesia quasi alla Ungaretti. Sarà che tutta la vita è una strada con molti tornanti e che i cani ci girano intorno con le bocche fumanti, e se provano noia o tristezza o dolore o amore, non so, sarà che un giorno si presenta l'inverno e ti piega i ginocchi. Splendida canzone, volevamo proprio proporvela per rendere omaggio a una grande artista come Mia Martini.
0: Mimì sarà.

0: intensa e toccante. Mimì sarà Francesco De Gregori per l'amica Mia Martini.
1: Uno struggente omaggio a Mia Martini, con questi versi che ti si appiccicano addosso, no? Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare, come le lacrime tornano agli occhi e ti fanno più male, e nessuno ti vuole, nessuno ti vede per quello che sei. Sarà che i cani stanotte alla porta li sento abbaiare, sarà che sopra il tuo cuore c'è scritto vietato passare, eccetera, eccetera. È un bellissimo omaggio questo di Francesco De Gregori, e Mia Martini ha avuto anche l'occasione poi di cantarla questa canzone, perché alla fine ha cantato anche canzoni di De Gregori.
0: Sì, e soprattutto dal vivo cantava delle versioni molto intense della Donna Cannone, e durante alcuni concerti ha dichiarato più volte, insomma, la sua grandissima ammirazione artistica per De Gregori.
1: Allora, può sembrare un po' scontato, ma rileggendo le cronache, anche articoli di appassionati ed esperti che cercano di ricostruire questa terribile vicenda alla quale Mia Martini è stata sottoposta in maniera ingiusta, beh, ho ripensato che questa stigmate che le era stata buttata addosso e che ha così pesantemente inciso sulla sua vita ricorda altre situazioni in cui artiste donne sono state oggetto di denigrazione e di preconcetto strumentale, sessista. E chissà perché, per coincidenza, proprio alcune sere fa ho visto un programma dedicato a figure femminili nella storia, e mi ha colpito in particolare la vicenda di una grande artista del 600, qui stiamo parlando della pittura però, non della musica, che penso a molti ascoltatori ne ricorderà qualcosa perché il suo nome è anche particolarmente eufonico. Sto parlando di Artemisia Gentileschi, che è forse l'unica vera grande pittrice del 600 in Italia durante l'epoca della riforma cattolica. Artemisia Gentileschi nacque nel 1593 ed è morta, non si sa se nel 1654 o nel 1656. Era nata a Roma, era figlia di un pittore, anche un valente pittore, e lei si appassiona fin da piccola, fin da bambina, all'arte. Proprio stando accanto al padre Orazio, vuole diventare pittrice, ma a un certo punto comincia a diventare oggetto di attenzioni indesiderati di uomini che gravitano intorno alla sua famiglia, e cominciano a far circolare la voce che lei, ragazzina ancora, adolescente, stiamo parlando di un 17-18 anni, si fosse già comunque concessa a degli uomini perdendo la sua verginità. Erano voci semplicemente per metterla a disagio, per renderla vittima poi di queste attenzioni che effettivamente sfoceranno in una violenza carnale da parte di un amico del padre, che era anche egli pittore e che si era intrufolato nella vita della famiglia Gentileschi con mire ovviamente indecenti su questa giovane fanciulla. Per Artemisia Gentileschi comincia a quel punto una sorta di via crucis per cercare invece di riaffermare la propria integrità e come donna e come artista, e a un certo punto per tentare di rimediare allo sconcio di aver subito questa violenza, ricordiamo nel 600, tenta in qualche modo un matrimonio riparatore con lo stesso uomo che peraltro le aveva usato violenza. E così si usava purtroppo.
0: Eh sì.
1: Le donne vittime non soltanto della violenza, ma anche degli effetti di questa violenza agli occhi dell'opinione pubblica, che la riteneva a quel punto disonorata. Per riacquistare questo onore cerca in qualche modo una riparazione anche grazie all'intervento del padre. E il suo violentatore, che era un disgraziato fondamentalmente, non soltanto le ha usato violenza, ma le promette un matrimonio che di fatto non avverrà mai. E quindi perché oltretutto è già sposato. Artemisia Gentileschi a quel punto, grazie all'aiuto in parte anche della sua famiglia, intenta un processo contro il suo violentatore, e in questo processo lei subisce addirittura la tortura per dimostrare che le sue tesi accusatorie siano vere. Siamo, ripeto, nel 600, quindi c'è ancora la prova della tortura, sì, per stabilire se un testimone è affidabile oppure no. Lei patisce tutto questo, riesce a ottenere la condanna del suo carnefice, il quale però, dovendo scegliere tra l'esilio o i lavori forzati, sceglie l'esilio perpetuo. Siamo a Roma, ma in realtà lui non esilierà mai, perché godendo di amicizie potenti potrà continuare a vivere tranquillamente nella città eterna, e che poi era anche contaminata da tutta una serie di aspetti, appunto, legati anche alla prostituzione, perché era la città in cui convergevano molti pellegrini, quindi c'era anche un commercio, sì, un mercimonio legato ovviamente anche ai postriboli.
0: E lei?
1: E la povera Artemisia a quel punto sposa un pittore neanche tanto importante, fiorentino, si trasferisce a Firenze e lì poi riprende la sua attività di grande pittrice, lasciandoci delle opere straordinarie. E in alcune opere, mi pare nella Giuditta e Oloferne, chi analizza oggi quel quadro vede negli occhi di Giuditta gli occhi della stessa Artemisia, che sgozza il suo violentatore, il suo carnefice. Ovviamente qui siamo in un'epica legata ovviamente ai racconti biblici, ma c'è una sorta di rivalsa della pittrice che rappresenta se stessa in questa scena terribile. Ecco, credo che la figura di Artemisia Gentileschi, che viene spesso ricordata per la sua valenza di pittrice e perché è stata una delle prime, forse la prima vera grande donna artista nel XVII secolo, ci racconta la sua vicenda, questo orribile ripetersi di vessazioni a cui donne artiste, e lo abbiamo visto anche con tutto quello che è successo poi nell'epoca Me Too, hanno dovuto, sì, subire da una visione maschilista becera e ottusa, nel caso e di Mia Martini e di Artemisia Gentileschi, che in qualche caso sono state pagate anche con la vita.
0: Rete 1, fino a tardi.

TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Raiana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.

0: Too Young to Die, i Jamiroquai dal loro album di esordio del 1993 intitolato Emergency on Planet Earth, emergenza sul pianeta Terra. Ci sono testi che affrontano temi sociali ma anche e soprattutto ecologisti, la Terra in pericolo.
1: Beh sì, tra le molte fonti di preoccupazione a livello globale non c'è soltanto la situazione geopolitica, che ormai è sempre più caotica, sempre più difficile da interpretare, forse ha anche un'incidenza sulla percezione poi che abbiamo di altre emergenze che non sono...
0: Ha messo un po' in secondo piano.
1: Sì, però resta lì sempre presente anche nelle analisi degli esperti. Perché dico questo? Perché anche sul nostro sito RSI trovate un contributo dei colleghi di Swissinfo a firma di Luigi Iorio, dal titolo Cresce il fatalismo sul clima in Svizzera. Un'indagine internazionale mostra che la popolazione elvetica è meno propensa ad agire contro il cambiamento climatico rispetto a chi vive nei paesi vicini. Adesso io non vi snocciolo, neanche vi tedio con tutti i dati che trovate, perché ci sono delle tabelle in cui appaiono le posizioni della Svizzera anche rispetto ad altri paesi in cui cresce o diminuisce la preoccupazione per le questioni climatiche. Segnalo che c'è un

0: una delle zone dove questo appare in maniera abbastanza significativa è proprio l'arco alpino, è proprio la Svizzera. La
1: Svizzera è ai ghiacciai.
0: Non soltanto legato allo scioglimento dei ghiacciai, che è ovviamente uno degli effetti che ormai si trascinano sul medio-lungo periodo, lo sappiamo, ci sono previsioni che dicono che da qui al 2050, 100, dipende dagli scenari che si prospettano, tutti i ghiacciai svizzeri praticamente saranno sciolti. Sì. La questione che invece dovrebbe preoccupare è che effettivamente la Svizzera, anche attraverso le sue varietà climatiche, è soggetta a degli aumenti potenzialmente più elevati e più significativi delle temperature rispetto magari ad altri paesi in cui ci sono delle varietà climatiche meno accentuate, meno significative. Si parla addirittura della possibilità che in Svizzera la temperatura, adesso sappiamo che c'è questa soglia del grado e mezzo che è ritenuta un po' la sfida da affrontare, gli scenari che prevedono un aumento della temperatura fino a 2 gradi da qui al 2050 prefigurano tutta una serie di effetti potenzialmente disastrosi, ma per la Svizzera si parla addirittura di un aumento di temperatura che potrebbe arrivare a 5 gradi, e quindi gli scenari che vengono approntati cercano di tenere conto di tutte le variabili e di ovviamente anche immaginare quali sono le possibilità che abbiamo per mitigare gli effetti ed eventualmente anche per trovare eventualmente qualche anche spunto positivo. Resta il fatto che secondo questo studio, ripeto, lo trovate sul nostro sito della RSI, c'è da parte dell'opinione pubblica svizzera una sorta di acquiescenza, quasi di fatalismo rispetto alla questione dei mutamenti climatici, come a dire, e riassumo in maniera grossolana, in fondo se io individualmente posso fare poco e niente, stante tutte le variabili con le quali ci dobbiamo confrontare, e penso anche a quelle di natura geopolitica, e che quindi competa fondamentalmente al governo e alle autorità porre rimedio a quello che non riusciamo più a controllare. Ripeto, credo che ci sia
1: una sorta di rassegnazione.
0: Sì, ma credo che questa rassegnazione si possa anche spiegare psicologicamente alla luce di quanto stiamo vivendo a livello globale in questo frangente, perché abbiamo veramente l'impressione di non poter più neanche agire su molte delle variabili che purtroppo ci sfuggono di mano. Però credo che meriti una menzione questo studio, e i dati, poi ripeto, non ve li sciorino, li trovate direttamente sul nostro sito, alla pagina www.rsi.ch/info/dialogo. Cresce il fatalismo sul clima in Svizzera.

0: canzone che non aveva bisogno di grandi presentazioni. No Woman No Cry, uno dei classici senza tempo di Bob Marley insieme ai suoi Wailers. Abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno in apertura di fino a tardi di questa sera. Abbiamo fatto auguri di buon compleanno al compositore, multistrumentista, sperimentatore Brian Eno. Nello stesso giorno, quindi il 15 maggio del 1948, nasce un grande compositore italiano, Dario Baldambembo.
1: Quindi sono coetanei?
0: Sono coetanei, sì. 15 maggio del 48.
1: Allora, dirò che questa sera mi hai fatto stracontento, perché non soltanto abbiamo avuto l'occasione di proporre la bellissima canzone di Francesco De Gregori dedicata a Mia Martini, mi sarà, ci mancava che mettesse anche Il canto delle sirene, che è un altro dei brani che io amo,
0: molto bello,
1: di Francesco, sì, De Gregori. Però quando avevo citato Baldambembo già ieri sera mi sono, sì, detto, ah sì, quello dell'autostrada.
0: Quello dell'autostrada, che sentiremo tra poco, ma non solo. Lui inizia come tastierista nell'Equipe 84 e poi dividerà la sua carriera tra le canzoni come interprete e come compositore di grandi canzoni, Minuetto e Piccolo Uomo, già citato, ma anche per Renato Zero, Più Su e la celeberrima Spiagge. Tra i suoi successi, Tu cosa fai stasera, Amico è, inno dell'amicizia, che è stato inciso da Céline Dion, per esempio, in francese, In à l'amitié, canzone cantata poi e interpretata anche da Demis Roussos, Placido Domingo, Andrea Bocelli.
1: Poi c'è quel grigio nastro che mi trascina via, questa autostrada è lunga una poesia, chilometri da odiare per poterti amare, col pensiero che oltre i fari c'è la stanchezza che ti farà più mia e la carezza che tutto porta via, come quel verso che dice: ma con che faccia arriverò, pieno di fumo e caffè, tra poco sorpasso anche me, ma non passa mai, non finisce mai. Vabbè, è una canzone molto divertente, molto piacevole, sempre bello da riascoltare.

0: Tu cosa fai stasera, spirito della terra? Inno dell'amicizia, amico e autostrada sono alcuni dei grandi successi di Dario Baldambembo, che oggi ha raggiunto il traguardo delle 78 primavere.
1: Chissà perché questa canzone mi fa pensare a tempi ormai passati e remoti, in cui anche il traffico sulle strade e le autostrade era un po' diverso rispetto a quello di oggi. Sì. Ogni volta che ho fatto delle lunghe tratte in autostrada e ripensavo, riascoltavo questa canzone, mi sentivo sempre un po' come lui, insomma, con che faccia arriverò, con la, insomma, pieno di fumo e caffè, o comunque insomma metodi per cercare di tenersi svegli. Rimane comunque una canzone ancora godibile,
0: molto piacevole, certo. Sì, era 1981,
1: quindi risuona,
0: passato un bel po' di tempo,
1: decisamente, e immaginare che personaggi come Baldambembo, come lo stesso Brian Eno, ormai si avvicinano agli 80 anni fa davvero capire come passa il tempo.
0: Sì, anche per noi.
1: Taci, io non ho detto niente. Siamo, ma passa il tempo.
0: Ma io te devo, perché dobbiamo salutarci.
1: Ah, ecco. Questo
0: mi sono salvato in corne.
1: No, questo volevamo dire, perché ormai incombe la fine della giornata, l'appuntamento con il radiogiornale delle 24, con gli aggiornamenti della giornata che sta per finire, e noi ci risentiamo a breve, la prossima settimana?
0: Martedì, sì.
1: Ecco,
0: e quindi serena notte e ottimo weekend
1: a tutti voi. Grazie di essere stati con noi, Marco Trovesi, Nicola Colotti. A risentirci presto.
0: A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Sostenitori e oppositori dell'iniziativa dell'UDC No ad una Svizzera da 10 milioni hanno stanziato per la campagna 15 milioni e mezzo di franchi, una somma record, in pagina le considerazioni di un esperto. Francesco Maisano, l'ex primario dell'ospedale universitario di Zurigo, prende posizione e dice la sua verità dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo che ha investito il reparto di cardiochirurgia. Concluso il viaggio in Cina di Donald Trump, che torna a Washington con risultati più commerciali che geopolitici. Da Pechino, timido sostegno per porre fine alla guerra in Iran, Pechino che ribadisce guai a chi si intromette nella questione Taiwan, questione prettamente cinese. E per lo sport, mondiale di hockey, debutto vincente della Svizzera che ha sconfitto gli Stati Uniti. Nel calcio il Vaduz torna in Super League, mentre la RAU deve attendere lo spareggio contro il Grasshopper per l'eventuale promozione. In primo piano questa sera l'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti, in votazione popolare il 14 giugno, con la quale si vuole mettere un limite alla popolazione che risiede in modo permanente nella Confederazione. Ne parliamo perché per la campagna, in vista del voto, favorevoli e contrari, hanno investito 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annunciare le spese sostenute per questo tipo di campagne. Il fronte del No, contrario alla proposta, ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economy Suisse, i favorevoli invece 6 milioni e mezzo di franchi, in gran parte da politici ed ex politici dell'UDC e da imprenditori e imprese vicine al partito. Su questi dati Alessio Veronelli ha raccolto le considerazioni di Georg Lutz, ovvero professore di scienze politiche all'Università di Losanna, nonché direttore del Centro di Studi Sociali FOR. Sentiamolo.
2: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
3: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
2: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
1: Per la prima volta Francesco Maisano, l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, dalle colonne del Fatto Quotidiano si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa, inchiesta che aveva portato alla luce tra l'altro un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione della struttura sanitaria tra il 2016 e il 2020. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
4: Maisano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maisano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano. E Maisano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode, per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maisano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i cardioband da lui usati per le operazioni alla valvola mitrale, Il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso. Probabilmente è il caso del Cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maisano sostiene che non sia dovuto al Cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine. Un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
1: Per la cronaca regionale parliamo ora dell'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando all'Achbar. Ebbene, sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e di volere. Il disturbo di cui soffre, precisa il rapporto, quel giorno la portò ad avere uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità giudicherà l'imputata non punibile. Si è concluso il viaggio di Donald Trump in Cina. Dopo il pranzo di lavoro con Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti è ripartito alla volta di Washington. Per ora ancora nessun dettaglio sull'intesa raggiunta, soprattutto di carattere commerciale. Il presidente cinese, che hanno assicurato a Pechino, ricambierà presto la visita recandosi negli Stati Uniti. Il punto allora di questo viaggio di 2 giorni con Lorenzo Lamperti.
5: Make America Great Again e grande rinnovamento della nazione cinese possono andare di pari passo per lo sviluppo comune di Stati Uniti e Cina. Durante il pranzo di lavoro che ha chiuso il vertice, Xi Jinping ha concesso un'apparente adulazione a Donald Trump, paragonando il suo programma politico allo storico obiettivo di sviluppo della Cina. Un ultimo convenevole tra i due leader che si sono già dati appuntamento alla Casa Bianca a settembre. Da capire i dettagli degli accordi di questi giorni. La Cina dovrebbe aumentare gli acquisti di Jet Boeing, prodotti agricoli ed energia americani. Niente svolte però su chip e terre rare, ma nemmeno su Iran e Taiwan. Visto dai cinesi, il vertice è comunque un successo. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi per Trump. Alcuni fan con cappellini MAGA si sono radunati davanti al Four Seasons, l'hotel dove ha alloggiato il presidente americano. Virale Marco Rubio, che osserva ammirato il soffitto della grande sala del popolo. Nelle ultime ore milioni di visualizzazioni per il taiwanese Jensen Huang. L'amministratore delegato di Nvidia, colosso dei chip, è stato pizzicato mentre mangia un piatto tipico di tagliatelle fritte in una via del centro città, sfuggito dal resto della delegazione. Tutto alimenta l'orgoglio della Cina, che legge e racconta la visita di Trump come la prova che è stato raggiunto un rapporto paritario tra le due potenze.
1: E anche il presidente russo Vladimir Putin, dopo Donald Trump, si recherà in Cina per incontrare Xi Jinping. Ad annunciarlo sono alcuni media di Hong Kong, stando ai quali la visita si terrà il 20 maggio e sarà di un solo giorno. Notizia che per ora non trova conferme ufficiali, che giunge a poche ore dalla partenza, come sentito da Pechino, dell'inquilino della Casa Bianca e che attesta la sempre più centralità e importanza a livello internazionale della diplomazia cinese. Nelle trattative di 2 giorni tenute a Washington per far cessare il conflitto in Libano, emissari israeliani e libanesi hanno concordato di prorogare di 45 giorni l'attuale tregua in scadenza domenica. A darne notizia al termine di 2 giorni di discussione, il Dipartimento di Stato americano, che ha parlato di colloqui produttivi in vista di possibili future intese. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver colpito dall'inizio della settimana diverse centinaia di obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, eliminando oltre 220 miliziani filo-iraniani. Forze israeliane che, secondo il primo ministro Netanyahu, hanno preso il controllo del 60% della striscia di Gaza. Si tratta della prima conferma ufficiale dell'espansione di Tel Aviv nel territorio palestinese. Netanyahu, che ha pure annunciato l'uccisione a Gaza di un importante leader di Hamas a capo della brigata al-Qassam. Da un fronte caldo ad un altro per parlare del conflitto russo-ucraino, poiché a Kiev è stato proclamato un giorno di lutto per ricordare la morte di oltre una ventina di persone nell'ultimo pesante attacco russo, che ha pure causato numerosi dispersi e feriti. Un attacco definito da più parti uno tra i più devastanti dall'inizio della guerra. Ce ne parla Davide Maria De Luca.
6: un palazzo crollato su se stesso, lasciando sotto le macerie 24 dei suoi abitanti, tra loro 3 bambini. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori nel distretto periferico di Darnitsky, nella capitale, Kiev. Le ricerche dei sopravvissuti sono terminate solo questa mattina, 28 ore dopo l'arrivo del missile russo che ha rimosso un'intera ala dell'edificio, senza lasciare scampo alle persone che si erano rifugiate nei bagni e nei corridoi del palazzo. Il presidente Zelensky ha visitato questa mattina il luogo dell'attacco, il più letale da quando nel luglio dell'anno scorso 28 persone furono uccise dai bombardamenti russi in una sola notte. Di fronte alle rovine del palazzo, Zelensky ha chiesto al mondo di non dimenticare i sacrifici compiuti dall'Ucraina per fermare l'aggressione russa. Ma per molti ucraini oggi sono arrivate anche delle buone notizie. 205 prigionieri sono stati scambiati con la Russia, nella prima fase di un nuovo scambio negoziato la scorsa settimana durante il cessate il fuoco, che dovrebbe portare alla liberazione di 1000 prigionieri in totale. Un segnale di incoraggiamento in una giornata in cui altrimenti ci sarebbe molto poco da festeggiare.
1: Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
7: Bene ritrovati, i mondiali di hockey casalinghi sono iniziati con una vittoria per la Svizzera che contro i campioni in carica e olimpici degli Stati Uniti si è imposta 3-1 grazie alle reti di Suter, Andrighetto e Jäger. Sempre nel gruppo dei rossocrociati è 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Nel girone di Friburgo 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia nei confronti della Danimarca. Questa sera alle 20:20 Svizzera ancora in pista contro la Lettonia. Il Vaduz è la squadra promossa dalla Challenge alla Super League, il club delle principali che mancava nell'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto 3-1 a Vile e ha approfittato del pari 2-2 tra Arau e Iverdon. Argoviesi che erano in vantaggio 2-0 e che dovranno ora passare dallo spareggio come l'anno scorso e ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona ha retrocesso, ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 si conclude anche il gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. Queste le partite. In Inghilterra si assegna la Coppa, in finale Chelsea contro Manchester City. L'ottava tappa del Giro d'Italia con Eulalio sempre in maglia rosa prevede 156 km da Chieti a Fermo. Infine ricordo che il Motomondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.
1: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Sabato 16 maggio, ebbene, in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri. Guardando oltre fino a mercoledì, domenica ovunque è abbastanza soleggiato, con possibili velature e rovesci locali pomeridiani. Da lunedì a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato. Oltre Alpe invece, lunedì aumento della nuvolosità e possibili temporali. Limite delle nevicate a partire dai 1900 metri. Da martedì invece abbastanza soleggiato, con possibili rovesci pomeridiani, soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. Nelle trattative di due giorni tenute a Washington per far cessare il conflitto in Libano, emissari israeliani e libanesi hanno concordato di prorogare di 45 giorni l'attuale tregua in scadenza domenica. A darne notizia il Dipartimento di Stato americano, che ha parlato di colloqui produttivi in vista di possibili future intese. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver colpito dall'inizio della settimana diverse centinaia di obiettivi militari di Hezbollah e di aver eliminato oltre 220 miliziani filo-iraniani nel sud del Libano. Anche il presidente russo Vladimir Putin, dopo Donald Trump, si recherà in Cina per incontrare Xi Jinping. Ad annunciarlo sono alcuni media di Hong Kong, stando ai quali la visita si terrà il 20 maggio e sarà di un solo giorno. Notizia che per ora non trova conferme ufficiali, che giunge a poche ore dalla partenza da Pechino dell'inquilino della Casa Bianca e che attesta la sempre più centralità e importanza a livello internazionale della diplomazia cinese. Dall'interno 15 milioni e mezzo di franchi, a tanto ammonta la somma stanziata per la campagna a favore e contro l'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione popolare il 14 giugno. Lo rende noto il controllo federale delle finanze, stando al quale si tratta di un importo record da quando esiste l'obbligo di dichiarare le spese. Per la cronaca regionale parliamo dell'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando all'Akbar. Ebbene, sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e di volere. Il disturbo di cui soffre, precisa il rapporto, quel giorno la portò ad avere uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità giudicherà l'imputata non punibile. Per lo sport, in primo piano i mondiali di hockey, che hanno preso il via a Zurigo e che hanno visto l'esordio vincente della Svizzera, che si è imposta per 3-1 sugli Stati Uniti. Questi i risultati degli altri incontri: Finlandia-Germania 3-1, Canada-Svezia 5-3 e Cechia-Danimarca 3-1. Nel calcio, in Challenge League si sono disputati gli incontri validi per la 36esima giornata di campionato. Ebbene, il Vaduz torna in Super League dopo un'assenza durata 5 anni, e questo grazie al 3-1 inflitto al Ville e anche grazie al passo falso compiuto dalla Rau, che ha pareggiato 2-2 contro l'Iverdon. Rau che dovrà quindi attendere lo spareggio con il Grasshopper per l'eventuale promozione. Da segnalare il pareggio 2-2 del Bellinzona contro l'Étoile Carouge, granata come noto retrocessi. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 16 maggio. Bene, in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti e tutte da casa svizzera, sono le 9:14 e io mi guardo attorno e diciamo che capisco che anche oggi ci svegliamo, ci svegliamo a Vienna anche oggi. Questa è la sigla di Eurovision, la sentiamo molto bene. Se cerco di capire un po' un altro senso che abbiamo oltre a quello dell'udito, io sento l'odore di un Wiener Schnitzel, un po' agrodolce. E diciamo che Wiener Schnitzel di solito dici, beh, buonissimo, la carne impanata, sono molto felice, di solito sei felice di sentire anche quell'odore, però l'orario, diciamo alle 9, non è l'orario giusto e il sapore non è proprio, direi piuttosto tendente a, vedo se che fai segno già di no con la testa, ciao Fabri, buongiorno, tende all'amaro.
3: Wiener Schnitzel, accidenti. Non ce l'abbiamo fatta, l'avete sentito un attimo fa anche nel radiogiornale. Purtroppo Veronica Fusaro non è riuscita ad arrivare in finale, però ci sono tanti però che hanno a che fare con quello che è successo ieri all'Arena di Vienna. Allora, uno, secondo me se l'è cavata alla grande, nel senso che esce di gara a testa altissima, bravissima, centrata, credibile, soprattutto in quello che è un discorso che ha voluto portare qui all'Eurovisione, che comunque ha fatto discutere, ha fatto assolutamente parlare. Niente finale, peccato, però nessun disastro, mi viene da dire, perché di lei sentiremo ancora parlare, perché ha una grande voce, perché è piaciuta tantissimo, soprattutto alla parte germanofona, che ieri era molto attenta, insomma, a quello che stava succedendo qui a Vienna, è piaciuta tantissimo. Ieri, tra l'altro, una volta finito tutto, dopo vi racconto un po' il dietro le quinte e il dietro le scene, ai noi, però ho parlato con la sua discografica della Warner, che è una etichetta molto importante e molto famosa. Lei arriva dall'Inghilterra e ha detto che comunque la tipa si farà, nel senso che la sentiremo ancora, l'etichetta è contenta, quindi io direi che la sua vittoria l'ha portata a casa. A me personalmente spiace tanto, perché è una tipa, lo dico ormai da mesi, mi viene da dire, che è proprio simpatica, è carina, è gentile, è un'artista vera e quindi meritava sicuramente la finale. Quello che mi sento di dire, sai che cos'è?
2: Vai.
3: È che se avesse partecipato alla prima semifinale, Veronica Fusaro sarebbe arrivata in finale, perché la qualità di ieri sera era veramente alta.
2: Ormai lì va estrazione. Effettivamente mi sono chiesta, avendo visto, io mi sono basata, essendo che per iniziare anche questo programma si va a dormire un po' più presto, normalmente tu sei un'eccezione, fai tardi, inizi presto, però io guardo sempre un po' i momenti, diciamo, più alti della serata, i salienti, e ieri forse una delle cose che saltava all'occhio è che c'erano tantissime esibizioni, molto, diciamo, dei vocalizzi anche, diciamo, molto virtuosismo c'era. A tratti mi sono chiesta se questo a discapito poi della melodia, era come se fosse una gara canora, ma dal punto di vista quasi tecnico. Poi è vero che anche il lato tecnico in questo concorso, diciamo che gioca la sua parte.
3: 70%.
2: Che lingua, qual è la lingua che scegli, diciamo anche che tema tratti, cosa metti in scena. Però devo ammettere che un pochino sono rimasta, non so se è Eurovision questo, avere questi vocalizzi, questi acuti.
3: Sì, lo è sicuramente, perché comunque stiamo parlando di cantanti tutti bravissimi, nel senso che di steccate ne ho sentite un paio, una tra l'altro è passata ieri sera, quella, la cantante di Cipro, bellissima, con la sua Gialla Gialla, però ecco, a livello vocale le mie proprio furtissima, la nostra è nettamente migliore, però l'avrete visto, cioè tutto quello che è la messa in scena qui all'Eurovisione è forse la cosa più importante che c'è. Ovviamente serve anche la canzone, questa canzone l'ha detto Veronica ieri sera ai nostri microfoni, e non è stata capita fino in fondo, non era il momento giusto per proporla all'Eurovisione, perché quest'anno è diventato tutto molto più sparato, molto più power, molto più discoteca, oserei definire così questa versione di Eurovisione.
2: Lei, Fabri,
3: insomma, ha portato i suoi frutti.
2: Lei comunque si è, leggevo diversi giornali questa mattina, ha detto che lei è mega stolz, quindi è orgogliosa della sua canzone, della sua performance. Dice: "Ich habe sicher nicht verloren", non ho sicuramente perso, perché porto a casa tanto. Vero. Mi sono fatta conoscere, un tema, lo ricordiamo, molto coraggioso e diciamo utile anche alla società, sulla violenza domestica.
3: Violenza di genere.
2: Esatto. Quello che mi sento di chiederti, però, proiettiamoci comunque, comunque vada, c'è una finale senza di noi per la prima volta dal 2019. Chi ci sarà in finale e noi su quale carro saliamo? Di solito saliamo su quello di vincitori con Casa Svizzera.
3: Beh, tu sai che io ormai sono diventato un grande fan di Dara, la cantante bulgara di Bambaranga, che secondo me sentirete per tutta l'estate, io questo ve lo dico assolutamente, ma andiamo a vedere insieme quelli che sono gli odds, che sono appunto i bookmakers che danno.
2: Chiamala la tua Bibbia, chiamala col suo nome, quella che guardi tutti i giorni, questa classifica che c'è già da prima dell'Eurovision.
3: Hai ragione.
2: La tua Bibbia cosa dice?
3: Hai ragione. Dice che la Finlandia è ancora prima in classifica. Tra l'altro ieri li ho visti dal vivo all'Eurovillage.
2: Hai cambiato idea?
3: C'è tutta una zona. No, non è una mia canzone. Però comunque, insomma, la tipa suona il violino da Dio. Lui è bravissimo a cantare, è famoso nei paesi nordici. Quindi direi che perché no, ci sta una vittoria della Finlandia.
2: Li hai visti?
3: Che tra l'altro... e mi sono piaciuti, nel senso che vocalmente dal vivo tanta roba, anche senza quelli che permettetemi gli artifici del palco della Wiener Arena, direi che sono stati molto bravi. Quindi loro continuano ad essere primi in classifica. Seconda, attenzione, questo è un colpo di scena. Dopo l'esibizione di ieri, l'Australia Delta Godren con la sua Eclipse sta spaccando, voce pazzesca. Ali, da vicino l'ho visto, è una dea. È una dea, sembra Nicole Kidman, è veramente una roba incredibile. Lei è proprio brava, ha un'aura pazzesca, una voce bellissima, ma rimane sul podio la Grecia con questa canzone, Ferto. Lui, sì, lui è un po' un pazzo, che è molto in stile Eurovision. E poi qua si discuterà parecchio, c'è Israele in quarta posizione con Michelle, un brano tra l'altro cantato in francese, non so se l'avete sentito, ma sembra piacere parecchio ancora una volta, quindi il rischio poi di altre situazioni non esattamente correlate all'Eurovisione c'è anche da questo punto di vista. La Danimarca è in discesa, la Romania, la Francia, l'Italia con Saldavinci, numero uno al mondo, posizionato in questo momento in ottava posizione, e poi c'è Bambaranga in nona con la Bulgaria, e da là partono tutti gli altri che però non sono da prendere in considerazione. Quindi Alice, mi sento di dire che se vogliamo salire su un carro di gente che vince, secondo me la Finlandia almeno sul podio ci arriva e rischia il colpaccio.
2: Fondamentalmente sei salito su tutti i carri possibili, quindi ti riconosciamo, così ti riconosciamo.
3: Però, tra l'altro, guarda, ha appena scritto anche Gioele che dice che vincerà la Finlandia.
2: Lui dice che vincerà la Finlandia. Patrizia invece, molto dispiaciuta, ci dice: fino alla fine ho sperato che quella voce strepitosa ed elegante di Veronica Fusaro potesse farsi strada all'Eurovision, ma secondo lei ha già vinto e si farà strada fuori dall'Eurovision. Sicuramente si fa strada su Rete 1, perché ce la risentiamo. Alice Ellis di Veronica Fusaro. Fabri, buon viaggio, continua il tuo viaggio a Vienna, raccontaci in televisione cosa succede. Noi ci ritroviamo lunedì con te, ma sabato la finale, ecco, questo è importante.

0: Qualcuno è venuto a trovarci?
1: Casa Svizzera.
0: Direi che Casa Svizzera è veramente uno di quei programmi in cui da soli siamo veramente pochi. E Fabrizio Casati in questo caso è a Vienna. Io volevo stare qua da sola in studio. No, in studio non volevo starci da sola, perché è venuta a trovarci una persona molto gradita, Anna Maria Sgraghen. Buongiorno, ciao.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri abbiamo iniziato un viaggio virtuale, un po' in cammino. Siamo andati in Landarenca, in Val Calanca, e lì abbiamo conosciuto Jenny, che gestisce una capanna ostello tutto l'anno. E poi abbiamo detto, da lì si può arrivare in un altro posto molto interessante, molto paradisiaco. E questa è la Capanna Cava. Chi ci sarà alla Capanna Cava da quest'anno come custode? Tu sarai in quel paradiso.
2: Esattamente, sì, è proprio un paradiso, un piccolo paradiso a 2000 metri.
0: Come lo descriviamo, se qualcuno deve immaginarselo? Dov'è? Come ci si arriva? Soprattutto quando sei lì, c'è tanta acqua, ci sono dei laghetti, ecco, come lo raccontiamo un po'?
2: Allora sì, la capanna si trova sopra Biasca, nella Val Pontirone, e a 2000 metri, 2066 esattamente, e nelle vicinanze abbiamo un bellissimo contesto naturalistico lì in cima, siamo sopra il livello del bosco, quindi abbiamo anche una bella vista.
0: È quello che personalmente, ognuno ha la sua altitudine, per me è quella, proprio lì, sopra il bosco, sopra i larici, che sono gli ultimi che arrivano.
2: Sì, è proprio un altro mondo, su una volta sopra lì.
0: Hai ragione.
2: E sì, nelle vicinanze abbiamo appunto questi laghetti, proprio a 15 minuti dal... Ne abbiamo uno vicinissimo, proprio attaccato alla capanna, che è molto piccolo.
0: Dopo, uno specchio d'acqua, comunque.
2: Uno specchio d'acqua. E dopo abbiamo altri laghetti, laghetti di cava a 15 minuti a piedi di distanza, oppure un po' più lontano, quasi un'oretta di distanza, facendo la forcella di lago, si arriva a un bellissimo laghetto alpino anche lì.
0: Siamo in Val Pontirone.
2: Sì.
0: E quello che mi sento di dire è il dove l'abbiamo un po' capito. Ci sono anche tanti 3000 tra l'altro accanto, ma anche dei sentieri che ti portano lì, molto anche semplici, quindi c'è un po' di tutto. Siete lungo la via Crio.
2: Esattamente, siamo sulla seconda tappa della via Alta Crio, che parte appunto dalla Brogoldone, poi arriva da noi, poi si passa alla Giomela e poi sì, ci sono appunto 100 chilometri di percorso da fare in 10 tappe. E si arriva poi alla Bovarina sul passo del Lucomagno.
0: In futuro parleremo anche tra l'altro di un altro trekking che si può fare, e voi siete anche una tappa, il trekking del settecentesimo. Inviteremo anche qua Giorgio Matasci a raccontarcelo, tra Mesoccola e Valformazza. Anche quello è uno di quei percorsi che vi porterà delle persone.
2: Esattamente, anche lì siamo lungo la siamo una tappa lungo questo percorso. E quindi speriamo che arrivino diverse persone che desiderano fare questo cammino.
0: Abbiamo capito il dove, adesso però dobbiamo capire il perché tu ti trovi lì, che cosa ti ha spinta ad andare su. Facciamo un passo indietro nel tempo, ci siamo sentite qualche settimana fa e ti ho detto vieni a raccontarci l'inizio di questa avventura, e ti ho detto sì, sono in Brasile in questo momento, è successo tutto molto in fretta. Come è successo?
2: Allora, come ogni viaggio ti porta nuovi venti, e lì mi è venuta proprio la voglia di cambiare, di intraprendere qualcosa di nuovo, di avere una nuova sfida. E visto che in passato, e visto che sono sempre stata legata all'ambiente della montagna, sia in inverno che in estate, conoscevo già il contesto capanne, ho avuto una piccola esperienza già anche come gestrice.
0: Dove?
2: Alla Basodino e al rifugio La Reggia sopra Cima al Motto.
0: Una è molto grande, l'altra un pochino
2: molto
0: più piccola.
2: Sì, sono due realtà molto diverse, però è stata entrambe una bellissima esperienza. E quindi questo inverno, cioè in estate era in Brasile, ho avuto voglia di appunto riprendere una sfida simile, e ho chiesto quali possibilità c'erano quest'anno in Ticino, e mi hanno risposto che appunto stavano cercando alla Capanna Cava. Quindi ho contattato subito e poi ci siamo sentiti e la cosa è andata in porto.
0: Perché sentivi la necessità di tornare a custodire una capanna? Diciamo, nel tuo lavoro lavori più nel mondo dello sport,
2: sì.
0: Vogliamo dirlo, di cosa ti occupi?
2: Sì, sono da diversi anni monitrice sportiva al centro sportivo di Tenero.
0: Quindi un posto comunque, diciamo, fisso che devi lasciare adesso.
2: Sì, non lo lascerò definitivamente, perché magari ho la possibilità di fare magari qualche ora al di fuori del periodo della capanna, però sì, diciamo che adesso il mio focus andrà sulla capanna, visto che è anche un bel impegno. E la motivazione è stata che volevo tornare in un ambiente naturale, in un ambiente semplice, dove si è più vicini magari ai cicli naturali, e dove potevo concentrarmi di nuovo, se vuoi, sui miei ritmi, no? Anche ritornare ai miei ritmi, che sono più facili magari da seguire in un contesto simile piuttosto che in una città. E già l'idea di andare su lì mi ha dato tantissima energia, mi ha fatto rivivere un po'. E
0: ti stavi spegnendo?
2: Non è che mi stavo spegnendo, però i ritmi in basso sono abbastanza frenetici, sono molto esigenti, e io personalmente ogni volta che mi trovo in natura sento che posso ritornare un po' più ai miei ritmi, mi sento bene, sento che è una guarigione. Passare del tempo in natura per me è una via di guarigione.
0: Questa cosa è molto bella. Tra l'altro tu hai studiato anche medicina ambientale, tra poco ci spieghi anche cosa significa, perché ci fa così bene camminare nei boschi, perché c'è una spiegazione ed è anche scientifica. Tu hai fatto un percorso di studi che ti ha permesso di capirlo, al di là della tua sensazione hai anche una prova scientifica di questo. Tra poco ci arriviamo, ci ascoltiamo una canzone di qualcuno che la natura la ama particolarmente. È Jovanotti, ha cantato questa canzone con Sergio Mendes, ed è una canzone che si chiama Punto. In questo caso non so se hai fatto, ti senti di aver fatto magari un punto nella tua vita adesso?
2: Sì, sicuramente.
0: Ci torniamo.

0: E a casa svizzera io pongo la domanda alla nostra ospite Anna Maria Sgraghen, la futura custode della Capanna Cava. Vorresti che la pagina fosse bianca per scriverci da adesso un nuovo capitolo, da quando tu inizi veramente un pochino molli quello che c'è giù sotto i 2000 metri e vai su in questa capanna?
1: Sì, è così, è una nuova avventura che inizia. E sarà anche in parte una gran sorpresa, perché è il primo anno, quindi è tutto da fare.
0: E noi avevamo conosciuto i capannari che c'erano prima, diciamo per un anno, avevano detto: noi mettiamo in pausa la vita, poi torniamo a quella di prima. In questo caso tu, andata senza ritorno, sarà per, speriamo, tanti anni.
1: Per me è tutta un'andata senza ritorno alla vita, però sì, ho l'intenzione poi di proseguire nei futuri anni. Adesso vedremo, sarà un anno, un'estate in prova e poi si deciderà, ma io ho la speranza sì che questo continua, che questo percorso continua negli anni futuri.
0: Ieri abbiamo incontrato Jenny, appunto, che si trova in un'altra capanna, che tra l'altro è collegata anche a voi, l'Andarenca. In questo caso mi sento di chiederti se tu ti reputi una persona coraggiosa, nel senso, sei una giovane donna che prende in mano da sola questa capanna, è una grande responsabilità. Come sei così? Ti reputi così? Come sei fatta? Aiutaci a capirti.
1: È sempre difficile dare una propria descrizione, né? Però penso che sono sicuramente una persona che piace avere la propria indipendenza, quindi su qua sarò io a decidere come e cosa. Alla base, né?
0: Certo.
1: Dopo, chiaramente ci sono delle regole da rispettare, però quello che proprio amo è che veramente saremo noi a avere io e il mio team saremo noi responsabili su lì e dovremo fare in modo che la cosa funzioni e sia bella. Quindi questo già ti dà una grandissima soddisfazione, anche trovo, almeno io come persona, a me piace avere questa indipendenza.
0: L'indipendenza, e mi sento di dire di poter, che puoi scegliere adesso come accogliere le persone, cosa è importante per
1: sì,
0: te.
1: Esattamente, a me il mio desiderio, con tutta umiltà, desidero proprio portare su il fatto di prendere consapevolezza di cosa stiamo facendo nel momento stesso, l'intento che ci mettiamo dal momento che cuciniamo qualcosa, che serviamo un piatto, che puliamo una stanza, rifacciamo i letti, ogni cosa per me, ogni piccolo gesto è importante.
0: E allora la squadra è importante,
1: sì.
0: Abbiamo detto, tu qualche mese fa in Brasile, sulle tracce, lo diciamo anche della tua storia, sei metà brasiliana in un certo senso.
1: Sono solo nata in Brasile, ma non sono brasiliana. Ma la mamma è svizzera, il papà è argentino e sono nata in Brasile.
0: Ecco, quindi eri in questo viaggio per capire un po' dove sei nata. Hai capito delle cose,
1: sì,
0: di te lì?
1: Ho ritrovato un po' le mie radici, la terra in cui sono nata, ho avuto possibilità di conoscerla e quindi automaticamente vai a conoscere anche parti di te che stanno dentro di te. E sicuramente sono diventata un po' più solida, centrata, forte.
0: Ecco.
1: E difatti da qui è nata una mia piccola poesia, cioè, che dice appunto che la montagna per me mi centra in equilibrio, mi radica passo dopo passo e mi riallinea sul mio cammino.
0: Ma questa è una meraviglia.
1: Sì, mi è proprio venuta durante il viaggio, un po' legato a quello che stavo facendo, cioè ritrovare un po' la mia terra, no? Dove sono nata, le mie radici, e legata anche però a tutto il tempo che ho passato nella mia vita in montagna, in questo ambiente, sono più legata alla montagna che al mare e quindi mi è venuta questa citazione qua.
0: E questa frase ci dice tanto di te, quindi grazie, tra l'altro è generoso da parte tua condividerlo e anche permetterci di entrare un po' nella tua intimità, ed è proprio in questo contesto che tu hai deciso di lanciarti e prendere in mano la tua vita e anche questa capanna. E lì però ti sei detta, ma come, chi mi accompagnerà in questo viaggio? Come si trova la squadra? L'hai già trovata? Stai cercando?
1: Sì, è la prima cosa che ho fatto, perché ho un po', magari ho troppo bisogno di aver subito tutto pronto e quindi volevo subito essere sicura di avere il team, perché anche data dalle esperienze passate ho visto che era molto importante essere organizzati su questo aspetto.
0: E sincronizzati, mi sento di dire.
1: E sincronizzati sicuramente, perché il risultato viene dato da tutte le relazioni e l'ambiente che ci sarà sulla tra di noi, proprio che lavoriamo insieme. E quindi è stato molto importante trovare le persone giuste, ho avuto fortuna penso di trovare veramente persone motivate che hanno voglia di vivere questa avventura, questa esperienza e quindi sì, saremo veramente, penso, un bel team su.
0: E tra l'altro c'è chi ci scrive rispetto al team, dice: ma l'anno scorso c'erano dei cani. Abbiamo parlato dell'altra capanna, l'ostello Landarenca, che è accessibile ai cani. La capanna cava, che tu sappia?
1: Allora, da quest'anno si è deciso che all'interno della struttura i cani non possono stare, anche per rispetto delle persone che magari non possono venire a contatto, mentre che però abbiamo deciso di creare uno spazio esterno, una recinzione dove ci saranno anche delle cuce proprio per i cani, dove potranno stare lì.
0: Questa è l'informazione che diamo a Silvana, che ce lo chiede, quindi diciamo nel caso in Landarenca si può partire lì, dormire lì, passare da voi, fare un pranzo e poi scendere. Questa può essere anche una possibilità. E poi c'è un altro aspetto: tu ci hai raccontato di questa poesia, ci hai detto quanto bene ti faccia la natura, e tu diciamo non solo come sensazione, ma lo hai anche studiato, hai fatto un percorso di medicina forestale. E che cosa hai scoperto che ti senti di condividere con noi rispetto alla nostra sensazione quando siamo in montagna? Perché ci fa bene?
1: Allora, quello che ho scoperto è che i nostri boschi sono un vero e proprio ospedale.
0: Senza, mi piace. Senza gli ospedali, poi appunto un bello ospedale.
1: Un bellissimo ospedale. Quello che ho scoperto attraverso sta scuola è che abbiamo appunto si è studiato che passare del tempo in natura, anche in una certa modalità, ovvero attraverso una presenza e utilizzando tutti i nostri sensi, si cerca proprio di fare un'immersione in modo da connettersi con questa natura su tutti gli aspetti, sia fisici che energetici. E penso proprio che il motivo per cui appunto attraverso ricerche scientifiche è stato scoperto poi che appunto passare del tempo così in natura regola tutti i nostri parametri vitali, quindi ci porta a uno stato di salute. E secondo me appunto la mia conclusione è stata che visto che siamo collegati col nostro ambiente esterno, non siamo delle cose separati, ma siamo sempre in comunicazione, in questo caso con i boschi, con la natura, e automaticamente entriamo in contatto con loro e ci regolizziamo a livello energetico anche con questi boschi.
0: Quindi è come se noi ci immergessimo in un ambiente che è già molto equilibrato.
1: Sì.
0: Ed è come se si entra in una stanza e tutte le persone sono in armonia. Noi assorbiamo quell'energia e di colpo stiamo bene. Se entriamo in una sala dove ci sono persone che stanno litigando,
1: lo percepiamo, lo sentiamo, e sicuramente ha un influsso su di noi. E la natura, almeno penso che siamo tutti d'accordo, è perfetta, e lei cerca sempre di regolare, di mettersi in equilibrio e di rimanere in uno stato, di cercare uno stato di salute, penso.
0: E noi di fronte abbiamo una persona che ha scelto la natura per la prossima nuova vita davanti. Però l'hai già fatto anche in passato. Io penso al mese in cui tu sei stata praticamente solo in natura, sei partita da Lodano, da casa tua. Dove sei andata? Dove dormivi? Cosa succedeva? Cosa hai capito?
1: Sì, a 33 anni ho deciso di partire, avevo sempre questo sogno, in realtà volevo fare la via alpina, che però è un bel percorso lungo di tanti mesi.
0: La via alpina da dove parte?
1: Da Trieste fino al Principato di Monaco. Okay. E sono 2500 chilometri, mi sembra.
0: Ok.
1: Però appunto era un po' troppo magari in quel momento, quindi avevo deciso di partire per un mese partendo da casa mia a Lodano. Era importante per me proprio partire da casa e avevo un'idea della direzione, però dopo decidevo man mano, e sono arrivata praticamente in Piemonte, dove ho praticamente visitato diverse valli, e poi dopo un mese sono tornata indietro, e questo percorso l'ho fatto da sola e dormendo nei boschi, nell'amaca. E veramente è stato, penso, il viaggio più bello della mia vita, perché mi ha permesso proprio di tornare proprio alla mia essenza, di trovare il mio ritmo naturale senza nessun condizionamento, a parte la natura che avevo intorno. Ed è stato, penso, il momento nella mia vita dove mi sentivo più centrata, più sicura, dove capivo cosa stavo facendo, chi ero e dove volevo andare.
0: E forse a volte ci rendiamo conto che anche solo svegliarsi, andare a dormire con il sole, che è lui che ce lo dice, è una bellissima cosa. Poi i colori che ci sono anche nella natura sono anche una bellissima cosa. Sono tutte bellissime cose, come ci canta Kelly Bush, che dice Beautiful Things.

0: Anna Maria Sgraghen, ci stai parlando di natura, in un certo senso ci parli della capanna cava dove andrai a coccolare chi ti raggiungerà nei prossimi anni, lo speriamo, inizia tra poco a giugno la tua avventura. Mi sento di dire che è un paradiso per gli animali, la natura, ma anche penso i luoghi in cui tu sei stata a capannara, penso alla Basodino, che animale vedo davanti a me?
1: Lì è proprio l'animale simbolo, magari oltre alla marmotta, perché proprio su dove c'è il caseificio e tutto c'è una piana dove è pieno di marmotte, dove una marmotta una volta ha rubato anche una maglietta a un bambino che
0: non è vero
1: visitarci, si è arrivato
0: come le scimmie
1: in capanna, mi ha rubato la maglietta
0: come le scimmiette in Indonesia. Sì,
1: esatto. E dopo avevamo la gran fortuna che tutti i giorni davanti alla capanna, a 10 metri davanti a noi, avevamo non so una decina, una ventina di stambecchi che venivano tutte le sere. E poi anche d'inverno li vedevo, perché sono stata su anche d'inverno, li vedevo proprio che passavano sulla neve da una vallata all'altra. E tanti, sì sì, tanti, sicuramente si possono vedere tanti animali su queste altezze.
0: Questi occhi qui non li avevi ancora avuti dall'inizio di questa intervista o di questa chiacchierata, chiamiamola così, ti stanno veramente brillando ed è meraviglioso. Ed è vero che quando noi parliamo di stambecco pensiamo veramente che è un simbolo delle nostre Alpi, e quando penso al simbolo delle nostre Alpi ne possiamo parlare qui a casa svizzera, ma soprattutto ci possiamo collegare con qualcuno che ha un grandissimo aneddoto da raccontarci direttamente dal Salone del Libro di Torino. Noi abbiamo il nostro Alessandro Bertellotti. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Sono commosso, ascoltavo poco fa, è davvero straordinario. L'ospedale, il bosco come ospedale, davvero rincuora, è una bellissima definizione. Grazie per averla condivisa con noi, con la nostra ospite. Allora, l'aneddoto di cui parlavate voi è questo. Si chiama l'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, scritto da Franco Brevini, che è un docente universitario di letteratura italiana a Bergamo, e questo lavoro è nato dopo un laser, un documentario, un approfondimento fatto per la radiotelevisione svizzera, per la Rete 2. E all'epoca ero responsabile di quel programma e ero rimasto stregato dalle sue parole, perché se lo stambecco si trova in Svizzera è grazie al fatto che quando ormai sembrava quasi estinto 150 anni fa, alcuni svizzeri sono venuti in Italia, ne hanno acquistati alcuni e li hanno portati in Svizzera, li hanno lasciati inizialmente a San Gallo e poi nel Parco Nazionale. Insomma, se vediamo lo stambecco in giro davanti alla capanna, come avete raccontato sì, poco fa, è grazie al fatto che 150 anni fa sono stati prelevati alcuni esemplari dal Parco Nazionale, dalla zona del Gran Paradiso, che non era ancora Parco Nazionale, portati in Svizzera.
0: Ed è per questo che diciamo stupisce un pochino, perché di solito il percorso è inverso, non dico da una frontiera all'altra, ma proprio dal punto di vista di come è nata questo libro che tu tieni in mano e che viene presentato al Salone del Libro, quindi nella Mecca dei libri. È partito dalla radiotelevisione svizzera con diciamo un reportage che noi possiamo anche tra l'altro andare ad ascoltare se noi guardiamo, il titolo è Il paradiso degli stambecchi, lo trovate scrivendo anche laser. E per chi non l'ha ancora ascoltato, Ale, vogliamo dire magari una curiosità, un qualcosa che magari ha stupito anche te o ha convinto te a dire a questo professore, a dire ma facci un reportage, facci un laser.
2: Sì, esattamente la cosa a cui hai accennato tu un attimo fa. Di solito avviene il contrario, da un libro, ed è la ragione per cui sono qui a Torino, da un libro viene fuori un'intervista o un documentario, un approfondimento. Quando Franco Brevini, che è appassionato di alpinismo ma è un docente universitario, un accademico, mi ha proposto un reportage, io ammetto sinceramente ero piuttosto perplesso, però perché insomma non si improvvisa questo tipo di lavoro, però mi ha davvero stregato quando mi ha fatto presente che grazie al fatto che gli stambecchi in Svizzera si devono alle guide, alle guardie a parco del Parco Nazionale del Gran Paradiso, prima ancora era una riserva di caccia reale del re di Sardegna, che abitava tra l'altro qui a Torino.

0: che tipo di animali ha incontrato in questo viaggio, con cui ha anche magari dormito.
1: Sì, la prima esperienza che ho fatto, no, la seconda notte dove ho dormito nei boschi, durante questo cammino praticamente, ho piazzato l'amaca, mi sono messa a dormire, il sole stava scendendo, poi è diventato buio e lì cominciano proprio al calare del sole, gli animali sono più attivi, cominciano a muoversi e stava andando via proprio la luce e ho cominciato a sentire proprio i cinghiali molto vicini. E chiaramente era la seconda notte, ero un po' sull'attenti, un po' quasi un po' preoccupata, né? Perché non sapevo bene come potevano reagire. Però ero almeno contenta che, essendo sull'amaca, ero un po' più rialzata e se caso magari mi passavano semplicemente sotto. E dopodiché però ho dormito bene, mi sono svegliata, non è successo nulla, ho dormito benissimo e da lì in poi mi è proprio, è stato come rompere il ghiaccio. E anche durante il percorso, visto che era un'immersione sempre più profonda in natura, il legame con la natura era sempre più stretto e la paura andava sempre diminuendo. In ultimo io non avevo proprio più paura di niente, se caso avevo paura degli umani ma non degli animali.
0: E queste sono, diciamo, le cose che, da cui di solito, da queste storie nascono dei libri. Alessandro, al Salone del Libro troveremo anche un libro legato a Nameas Graghen, secondo te, in futuro, guardando anche quello che stai vedendo adesso, che oggi sei lì ancora prima che apra?
2: Allora, ci sono 2.800 eventi in questi 5 giorni, stento a credere che è una storia interessante, coinvolgente e decisamente affascinante, come quella che abbiamo ascoltato poco fa da voi, non possa diventare un libro, quindi in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Crepi, e buon viaggio a te in questo salone, ce lo racconterai anche sulle nostre frequenze, ci sentiremo. Ciao Ale, buon viaggio.
2: A presto. Ciao.
0: A presto. Noi ci ascoltiamo questa canzone che si chiama Crazy, quindi ascoltiamo Crazy. Crazy.

0: Anna Maria Sgragen, sta per finire il nostro incontro, ma ti possiamo venire a trovare alla Capanna Cava a partire dal
1: 12 giugno,
0: ma è il 28 di giugno in cui tu vuoi dare un appuntamento, il giorno in cui vuoi dare un appuntamento, sì, a chi ci ascolta.
1: Ci sarà una bellissima giornata, abbiamo organizzato lì la nostra festa d'apertura il 28 giugno, è una domenica, però lunedì è festivo, quindi potranno venire tutti e fare festa fino a tardi se vogliono. E in questo programma di giornata abbiamo organizzato una costinata ticinese su prenotazione, e dopodiché ci saranno il Due Camai, che sono un duetto, Giorgio che suona la chitarra e canta benissimo con il suo compagno che suona la fisarmonica, e loro ci accompagneranno tutto il giorno. E poi abbiamo deciso di, appunto, vogliamo lanciare la stagione con tantissime risate, allora abbiamo organizzato un piccolo spettacolo, un grande spettacolo circo dei Very Little Circus, e che tra l'altro hanno vinto, cioè sono stati anche riconosciuti a livello svizzero, non so se hanno visto
0: con le risate partiamo.
1: E niente, quindi loro daranno uno spettacolo per bambini ma anche per adulti, è importante dirlo perché mi hanno detto che sono veramente bravi, e ci sarà mia sorella Margherita che farà il trucca bimbi.
0: Tra l'altro, Margherita, sei qui ricoperta di margherite, un vestito, è il tuo fiore?
1: No, non è il mio fiore, però sì, è un fiore

0: che mi piace tantissimo perché è un fiore molto forte, resiliente e è un bel simbolo, trovo.
1: Hai detto non è questo, quindi ce n'è un altro. Qual è il tuo?
0: Il mio, ma a me piacciono le rose.
1: Le rose, le rose alpine magari.
0: Sì.
1: Eccole, che non sembra rose tra l'altro, le rose alpine.
0: Sì, no, è vero, ma in realtà mi piace proprio la rosa vera, la classica, però sicuramente anche la rosa alpina.
1: Le spine quindi?
0: Anche. Le spine? Sì, anche quelle ci vogliono ogni tanto.
1: Abbiamo capito, abbiamo imparato a conoscerti e soprattutto ci hai fatto capire quanto sei già organizzata. Diciamo, sei appena tornata dal Brasile, hai già la tua squadra, hai già una festa pronta di inaugurazione. Ti facciamo tanti auguri per questa nuova avventura e grazie per essere passata a raccontarcela.
0: Grazie mille Alice, grazie mille a tutti. A presto.
1: A presto. Noi torniamo lunedì invece. Grazie per essere stati con noi e Roby, puoi far partire la sigla.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Edizione delle due in studio Maria Armanda Trezzini. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domenica. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. In precedenza l'esercito israeliano aveva annunciato di aver ucciso oltre 220 esponenti di Hezbollah nel sud del Libano nell'ultima settimana. Le forze armate dello Stato ebraico hanno inoltre colpito anche più di 440 obiettivi dei miliziani filo-iraniani. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. E anche Putin incontrerà Xi Jinping. Alcuni media di Hong Kong annunciano che la visita di un unico giorno si terrà il 20 maggio. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, attesta la crescente centralità della diplomazia cinese sul piano internazionale. Dall'interno sono stati stanziati 15 milioni e mezzo di franchi per la campagna a favore e contro l'iniziativa democentrista No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, in votazione il 14 giugno. Secondo il controllo federale delle finanze, si tratta di un importo record. Era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Per lo sport, esordio vincente della Svizzera ai mondiali di hockey che ieri a Zurigo si è imposta 3-1 sugli Stati Uniti. Negli altri incontri Finlandia-Germania 3-1, Canada-Svezia 5-3 e Cecchia-Danimarca 3-1. Calcio, il Vaduz torna in Super League dopo il 3-1 inflitto al Ville e il pareggio 2-2 con l'Yverdon de la Rau, che dovrà attendere lo spareggio con il Grasshoppers per l'eventuale promozione. Da segnalare infine, sempre per il calcio, il pareggio 2-2 del Bellinzona contro l'Étoile Carouge. In chiusura diamo uno sguardo al tempo, che in tutta la Svizzera sarà almeno in parte soleggiato, con qualche rovescio locale alternato a schiarite. A sud massime sui 21 gradi, a nord solo fino a 14.